0: viene eradicato, deve essere, non so, non deve avere l'abilità di poter continuare a mangiare, può mangiare soltanto se l'albero è vivo e può vivere sul sep, quello che l'albero ha. Una volta che questo albero viene tagliato, distrutto, quegli insetti verranno anche loro distrutti. C'è un problema, che ci sono gli uccelli che possono portare quegli insetti a un altro albero, a un altro posto. Un altro problema è che se uno cammina, questi insetti possono essere trasportati via le scarpe. Sembra strano, ma possono inserirsi sotto le scarpe e che succede? Invece di distruggerli sarà peggio. È una cosa che si deve a tutti i costi evitare. Devo dire che sia il comune che il governo sono stati molto attivi a far sì che questo non succeda. Ho chiesto cosa facciamo sulla situazione sugli alberi sulla proprietà privata, se uno non fa parte di questa, dove queste alberi sono di proprietà comune, ma se su una proprietà privata, loro dicono che bisogna contattare PIRSA, e loro hanno le risorse per far sì che vengono a controllare. Anzi, ci hanno detto che c'hanno anche dei cani che hanno l'abilità di vedere se questo albero è infestato o no. Guarda un po', un cane. Se quello ha l'abilità di farlo, perché no? Adesso io ho parlato abbastanza. Quando torniamo, sia la mea che il counselor avranno altre notizie da darci a quanto riguarda la città di Tirigale. Quindi continuate ad ascoltare chi? Ascoltare la Radio Italiana 531, che trasmette dai propri studi situati a Unit 3, 215 Port Road, Hanimash. E voglio ricordarvi che sarà, appena che torniamo, sarà ancora la counselor Marina Champion e la nostra Marika Ryan. A tra poco.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 06 66 17. Siete tutti benvenuti!
0: Ok, ben trovati. Allora, abbastanza parlare, di aver parlato, ascoltato quello che devo dire io. Ci abbiamo ancora nello studio Councillor Marina Champion e la Mayor di Titricali, Marika. I believe that you've got some beautiful news with regards to the upgrade of the children library. Tell us about it.
6: Oh, yes, it's absolutely wonderful. I don't know if your listeners are joined with me on Facebook, but on the Facebook, on my Facebook account, as well as the Tea Tree Gully Facebook, there's a video shot of the new facilities that we've got for the children's library. In that little section, it's absolutely wonderful. It's to do with lighting. It was inspired by the life cycle of a butterfly. So we've got a huge butterfly wings everywhere. We've got little videos that people, that children can watch. There's incredible lighting, like multicolored lighting all over the place, and some beautiful sculptures in there that children can crawl in and have a look. So it's absolutely fascinating. If you go on the Tea Tree Gully website, you will see just how gorgeous it is, and it's well worth the visit. I think it's more, it'll be inspiring for adults. The children will absolutely not want to leave. You'll have to drag them out of there.
0: good place to visit during school holidays.
6: Absolutely. The timing was very good.
0: Well done.
6: Yes, thank you. We're very proud of it. So looking forward to seeing lots of children in the library enjoying themselves and learning a little bit about nature. That's what it's all about.
7: And do you have reading sessions?
6: They do. They do. So the exact times of the reading sessions, you'll have to probably get in touch with the desk, the reception desk, and that they'll be able to let you know what time they're on. But we have a lot of activities on during school holidays for the children. So, again, on the website, it's got everything listed. So I encourage people to have a look. Click on Tea Tree Gully, City of Tea Tree Gully, and it'll come up, and then you can have a look at all the different activities that are going on for the next, for these 2 weeks.
8: Can I just add something in? So the launch, or the official opening, is on the 25th of July, and that's at 1:30 p.m. in the afternoon, if anyone's interested in coming along.
6: Mm.
0: And where is that going to be?
6: In the library.
0: In the library itself?
6: Yeah.
0: Okay,
6: yes.
0: Of course.
6: Yes. That's just the official launch but it's available now.
0: So I was going to say, okay. And that's great news. And I see that my rates are being well spent.
6: Oh, you want to go straight to that?
0: No, not yet. But I just thought I'd put that in.
6: Okay, thank you. Forewarned.
0: Yes.
6: I'm prepared.
0: Thanks. I've given you enough warning.
6: Yes, that's all right.
0: But let's get warm because it's winter.
6: Yes, absolutely.
0: What's this winter warming in July? Well, are you going to supply me some vodka or what?
6: No. I'll let my co-counselor here, Marina, my right and left hand, explain
8: the details.
0: Okay.
8: Yeah, so they're the winter warmer markets, and these are held every year. It's a really great community event held at the Golden Grove Recreation and Arts Centre. That's on from about 10 till 3. So last year the men's shed put on a barbecue outside for everyone, and it's a lot of different arts and crafts, local producers and makers of quality craft products. From memory, there was like a bakery stall, and there's live music, usually from the local high school students singing and playing, and that really adds to the atmosphere there. So it's quite extensive. I think there's about six. They have about six rows of tables set up. There's wood turners, all sorts of different people. They're really great quality products there. I've certainly bought a few items from there myself in the past, but it's always very popular with the whole community there, and it really brings people together. So yeah, we're really excited about that.
0: And most
6: so
0: of them
6: grab a bargain. Grab a bargain.
0: Yeah. Yeah. So is this mostly local residents?
6: Yes, it is. It is. And I think there's produce there as well. So people who grow food or grow vegetables, fruit and vegetables are also there. So and the jams and all the other wonderful yummy things that don't put on any weight.
7: No, of course not.
8: Cupcakes.
6: Yeah, cupcakes.
0: When is this? Sorry, what's the date?
8: This Saturday, the 11th of July.
0: This Saturday?
8: Yes.
0: Okay. It is at the Golden Grove
8: Recreation and Arts Centre.
0: Okay, but perhaps I better let the listener know this as well before I forget. Allora, questo sabato c'è un evento speciale a Golden Grove che si chiama, guarda un po', riscaldarsi l'inverno a luglio. È un miscuglio. Quello che in effetti è un venire insieme di tanta gente che producono, sia artigiani che prodotti locali, e la popolazione, chi attende, può comprare questi oggetti o questi prodotti.
7: È un mercato praticamente.
0: Praticamente, mercato. Mercato.
7: Da prodotti fatti.
0: It's free yes. entry, yeah.
8: Yes.
0: L'ingresso è gratis. È un evento anche magari di incontrarsi con la gente locale. Ci dicono che la maggior parte delle persone che partecipano con queste arts and craft, quelle che fanno, sono residenti della zona, quindi come si dice, perché non sopportare quelli che abitano nella zona. Dopo tutto lo fanno per noi. C'è stata un'altra cosettina che ci hanno spiegato, e che hanno come si dice, riorganizzato la libreria per i bambini con tante attività. Questo è già possibile di attendere durante le vacanze scolastiche che sono
7: questo è un adesso. Massaggio anche per i nonni.
0: Per
7: i nonni,
0: che
7: devono,
0: okay, perché no? Per tutti quelli che
7: perché hanno i bambini, sì, durante queste
0: quei nonni
7: vacanze
0: che sono,
7: scolastiche.
0: I nonni che sono fortunati abbastanza di avere l'abilità e la fortuna di avere dei nipoti, dei nipotini, possono accompagnarli a questo punto. Le attività, da me ci dice che sono varie. Beh, io non voglio dire di più, perché se vi dico tutto non ho quello più da andare.
7: Andate
0: là e vedete più, partecipate, sono certo che i bambini saranno più che contenti. I just, the library bit, I just cut it short. I'm not going to tell you too much, otherwise you won't go. Go there and find out what they have to do. There's lots of activities.
6: Oh, lots.
0: A lot of activities. I think that we perhaps need to go to a little break while we give our mind a break too, and we'll be back with plenty more good news for the city of Tidjigali residents. Quindi a tra poco.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Sono le 10 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
10: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
9: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 8 luglio. Apriamo con la cronaca. Prosegue l'indagine della polizia dopo la violenta invasione di un'abitazione a Morphett Vale. Due uomini sono stati arrestati con l'accusa di aver aggredito un residente, esploso colpi d'arma da fuoco all'interno della casa e rubato un'auto prima della fuga. Il veicolo è ancora ricercato e le indagini continuano. Restiamo nel Sud Australia. Il premier Peter Malinauskas ha condannato con fermezza i cosiddetti fight club tra adolescenti, organizzati e diffusi sui social media. Il premier ha definito questi episodi inaccettabili, mentre la polizia ha ricordato che sia gli organizzatori sia i partecipanti possono andare incontro a conseguenze penali. Passiamo allo sport. Buone notizie per gli appassionati di football australiano. L'ex campione della AFL, Tony Modra, è stato dimesso dall'ospedale e continuerà la riabilitazione a casa. In un messaggio pubblico ha ringraziato il personale sanitario, i soccorritori e tutte le persone che gli hanno fatto arrivare il loro sostegno. Ci spostiamo ora alla politica nazionale. La ministra degli esteri Penny Wong ha espresso preoccupazione per il recente test missilistico della Cina nel Pacifico, definendolo un elemento di instabilità per la regione. Ha confermato che la questione sarà affrontata direttamente nei prossimi colloqui diplomatici con Pechino. Chiudiamo con lo sport e l'economia. La NRL ha firmato un nuovo accordo per i diritti televisivi fino al 2034, del valore di circa 5 miliardi e 300 milioni di dollari australiani. L'intesa con Nine Entertainment e Foxtel rappresenta uno dei più importanti contratti nella storia dello sport australiano. Ed ora il meteo del Sud Australia. Per oggi ad Adelaide è prevista una giornata in prevalenza poco nuvolosa, con una temperatura minima di 8 gradi e una massima di 17. La possibilità di pioggia è molto bassa e i venti saranno deboli, provenienti da est e nord-est. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
10: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
0: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.
0: Ok, allora, bentrovati, voglio ricordare che siamo ancora in compagnia e a colloquio con la Councillor Marina Champion, che come che la descrive il sindaco di Trigali, è champion,
7: champion veramente,
0: by name and by deed, left and right hand.
7: E la sua mano destra e la sua mano sinistra,
0: mamma mia,
7: tutte e due.
0: Una descrizione impeccabile.
7: Esatto.
0: Ah beh, meglio così. Allora, Marina.
8: Yes.
0: Do you realize that just for you, somebody written a song, which
8: I know.
0: Will be, or you know.
8: I know.
0: You know the song?
8: Yes.
0: Well, you're going to hear it again.
8: Please don't.
6: I love that song.
7: Marina, Marina.
0: Well, there you are. I thought it was going to be a surprise.
8: Yeah, okay. Yeah.
0: Oh, well, yes. So much for
8: but
0: surprise.
8: I know the translation too. Yeah. So.
0: Oh, good Lord. well, the program is called We Learn Together. Now, I've learned something from you. I didn't even know that you were that you knew about you, even know the translation.
8: Yeah.
0: Oh, well, there you are. Marina, what's this reserve upgrade that Modbury hates? Maxley, is that what it's called?
8: Maxley Reserve, yes.
0: Maxley Reserve. Not, where yeah, is that?
8: So it's in off, let me think, Ladywood Road there.
0: Oh, okay.
8: So it's been vacant. It's quite a big area for...
0: Is it where they play soccer there on the corner just before?
8: No. Oh, no. That is the Modbury Jets. That's Ladywood Reserve.
0: Oh, okay.
8: So that also is hopefully getting... Yeah. Getting an upgrade in the next few years, subject to funding. But, mm-hmm. There's a concept plan for the replacement of their club room as well in the budget. And so, yeah, Maxley Reserve has been quite a big area. It's a bit of a forgotten space there. But finally, there's a concept plan in place for that. So they're going to get two big new playgrounds, some extra off-street parking, and a dog park there, and then there's going to be a single dog park. So we had a very heartfelt presentation last year, I think it was, from a lady in the community.
0: Hang on a minute. Single-use
8: dog park. It's for...
7: It's not for single dogs.
8: Yeah, it's so for...
6: not for married dogs.
8: No. It's
0: this
8: not,
0: is what I was going...
8: It's not a dating site for dogs. No, but...
0: So I'm glad it wasn't just me thinking of that.
8: Yes. So we had heartfelt presentation from a young lady who looks after, quite often, rescue dogs.
0: Okay.
8: And rescue dogs, believe it or not, they're quite traumatised and they're very nervous around other dogs. And so they needed their own little space to be able to, you can take them for walks, but where they don't have to interact with other dogs. So it's a special cordoned off space within the dog park that'll be just for those dogs that are still being socialised. So they could be rescue dogs or help dogs, assistance dogs that are just not comfortable.
0: And who looks after those dogs? Are they individual people or is this an organisation?
8: I think it's just some volunteers that choose to do that in their own time, off their own volition. I'm not sure if there is an organisation attached to
0: I thought the RSPCA looked after them, but obviously...
8: Yes, they do. I think this lady has taken it upon herself to adopt a few.
6: Yeah.
8: Okay. Adopt a few.
6: But it's also available for people who have dogs who are traumatised and need that single area so they don't have to mix with other dogs.
0: Fair
6: because
0: enough.
6: Sometimes they may be, not only traumatised, but they might be vicious.
0: Yeah.
6: But good with the family. So when they're taken to this single area, it's closed off. So they can enjoy the open area. They can play, have a little run around and enjoy themselves with their owners rather than have them mix with the new the other numerous dogs in the park.
0: See, I don't know about anyone else, but I had absolutely no idea that even existed.
6: Yeah, it's an issue. It's an issue. It doesn't happen very often, but when you do get a dog that is traumatized or particularly vicious and doesn't like to socialize with other animals, there can be lots of fights, dog fights, in the dog parks, and that affects the safety of not only the rest of the other animals, but the people who are in there.
0: So, nothing worse than two or three dogs ripping into each other. That's
6: So to avoid any kind of problems, this area is designed for that specific need.
0: Fair enough. Well done.
8: So the project's about $1.8 million there, and the state government is committing $490,000 towards that project. So that's due to start, I think, sometime in spring, and that'll be completed by early 2027.
0: Sounds good. Oh, people in Modbury Heights will be loving you for that, I'm sure.
8: Yes.
0: You know this was coming sooner or later.
6: Yes.
0: Right.
6: Are we going to be talking money?
0: Of course.
6: Everybody is interested in that topic.
0: Yeah, yes.
6: Okay.
0: This time of the year?
6: Yes.
0: I got something for you.
6: Okay.
0: My wife knows exactly when council rights notice come into the letterbox.
6: Oh,
0: do you know
6: she?
0: How?
6: How? The dog barks.
0: No. No, that is a funny-looking vehicle that just drives on the side of the road and goes up and down, and they tell me they clean the streets.
6: Oh, okay. Oh,
0: every time that goes past, within a week, there's a write note in the letterbox.
6: Well, that's a coincidence.
0: Is it?
8: The street sweeper, right?
0: The street sweeper, yeah. But, Tina says, Mario, get ready. You're going to get bills.
6: Okay. Well, that's an interesting way of
0: So there's a pre-warning that is coming. But talking about that, this year, I know that everything's got to go up. Even the wages has gone up and all sorts of things gone up. Having said that, how much are we going to be paying? How much more are we going to be paying in Tidri Gully?
6: When you say how much more, we...
0: Well, I would like to pay less, but...
6: In terms of how we set the rates...
0: Yes.
6: It's primarily based on CPI increases, plus we take into consideration the value of the property. And the value of the property is not something that we've got any control over. That is set by the valuer general. So, and he's part of the state. So whatever, if your rates go up quite a bit, it's because your property values have gone up.
0: Yeah, but your street sweeper doesn't do a better job when he goes past my place.
6: No, but it costs him more because it costs more for petrol, it costs more for a whole lot of things.
0: I knew there wasn't.
6: You know, so we take everything. Everything has to be taken into consideration. We have a duty of care and responsibility. We cannot go forward knowingly sending our budget into deficit because that's irresponsible. And there have been times in the past when councils haven't done the right thing and they find themselves dismissed by the state.
0: Is that right?
6: Yes. There's been numerous councils that have been dismissed in the past for improper, actions and decisions that they've made. So we are very careful. We squeeze every little bit that we can out of each dollar that we have.
0: Yeah.
6: And I think most people who live in Tidri Gully will agree with me that we have some of the best facilities of any council in the state. We take care of our residents and ratepayers. We provide facilities and services that other councils don't. And we do that because we have a very good finance section. We have a lot of people who work collectively to make sure that we get the best value for money. So when we announce a rate increase, and ours for the city of Tidri Gully, for the normal rates, are 5.5%. 8% rate increase, and that incorporates most
0: everything.
6: And just to put that into perspective, there are 68 councils in South Australia. Tea Tree Gully is one of the bottom 10 for rate increases. Some councils have gone into the double digits for rate increases. So count yourself lucky if you live in Tea Tree Gully, because not only are you getting the best value for money, but you're paying one of the smallest rate increases in the state.
0: And we've got one of the best mayors in the state, too.
6: Oh, thank you. I'm not going to say,
0: You're not
6: going to
0: disagree, are you?
6: No. I think you're wonderful, too, so we love each other here. But, yeah, we try to do the best we can for our residents.
0: Yeah.
6: And, you know, we have an enormous budget that we have to allocate appropriately. And in that, our major projects, and when I say major projects, they're the redevelopment, the upgrades of all our facilities, our sporting clubs, our community areas, the new playgrounds that we put in, the new facility at the children's, the library for the children, all sorts. And there are things that we have to pay that also carry forward in each budget. Mm.
0: Well, talking about the budget, have you got a figure?
6: It's a $137 million budget that we deal with. And the only source of income for council is the rates that we receive. We don't receive any additional money unless the state government supply
0: donuts,
6: a grant.
0: Yeah. You know, you mentioned something that if you don't do the right thing when it comes to budget, someone can move in and dismiss the council. This is a local local government. It is a form of government.
6: Yeah.
0: Is and this is my personal observation. It is a pity that philosophy is not applied for the next tiers of governments.
6: Yes, well, I shall not comment on that.
0: No.
6: Because we love our state and federal colleagues.
0: Yes.
6: And we love the funding that we get.
0: I'm sure. But I don't like the $58,000 that I've carried on my shoulder because somebody else has overspent. Having said that, I think we'll go to a break. Mm. And I was going to say, we answer these two calls. Per favore, non telefonate mentre che stiamo on air, non posso rispondere. Adesso andiamo a uno break, telefonate di nuovo. Non voglio essere cattivo, non posso rispondere, va bene? We go to a break and we'll be back very shortly.
11: Radio Italiana 531.
12: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
13: Mamma, il frigo è vuoto!
14: Ed io ho finito la farina e il pane.
15: Ma in questa casa manca tutto!
14: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
16: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: Ok, ben trovati. Allora, abbiamo avuto una telefonata dal nostro accountant, che
1: tesoriere anche, penso.
0: Sorry?
1: Non è il tesoriere della radio.
0: No, tesoriere, ma è un accountant.
1: Ma...
0: come ragioniere ha voluto far capire ai nostri ospiti che quando una proprietà viene subdivided, una casa viene demolita e da un lotto ce ne fanno due, il comune non riceve soltanto una right payment, il tasso comunale, ma ne riceve due. Allora il suo argomento è: perché devono allora aumentare la tassa comunale, quando in effetti dovrebbero in effetti avere l'abilità, la possibilità di diminuire quello che si paga, perché su questo lotto invece di uno ce ne sono due lotti e si prende doppio tasso comunale. Di più, in tanti casi, quando che una casa viene demolita e due ne vengono fatte, ci sarà una grande possibilità che ognuna di queste due case avrà un valore più grande di quello che la casa è stata, per quale è stata venduta prima che venisse demolita. Perché, dico così, the mayor ha detto che viene calcolato, la tassa comunale viene calcolata in base al valore totale, la percentuale di un valore totale della proprietà. Quindi se l'altra casa che è stata fabbricata vale più della prima, e adesso ce ne hanno due, ancora un'altra ragione per quale dovrebbe invece di fare costare di più, ma costare di meno. Me ha detto, ma aspetta, è vero che c'è lo stesso driver, lo stesso veicolo che prende la spazzatura, diciamo, però quello che costa di più, è questa l'immondizia di depositarla qualche parte, è quello il costo più grande. Beh, può darsi che la nuova con la tecnologia, col tempo, non so, bisogna incenerare, far sì che questo rifiuto non viene essere depositato a qualche altra parte, ma viene, non so, bruciata, non lo so.
1: Dove? Nelle nostre case.
0: Io ho detto non lo so, perché ci stanno gente con più, non ci vuole tanto avere più intelligenza di me, però ci sta la possibilità. Io so che delle città in Italia tutto quello che viene collettato viene bruciato e tutto quello che viene ricavato da quello dei rifiuti viene selezionato e venduto, perché ci può essere non so, stagno, alluminio.
1: E questo succede già, soltanto che c'è un costo di farlo.
0: Pure a metterla, a depositarla qualche parte c'è un costo, tutto c'è un costo.
1: Punto.
0: E la necessità ti farà inventare cose che noi ancora magari non siamo capaci di parlarne. Okay, I've just explained I said it in Italian, but I said it in English. We've had this caller that said, hang on a minute, why should you, the council of Tidri Gully, be it that it is an increase that is less than the most of the 68 councils in South Australia, it is still an increase. The scholar has said, it objects to that and said, but hang on a minute, in a time when a lot of people are knocking down one house and putting on two or three houses on that block, you, the council, instead of collecting one council rights, you are now in a position to collect two or three, possibly four. I don't know, because it depends how big the block is. So you will, in fact, be collecting more money. Instead of one council right, you'll have two or three or four council rights. You shouldn't be increasing the rights. You should be in a position to decrease the rights. Your argument has been that the biggest cost is in the disposing of the rubbish, and this is why you cannot decrease it. And also the infrastructure that is required when those blocks are subdivided. Is that a fair account of what has happened?
2: Yes, I think you've covered that really well. Thank you for that. It's important to understand that we don't charge increases for the sake of it. We charge it because we carry our own increases from areas like waste collection, and when you've got more waste to dispose of, then the contract goes up. So we're up 1 million on what we did previously. So that money.
0: So the waste collections cost you $1 million.
2: No, multi-millions. Multi-millions.
0: No, we're saying an increase of 1 million
2: on previous on the previous year.
0: While we're on the subject, what sort of money we're looking at, total, roughly?
2: Do you have those figures there?
0: No, it doesn't matter for next time then. That's okay.
2: For next time, yeah.
0: Okay.
2: But also, what in answer to Armando's question, why are we increasing the rates? We have to budget for when you've got an increase in area and you've got more subdivisions going up. It's the infrastructure that costs a lot. When that infrastructure takes place, it costs. Mm-hmm. We have to pay for it.
0: Sure.
2: And then when you've got more people, like there's a subdivision going up at the moment, and we anticipate about 1,800. Or is it 1,000 more people, or very close to that, then we have to then look at the facilities for those people, because they can't go back and use the facilities for people in other areas.
0: Yeah.
2: We have to then plan for more, for more parks, for more recreation areas, for the potential of another community club going up. That all costs money.
0: Sure.
2: We have to budget for that, and Armando, being an accountant, would understand that.
0: I'm sure.
2: You have to strategically plan for the future, but you also have to allocate. And we also have a maintenance program. So we are fully funded. We have a fully funded depreciation schedule. So Armando would understand that, what that means. It means that for every facility that you've got to allocate money each year. A portion of the budget goes to that. So when you have to renew the property in 20 years' time, you're not looking for million and millions and millions of dollars. You've got that already saved through the depreciation schedule. That's important. Mm. It's an accounting practice that he would understand.
0: And it does, don't worry.
2: Yes, it does. And
0: he's
2: his questions were very important, and it's what people normally ask. But what they don't understand are the costs that you don't see that we bear.
0: I would say they'll probably understand. They're just not aware of it.
2: Because all they see is what is affecting them in their budget.
0: Okay, I'm going to become an accountant of a different kind.
2: Okay.
0: As far as I know, an hour consists of 60 minutes. You have gone 65.
2: Okay.
0: Now, that is part of the 5% increase. But
2: send me the bill.
0: That's it. Don't worry, I will. I really have to say, I know because you've got another appointment.
2: Yeah.
0: And unfortunately, so have I.
2: Yeah.
0: So I thank you both very, very much. you've stirred up a lot of fire here this morning, and that's fine. When it comes to people living in area, it's where they live, it's what's important to them, and you are the people to approach at each one of those queries or worries or concerns. I thank you both for coming in this morning. You've both done very, very exceptionally well.
3: Thank you, Mario.
0: Keep up the great work, and I'm sure before the next election, I'm sure you would want to come and say goodbye to everybody.
3: Sure.
0: Armando will be listening to you. Don't worry.
2: Okay. Ciao, ciao, Armando.
3: Ciao, ciao.
0: Okay. Thank you.
3: Thank you.
0: And allora, mi dispiace, ma a questo punto dobbiamo... Boh, io devo finire perché devo andare a... c'è un memorial a Anli Menza in onore di Antonietta Perrotta, in memoria di Antonietta Perrotta, che è stata la presidente della Menza per 37 anni, e oggi c'è un get together per un riconoscimento. È cominciato dalle 10 e finirà a mezzogiorno. Quindi tra poco sarò anche io là, mi dovete scusare. A tante di voi è contente che vado via prima?
1: No, mai.
0: Ma è per una cosa che non ho piacere fare, ma è doveroso fare. Quindi grazie per l'ascolto, grazie per le telefonate, grazie ai nostri sponsors, grazie ai nostri guests e da me. Grazie, ciao ciao, alla prossima, vi lascio in compagnia di Rita.
1: No, ciao anche da me.
0: Oh.
1: Ok, ci risentiamo la settimana prossima.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Nei Romeo Full and Deep, Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Eccleston, Lockridge, Kilkenny, Royal Park e Port Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare, 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora, 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
6: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
7: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra

Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee.

0: l'impero del caffè e non solo.
1: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nosti Vini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: You're listening to Radio Italiana 531.

il pagante con Rovazzi, il Maranza, 11:42 minuti. Grazie Penny, grazie al team di Piccolo Capi che sei, grazie dell'ascolto a tutti voi ogni settimana, ogni due settimane, scusate, potete vincere tantissimi premi qui alla Radio Italiana 531 chiamando all'83400700. Sono già pronti in realtà i nostri amici di Tutto Dediche, che tra poco saranno in onda da mezzogiorno alle 2 con le vostre richieste, quindi chiamate all'83400700 per insomma richiedere le vostre canzoni e capire insomma che bella giornata che avremo con la vostra musica preferita. Detto questo, davanti a noi una giornata in realtà nuvolosa, vedo dietro di me. E vi ricordo, per gli amici a casa, se avete problemi con la linea Telstra, ci sono degli outage in corso per tutte le linee Telstra, sia mobile che landline che internet. Quindi mi raccomando, siatene coscienti, perché se doveste avere problemi con la vostra linea del telefono è per questo. Abbiamo ricevuto anche noi una notifica oggi per quanto riguarda solamente il POS della stazione radio, che potrebbe non funzionare perché i sistemi della banca che utilizziamo utilizzano Telstra. Per quanto riguarda invece la nostra programmazione, non ci dovrebbe essere problemi perché noi abbiamo un altro provider, quindi non abbiamo assolutamente nessun problema per quanto riguarda l'outage di Telstra. Ma sappiate che se state avendo dei problemi, o se state chiamando qualcuno che ha dei problemi col telefono, potrebbe avere Telstra, e quindi ci sono dei problemi alla linea telefonica. Detto questo, siamo qui dello studio Sanremo con un luglio, col bene che ti voglio, impegnatissimo, perché avremo il Cairns Italian Festival tra due settimane. Voleremo a Cairns per raccontarvi l'atmosfera della festa molto, molto bella, che ormai vi portiamo nelle vostre case da qualche anno. E poi stiamo lavorando, scusate, ad agosto andremo a Sydney per la Ferragosto Italian Festa, quindi insomma faremo un sacco di iniziative al di fuori dell'Australia, del Sud Australia, ma abbiamo anche degli eventi in particolare per voi che ci ascoltate qui da Adelaide, quindi mi raccomando, rimanete sempre all'ascolto perché abbiamo un po' di cose per voi. Ci stiamo avvicinando ovviamente alla seconda parte dell'anno, alla parte un po' più interessante, perché dopo luglio e agosto, che sono due mesi abbastanza calmi, poi si entra nel vivo. Da settembre-ottobre in poi siamo pazzi, non ci si ferma mai. Abbiamo contattato gli amici dell'Italian Festival di Adelaide, che vi ricordo quest'anno sarà dal 1 al 22 novembre, quindi date estese, sarà per 3 settimane, e ne parleremo settimana prossima qui ai nostri microfoni. Quindi insomma importante, perché non solo andiamo nei festival in giro per l'Australia, ma andiamo anche, ovviamente, rappresentiamo la nostra radio qui nel nostro bellissimo Sud Australia, ed è importante parlarvene. Quindi rimanete sempre all'ascolto, andiamo ad ascoltare una canzone che vi tirerà giù dal letto se vi siete appena svegliati, perché è School Holiday, quindi magari vi state a letto più a lungo, però è mezzogiorno, quindi la maggior parte di voi stanno per pranzare, quindi buon appetito, e andiamo ad ascoltare gli Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina.

0: con svegliarsi la mattina. A questo punto faccio la marchetta di domani mattina, svegliatevi con Pane, Latte, Caffè, con Marco e Vanessa, con ovviamente tutte le news di domani. Domani è il 9 luglio 2026, 20 anni fa vincevamo i mondiali, quindi insomma sarà una puntata speciale per quanto riguarda anche il nostro Throwback Thursday. Parleremo ovviamente di quel 9 luglio incredibile, dove insomma abbiamo portato a casa il titolo mondiale per la quarta volta. E tra l'altro in questo momento ci sono i mondiali di calcio, che questa mattina hanno visto due eliminazioni. L'Egitto contro l'Argentina è stato eliminato dopo essere stato in vantaggio per 2-0, l'Argentina è riuscita a recuperare, e poi la Colombia è stata eliminata dalla Svizzera. Quindi le due squadre che hanno giocato questa mattina si affronteranno nel quarto di finale, Svizzera contro Argentina. Questo è interessante perché insomma l'Argentina rimane comunque in corsa per vincere il mondiale. Delle 8 squadre, 6 sono europee, 2 non sono europee, una è l'Argentina e l'altra è il Marocco. Vi dico allora a questo punto le partite dei quarti di finale, perché Francia-Marocco giocheranno venerdì alle 5.30 del mattino, orario ovviamente di Adelaide. Sabato mattina Spagna-Belgio, e poi avremo domenica due partite alle 6.30, Norvegia-Inghilterra, bellissima partita, imperdibile, e Argentina-Svizzera alle 10.30. Quindi domenica, bella giornata di calcio, posso dire, dalle 6.30 ci si sveglia presto e si guardano i quarti di finale dei mondiali, dove insomma abbiamo delle sorprese, forse no, perché la Norvegia ne abbiamo già parlato tante volte, ha eliminato di fatto l'Italia dalla corsa ai mondiali vincendo il girone di qualificazione e facendoci vedere come si gioca a pallone, anche perché hanno vinto 4-1 a San Siro, ricordiamolo, quindi insomma non è una squadra da sottovalutare, e hanno appena eliminato il Brasile, quindi in realtà il quarto di finale ce lo si poteva aspettare. Però adesso giocano con l'Inghilterra, che è una squadra ostica, che ha appena eliminato il Messico, quindi tutti i paesi ospitanti sono stati eliminati agli ottavi di finale, perché il Canada è uscito dalla competizione. È uscita dalla competizione chiaramente anche il Messico con l'Inghilterra, e gli Stati Uniti hanno perso con il Belgio 4-1 nella giornata di ieri. Ovviamente il Canada è stato eliminato dal Marocco. Allora, importante, quindi venerdì mattina 5.30, non mancate, Francia-Marocco, primo quarto di finale dei mondiali di calcio 2026. So che tanti di voi li stanno guardando, tanti di voi stanno facendo anche le nottate, che è una cosa molto bella, perché insomma non capita tutti gli anni di avere i mondiali, capita ogni 4, quindi insomma è bello seguirli. Detto questo, allora io vi saluto, vi do appuntamento a domani mattina con Pane, Latte, Caffè. Rimanete all'ascolto perché dopo ci sarà tutto dediche, quindi preparate i telefoni 8340 7700, preparate le vostre canzoni, perché Lorenzo, Albina e Andrew ve le metteranno in onda. Pronti. Allora, il Bunker 44 con Pino D'Angio. Grazie a tutti, questa è Ma Che Idea e noi ci sentiamo domattina. Ciao ciao!
1: Lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.

0: sia altrove.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 12 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 8 luglio. Apriamo con la cronaca. Prosegue l'indagine della polizia dopo la violenta invasione di un'abitazione a Morphett Vale. Due uomini sono stati arrestati con l'accusa di aver aggredito un residente, esploso colpi d'arma da fuoco all'interno della casa e rubato un'auto prima della fuga. Il veicolo è ancora ricercato e le indagini continuano. Restiamo nel Sud Australia. Il premier Peter Malinauskas ha condannato con fermezza i cosiddetti fight club tra adolescenti, organizzati e diffusi sui social media. Il premier ha definito questi episodi inaccettabili, mentre la polizia ha ricordato che sia gli organizzatori sia i partecipanti possono andare incontro a conseguenze penali. Passiamo allo sport. Buone notizie per gli appassionati di football australiano. L'ex campione della AFL, Tony Modra, è stato dimesso dall'ospedale e continuerà la riabilitazione a casa. In un messaggio pubblico ha ringraziato il personale sanitario, i soccorritori e tutte le persone che gli hanno fatto arrivare il loro sostegno. Ci spostiamo ora alla politica nazionale. La ministra degli esteri, Penny Wong, ha espresso preoccupazione per il recente test missilistico della Cina nel Pacifico, definendolo un elemento di instabilità per la regione. Ha confermato che la questione sarà affrontata direttamente nei prossimi colloqui diplomatici con Pechino. Chiudiamo con lo sport e l'economia. La NRL ha firmato un nuovo accordo per i diritti televisivi fino al 2034, del valore di circa 5 miliardi e 300 milioni di dollari australiani. L'intesa con Nine Entertainment e Foxtel rappresenta uno dei più importanti contratti nella storia dello sport australiano. Ed ora il meteo del Sud Australia. Per oggi ad Adelaide è prevista una giornata in prevalenza poco nuvolosa, con una temperatura minima di 8 gradi e una massima di 17. La possibilità di pioggia è molto bassa e i venti saranno deboli, provenienti da est e nord-est. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Una volta ancora, buon pomeriggio a voi tutti in ascolto. Un saluto, una stretta di mano, un augurio di pace e bene e auguriamo a voi un buon pomeriggio. Quindi, non dovete far altro che chiamarci, siamo qua con voi e per voi. Cercheremo da soddisfare le vostre esigenze. Quindi, detto tutto ciò, un salutone a Albina. Cara Albina,
1: buongiorno,
0: piacere rivederti.
1: Benvenuti a tutti i radioascoltatori e ascoltatrici. Siamo qui con voi, non dimenticate di chiamare 83407700.
0: Andrew, tocca a te, buon pomeriggio. Non è proprio veramente too good, ma...
2: It's okay.
0: Bravo.
2: I didn't get wet coming here today, which is good.
0: That's something.
2: Yes.
1: Ieri was a beautiful day.
2: Oh,
1: che
2: sì.
1: Bellissima giornata ieri. Yes, proprio bella.
2: It's hard to be inside and work on a day like yesterday.
1: Yes,
2: so,
0: era troppo bello ieri.
2: Yes, sì. That's it.
0: Anyway, nice, piacere averti con noi come maestro d'orchestra. Ti ringraziamo e sono sicuro che tu qualcosa hai pronto.
2: Sì.
0: You got something ready for sure.
2: Of course.
0: Bravo.

Allora, tanti saluti a Enzo che ha chiamato e lei vuole ascoltare Pupo. La canzone si intitola Lidia a Mosca. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 82 6041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
4: È con piacere che saluto l'anonima numero uno, la quale da tanto tempo che non sentivo, quindi carissima anonima numero uno, ti ringrazio due volte, prima per aver chiamato, secondariamente per aver telefonato a noi di ricordare la nostra carissima Mirella, che era il suo compleanno. Quindi, sperando che ci ascolta di sopra, carissima Mirella, tanti tanti auguri ancora ed arrivederci qualche giorno. Le dedica la canzone che a Mirella piaceva tanto, I Believe in Angels. So, grazie anonima numero uno. E buon ascolto alla nostra carissima Mirella, che sicuro da sopra ci sente.
5: Sì, sì.

Allora, tanti saluti a Tony Musolino, che lui ha chiamato, e lui vuole ascoltare Il fungo avvelenato, cantato da Ino e Del. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
7: Allora, ora andiamo con le seconde scelte di Enza, che lei vuole ascoltare Loretta Goggi con una canzone che col titolo Un pieno d'amore. Buon ascolto a Enza.

Benone, allora un salutone va dal carissimo Antonietta Gagliardi, la quale ringraziamo, salutiamo augurando lei buon ascolto. Quindi questo pomeriggio lei vuole ascoltare Michele Rodella che canterà Chitarra Mia. Eccola Antonietta, buon ascolto e grazie.

Benone, carissimo Santino, è arrivato il turno tuo. Grazie due volte, una volta grazie per le tue gentilezze e il secondo grazie che ci hai chiamato, sei sempre con noi in compagnia, ti auguriamo buon ascolto. Vuoi ascoltare Nonno Alpino? Ed eccolo qua, tutto per te Santino, Nonno Alpino, buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
3: Questa settimana da

0: La Vera i seguenti specials. Mozzarella grattugiata La Vera, $15.99 al chilo. Brie La Vera, 400 grammi, $10. Melosi ham, $19.99 al chilo. Prosciutto spagnolo Serrano, $41.99 al chilo. Lupini Siena, 500 grammi, $3.99. In più, devi assolutamente provare il nuovo blu di Crema La Vera, a $24.99 al chilo.
1: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
2: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
3: Benone, è con gioia che ho risentito la voce della carissima amica Rita Zirillo. Pensavo che ti eri dimenticata della 531. Quindi, nel dirti grazie, Rita, augurando di sentirti spesso, tu vuoi ascoltare la canzone Marie Monti, ed eccola qua, tutta per te. Auguriamo a te buon ascolto e tante belle cose. Ciao e grazie.

Allora, la prossima richiesta è di Agnello, che lui vuole ascoltare Pavarotti, torna a Sorrento, e Pavarotti Ernesto Curtis. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:01.
2: È tempo di salame da Banquet Food.
3: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
5: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
6: Un saluto, un grazie va ad Antonietta Gagliardi, la quale ha chiamato, vorrebbe ascoltare Michele Rutella che ci canterà Serenata a mia madre. Cara Antonietta, buon ascolto e grazie.

Allora, la prossima canzone l'ho scelta io e il titolo è Amici miei, che l'ha detto che tutti i miei amici, spero che tutti state ascoltando, qualcuno almeno. Buon ascolto.

Carissimo Santino, augurandomi che sei sempre appiccicata alla radio, ti salutiamo, ti diciamo grazie ed ecco qua, per la tua amorosa, le colline sono in fiore. Di cuore grazie Santino e buon ascolto, caro.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Allora, la prossima richiesta di Giovanni e Rosa Panuccio, che loro sono molto avide di sentire e ascoltare la radio sempre, con la canzone Scusa, cantata da Fred Bongusto. Buon ascolto.

Ciao Enza, ti ho detto che Andrew trova tutto. Comunque, ecco qua, Vittorio Romano ti canterà se torni questa sera. Tutta per te, grazie e buon ascolto, cara.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Fulden di Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Esteston, Lockridge, Kilkenny, Royal Park e Port Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

Allora, saluta Maria Armiento, che lei ha ascoltato la canzone che ho dedicato a tutte le mie amici e lei ha chiamato per ringraziarmi e ha detto di mettere una canzone della mia scelta. Allora ho scelto La notte, cantata da Arisa. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 59 87. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano.

0: sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
1: Allora, con la prossima canzone, che il titolo Con te partirò, quando Maria Penna aveva chiamato e Lorenzo ha risposto, stavamo proprio parlando, perché io volevo dedicare questa canzone proprio a Maria Penna. Per questo stavamo parlando di te, Maria. Buon ascolto.

0: Benone, anche oggi siamo giunti al termine di un altro programma, sempre sperando d'aver portato un po' di gioia nelle vostre case. Se caso fosse abbiamo dimenticato qualcuno, rimedieremo la prossima settimana. Detto tutto ciò, vi ringrazio per le tante telefonate oggi, soprattutto per le belle parole. Quindi, con la stretta di mano, un salutone da parte mia, saluto Albina, grazie Albina per il tuo bel lavoro, grazie.
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti voi che avete chiamato e quelli che non avete chiamato, che sempre ci ascoltate. Grazie tanto e allora alla prossima.
0: Andrew, grazie anche a te, fantastico come sempre. You've done a beautiful job. All the listeners, I thank you and we do the same here.
2: Grazie Lorenzo, very grazie much, Albina, yes. Grazie thank a you, tutto Andrew. In ascolto.
1: Grazie a tutti,
0: bravo,
1: ciao.
0: Bravo.
2: Ciao ciao. Mandy.
0: Mandy ci vuole.
1: Ciao ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: È tempo di salame da Banquet Food.
3: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
2: È tempo di salame da Banquet Food!
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Radio Italiana 531.
7: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Buon pomeriggio a tutti i nostri cari ascoltatori di Studio Sanremo, Radio Italiana 531, questo mercoledì 8 di luglio.
1: Oh, brava Rosalie, you got it right.
0: L'ho indovinato questa volta, yes. Perché a volte mi dimentico, yeah, perché quest'anno sta scappando,
1: volendo.
0: Right. Yeah. Stiamo qui con Liliana e io, Rosalia. Mm. Angela non è con noi oggi, ma siamo sicuri che lei sta in ascolto. Ciao Angela, speriamo che fai una bellissima giornata oggi. Liliana, come sempre a noi ci fa molto piacere sentire le telefonate dei nostri ascoltatori. Oggi è una bella giornata, cioè è un po' fresco, però c'è il sole, è una bella giornata di vernata, vero?
1: It is, it's beautiful.
0: Yeah. Yeah, non c'è il vento, yes. non c'è acqua adesso, so, se facete una passeggiata o state a casa con un caffè, e state in ascolto con noi questo pomeriggio.
1: E adesso, se volete telefonare...
0: Sì. 8340 7700. E Liliana, che cosa parliamo di oggi?
1: Oggi parliamo della salute, benessere e felicità.
0: Ah.
1: Wealth and well-being and happiness. Perché quando fa l'inverno, sì, ci sentiamo un po', you know, triste, o you know, fa male il dolore.
0: Sì, sì,
1: allora
0: sì,
1: we're
0: sì.
1: Going to talk about la salute, benessere and felicità, che è importante parlare di queste
0: cose. E queste
1: cose
0: sono cose, come si dice, non soltanto importanti, ma ti fanno sentire anche più meglio, vero?
1: Yeah.
0: Si parli di benessere, di gioia, di felicità.
1: E quali cose ti fanno sentire più bene?
0: Sì, sì, quali
1: l'inverno?
0: Cose, perché... A volte non sappiamo neanche noi che cosa dobbiamo fare per sentire più meglio.
1: Well, la prima cosa, Rosalie, is questa mattina, did you see the sunrise?
0: No, perché io non vedo il sunrise, io vedo il sunset.
1: Oh,
0: tu vedi il sunrise, parlici, che colore era?
1: Oh, red, orange, yellow, bellissima. E questo ti fa sentire più male, natura ti fa sentire tanto più male. Se è un passeggiato, una camminata con cane, al mare, il parco, ti fa sentire più meglio a vedere natura. That's number
0: one.
1: Questa
0: è una cosa molto importante. Ho sentito anche, come si dice, Santa e Peter stamattina parlavano del a place out of Mildura National Park. Ha detto Santa che c'è this amazing terrain. Sera, puoi guardare tutte le stelle.
1: Le stelle.
0: E queste sono le cose di natura che ti fanno sentire più meglio. A volte se ci sentiamo un po' triste, passato, triste, un po' depresse, quando guardi fuori è una cosa magica, really.
1: Sì,
0: it's magic.
1: Right.
0: E non importa anche se fa freddo o se c'è il vento, anche quelle cose ti fanno sentire diversa,
1: yeah,
0: vero?
1: Yeah,
0: perché
1: yeah,
0: è movimento che noi non abbiamo controllo di quello, però it's a gift, è un regalo per
1: That's
0: noi, vero?
1: È un regalo. E se uno va in viaggio, you know, in Europe, Italia,
0: sì,
1: cosa vogliono, perché vanno in questi posti? Per vedere the nature,
0: That's
1: you
0: right,
1: know, la natura, like the... you know, the blue grotto or beautiful le poste più meglio, you know, che ti fanno sentire più meglio. Questa è la prima cosa, right? And we have to be happy che we open our eyes every day.
0: Sì.
1: You know what
0: sì,
1: I mean?
0: Sì, sì.
1: And so we can be happy.
0: So, ok, allora incominciamo con una canzone che ci fa sentire un po'
1: felice.
0: 24.000 baci.
1: Oh,
0: what about that?
1: Beautiful.
0: Ma

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
4: Ok, bentornata a Radio Italiana 531 con cugina Rosalia e cugina Liliana. So, come sappiamo, quando fuori fa freddo, Rosalia,
5: sì,
4: cosa abbiamo bisogno per star caldo? What do you need quando fa freddo?
5: Well, mi serve un po' di caldo. I need some yeah, fudge.
4: Cosa
5: hot chocolate, mi piace hot chocolate. Bevo una bella tazza di cioccolato, specialmente Italian hot chocolate. A me mi piacciono i biscotti. I love biscotti
4: col caffè.
5: And un po' di liquore anche, anyway. E un po' di cioccolata.
4: Well, that's right, perché sappiamo, come tu hai detto, una buona tazza di caffè ci terrà sempre caldi.
5: Sì,
4: right?
5: sempre.
4: Ma what about un pezzo o due di cioccolata?
5: Uh-huh. No?
4: Perché chi non ama il cioccolato? So, questa settimana, ieri, 7 uh-huh. luglio, era la giornata mondiale del cioccolato.
5: Oh, ieri?
4: International
5: ma...
4: Chocolate
5: oh,
4: Day.
5: Non mangiato un po' di cioccolato.
4: Allora mangiamo due pezzi.
5: Stasera ci mangiamo due.
4: So, la giornata mondiale del cioccolato è iniziata nel 2009. Yes. La data 7 luglio è stata scelta perché in questo giorno, nel anno 1550,
5: yes,
4: cioccolato arriva in Europa. Più di 500 anni fa.
5: Wow.
4: Yeah, so that's an interesting little story there. But cioccolato si fa sentire benessere, we feel good, and we're happy. Siamo felici quando mangiamo le cioccolate. Is that right?
5: Sì. Yeah. Absolutely.
4: Perché anche se uno va a fare una visita, Rosalie, sempre gli italiani portano qualcosa.
5: Yes,
4: right?
5: Yes.
4: Biscotto, una torta, but even chocolate. You know, you can't go wrong with chocolate. So, I don't know about you, Rosalie. Io lo so che Peter, he's got a sweet tooth,
5: oh,
4: right?
5: Mamma mia, he's got a very sweet tooth.
4: But io e mio marito mangiamo cioccolato ogni sera.
5: Oh, he'd love to be married to you then.
4: I don't know.
6: Because we don't do that.
4: I don't know about that. But anyway, mangiamo cioccolato ogni giorno. We amiamo così tanti cioccolati che pensiamo che mangiarlo ogni giorno non è accettabile, ma una grande idea.
5: Yes.
4: Il cioccolato ci rende felice in tanti modi, ma fa anche molto di più. Puoi aiutarci a calmarci.
5: Sì.
4: Se vi notice, quando uno mangia la cioccolata non siamo arrabbiate.
5: No, siamo più tranquilli. È verità.
4: Yeah. It could help aiutarci a legare con le persone, mm-hmm, no? Come
5: yes,
4: un
5: yes.
4: tazzo di caffè. We
5: yes.
4: socialize
5: yes.
4: and to keep us satisfied. Allora, Rosalie, io voglio parlare un po' di molti tempi fa di una... What's his name? Sorry, I've got to find it here. Where are we? Actually, we might go to a break, Rosalie. Quando ritorniamo voglio parlare un po' di signora Casanova che mangiava molto, molto cioccolato.
5: Ah, yes. Ok. Yes. Signora Casanova?
4: Yes.
5: That's amazing. Ok, allora facciamo questa canzone. Questa non l'ho ascoltata prima, non lo so. Si chiama Baciami Ancora by Jovanotti. We'll see what that's like.
4: A lot of kisses today.
5: Oh, yes. Baciami e braccio. Okay?
7: One, due, three, four.

0: So, ben tornare Radio Italiana 531. Parleremo di cioccolato perché si fa sempre felice. And voglio parlare un po', Rosalie, il
1: sì.
0: famoso amante italiano, sempre italiano,
1: sempre
0: Giacomo
1: italiano.
0: Casanova,
1: yeah.
0: di 1723, usò il cioccolato come afrodisiaco.
1: Oh, right. Afrodisiaco.
0: Because he was
1: okay.
0: the world's best lover. Right.
1: Ah.
0: Ci sono molto molto film di Casanova, right?
1: Yeah, you're so, right, actually.
0: Yeah, so Giacomo Casanova, l'amante più famoso del mondo, aveva un'arma segreta,
1: yeah.
0: il cioccolato.
1: Mm-hmm.
0: So lui ha preso l'abitudine di consumare cioccolato prima di fare l'amore.
1: Ah.
0: Allora, ogni volta, Rosalie,
1: yeah.
0: it was chocolate che si faceva sempre felice e contenta.
1: Yeah.
0: E lui ha detto che nessuna donna con cui lui era si è mai lamentato.
1: Ah, well. Wow, he thought he was pretty good then,
0: yeah,
1: didn't he?
0: Yeah, I think it was the chocolate, not him.
1: Yeah, I reckon, yeah.
0: So credeva che il cioccolato avesse qualità afrodisiache.
1: Mm-hmm.
0: Beveva cioccolato prima di fare l'amore, every
1: oh,
0: time,
1: wow.
0: pure chocolate. Right.
1: Oh,
0: si
1: okay.
0: ritiene che il suo consumo di cioccolato sia stato enorme.
1: Ah.
0: Mentre sapeva del potere afrodisiaci del cioccolato, non sapeva che mangiarlo aiutava anche la sua salute.
1: Aha.
0: Perché loro dicono that dark chocolate is very good for
1: your
0: you.
1: Dark chocolate. Maybe I should dark chocolate.
0: Yeah, anche. Yeah. So un studio italiano ha dimostrato che consumare dark chocolate aiuterà la tua vita amorosa.
1: Aha.
0: Forse hanno studiato Giacomo Casanova, yeah. È come quando ti innamora e sei sempre felice, like on cloud nine.
1: Sì, sì, sempre right. contente, sì. Mm.
0: So, il cioccolato è un mediatore sociale, which is so true. Non importa dove ti trova o con chi ti trova, mm-hmm. puoi iniziare una conversazione sul cioccolato perché tutti amano il cioccolato. You know when you go to Hague's Chocolate, Rosalie,
1: yeah, yeah.
0: Loro ti danno una sample of chocolate e tutta la gente, oh, this is nice, thank you. Sono tutto contento when
1: yes.
0: they try a little bit of chocolate. Questo studio italiano dicono che il cioccolato ci rende più intelligenti.
1: Ah, allora, no, that's why siamo intelligenti.
0: No, perché io sono più, Rosalie,
1: ah.
0: perché io mangio ogni giorno.
1: No,
0: tu
1: sei
0: no.
1: più intelligente.
0: Me, Peter
1: perché
0: and Antimo.
1: Tu, Peter and Antimo.
0: Yeah.
1: So I'm the number four, io sono numero quattro.
0: So, eating chocolate siamo più intelligenti.
1: You know, noi abbiamo molto cioccolato a casa.
0: Sì.
1: Molto cioccolato. E ogni volta che fa Peter un compleanno,
0: sì.
1: o viene Natale, o fa Day,
0: yeah.
1: non ci manca mai la cioccolata
0: sì,
1: per
0: sì,
1: regali.
0: Yeah.
1: So we have a lot of chocolate. Ma a volte c'è troppo cioccolato,
0: yeah,
1: quindi
0: yeah.
1: sta sul shelf in the cupboard. Ma
0: top
1: io a volte
0: shelf.
1: Guardo la cioccolata di meno. Ogni
0: oh,
1: volta it's a little rabbit.
0: Come
1: you know,
0: una bambina,
1: yeah,
0: yeah.
1: Io non lo vedo mai che si mangia. A volte la sera dice, oh, mangiamo un po' di cioccolato, ma a me non mi serve. Dico, no, lui sempre si prende un po'.
0: Yeah.
1: Ma io credo che lui va ogni giorno,
0: oh, quella...
1: perché adesso c'era un grande, we still had a big Hague's,
0: oh.
1: chocolate Easter egg
0: oh,
1: che Marco and Chelsea had given him. But we got two, I think,
0: yeah.
1: two. You know, we break a little
0: and
1: bit off,
0: bigger
1: than
0: yeah,
1: because
0: yeah,
1: è grande,
0: yeah.
1: quello, it was quite a big one. Ma io ho notato che the last few weeks c'è un pezzettino left like this in blue paper.
0: Oh, ancora nella carta, so you don't notice.
1: So sempre che c'è ancora lì, ma non c'è niente.
0: Oh, that's right. Well, quando fa freddo, dopo che uno fa la cena la sera, you have a cup of tea in front of the TV,
1: sì.
0: you know, you watch MasterChef, e poi alle 8, mio marito, chocolate, no, non lo voglio, sì, tu lo vuoi, no, non lo voglio, sì, tu lo vuoi, so lui si prende per lui, and then I say, oh, can I have some
1: yeah.
0: food?
1: So. I must admit, if I ever have, I try not to all the time, because ogni sera, lo stesso, mangiamo con tutte cose,
0: yeah.
1: non mi serve niente dopo. Però mentre che io guardo la televisione,
0: yeah.
1: verso come tutto, verso le 8, 8 e mezza,
0: yeah.
1: mi viene un
0: sfizio,
1: un sfizio,
0: yeah,
1: che
0: right.
1: devo prendere un cup of tea, lo caffè non me lo prende quell'orale.
0: No.
1: Cup of tea. Però I cannot drink a cup of tea, Quell'orario senza, or a cup of coffee, senza un biscotto. I have to have a biscuit.
0: Yeah, I'm the same. It's Italian way, but I have chocolate at night time. So siamo più intelligenti.
1: Allora stasera cioccolata, Liliana. Cioccolata.
0: Dark chocolate, yeah. Un studio scoperto in Italia che bere cioccolata aiuta con il flusso di sangue al cervello. So it helps the blood flow to your brain.
1: That's good. Okay, dark chocolate. Okay, Peter, you're all right.
0: You can have your last
1: bit of chocolate now. Okay.
0: Il cioccolato aiuta a ridurre lo stress.
1: Yep.
0: And that's true.
1: No, but it's true. It is true. Yeah. Because it does have that feeling of balance, like, you know, your hormones, you know.
0: Ti fa sentire felice and poi aiutarci a calmarci, essere felice con le persone e sentirci sofisticati.
1: Mamma mia, che gente intelligente, che siamo sofisticati, intelligente.
0: So before we go to the break, Rosalie, puoi risolvere tutti i nostri problemi.
1: Ok, allora meglio che andiamo a comprare molta cioccolata.
0: Io avevo un amico che he had cancer and he was having radiotherapy. Mm-hmm. And ogni volta che lui stava at the Royal Adelaide Hospital, I was there as well doing volunteer work. And we used to meet up for a coffee. So io sempre compravo un po' di cioccolata because I said chocolate will solve all your problems. E lui diceva, questo è vero perché io non penso a niente, ma mi piace mangiare questa cioccolata.
1: Quello, lo sapore della cioccolata. Io anche avevo un'amica che facevamo the principles together. Yeah. Lei era il principal of Ballarat. Ogni volta che ci mettiamo insieme per il meetings o whatever, dopo andavamo sempre a fare un pranzo la sera, a cena, and always, lei, io non prendevo caffè, ma lei, she always drank long blacks, and always she had to have a piece of chocolate.
0: It's like a treat, isn't it?
1: She didn't need dessert, ma voleva il caffè con il pezzettino di cioccolato.
0: Allora, Rosalie, andiamo a questa pausa and I'll go and get some chocolate out of my bag, I think.
1: What a good idea!
0: Così siamo più intelligenti.
1: Che bella idea!
0: La seconda parte del nostro
1: programma. Ok, state in ascolto.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.
7: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
8: Amore, baciami, baciami.

0: Ok, bacio mei, amore, bacio, tutti che sono dei baci oggi.
1: Oh, cioè, no,
0: baci e abbracci.
1: Siamo più intelligenti because we've eaten a bit of chocolate.
0: Hai visto?
1: Rosalie.
0: Grazie Liliana, grazie.
1: Però chocolate, cioccolato e vino.
0: Wine and chocolate, yes.
1: Cioccolato e vino sono due dei più grandi piaceri della vita. Right? I vini bianchi con cioccolato bianco o milk chocolate e vino rosso con cioccolato dark fondente. Il cioccolato è ottimo da solo, as we know, ma anche con un espresso con grappa o whisky o anche un po' di strega.
0: Ah, strega.
1: Perché
0: questa cosa va meglio
1: con la strega. And Rosalie, what about strega torrone and chocolate and the torrone?
0: Oh, che bello, che bello.
1: There is a sign on un muro in Rome, in Roma, che dice, and I have to say in English because it sounds better, 9 out of 10 people like chocolate. Mm-hmm. The 10th one is lying.
0: That's true.
1: So that's a verità. Sign in Rome.
0: Ma questo è vero. Quella persona fa vedere
1: che non si piace. Yeah. Ma ci sono molte feste di cioccolato in Italia, as we know. La festa del cioccolato più famosa d'Italia e la più grande d'Europa si svolge in Perugia.
0: Oh, okay.
1: Ogni anno in ottobre fanno questa grande festa. Più di un milione di visitatori vengono a questa festa.
0: Oh, okay.
1: And everything is chocolate.
0: Really?
1: Imagine that. That would be amazing. Goodness. C'è anche una festa cioccolata in Torino, in Piazza San Carlo, la casa più famosa cioccolata Gian Giotto. Is that how you say it?
0: Yes.
1: So, tutto che abbiamo bisogno per essere felici è per riunirci con un caffè e un po' di cioccolato, un po' di vino e caffè. And the rest, that's all we need.
0: Che ciò ti serve? Non ti serve niente più.
1: C'è ancora tempo questa settimana per comprare un po' di cioccolato and actually just be happy.
0: Oh, io credo che c'è sempre tempo, Liliana, per un cioccolato.
1: That's right.
0: Ok, adesso facciamo una canzone e dopo ritorniamo. Potassi parliamo di abbracci.
1: Ooh.
0: Perché abbracci e cioccolato guardando la televisione, una tazza di caffè and you know
1: un abbraccio.
0: Un abbraccio. Ok.

0: Sì, un abbraccio. Questo è stato un abbraccio, Liliana. Okay.
1: Rosalie, so... abbiamo avuto due o tre telefonate about chocolate.
0: Hai
1: Sono
0: visto?
1: Tutta d'accordo,
0: d'accordo con noi?
1: Noi con la
0: yes,
1: cioccolata.
0: Yes, but,
1: right.
0: Because really, who can complain about chocolate? Come on.
1: No,
0: impossibile.
1: Right.
0: Ok, io voglio parlare un po' dell'abbraccio, Liliana, perché se hai un po' di cioccolata... Facendo un abbraccio, un bacio anche, you know, ti fa sento un po' più meglio, no? Però un braccio, tutti quanti possiamo fare un braccio,
1: that's
0: ok?
1: Right,
0: tutti,
1: right.
0: Portarsi un bacio, però un braccio. So io voglio parlare un po' dei benefici dell'abbraccio per il nostro benessere. L'abbraccio ti fa sentire più bene. Ci sono quelli paesi, però, tu come sai, anche tu, che non sono proprio... comfortable di usare un abbraccio. Like, you know, the English,
1: and
0: the Americans, the Germans,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Non si sentono proprio comfortable per fare un abbraccio, però gli italiani, i francesi, i spagnoli, noi siamo più d'accordo di fare un braccio. Anche se non ti conosci, fai subito un braccio,
1: right,
0: ok? So, io voglio parlare di quello quando ritorniamo dopo un break, ok?
2: Radio Italiana 531.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
4: Davvero? Ma come ha fatto?
3: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
3: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
5: Australia Legal Migration Agents.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

0: questi baci, Rosalie.
1: I know, because italiani li piacciono a baciare, okay? Don't you think gli italiani piacciono a baciare?
0: Oh, they like to hug and touch.
1: Yeah, that's it. They love all this. And noi ci piace anche, okay? So, voglio parlare, come ho detto prima, dell'abbraccio. Come abbiamo detto, gli italiani, specialmente i francesi, i spagnoli, gli piacciono fare un abbraccio, non soltanto per salutare, perché anche se non li conosci, la prima volta che le vedi, gli fai un abbraccio, no? Ma anche per esprimere la gioia e piacere nel vedere altre persone, riconoscere i suoi successi, occasioni di speciale come compleanni. Gli scienziati però dicono che dare sostegno a un'altra persona attraverso il tatto può ridurre lo stress di quella persona che viene confortata. Può anche ridurre lo stress della persona che fa il confortante. I think that's true.
0: That's right.
1: Quando tu dai un abbraccio, tu ti senti più meglio, no?
0: Yes, you know,
1: ti senti che tu dai qualcosa a quella persona.
0: More connected.
1: Connected. In uno studio su oltre 400 adulti, i ricercatori hanno scoperto che abbracciare può ridurre la possibilità che una persona sia male. Le persone con un sistema di supporto maggiore che si sono ammalati avevano sintomi meno gravi.
0: Sì.
1: So, even che si era ammalato, però loro avevano il supporto di un abbraccio di un'altra persona, so i sintomi erano meno gravi di quelli che non avevano questo
0: perché
1: supporto.
0: Perché loro si sentivano più che qualcuno... si rende
1: per loro. Gli abbracci possono renderti più felici perché abbiamo una sostanza chimica nel nostro corpo chiamata ossitocina, che gli scienziati chiamano l'ormone della coccola, so it's the hormone of cuddles, che si attiva quando abbracciamo qualcuno. Abbracciando i bambini attiva anche questo ormone.
0: Questo è vero.
1: It's true, quando tu prendi un bambino o fai un abbraccio un child, ti senti, really lovely,
0: Anche se il bambino abbraccia prima loro.
1: Tu ti senti quelle mani attorno.
0: It's
1: beautiful. Gli abbracci possono anche ridurre l'ansia e la paura e fare sentire qualcuno al sicuro. Tu vedi qualcuno, se qualcuno piange o se qualcuno, tu ci metti un abbraccio, you'll be all right. Ti senti, loro si sentono che qualcuno si prende un po' di cura di me, which is really lovely. La maggiore parte della comunicazione umana avviene verbalmente o tramite espressione facciale. So it's really quando parliamo è l'espressione facciale. Ma il tatto è un altro modo importante con cui le persone possono comunicare tra loro. Abbracciare è un tipo di tocco molto confrontante e comunicativo. So non devi parlare quando si fa un abbraccio.
0: Right.
1: A volte non trovi le parole per quella persona.
0: Non doveva parlare le parole. Especially like un funerale o qualcosa.
1: Sì.
0: È difficile perché quali parole puoi dire? Like sorry. Un abbraccio ti fa sentire che la persona cares.
1: Io sono andata proprio come dici tu, che a volte quando sono andata a un funerale di un amico o di un genitore di un amico, whatever, quando arrivo dai condoglianze non parlo, quando podassi dico condoglianze, ma dopo quell'abbraccio, just that's it, quello tocco,
0: that's all.
1: Allora tu ti senti meglio, loro ti sentono meglio.
0: Perciò era molto difficile COVID, perché quando era il funerale non poteva dare la mano, non poteva baciare. Era molto difficile per le gente che passavano, perché gli italiani volevano abbracciare.
1: Volevano quello supporto di tocco.
0: Yeah.
1: Quindi se un abbraccio ci fa sentire più meglio, Liliana, io ho una domanda per te. Quanti abbracci al giorno dovremmo avere? Che ci sente più meglio.
0: Is this uno studio che ha fatto?
1: Yes.
0: How many hugs do we have to have a day?
1: To make us feel better.
0: Well, almeno uno.
1: Almeno uno.
0: La mattina e la sera. I'll say two.
1: Two?
0: Due.
1: Gli scienziati dicono che più abbracci sono meglio, of course. Ma dovremmo avere almeno 4 al giorno.
0: Oh, well, that's a bit hard.
1: La scienza dimostra che abbracci regolari con chi ti è più vicino, anche se per un breve momento, può avere effetti particolarmente positivi sul nostro cervello e sul nostro corpo. Ok, Liliana, noi possiamo fare quattro abbracci al giorno.
0: Okay.
1: La mattina tu fai un abbraccio con tuo marito, ok? Se tu vai a fare un caffè con un'amica, fai un abbraccio. Sì. Ma non deve essere un abbraccio di 5 minuti, giusto un abbraccio, ciao. You know? Come facciamo anche noi, quando ci vediamo, fai un abbraccio. Yeah, quando veniamo alla radio, facciamo un abbraccio. Questo. Ciao Liliana, abbraccio invece giusto dice ciao. Quando vai a casa, la sera c'hai il tuo marito, fai un altro abbraccio.
0: Ma no, ognuno c'ha il marito o moglie, right?
1: No, ma that's why, se tu vai fai un caffè o anche se tu hai il lavoro, non che devi abbracciare tutti io, però se c'è qualcuno che viene dentro, che conosci, può fare una.
0: Yeah.
1: So, I reckon ogni giorno almeno due si può
0: almeno
1: fare.
0: Almeno due.
1: Almeno tutti quanti possiamo fare due abbracci.
0: What about abbracci un cane?
1: I think that's the same.
0: That's true, because dogs, they know.
1: Yeah, no, that's the same.
0: Perché anche i cani si piacciono abbracciare.
1: It's about the hug. It's about the tocco, okay? Se tu tocchi anche il bambino, un bambino piccolo, a real baby, non ti può abbracciare.
0: No,
1: tu devi fare un abbraccio. Quindi se tu vai a un animale come un gatto o un pet come un cane, tu fai l'abbraccio.
0: Yes,
1: right. And it's your abbraccio that makes
0: that
1: a difference. E come hai detto tu prima, anche i scientisti hanno detto che durante COVID è stato molto molto difficile perché non poteva fare l'abbraccio, non soltanto il funerale, ma anche quando vedevi una persona, non potevi toccare quella persona.
0: Nothing,
1: e dicono che a quel tempo la gente se ne è sentita molto, molto solitudine, molto soli durante il COVID, e non è stato buono per la socialmente della persona, perché sono state molto distanziate. Lo dobbiamo dire che vediamo che adesso abbiamo ritornato di nuovo a fare i bracci, però non sempre anche, è vero? Perché c'è ancora un po' di, come si dice,
0: specie in l'inverno quando tutti hanno un raffreddore o un po' di flu, è stata lontana,
1: Io ho notato anche che prima del COVID la gente quando conosceva qualcuno, anche se non lo conoscevi proprio, ci deve la mano, shake hands.
0: Yes.
1: E dopo non possiamo fare quella, mi fa elbow, non ha fatto più. E io ho notato dopo, quando abbiamo uscito del COVID, la gente era ancora un po'
0: riservata
1: per dare la mano. Quando conosceva qualcuno o lo vedeva prima volta, diceva, non sapevi proprio, metteva la mano o no.
0: Yeah.
1: Quando ho dato una persona, non mi ricordo dove era, non tanto lungo fa, it's quite recently.
0: Yeah.
1: Stavo in un gruppo e qualcuno ha detto, oh, questo è so and so, and I mise la mano, and this person said, ah, we doing shaking hands. Ancora ci sono quelli che sono un po' impaurito, di fare queste cose.
0: But Rosalie, you know, questo è molto importante per gli anziani, right? Perché ieri, quando era Giuseppe Cavuto qui, lui si sforza a venire ogni martedì, ma è una cosa buona che lui si sforza, perché non si sente bene, ma lui ancora dice che la radio è tutto per me. Ma quando lui è arrivato ieri, e ogni martedì, lui si vede che lui sta molto debole.
1: Yeah.
0: Però tu e io, we give him our hand, diamo a mano, un bacio, e lui già si vede in faccia che lui è più tranquillo e più rilassato.
1: E parlo un po' di più.
0: That's right.
1: Ho notato anche il suo figlio, Nick, ha detto che quando arriva la mattina, quando arriva qui, è ancora un po' agitato, ma non è tanto rilassato.
0: No.
1: Vuole venire, però he's a bit nervous,
0: si sforza.
1: Però dopo che è stato qui con noi, quando lo portiamo fuori, lui dice sempre, he's picked up, sente più meglio.
0: Sente più meglio. È importante per gli anziani, anche, I'm not saying, se uno conosce uno, questo è un paesano, e si vede che lui non sta molto bene, solo una tocca alla mano, stai? Già loro si vedono in faccia che si sentono più meglio.
1: It's very, very important. So, abbracciatevi oggi, ok?
0: Cioccolato intelligente, vino e abbracciami.
1: Abbracci, because tutti quanti oggi potete, doesn't matter chi vedete, anche se ci volete dare la mano, perché Liliana, il tocco che si può, yeah, cioè il tocco della pella, perché come abbiamo detto, come hanno detto questi scientisti, che a lot of our communication è della faccia, sì, like our expression, e anche delle parole che diciamo, ma il tocco è diverso, it's different, so it gives a different set of comfort. Tu puoi dire una parola che tu dici, oh, you know, mi sento male per te o ti penso, whatever, but it's not the same because it's a skin to skin. Appunto, quando nasce una bambino, the first thing they do is they prende la bambina e mettono sulla pelle della mamma, because it's the skin to skin connection. And I don't think noi come adulti mai perdiamo quello, the need. That touch.
0: Perché siamo umane, come gli animali, that's the same, they need the connection.
1: That's exactly right. Okay, andiamo un break.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
5: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Mi ricordi che mio padre. Do you want me to start again?
1: Io devo, yeah, devo incominciare di nuovo perché ho fatto un sbaglio.
0: Oh,
1: io?
0: That's all right, okay, Rosalie. So. Oggi sei fortunata perché siamo tutti felici perché it's a happy day or
1: that's
0: whatever.
1: That's right. So incominciamo di nuovo questo pranzo.
0: Questo pranzo domenica.
1: Sì.
0: Perché come noi italiane, cos'altro ci rende felici? Non solo il vino e il cioccolato, ma la domenica in famiglia.
1: That's it. That's it.
0: Tutti a tavolo.
1: Yes.
0: Il tradizionale pranzo domenicale è ancora rispettato e celebrato in Australia e anche in Italia. Riunire la famiglia e gli amici intorno al tavolo per condividere cibo, vino, conversazione, risata e donne il tempo.
1: Sì.
0: Quando si mangia il pranzo, poi mi ricordo mio papà e mio padre e loro cosa mangiamo stasera.
1: Sì, sì, sì.
0: E quando si mangia la sera, la cena, dicono: what are we doing for lunch tomorrow?
1: I know.
0: E mio marito lo fa ogni giorno, Rosalie.
1: Sì,
0: he
1: sì.
0: says, what are we going to eat tomorrow?
1: Sì, sì, sì, lo stesso.
0: È un'abituata. I think
1: è abituata, yeah. Così. Perché I think il pranzo, è quando si... Gli italiani, quando si siedono al tavolo,
0: yeah,
1: è una cosa diversa. Non è soltanto per il cibo, mm, è per la compagnia.
0: La compagnia.
1: L'amicizia, l'amore, mm, la gioia. I think that's what it is. Non è manco... I don't know, it's not even
0: I
1: the food.
0: I think it is the food, perché come nostra mamma si alzavano presto per fare la zazza,
1: yes,
0: e poi fare un po' di insalata, un po' di pollo.
1: Yes.
0: But anche per dire grazie per la cena, il pranzo,
1: sì,
0: si
1: sì,
0: fa
1: sì,
0: sentire loro più meglio, perché
1: sì,
0: loro hanno, mm, fatto molto lavoro per la famiglia, non solo due o tre persone.
1: No,
0: you know what I
1: no,
0: mean?
1: No.
0: It's important. È qualcosa di speciale nel mondo in cui gli italiani parlano e condividono a bere il cibo. Per gli italiani il pranzo è il mezzogiorno, ora di pranzo.
1: Sì.
0: Non fanno brunch. Mi ricordo mio papà diceva all'11 a brunch. E quando mangiamo a
1: mezzogiorno?
0: No. O, you know, we're going to do a light lunch alle 2. Alle 2, beh, mangia mezzogiorno. Come
1: yeah,
0: poi posso mangiare yeah, anche alle 2? Yeah? È sempre alle mezzogiorno fino alle 1. Se non sai a che ora il pranzo, chiede un italiano e la risposta è sempre: what time are we having lunch? Mm. Loro dicono l'ora di pranzo.
1: Di pranzo.
0: That's all it
1: sì,
0: is, yeah. Mm. So domenica è il giorno in cui le nonne si svegliano presto, come nostre mamme, preparano un pranzo per tutta la famiglia. Il pranzo per gli italiani è molto importante perché si ritrovano con tutta la famiglia, i zii. E questi sono i belli ricordi, Rosalia, mm, perché
1: sì,
0: noi abbiamo cresciuto con i nostri cugini tutti insieme ogni domenica.
1: Sì.
0: Perché quando loro erano venuti da Italia, questa era la loro famiglia che si ricordavano loro mamma, loro storie d'Italia,
1: yeah,
0: loro...
1: Perché erano soli,
0: erano
1: soli loro.
0: Soli.
1: So, non era che stavano in paese che tutti quanti si conoscevano, qui non conoscevano nessuno,
0: no,
1: in the street, so, you know, quindi dovevano stare insieme, perché sennò la connessione dove era?
0: That's right. Mm. E dopo il pranzo c'era sempre la visita.
1: Sì, sì, sì.
0: Perché
1: sì, sì.
0: Non avevamo tutto un telefonino o
1: no,
0: un telefono.
1: No, quel tempo, no.
0: So andiamo a fare la visita. Questo è un piacere della famiglia italiana. Mm, yeah. Domenica scorsa abbiamo fatto un pranzo in famiglia con 3 generazioni al tavolo.
1: Ah, bello.
0: Right?
1: Mm.
0: Stavamo raccontando le storie sui nostri picnic di famiglia e
1: yes,
0: sulla storia del pesca... pesce di
1: yeah,
0: mio padre.
1: Mm.
0: Mio nipote non riusciva a smettere per ridere e ha detto che avevamo le storie migliori quando stavamo crescendo, perché lui dice ancora: you had a fantastic childhood, you were always with people.
1: That's right, that's
0: so
1: right.
0: Loro hanno cresciuto un po' diversa.
1: Mm.
0: You know, sono stretta i nonni e i zii, ma è
1: diverso. Diverso.
0: Yeah.
1: Mm.
0: So è diventato molto così importante per gli italo-australiani a causa della discriminazione che hanno affrontato quando sono immigrati in Australia. La domenica era il giorno più meglio per stare insieme perché molti padri italiani lavoravano 6 giorni alla settimana.
1: Sì, sì,
0: they
1: sì,
0: work
1: sì.
0: Saturdays as well, and so the Sunday. La classica mamma italiana possiede la cucina dove trascorse ore e ore a volte con le nonne. So, molti dei nostri figli, Rosalie, hanno cresciuto con le nonne.
1: Sì, sì, sì.
0: But even MasterChef, if you see MasterChef, yes, loro yeah. dicono chi ti ha imparato a cucinare, mai la mamma, no, è sempre la nonna.
1: Loro parlano, anche on Facebook a volte stanno scritte la, you know, la gente, e dicono che sono le nonne.
0: Le nonne, mia nonna.
1: The current grandchildren, che sono le 30 anni, yes, you know, che hanno, you know, 20-30 anni, noi piccoli, dicono che loro si ricordano a fare la cucina o qualcosa con le nonne, non con le mamme. Ma you know, è verità, perché le liane le mamme, yeah, come mi ricordo io, yeah, yeah. Io proprio non sono insegnato ai miei figli molte cose, perché ero sempre occupato del lavoro, non avevo tempo.
0: Right.
1: Invece le nonne, che sono ritirate, hanno più tempo,
0: yeah,
1: e loro le imparano queste cose.
0: Sì.
1: So questa è verità.
0: La nonna. C'era un turista, questa è una storia, che un turista americano in costiera di Murphy Coast vide quattro uomini pesanti, big men,
1: sì,
0: in giacca e cravatta, emergere da un grande auto nera. It was summertime, avevano giacca e cravatta. Avevano grandi anelli, mm-hmm, e i loro capelli erano lucidi e ben pettinati.
1: Oh.
0: Avevamo guardato, giudato quella mattina da Napoli, Naples, mm-hmm, hanno venuto da Napoli. Questo turista pensava che fossero era la mafia, a vedere questi uomini.
1: Yes.
0: Non rideva la giuda turistica. Stavano visitando la loro madre per il pranzo della domenica,
1: uh-huh,
0: e avevano più paura di prendere perdere il pranzo della domenica con la famiglia che di casa nostra.
1: Ah, hai visto.
0: So they were scared, se loro non facevano in tempo per vedere la loro mamma.
1: Ah, hai visto.
0: Così è importante anche per la mafia, per la pranzo della domenica.
1: Yeah. Ok, there you go. Il pranzo è molto, molto importante per la comunità italiana, la famiglia italiana. Questo dobbiamo continuare anche con i nostri nipoti, as much as we can, anche se non possono venire sempre.
0: Yeah,
1: ma
0: true.
1: It's something, che è una tradizione che se non la continuiamo noi,
0: yeah,
1: e la speriamo, che anche se la facete una volta al mese, doesn't matter,
0: yeah,
1: ma devi continuare regolarly.
0: Per noi, anche solo che nipoti, Rosalie, anche che cugini, perché siamo tutti busy, perché let's face it, quando ci vediamo? Funerale,
1: sì,
0: perché non ci sono molte weddings.
1: No, you're right.
0: So dobbiamo fare di
1: più. Se tu non fai il sforzo per fare qualcosa,
0: yeah,
1: è very easy, e dici, non possiamo fare niente.
0: Yeah.
1: E dopo, it's so true,
0: quando rimane da sola
1: e poi quando arrivi al funerale la persona non vede più, non vede che tu stai lì, è morto. È meglio che tu ti godi questa compagnia mentre che possiamo. Ok, let's go for a break.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere!
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
5: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
3: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!

0: Ok, bentornati okay. Radio Italiani 531 con io, Liliana, cugina Rosalia. What are we going to finish off with, Rosalia?
1: Well, vogliamo, come questo programma oggi è stato per farci sentire più meglio, yeah. Ok? Contente, gioioso, happy, ma anche per sentire il nostro benessere, ok? So, voglio parlare un po', finiamo con cinque cose che dicono che aiuta la nostra benessere. Because, l'abbraccio abbiamo detto che è una yeah. cosa, ma ci sono altre cose che noi sappiamo, però a volte non lo facciamo. I think that's what it is. And so dobbiamo fare queste cose anche. Ok. Che ti credi che è la prima cosa?
0: Well, I said inizio del programma la natura, per andare fuori per un camminata, passeggiata.
1: Sì, sì, sì. Questo è importante. E anche la dieta. Sai che la dieta, le cose che sì, ci mangiamo, c'è la possibilità di far sentirci o meglio o male,
0: non
1: really,
0: male,
1: è vero?
0: Male, yeah.
1: Dipende da quello che ci mangiamo. Tu hai detto prima la cioccolata ci fa sentire meglio, ok? Però mica ci possiamo mangiare un chilo di cioccolata a volte. Sono tutte cose che ci mangiamo, dobbiamo fare in moderazione.
0: Sì, sì.
1: Però loro dicono che la dieta mediterranea, che sappiamo noi, col pesce, un po' di carne, vegetali, insalata, frutta, è molto molto buona per noi. E ci sentiamo più meglio.
0: Sì, sì.
1: So, quindi loro dicono, i ricercatori dicono che la dieta che ci mangiamo 80% di volte, so 80-20,
0: yeah, yeah.
1: 80% mangiamo questa dieta buona,
0: yeah.
1: con buon cibo, e 20% possiamo mangiare un po' di cioccolato,
0: un po' hot chips
1: o qualcosa, yeah. perché non lo fai sempre. E anche dicono che dobbiamo bere l'acqua, so la dieta, io vedo che tu c'hai la bottiglia di acqua qui in studio, Liliana, da 2-3 litri a giorno.
0: Ma ci sono molte italiane che non bevono.
1: No, è verità,
0: la
1: verità.
0: Generazione più anziana non bevono l'acqua.
1: Non è buono perché il corpo nostro è quasi 90% acqua. È importante che beviamo. Dicono che tu puoi bevere troppo, però
0: se
1: bevi più di 3 litri di al giorno non è buono. Però dicono che una tazza, ieri ho sentito un scientific trial from someone from the Flinders University che ha detto che la professore ha detto che tu tipo beve 3 tazze di caffè al giorno, not double shots. Se bevi un double shots allora
0: sono 6,
1: una e mezza. Anche il tè, like, you know, a cup of tea, yes. E quel caffè e quel tè contributa to the acqua, to the 1 o 2 litri di acqua a giorno.
0: Sì.
1: So that's it's part of the contribution.
0: Anche l'acqua, sì.
1: Sì, sì. Però è fino a 2 litri. Yeah. Tu come fai tu è buono. Io ho perso la mia bottiglia, credo. I misplaced it. Se tu porti questa bottiglia di acqua che c'è portato in 1 litro, doesn't matter where you go, se lo metti nella macchina, mica te la devi bere tutta una volta.
0: That's
1: you know,
0: right.
1: The bevi just a sips at a
0: That's
1: time.
0: Right.
1: Tu, you'd be surprised quanta acqua ti puoi bere in una giornata. Se ti puoi bere tutto 1 litro una volta, impossibile, il corpo nostro non ce la fa. Probably, prima che incomincio la giornata, bevo quasi 3 bicchieri d'acqua al giorno.
0: Yeah.
1: Incomincio con un bicchiere di acqua, warm water, con un spremo di limone.
0: Yeah. Quando ti sveglio.
1: Quando mi sveglio, prima che mangio anything.
0: Yeah.
1: Poi c'ho un green powder che mi prendo, con un'altra acqua, bicchieri d'acqua, prima che mangio. E poi un'altra bicchiere d'acqua, to get all the green one down,
0: yeah.
1: because non mi piace il taste. So, quasi 3 bicchieri prima che mi faccio la colazione.
0: Yeah,
1: e poi durante il giorno,
0: se
1: incominci con 3, poi una tazza di caffè, sono quasi 4. E dopo incominci, durante la giornata, poco a poco ti puoi bere.
0: Yeah, it's important.
1: It's important. So, questa è la prima cosa. Ci sono 5 cose. La dieta is one. La seconda è l'attività fisica, che tutti sappiamo che dobbiamo andare nella natura, in mare o anywhere, anche in the street. Però dobbiamo fare un po' di attività fisica per il corpo, perché il corpo nostro ci serve.
0: Yeah.
1: Noi siamo fatti, non siamo fatti, il corpo nostro non è fatto per stare seduto sempre.
0: No.
1: A volte stiamo troppo seduti. e non è buono per il nostro the bones, the muscles. E poi quando ci alziamo non ci possiamo alzare,
0: right.
1: We have to move, dobbiamo camminare, non dobbiamo camminare forte, ma i muscoli e il cardiovascolare, il cuore, ci serve a questo movimento. Potete fare 30 minuti al giorno, ma non dovete fare neanche 30 minuti una volta, no, se non la sentite di fare.
0: Ma se puoi camminare anche
1: attorno al block, that's it, anche up and down the corridor,
0: yeah,
1: you know? Right. Mia mamma aveva una casa col corridoio in mezzo alla casa, che era quasi lunga, e tu sai che il corridoio mio, anche il corridoio tuo, a casa tua c'è, è parecchio lungo. Sono venuti certo lavoratori a casa la settimana scorsa e hanno barcato la macchina indietro, però il lavoro era davanti alla casa. Ho detto, mamma mia, quante passate devi fare per fare questo lavoro. Però è buono, anche se vuole di fare 10 minuti alla volta, you know, rialzati, camminare per 10 minuti, ma tende una giornata, facete almeno 30 minuti, che vi aiuta. La terza cosa che è importante è il sonno. You must sleep. Tu lo sai che tu hai problemi, anche io. Dobbiamo dormire bene. Se tu vai a dormire e ti alzi ti svegli ogni 2-3 ore, non prendi quello proprio deep sleep che il corpo nostro ci serve per recuperare, per tutte quelle cose che facciamo.
0: Questo è un po' più difficile quando uno si fa più anziano.
1: Sì, è difficile. E mia mamma diceva, lei si andava a letto tardi, così poteva dormire 2-3 ore, così si alzava. Però tutti noi non abbiamo bisogno dello stesso orario di sogno. Quando sono più piccoli, i bambini, quelli giovani, they really do need a 7-9 ore per dormire. Quando ti fai più adulti, dicono da 5-6 ore, è importante. Però, come tu e io, è difficile, lo so, perché you know, se faccio 4 ore sono contente. Però è importante, io mi sento, se mi dormo bene, la mattina ti senti tanto più meglio.
0: Puoi fare tante cose perché non ti senti stanca.
1: No, c'è energia la mattina. Ma quando non hai dormito bene, ti senti tanto stanca.
0: E
1: anche
0: la giornata è lunga.
1: E anche se stai in letto, non ti senti meno. No? So, se potete fare a dormire, provati. Dicono ci sono a few things che può aiutare. Non aiutano a tutti, ma non guardare la televisione, non guardare screens, il telefonino. Dicono che la stanza deve essere scura, that's important, e si potete fare in una stadio un po' calmi, ma you know,
0: I think questo è un problema grande, che è lo stress, perché uno pensa molto di cosa succede nella vita.
1: La mente è troppo attiva quando ti vai a letto, so è importante per vedere se potete limitare questa attività. E questo this leads to the fourth one, a meditazione per la salute mentale. Okay. So, se potete fare un po' di meditazione, non è facile perché ci vuole tempo e ci vuole pratica e ci vuole anche volontare, perché you have to slow down. Quando sei una persona che stai sempre con attività, è difficile di abbassare la tua mentalità,
0: cervello.
1: Ma dicono che si potete fare queste cose, anche che perché adesso ci sono molto apps on the telephone che potete fare anche. La meditazione riduce anche il stress e vi calma un po'. Se potete fare quello prima che vi andate a letto, può darsi che questo ti può aiutare anche. Anche se potete fare 10 minuti, you know? Però you have to be patient, vedete la pacienza, che se non vedete subito che è stato successo, diciamo don't gonna give up, dovete continuare.
0: Yes.
1: E l'ultima che sappiamo che è molto importante è la connessione sociale.
0: È molto importante.
1: Questa è molto importante per tutta la nostra benessere, perché come abbiamo detto prima del COVID, si è visto come la gente sono rimasti isolati. E sai che ancora, Liliana, ci sono the after effects di quello COVID, specialmente per i giovani, che non hanno andato al lavoro, non hanno andato alla scuola, you know, they became very isolated.
0: I know. Loro dicono che la malattia di questi anni è una malattia grande, è isolazione.
1: Yeah, it is. E anche dobbiamo dire che Perché teniamo questi telefonini, però la usiamo troppo per text, non per telefonare,
0: non per parlare,
1: perché anche se tu non puoi visitare la persona, si prende il telefono e senti la voce della persona, ti senti più connettato. Ma adesso è very easy. Tu ti ricordi quando facevamo il compleanno, tu telefonavi a qualcuno, dicevi happy birthday, adesso ci mandano un text, happy birthday. O se mandava la cartolina, c'è qualcosa scritto personale che tu prendevi. Adesso no, non facciamo tutte queste cose. So I think questa è la malattia del 21st century.
0: E rispetto non solo per i giovani, ma anche per quelli
1: per
0: più
1: tutti,
0: anziani,
1: per tutti.
0: Perché tutti usano i telefoni per tutte cose. E tu lo vedi quando porta la macchina, quando cammina, sono tutti vicini ai telefoni.
1: Nessuno
0: guarda.
1: No, ma tu quando cammini anche nella strada, if you go crossing the in the city anyway. Tutti quanti quando escono dall'ufficio subito i telefonini, you know?
0: And
1: I think oh my goodness, you know, non potete manco camminare per mezz'ora o 15 minuti dall'ufficio al Pepsi negozio e prende un panino senza prendere queste, like you, I don't know, è un'addizione proprio, it's very bad, the addiction.
0: Anche se uno ordina un tazzo di caffè takeaway, quanto stanno aspettando? Sono solo il telefono.
1: Sì. Ma io ho notato, al mercato the other day, aspettava prima che andava a Women's Insurance, e stava sola e mi ho ordinato un caffè, sono seduta lì, e io ho visto tanta gente che sono venuti dentro, quelli che stavano al restaurant, pa diverso perché stavano in gruppo e parlavano, ma quelli che si prendevano soltanto un caffè, tutto al telefonino. Perché non possiamo stare neanche 5 minuti soli senza vedere che cosa succede.
0: Ma forse anche perché la comunità non si sente sicura a parlare con qualcuno, they haven't got the confidence, non hanno coraggio per dire oh how are you today o qualcosa. Il telefono è una cosa che si sente più connessione con telefono.
1: Sì. La connessione from there.
0: Noi
1: post parliamo e voi ascoltate, telefonate, grazie delle telefonate. Adesso andiamo un break, quando ritorniamo diciamo ciao.
0: Ok.
2: Radio Italiana 531.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000. E organizza un tour personale.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Radio Italiana 531 vola a Cairns. Sabato 25 luglio celebra Cairns Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Pointy Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cairns and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
8: Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
9: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
0: Bentornata Radio Italiana 531, un programma di felicità e benessere,
1: sì,
0: oggi,
1: sì,
0: Rosalia. Yeah. So, abbiamo arrivato alla fine del nostro programma oggi. And il tempo not too bad, anche domani fa 17,
1: what's
0: tomorrow, giovedì, anche venerdì, poi cambia un po' for the weekend. So, una bella giornata per una passeggiata, un caffè,
1: un po' di cioccolata stasera, un abbraccio.
0: un bacio. So,
1: that's it.
0: We will kiss you all, we will abbraccio you all. And
1: we'll give you a virtual braccio.
0: Yeah,
1: okay?
0: Digital braccio. Yeah,
1: okay.
0: So, buona giornata a tutti e ci vediamo, sentiamo la prossima settimana.
1: Brava, ciao a tutti, buona serata.
10: You're listening to Radio Italiana 531.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
4: I consigli del vecchio Pork Chop Express sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose, quando i fulmini lampeggiano, i tuoni rimbombano e la pioggia viene giù in gocce pesanti come piombo. Basta che vi ricordiate quello che fa il vecchio Jack Barton quando dal cielo arrivano frecce sotto forma di pioggia e i tuoni fanno tremare i pilastri del cielo. Sì, il vecchio Jack Barton guarda il ciclone scatenato proprio nell'occhio e gli dice: mena il tuo colpo più duro, amico, non mi fai paura.
5: Bentornati al Pork Chop Express, il vostro rotocalco di musica alternativa, sempre qui su Radio Italiana 531. Puntata speciale oggi, abbiamo un po' finito l'anno finanziario, quel 30 oppure l'end of financial year, quel 30 giugno di cui tutto diventa più frenetico, almeno qui a Melbourne. E oggi puntata speciale perché ho pensato la puntata di Natale, un po' abbiamo fatto una raccolta dei 6 mesi del Pork Chop Express e ho pensato se faccio un'altra puntata a Natale quest'anno troppa musica da far sentire in una puntata natalizia, per cui facciamo un po' una pausa di mezzo. Oggi la chiamiamo un po' un pit stop, un po' andiamo un po' a revisionare, un po' a fargli un po' una revisione, un tagliando al nostro Pork Chop, e ci andiamo un po' a raccontare o a farvi un po' riscoprire quello che abbiamo ascoltato nei passati 6 mesi. Sono già passati 6 mesi qui al Pork Chop, che ogni secondo mercoledì è puntuale cerca di farvi scoprire qualche gruppo italiano particolare, qualche gruppo italiano che è composto da musicisti, da artisti e che fanno buona musica, e fanno buona musica. La nostra missione è proprio depurarvi le orecchie, perché come diciamo noi siamo contro il piattume moderno. Iniziamo la puntata da un gruppo che ci ha regalato veramente tante canzoni, Pork Chop, ci ha regalato tante emozioni, un gruppo che nel 99 noi ascoltavamo, il gruppo creato nell'86 da un'idea di Manuel Agnelli, penso dopo che vi ho svelato lui, siete molti di voi saranno arrivati, io spero i nostri ascoltatori saranno arrivati a un po' a capire di chi sto parlando degli After Hours, che sono insieme a Marlene Kunz, sono un po' un'icona del rock alternativo italiana. Li abbiamo ascoltati qui al Pork Chop Express. Gruppo veramente rock alternativo, indie, specialmente agli inizi, veramente come si dice, tutti i box, tutte, ticcava tutte le box, un po' con in italiano inglese. Quando devo scegliere un po' la canzone per rappresentare questo gruppo tra le canzoni che abbiamo ascoltato qui al Pork Chop Express, ero un po' indeciso perché erano tutte belle quelle che vi abbiamo fatto ascoltare, però poi ho preso la canzone che un po' ci siamo un po' appropriati, un po' alla, come i Tre Allegri Ragazzi Morti, Non Saremo Mai Come Voi. Questa è un'altra canzone che un po' ci identifica qui al Pork Chop Express, e sto parlando non di un album del 99, perché nel 99 gli After Hour uscivano con Non È Per Sempre, altro grande capolavoro. Sto parlando di un album del 97, il loro quinto album, Hai Paura del Buio, e noi ci andiamo ad ascoltare una canzone che al Pork Chop dedichiamo a tutti i giovani.

per chi non l'avesse capito, la canzone che abbiamo appena ascoltato è "I giovani d'oggi si scatarro su", e questa è una delle nostre sigle, ragazzi. Questa è una delle nostre sigle, veramente racchiude in pieno il pensiero Porkchop, specialmente sulla musica moderna. Album spettacolare, "Hai paura del buio". C'è un'altra canzone che è stata molto bella, che a me piace moltissimo, "Male di miele". Andateveli a ascoltare. Questa è un'altra diciamo occasione per dirvi: andateveli a scoprire o riscoprire, perché veramente After Hour, grandissimo gruppo italiano, come ho detto prima, veramente racchiudono l'essenza della musica alternativa, del rock alternativo italiano, specialmente in quegli anni 90. Comunque, puntata speciale Porkchop continua, tantissimi gruppi, tantissime canzoni da andare a prendere, e le prossime due canzoni sono altri due grandi gruppi Porkchop. Andiamo a riascoltarci adesso la canzone del gruppo che un po' ha aperto il Porkchop, e che noi qui al Porkchop siamo particolarmente legati, uno dei primi, diciamo, delle canzoni dei primi EP dei CCCP. Noi siamo partiti con "Fedeli alla linea", oggi andiamo a riascoltare live in panco, spettacolare, vinile preso, non aperto, sigillato, perché non ce la faccio ad aprirlo. Ho aperto "Felicitazioni" per ascoltarmi un po' tutte, ma no, quello non si apre. E dopo la pubblicità torno a casa, canzone un po' per farmi sentire un po' a casa, visto che fra un po' ci torno veramente, e ci andiamo ad ascoltare "Il mio Calcutta", perché da Latina un po' con la canzone che me l'ha fatto, mi ha stuzzicato e me l'ha fatto andare a scoprire, e sto parlando di "Paracetamolo". Due bombe arrivano qui al Porkchop Express. Alziamoci in piedi per i CCCP, perché qui si balla. E dopo, ragazzi, dedichiamo "Paracetamolo" a chi vogliamo bene. Viva il Porkchop Express.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Radio Italiana 531.

Mamma che bella, ragazzi, che bella paracetamolo di Calcutta. Ma prima della pausa pubblicitaria, live in panco 1985, lo sapete, qui CCCP a noi ci piacciono, è sempre un piacere sentirli. CCCP, Ortodossia 2, vinile lì preso, ancora celofanato, non ce la faccio aprirlo, aperto felicitazioni, me le sento tutte, veramente gemma del punk anni 80 italiano. E poi dopo, poi abbiamo appena ascoltato, ho detto prima, Paracetamolo, e come dicevo prima, canzone da dedicare, veramente bella canzone, grande Calcutta per portare un po' il nome di Latina, della mia Latina, che ci tornerò tra poco, tra parentesi, nel mondo. Comunque, grande puntata al Pork Chop Express, e continuiamo un po' con questa, diciamo, questo the best of, o questo un po' pit stop, guardando anche a quello che vi abbiamo proposto nei mesi precedenti. E adesso è la volta di un altro grande artista. Quando parlo di lui mi viene in mente un po' di mente Fiumani, mi vengono in mente i Diaframma, mi viene in mente Fausto, o anche il primo Ruggeri. Questo è un altro dei capisaldi della New Wave italiana, anni 80. Lui è ancora lì dal 75 che produce 19 album pubblicati. Questo gruppo, questa canzone un po' si rifà anche alle sonorità del Bowie, David Bowie, della trilogia di Berlino, e sto parlando della canzone A Berlino Fa Bene, grandissima. Questa è una canzone, ragazzi, che si presentava a Disco Ring. Questa è una canzone quando in Italia si voleva osare, e un po' si incentivava anche in televisione questi gruppi che ci provavano, che usavano, e ci fa capire quanto eravamo avanti. Un po' un peccato guardare dove siamo arrivati, ma noi ci focalizziamo nel passato, quando veramente osavamo. Vi lascio a lui, A Berlino Va Bene, Garbo, 1981, viva il Pork Chop Express!

Mamma mia, che sonorità, ragazzi, che sonorità, veramente tornati indietro nella bellezza degli anni 80, veramente anni spettacolari. Ero bambino, però quando si parla di quegli anni era tutto più bello, diciamoci la verità, era tutto più bello. Continuiamo la puntata del Pork Chop Express, sempre qui su Radio Italiana 531, con un gruppo che è stato un po' una sorpresa, perché questo è un gruppo che abbiamo sempre ascoltato di sottofondo, però il Pork Chop ce l'ha un po' fatto, me l'ha un po' fatto analizzare, scoprire un po' più a fondo, e sto parlando dei Sick Tamburo. Sick Tamburo, perché quando presentammo i Prozac al Pork Chop, poi andammo un po' a scoprire anche un po' questo, diciamo, questo spin-off dei Prozac, composto da Elisabetta, Emilio e Gianmaria, che poi dal 2007 sono ancora in attività. Purtroppo, come abbiamo detto nella puntata del Pork Chop, Elisabetta ci ha lasciato. Elisabetta è meglio per un brutto male. Comunque, non vogliamo, la fine della Chemio è stata proprio una delle canzoni che Gianmaria dedicò a Elisabetta prima della sua morte nel 2020. Comunque la canzone di oggi è una canzone, secondo me, più positiva, è del 2017, tratta dal loro quarto album, e ci andiamo a ascoltare Un giorno nuovo dei Sick Tamburo. Siamo nel 2017, ma ci spostiamo torniamo nell'indie rock, un po' punk, un po' rock alternativo. In questo caso, come diciamo sempre, alzate il volume, questa la merita.

0: che bella, grandissimi i Sic Tamburo, ragazzi, andateveli a scoprire o riscoprire. Sic Tamburo, Prozac più, Sic Tamburo ancora lì, ancora attivi, ma anche la loro fase originale con Elisabetta, veramente grandissimi. E che canzone, scienziati studiano cose, tra quelle cose ci siamo anche noi, sconfiggeranno quei mali, quelli più brutti, quelli più neri, veramente un'altra, secondo me, dichiarazione di affetto e di amicizia di Gian Maria Elisabetta, veramente grandissimi, grandissimo il Pork Chop Express, grandissima puntata per farci un po' ricordare questi gruppi che abbiamo ascoltato nei scorsi sei mesi. Adesso altre due grandi canzoni, ci andiamo ad ascoltare adesso un artista poco prolifico ma che ci ha regalato veramente delle perle negli anni 90, sto parlando di Mao, due album, Sale e Casa, e noi ci andiamo a scoprire proprio da Casa Bolla di Sapone, che è una perla nascosta della musica un po' del rock pop italiano, e dopo la pubblicità torniamo con i Meganoidi, ma non torniamo un po' a King of Ska, non torniamo a Meganoidi o supereroi, parliamo dell'EP, del loro EP, e parliamo di Antisocial Ska. Due grandi canzoni, Coming Up al Pork Chop Express. Qui ragazzi, alziamo il volume perché sono due perle, queste sono due perle. E questa di Mao è bella, è una bomba ragazzi. Questa veramente, andatevela a scoprire, questa veramente si sente solo al Pork Chop Express. Noi siamo diversi, noi ai giovani d'oggi ci scatarriamo su. Viva il Pork Chop Express!
1: Se lo sai, lascia stare poi, basta che

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

di adrenalina, antisocial ska, dei meganoidi, mi fa un po' tornare in mente i tempi dell'università, le feste universitarie, quando veramente l'adrenalina dopo qualche esame serviva, album spettacolari. Questo è dal loro EP del 98, prima che diventavano un po' famosi con la sigla delle Iene. Comunque Meganoidi, grande gruppo, che ci hanno veramente regalato delle perle, zero reticoli, inglese in italiano, veramente musicisti. E abbiamo anche ascoltato prima della pubblicità Mao, due con Bolle di Sapone, veramente due perle nascoste della musica alternativa italiana. Continuiamo con un gruppo che veramente ci ha aperto veramente un vaso di Pandora, un gruppo, mi ricordo ancora quando Giovanni Lindo li consacrò, prodotti dai CSI, gruppo che, come ho detto nella puntata del Pork Chop, quando ve li ho presentati ero entrato proprio in loop dove li ascoltavo, quell'anno era la canzone, e sto parlando di un'altra perla della musica alternativa italiana, perla del rock, veramente poco, ci hanno regalato poco, ma veramente dei grandi lavori, e sto parlando di un gruppo a cui sono molto affezionato, i Wolfango. E oggi ci manteniamo nel loro primo lavoro, oggi ci manteniamo nell'album del 97, non torniamo a Stagnola del 99, ma ci manteniamo nel 97, Wolfango, Ozio. Non dico più.

mia, che ogni volta l'emozione, pelle d'oca, Wolfango, veramente si torna ragazzi, si torna in quei bellissimi anni, grazie a Marco, a Sofia, a Bruno, veramente grandissimi Wolfango, e ci accingiamo a sentire le ultime due canzoni di questa puntata speciale del Pork Chop Express. Queste ultime due canzoni, la prossima è un po' l'inno, il mio inno, l'inno della mia generazione. La prossima canzone che ci andiamo ad ascoltare, potrei fare una puntata solo su questa canzone. Solo su questa canzone potrei fare 60 minuti di parole, perché veramente ha scandito la mia vita, rappresenta la generazione del Pork Chop Express, questa veramente è l'apice, la musica italiana qui, non solo musicalmente, ma parole, testo, video, ha raggiunto degli apici, livelli Litfiba, livelli CCCP, veramente altro grande gruppo rock italiano. Sto parlando di Viaggio Senza Vento, sto parlando dei Timoria, musica e canzone emblematica. E dopo la pubblicità invece chiudiamo un po' la puntata con una canzone un po' più triste, di un altro gruppo un po' 2000. Ho voluto un po' chiudere con un gruppo un po' più attuale, perché gli italiani sanno fare musica, purtroppo un po' talent show, sintetizzatori, autotune ci hanno un po' rovinato, però noi sappiamo fare musica. Sto parlando dei Cani, ci andiamo a ascoltare dei Cani, tratti da loro album Aurora. Ci andiamo ad ascoltare Il Posto Più Freddo, veramente altra grande bella canzone, ma questa veramente merita un'introduzione, perché ragazzi, qui vi chiedo silenzio, ascoltate, imparate la memoria, meditate, viva l'Italia!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531.

canzone, che bella, veramente, come abbiamo detto, con paracetamolo, dedicatela anche questa la dedichiamo a chi sta attraversando un po' un periodo meno bello, però veramente grandi cani, troppo eccitati dopo i Timoria, voluto chiudere un po' con una canzone un po' di riflessione, comunque puntata del Pork Chop Express, un po' best of, termina qui, spero vi sia piaciuta, era veramente difficile andare a pescare canzoni che racchiudevano 6 mesi, per questo abbiamo un po' ridotto il parlato e aggiunto un po' più di musica, per cui al Pork Chop la nostra missione è divulgare la buona musica, perché l'Italia ci ha regalato tante tante perle, e oggi ne abbiamo sentite più di qualcuna, ne abbiamo sentite più di qualcuna, perla nascosta o non, e poi risentire l'inno, la mia canzone, Viaggio senza vento, è sempre un piacere, sempre la pelle d'oca è sempre lì, esce sempre ogni volta che si sente questa canzone, per cui un ringraziamento particolare a Omar, a Francesco, a Ilorca, al maestro Ghedi, e a Diego, picchia di più Galeri. Puntata del Pork Chop finisce qui, noi ci risentiamo sempre fra 2 settimane, il viaggio continua, la puntata, come sapete, spero che ormai sapete, finisce sempre tornando bambino, e devo prendere una sigla dalle puntate precedenti, ho dovuto scegliere questa perché mi ricordo che questo cartone l'ho veramente amato, qui veramente si torna ai 6, ai 7, agli 8 anni, Odeon TV, le video un po' locali, TV locali, io l'ho veramente, questo cartone l'ho veramente amato, e ho amato la sigla, ragazzi, chi non conosce Gordian? Chi non conosce Gordian? Allacciamo le cinture, incastro bionico, ragazzi. Gordian, fra 2 settimane, viva il Pork Chop Express!

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17:03.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Martedì 8 luglio. Glenbull Road, Hectorville. Grange Road, Grange. Hectorville Road, Hectorville. Henley Beach Road, Lockleys. Lower Atherstone Road, Atherstone. And Valletta Road, Fulham Gardens.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Gli Stati Uniti lanciano una nuova offensiva contro l'Iran, Teheran promette ritorsioni ad Ankara, Donald Trump torna ad attaccare da NATO e punge ancora a Giorgia Meloni. Nuovi bombardamenti russi su Kiev mentre prosegue il vertice dell'Alleanza Atlantica. Si aggrava il bilancio del terremoto in Venezuela, paura a New York per un grattacielo a rischio crollo, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: Siete studio
8: 531, la febbre di venerdì sera,
7: poco ne ha fuoco,
8: super bomba,
9: warming up here for your Friday night with Radio Italiana 10 till midnight.
10: Grab your husband or whoever you are with tonight.
11: Ciao dolcissimo.
8: Oh my god.
9: And let the magic unfold
12: every Friday with the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
8: Sulle

0: Buonasera radioascoltatori, radioascoltatrici, bentornati al Bar dello Sport con i vostri amici Nunzio, Antonio e abbiamo il terzo incomodo questa sera, che non ci sarà Alessio.
1: No, esatto.
0: Abbiamo
1: comunque, ciao a tutti.
0: C'è il grande capo.
1: L'ultima volta che è stato con noi ci ha dato parecchi problemi.
0: Grande capo Marco Petta.
2: Cosa ho detto?
1: Vabbè, avevi iniziato a parlare di scommesse, di Serie C, cioè hai scombussolato ogni logica.
2: Marco... Era prima o dopo che ho vinto soldi scommettendo sull'Australia?
1: Era prima.
2: Ho vinto soldi e poi ne ho persi tutti.
0: Marco Petta, grande gamble.
2: $50 sull'Australia contro chi ha giocato l'ultima, non mi ricordo neanche.
0: Contro l'Egitto.
2: No, quella prima.
0: Contro il Paraguay
2: ho messo il 2 fisso.
0: Ma quella era un X.
2: Sì, ha sbagliato un gol a 3 minuti alla fine.
0: L'X era pagato 1-0-1. Cosa mi dia indicazione? No. Vuole che abbassa la sua voce, secondo me? Non ci sente. Ah, ecco. Signor Petta, purtroppo alle soglie del 36 anni...
2: è qualcuno che tocca.
0: Tocca. Non tocca.
2: Fantozzi, non tocchi. Comunque Antonio Sacco è qui dalle 2, tipo. Cioè,
1: stava preparandosi
2: per questo programma.
0: Devi fare il programma con le donne, le ragazze che... si vogliono divertire.
2: Come no?
0: Tanto oramai...
1: Sì,
0: tu fai sempre comunella con le signore.
2: Come no? Come era la balaclava?
1: Infatti sono andato a casa di Lucrezia.
2: Salutiamo Lucrezia. Chissà il Vieste. Dove gioca il Vieste?
1: Il Vieste?
2: Bisognerebbe controllare in che serie gioca il Vieste.
1: Ah, no, è vero.
2: Lui non guarda niente sotto il 10° posto della Serie A. Cioè, se c'è Udinese Parma, lui non la guarda neanche. Cioè, non si sporca neanche a vederla.
1: Comunque,
0: siamo pronti questi
2: com'era la balaclava lì? Tu ti sei perso la torta di Lucrezia.
1: Buonissimo. Molto delicata.
0: Sarà buonissimo.
1: Aspetto con impazienza le braciole al sugo, ma promesso.
2: Ecco. Addirittura, ecco, un uomo viziato dalle nostre volontarie. Anyway, siamo viziati con tanto bel calcio, possiamo dire, in questi giorni.
0: Sicuramente un mondiale che...
2: Tanti gol.
0: Sì, ma almeno bello. Un po', diciamo, questa mattina qualche...
2: upset.
0: Qualche risultato non... forse meritato, però non così, ecco.
2: Vabbè, insomma, ci sono state delle eliminazioni a un certo punto della partita abbastanza inaspettate. Antonio, ci dica.
1: Alcune eliminazioni nette, come quelle degli Stati Uniti, per esempio, che... si è preso abbastanza batoste dal Belgio. La partita, ricordiamo, è finita 4-1. Per il Belgio, con doppietta di De Ketelaere.
2: Cioè, non l'ho mai amato così tanto.
1: Vecchi ricordi per Marco Petta.
2: Ma anche Lukaku ha fatto un gol alla Lukaku.
1: Molto bello.
2: Sì. Zittendo il pubblico. Cioè, bellissimo.
1: Vabbè, tipico suo. Comunque poi abbiamo avuto Portogallo-Spagna 0-1, con gol al 91esimo.
0: Partita un po' morta. Ci aspettavamo di più sicuramente a livello di gioco, no?
2: Raga, io
0: dal,
2: con tutto
0: dal centrocampo
2: bene...
0: del Portogallo ti aspetti, no?
2: Con tutto il bene per Ronaldo, però, raga, è stato il limite di questa nazionale.
1: Tu dici?
2: Non sì, è Messi.
0: Ho capito, però neanche ci possiamo... Sì, ma Messi non corre in campo. Magari non lo farà neanche Cristiano Ronaldo, ma la differenza che c'hai Lautaro Martinez che ti va a recuperare palla a centrocampo e c'hai João Felix che si fuma la sigaretta.
2: Stiamo dicendo che l'Argentina lavora per Messi, ma il Portogallo non lavora per Ronaldo.
0: Assolutamente sì.
2: Cioè, per Messi sputano sangue, come lo sputavano per Maradona.
0: Sì. Pure, come si chiama, il... Oddio... quello della UEFA.
2: Ceferin.
0: No.
2: Infantino.
0: Infantino anche.
2: Quello della FIFA.
0: Della FIFA, scusami. Anche Infantino, per esempio, tifa per l'Argentina.
2: Come no? Lo sa tutti.
0: Dice che ha sofferto vedere la partita. Cioè...
2: Lo sa tutti. C'era un fallo, scusami Antonio, digressione, un fallo per Capoverde in area, pestone clamoroso, non neanche visto. No. Niente. La partita scorsa. Poi chi ha giocato?
1: Comunque un peccato, cioè il Portogallo secondo me è un po' più squadra e ha degli elementi, cioè sicuramente una squadra un po' più d'esperienza.
0: Troppo singoli, poca squadra forse.
1: Ah, tu dici anche.
0: Secondo me è proprio l'opposto dell'Argentina. L'Argentina c'ha pochi singoli, perché Messi sì, Julian Alvarez, però di nomi ce non sono forti.
2: Cioè
0: però,
2: McAllister, sì. Paredes, sono giocatori bravi ma non sì, fenomeni. Sì.
0: Invece il Portogallo c'ha nomi grossi,
2: Madonna.
0: Sì, sì, però poca però... squadra purtroppo.
2: Il Portogallo ha giocatori che nelle loro squadre sono tutti il giocatore più forte, sì. O il uno dei due tre, tipo Leao è uno dei giocatori più forti, sì. Del Milan, Bruno Fernandes è un giocatore più forte, Vitinha.
1: Vitinha, un peccato vederlo fuori dal mondiale, è un giocatore veramente.
2: Comunque stanno godendo gli amici croati dopo la beffa, anche lì un furto
0: assurdo.
2: Dai, dai. Comunque posso dire che quando vengo qua c'è un po' di confusione. Io creo proprio della...
0: Sì, perché ho detto a Antonio, allora partiamo così e siamo partiti dall'ultimo risultato.
1: Dai migliori barbieri ad Adelaide siamo partiti, grazie.
2: Comunque Sinner... Giusto, no. Per dar fastidio.
0: Non perché dovizioso.
2: E come no?
1: Allora, proseguendo sulla scia dei risultati, abbiamo avuto Canada-Marocco 0-3. Il Marocco ha asfaltato completamente il Canada.
2: Vabbè.
0: Però posso dire che il Canada meritava un po' di più, eh?
2: Nel primo tempo?
0: Sì, sì.
2: Giocava in casa, ma comunque via.
1: Mentre la Francia di Hortomuso ha vinto 1-0 col Paraguay.
2: Sì, ma ragazzi, una carneficina è stata Francia-Paraguay.
0: Presa a pallonata.
2: Cioè, picchiati tutti.
1: Sì. Ho letto parecchie critiche.
2: Mamma mia!
1: Sui giornali in base al comportamento dei giocatori del Paraguay.
2: 11 Pietro Werkwood erano, sì, del Paraguay.
1: Sì, sì, hanno, dicevano che comunque quella partita ha rispecchiato un po' quello che è il calcio sudamericano, che però non è una gran pubblicità secondo me, nel senso, provocazioni, gomitate, calci.
2: Mi sembra di capire, però, questo è un sentimento comune, alla vigilia dei 20 anni del nostro mondiale di Berlino contro la Francia, mi sembra di capire da tante persone che conosco, ovviamente italiani, che la Francia è talmente forte che sta quasi simpatica. Quasi. Cioè, è talmente forte che devi rispettarla. Mm-hmm. È come l'Inter del triplete. Cioè, è troppo forte per dire li odio. Cioè, sono troppo forti. Cosa devi dirgli?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Quindi, cioè, non ti dico che mi piacerebbe vederli vincere. Però, a sto punto, questi qua, che gli devi dire? Sì, cioè, no, se non vincono alieni. È una sorpresa.
0: Il fatto
2: è
0: che quando giocano quelli là davanti con Olise, Desiré Doué, Dembélé, Mbappé, Cecri, cioè... sono velocissimi col pallone, cioè.
2: Il Tonorio Mare Patè, quei sì. Nomi là, capisci? Cioè,
1: è una squadra di un altro pianeta proprio, cioè.
2: Purtroppo secondo me una delle rivali concorrenti alla vittoria già gioca contro la Francia dopo domani.
0: Sì, sì.
2: Che il Marocco non è una sorpresa, potrebbe essere una squadra, cioè, ha vinto la Coppa d'Africa, poi come l'ha vinta un po', cioè, in andata, però vabbè, non si capisce bene come. Però dall'altra parte c'hai l'Argentina
0: e l'Inghilterra
2: che gioca di palle.
0: Sì, l'Argentina che ha avuto fino adesso il cammino più facile di tutte le squadre.
2: Chissà perché.
0: Non lo sappiamo perché.
2: Chissà perché. E l'Inghilterra che però deve superare lo snodo Norvegia, cioè, raga,
0: i vichinghi.
2: Ma tu dimmi come vai a giocare contro l'Inghilterra dopo che hai eliminato il Brasile, cioè
1: a vogare
2: come dei forsennati.
1: Infatti, ricordiamo il risultato, ecco, Brasile 1, Norvegia 2, ricordiamo.
2: Doppietta di Haaland e gol di Neymar.
0: Che il primo gol di Haaland, il portiere, il difensore dell'Arsenal, Guilherme, come che si chiama, cioè praticamente gli ha saltato addosso.
2: Sì, sì, sì.
0: Non l'ha visto proprio. Cioè,
2: I brasiliani non sono conosciuti, a parte Lucio e Maicon, non è che sono stati, vabbè, Thiago Silva era bassino.
0: Sì, comunque, sì. Già Maicon,
1: ho visto tutto il timelapse di quell'azione, si faceva vedere come Haaland poco prima stava, cioè sembrava completamente, come
2: fuori.
1: Si dice, disengaged,
2: sì, sì,
1: dal gioco. Appena la palla è arrivata sul...
0: Si fionda come un falco.
1: Sì, sì, cioè, praticamente sembrava impossessato, si è svegliato e è arrivato lì come... Hai detto bene tu.
0: Hai visto il difensore proprio volato, perché
1: sì, sì, sì.
0: Gli è arrivato un quintale addosso.
1: Ma un fiuto del gol pazzesco.
0: Sembrava quasi Pippo Inzaghi.
2: Al letto del risultato, la partita forse sarebbe stata onesta ai supplementari, perché per la prima volta in questo mondiale, a parte con Haiti, partite insomma che il Brasile vince di facili, dovrebbe. Il Brasile non ha giocato un gran mondiale. Ancelotti tanto criticato, sì. Però
0: ma
2: secondo
0: che cosa deve fare Ancelotti con quella squadra?
1: Le lacrime di Neymar le volete commentare?
0: Se giochiamo se gioca in attacco con Cugna, cioè Cugna in attacco,
2: Ma perché non ha portato Pedro sì. del Chelsea, che ha fatto 100 gol al mondiale, ci cioè segnava ogni...
0: Ma c'era,
2: cioè,
0: c'era
2: Ronaldinho. Per portare Neymar.
0: C'era Ronaldinho che segnava.
2: A Ravenna,
0: adesso
2: sì, a Ravenna.
0: Ha firmato il nuovo contratto con Ravenna, lo portava pure, secondo me, faceva più bella figura.
2: No, ma io ripeto ancora una volta, già detto in questo programma, dovrebbero fare la regola che tu puoi avere un giocatore solo per i calci piazzati.
0: A boss.
2: Cioè, Ronaldinho gioca fino a 60 anni. Pirlo gioca fino a 60
0: Giulino
2: anni.
0: Per Nambucano.
2: Cioè, Giulino per Nambucano. Sta giocando. Maradona sarebbe ancora vivo.
1: Vero.
2: Ma io, vabbè, io tolgo questo...
0: Disturbo, grazie Marco Petta. Vabbè, andiamo grazie. Con un 2 minuti di pubblicità e poi torniamo...
2: No, devo commentare Sinner.
0: Va bene, allora torniamo tra 2 minuti con Sinner.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: Hai già visitato il caffè di Nonna Cucina Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
8: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
0: Eccoci, torna in onda. Allora, Antonio, l'uragano Marco Petta è un attimo impegnato nella sala dell'altro studio.
1: Lo abbiamo mandato noi in pubblicità.
0: Sì. Allora, gli altri risultati del tabellone.
1: Sì, sì. Allora, abbiamo avuto Messico-Inghilterra 2-3.
0: Bellissima partita.
1: Sì, partita bellissima. Aperta, tante occasioni, tanti gol. Questo Harry Kane che continua la sua scalata, il suo inseguimento, direi, a Mbappé, Haaland e Messi nella classifica cannonieri, che poi, sì, poi la decanterò. E poi abbiamo avuto questa notte Svizzera-Colombia, o questa mattina.
0: Sì, mattina, che è finita alle 8:30 la partita.
1: Sì. E la Svizzera, a sorpresa, batte la Colombia ai calci di rigore.
0: Grazie al portiere che ha fatto una parata, ha parato un calcio di rigore assurdo.
1: Sì.
0: Non so se l'hai visto.
1: Sì.
0: Quello ha tirato fortissimo con la Colombia sulla sua, la destra del portiere, l'ha quasi bloccata la palla.
1: Sì. Quando si dice l'intuizione proprio, sì, perché è partito già, no?
0: Sì, e soprattutto se tu fa, la palla era a mezza altezza, non era proprio raso terra, perché forse, secondo me, se fosse stata raso terra non avrebbe mai presa la palla. Mm-hmm. Perché il portiere si deve tuffare per andare giù.
1: Sì, deve abbassarsi. Sì, no, è sempre
0: è più
1: difficile. Vero.
0: Infatti, se non sbaglio,
1: La tua esperienza da portiere,
0: bravissimo,
1: è quella che parla.
0: Noi, quando io facevo il portiere, l'allenatore dei portieri diceva sempre: se l'attaccante mira l'angolo dietro la porta,
1: sì,
0: il portiere non la prenderà mai. Mm-hmm. Mai, perché il tempo che tira la palla non ce la fai arrivare giù.
1: Sì.
0: Perché è troppo lontano a meno che il portiere non parte prima. Però se parti prima il calciatore ti piazza la palla dall'altra,
1: sì,
0: parte.
1: Sì.
0: Quindi infatti Diaz la piazzata proprio perfetta.
1: Sì, quello è stato un bellissimo rigore.
0: Sì.
1: Quindi comunque è incredibile vedere la Svizzera battere la Colombia. Un risultato veramente a sorpresa, devo dire.
0: Sì.
1: A chiudere
0: Norvegia, che abbiamo detto che ha battuto, sì, 2-1 il Brasile.
1: Esatto.
0: Sì.
1: E a chiudere c'è Argentina-Egitto 3-2 e abbiamo parlato tanto di questa partita,
0: che si è giocata anche questa mattina la partita, no?
1: Sì.
0: Giocata all'1:30 di notte, purtroppo pochissime persone, qualcuno sicuramente l'avrà vista, però io per esempio non l'ho visto. Ho visto gli highlights, bellissima partita, perché partita, tutti dicono che è stata un po' falsata. Spieghiamo perché falsata, Antonio. Falsata perché sull'1-0 dell'Egitto, sì, l'Egitto che comunque giocava di rimessa, di contropiede, perché l'Argentina attaccava, il portiere dell'Egitto secondo me è migliore in campo, indiscusso. Sull'1-0 dell'Egitto, l'Egitto ruba palla vicino all'area di rigore sua e con un fraseggio praticamente sigla il secondo gol. Però vanno a rivedere il gol al VAR, e praticamente si vede che vicino all'area di rigore, quindi 1:30 prima del gol, c'è stato un presunto fallo, un step on foot di un giocatore del Marocco, dell'Egitto, ai danni del giocatore dell'Argentina.
1: Sì.
0: Questo fallo è molto, secondo me, abbastanza lieve da fischiare per non aggiudicare il gol. Ecco perché si urla lo scandalo.
1: Sì, infatti sono state rilasciate comunque delle dichiarazioni molto pesanti da parte del CT dell'Egitto, che parla, cioè addirittura, insomma, ha detto mondiale truccato, che giochiamo a fare, se deve vincere Messi, insomma. Poi ho visto un giocatore dell'Egitto in lacrime, sì, durante un'intervista nel post partita,
0: soprattutto perché al 20esimo, cioè l'Egitto va in vantaggio al 15esimo, al 20esimo c'è un calcio di rigore a favore dell'Argentina, il portiere lo para e poi sigue il 2-0 che viene annullato. Quindi ti vedi,
1: sì,
0: fiscare un calcio di rigore contro, annullare il gol, diciamo, della tua squadra. Poi il secondo tempo l'Egitto sigla il 2-0 e secondo me su un po' sulle ali dell'entusiasmo ha perso un pochettino il, non so, forse il baricentro. L'Argentina giustamente attaccava 11 uomini in area, tanto che l'allenatore dell'Argentina,
1: sì,
0: Scaloni ha inserito Lautaro Martinez al posto, sì, di centrocampista. Quindi c'erano
1: Scaloni, sì,
0: sì, Julian Alvarez, Messi e Lautaro Martinez. Quindi l'Argentina giocava con tre punte, giustamente per recuperare il 2-0.
1: Sì.
0: Arriva il primo gol su assist di Messi, gol di Romero, che il portiere l'aveva quasi presa, l'ha toccata, la palla va dentro. Il secondo gol arriva ancora da parte di Messi, che segna questo campionato, se non sbaglio, segna l'ottavo gol.
1: Sì, l'ottavo gol.
0: E guida la classifica, no? Guida la classifica, sì, dei cannonieri di questo mondiale. Sigla 2-2. Poi al
1: gran gol.
0: Bellissimo gol, sì, su assist, se non sbaglio, proprio di Julian Alvarez. E poi arriva il 3-2, beffa un bellissimo cross da vicino al fallo laterale di Lautaro Martinez. Per la testa, bellissimo pure l'inzuccata di Enzo Fernandez, che va a stamparsi vicino il palo e la palla entra.
1: Sì.
0: E l'Argentina così passa il turno. Purtroppo perché...
1: Al 93esimo. Quindi anche lì, sì, veramente difficile per l'Egitto, giocatori, tutti, subire questo tipo di ingiustizia un po', ma anche, insomma, questa occasionalità di eventi.
0: Sì, perché 20 minuti prima sta vincendo 2-0.
1: Certo.
0: Però sappiamo benissimo che l'Argentina, come anche la Francia, l'Inghilterra, ha una potenza mondiale, possiamo dire, di giocatori che comunque te lo puoi aspettare che possono ribaltare il risultato in 10 minuti,
1: poco tempo,
0: 15
1: certo.
0: minuti.
1: Sì. Sì, ed è quello che è successo. Sono stati bravi a non mollare mai i giocatori dell'Argentina. E sì, comunque, insomma, un po' tosto veramente per l'Egitto. E eravamo contenti di vedere, no, tante sorprese in questo mondiale. Questa poteva essere un'altra sorpresa, ci è mancato veramente poco. E l'altra nota, diciamo, bella, positiva di questo mondiale è vedere comunque che tanti eroi hanno i guanti. sono stati portieri, sì, poi protagonisti, ma soprattutto, in positivo.
0: Soprattutto pochissime partite scontate, quasi nulle, sì, tranne quella con Germania Curaçao, sì, sì, oppure Francia, che era Francia che ha vinto 3-0, proprio partita poteva finire, mm-hmm, tipo 6-0, non mi ricordo adesso. Però le altre partite, c'è tutte tirate, tutte belle partite.
1: Sì, sì, sì, persino appunto, come dicevamo, il Capoverde ha fatto comunque, sì, sempre bella figura.
0: Capoverde sempre contro l'Argentina.
1: Sì, ha perso solo 3-2 e stava
0: ai tempi
1: lì
0: supplementari,
1: per,
0: eh?
1: Sì, sì, esatto.
0: Che penso che ha segnato il gol più bello dei mondiali, il ragazzo sul 2-2, è stato un gol bellissimo, una fucilata da fuoriare sotto l'incrocio opposto, bellissimo.
1: Sì.
0: Quindi molte squadre outsider che hanno fatto valere la propria forza, secondo,
1: vero,
0: me.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E in questi quarti abbiamo tre sorprese, secondo me, perché Svizzera, Norvegia, forse Norvegia non tanto perché si è qualificata come prima del girone, e comunque anche il Marocco, perché sì che ha vinto la Coppa d'Africa, però comunque stare nei quarti delle finali mondiali è...
1: Beh, tanta roba.
0: Ci si aspettava magari il Brasile, la Germania, capito, mm-hmm, queste squadre un po' più titolate, ecco, sì, perché comunque Brasile è pentacampione, Germania 4 volte campione del mondo, invece l'Olanda pure è tornata a casa, e sì, ci si aspettava qualcosa in più di queste squadre.
1: Mm-hmm. Sì, sì, sì, infatti, vabbè, è una... siamo arrivati, ricordiamolo, ai quarti di finale, e i match che ci aspettano sono appunto Francia-Marocco, molto molto molto interessante. Poi abbiamo Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra, anche questo
0: secondo me sarà la partita più bella questa.
1: Sì, sì, sarà sicuramente veramente una bella partita da vedere. E poi Argentina-Svizzera. E quindi vedremo un po' chi accederà alle semifinali. Da una parte del tabellone abbiamo Francia, Marocco, Spagna e Belgio. Dall'altra parte abbiamo Norvegia, Inghilterra, Argentina, quindi, e Svizzera.
0: Ricordiamo ai nostri radioascoltatori, radioascoltatrici, che la prima partita delle qualificazioni, dei quarti, sì, sarà Francia-Marocco venerdì mattina alle 5:30. Mm-hmm. Poi ci sarà sabato mattina Belgio-Spagna alle 4:30. Poi a seguire domenica mattina Norvegia-Inghilterra alle 6:30 e Argentina-Svizzera giocheranno lo stesso giorno, quindi tutte e due di domenica mattina. Mm-hmm. Sarebbe bello vedere tutte e due queste partite, è bello dalle 6:30, ti metti lì, fai 6:30 fino alle 8:30, fai colazione e poi ti spari un'altra partita. Spettacolo.
1: La domenica perfetta.
0: Spettacolo.
1: Sì, sì, sì, bello, bello, dai, comunque... Vabbè, sicuramente volendo fare un minimo pronostico, ovviamente ci si aspetta che la Francia passi sul Marocco, anche se magari in maniera non così netta. Spagna-Belgio davvero non so, secondo me è partita equilibrata.
0: Il fatto è che se vediamo le partite appena concluse, Spagna che non ha fatto vedere tutto questo splendore contro il Portogallo,
1: sì,
0: e il Belgio che invece ha asfaltato il, sì, USA. Quindi non lo so, cioè può anche darsi che il Belgio
1: possa fare il colpaccio.
0: Sì, sì.
1: E anche l'altra partita molto equilibrata, dicevamo prima, è Norvegia-Inghilterra.
0: Assolutamente sì, sì. Con due centravanti forse,
1: esatto,
0: più prolifici al momento sia a livello proprio a livello mondiale, sia con i team. Haaland con Manchester City e Kane forse vincerà la scarpa d'oro quest'anno con il Bayern Monaco, che ha segnato un botto di gol. Sicuramente sì, sarà una bellissima partita.
1: Sì.
0: Speriamo che non giochi come Portogallo-Spagna, che è tutta tattica tutte e due le squadre hanno paura di sbagliare,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: molte volte succede così. Quindi speriamo.
1: Ah, però se c'è un minimo di spirito vichingo, vedremo una partita a viso aperto. Secondo me la Norvegia giocherà a viso aperto,
0: si
1: con coraggio,
0: la pelle.
1: Sì.
0: Va bene, andiamo con un minuto di pubblicità e torniamo a tra poco.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Nei Romeo Fulland di Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Heatherstone, Lockridge, Kilkenny, Royal Park e Port Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno Sole Mare, 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora, 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso, 250 grammi, $11.95.
10: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au, station sponsor.
11: With My Choice Care, you can enjoy La Dolce Vita. Our social support program offers two types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
0: Allora, Antonio, passiamo un attimo a...
1: Abbandoniamo i mondiali?
0: Abbandoniamo i mondiali per andare in Inghilterra, visto che parlavo dell'Inghilterra.
1: Giusto.
0: Passiamo da una palla abbastanza grande a una molto più piccolina. Parliamo della palla da tennis.
1: Sì, sì.
0: Con i nostri italiani che comunque stanno difendendo bene il tricolore.
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
0: E parliamo di Jannik Sinner, il classico, il numero uno al mondo, e Cobolli. Tutti due ragazzi, purtroppo Berrettini ci ha abbandonato,
1: sì,
0: perché è uscito contro Dimitrov 3-2. Ha fatto una bellissima rimonta perché ha vinto il fino a 3-2. Il quarto set l'ha vinta, se non sbaglio, 7-6, il tie break, e poi l'ha persa 6-3, una cosa del genere, 6-4 l'ultimo.
1: Peccato, l'ultimo peccato, set. Ci speravamo. Comunque abbiamo ancora, appunto, come dicevi tu, due italiani in gioco. Uno dei quali, ovvero il nostro Jannik nazionale,
0: la punta di diamante,
1: punta di diamante è in semifinale, dove affronterà il super acerrimo, si può dire amico nemico, non lo so, però Djokovic nelle semifinali.
0: Sì, se non sbaglio, ancora lo dice qua quando si gioca.
1: E mentre Cobolli...
0: giovedì mattina o venerdì? Venerdì allora. Sì, venerdì sera alle ore 22 australiane, Sinner Djokovic.
1: Bello, bello.
0: Semifinale.
1: Vedremo, vedremo un po'.
0: Comunque... Ieri sera stavo sul divano, gli faccio a Stefania, gli faccio, guarda, io mi finisco a vedere la partita, stava tipo 4-2 per Sinner. Io finisco a vedere la partita e vengo su. Cioè, avevo talmente tanto sonno che non sono riuscito a vedere la partita, mi sono svegliato all'1:30, stava giocando un'altra partita e tannaggia.
1: Ci hai provato però, sì, provato. Le buone intenzioni c'erano, però sì, quest'età, poi la TV, il divano, il calduccio, insomma.
0: Sì. Questa sera invece, a ore 11, probabilmente Fritz contro Zverev, e non penso che Cobolli Ferri giocherà alle 11:30, perché non penso che giocheranno in contemporanea. Non lo so, però è difficile che giocheranno in contemporanea le squadre. Poi invece alle 21:30 c'è il Wimbledon femminile con Noskova Mertens e Kostyuk Paolini. E poi domani ci sarà Muchova Gauff.
1: Ricordiamo che sono i quarti di finale.
0: Sì, quindi praticamente chi passa nel maschile, chi passa tra Fritz e Zverev, andrà a incontrare il vincitore di Cobolli e Ferri.
1: Sì. Quindi l'Italia, siamo lì, andiamo avanti, ci siamo quasi, però insomma già vedere almeno nel maschile un paio di nomi oramai quasi a livello semifinale, ci fa insomma sempre molto onore.
0: Sì, soprattutto comunque Covolli è spesso adesso una spalla, diciamo, sì, per Sinner, perché spesso arriva nelle fasi finali del torneo, quindi ci fa piacere sicuramente.
1: Sì, si sta facendo, dai. Comunque anche lui ha 24 anni, se non sbaglio Sinner ne ha 23, più o meno siamo lì.
0: Coetanei
1: comunque,
0: sicuramente. Sì. Quindi potrebbe pure finire una finale Covolli contro Sinner questa volta.
1: Magari.
0: Perché dall'altro
1: tutto
0: tabellone. Speriamo.
1: Sarebbe bello.
0: Sarebbe bellissimo vedere in Inghilterra una finale italiana.
1: Sì. Peccato per Berrettini, come hai detto tu, è uscito. Quindi,
0: lo so. Però comunque... La finale sempre due persone possono andarci,
1: certo. Prima o poi dici tu.
0: Però Djokovic, come hai detto prima, Djokovic non molla mai, rinasce sempre. Infatti sarà, penso, molto stanco, perché ieri ha vinto, stamattina questo penso che hanno giocato, 6-7 il primo set, 6-3, 3-6 ha vinto Djokovic, 7-6, quindi porta il risultato a due pari, e poi ha vinto al tie break 7-6 con 10-4 l'ultimo tie break, mm-hmm, Djokovic, quindi se l'è proprio sudata questa partita.
1: Magari arriva stanco, dai, c'ha 39 anni.
0: Lo so, però giocano venerdì sera, quindi passeranno due giorni
1: totale
0: in recupero, però non si sa mai, speriamo in Jannik.
1: E Jannik, che invece è molto più giovane di lui, c'ha sempre qualche problema fisico, è sempre così.
0: Speriamo infatti che non va sulle lunghe, perché se va sulle lunghe Djokovic lo massacra. Non so come fa quel ragazzo, 39 anni, ancora non la butta mai. Mai.
1: E quando arrivi a fine carriera e dici, sai che c'è?
0: Faccio, lascio? No, esatto. Raddoppio.
1: Io me la gioco, io non mollo. Comunque dai, bello, ci piace.
0: Antonio, invece ti volevo portare visto che siamo in Inghilterra.
1: Restiamo in Inghilterra,
0: perché questo fine settimana c'è stata la Formula 1 a Silverstone. Mm-hmm. Non so se l'hai visto, hai notizie del risultato. Comunque sicuramente si è risentito finalmente, mm-hmm, l'inno di Mameli, mm-hmm, alla fine della gara. Praticamente perché Leclerc è salito sul podio e soprattutto sul gradino più alto del podio.
1: Sì.
0: Questo sicuramente perché Antonelli, comunque, purtroppo Antonelli, che anche lui è italiano, però gli si è rotto, se non sbaglio, un ammortizzatore destro, e mm-hmm, quindi ha dovuto abbandonare la gara. Lui stava primo, Antonelli, quindi Leclerc, favorendo di questo sfruttando questo incidente di percorso di Antonelli, si piazza primo. Poi secondo, se non sbaglio, arriva Russell.
1: Sì.
0: Poi perché Hamilton ha sbagliato, perché durante la virtual safety car è entrato nei box e ha perso due posizioni, una posizione o due posizioni, una cosa del genere.
1: Comunque almeno riesce ad arrivare terzo. Quindi
0: Hamilton. Sì, perché lui era secondo, purtroppo con la safety car sbaglia. Però sicuramente un weekend super per la Ferrari.
1: Sì, ricordiamo Ferrari, quindi primo posto e terzo posto, e in mezzo c'è Russell con la Mercedes.
0: Hai la classifica?
1: La classifica te la posso dire in un attimino, perché abbiamo sempre classifica piloti, abbiamo sempre Antonelli a 179 punti con 5 vittorie e 7 podi. Poi abbiamo Russell con la Mercedes, appunto, a 154 punti, 2 vittorie e 5 podi,
0: quindi 1-2 Mercedes.
1: Mm-hmm. E poi abbiamo Hamilton al terzo posto con la Ferrari a 147 punti, 1 vittoria e 5 podi. Mentre la classifica costruttori vede sempre la Mercedes in testa a 333 punti con 7 vittorie e 12 podi. A seguire la Ferrari 255 punti, 2 vittorie, 8 podi. Terzo posto la McLaren, 179 punti, 0 vittorie, 4
0: diciamo
1: podi.
0: Diciamo che comunque la Ferrari è la seconda potenza sì. di questo campionato, almeno per adesso. Chissà, magari dopo la sosta di agosto, se magari inventeranno qualcosa lì a Maranello per far andare la Ferrari un po' più forte, per cercare di sopperire un pochettino alla superiorità della Mercedes, ecco. Perché purtroppo la Mercedes ha un passo in più, cioè un passo di gara più veloce, perché hanno fatto vedere i ragazzi, i piloti, sia Leclerc che Hamilton, quando la macchina è pari o perlomeno poco sotto la Mercedes, comunque loro il manico ce l'hanno, cioè loro sono fortissimi a guidare la macchina, però purtroppo certe volte la macchina non è all'altezza come la Mercedes. Tutto qua.
1: Quindi compreresti una Mercedes invece che una Ferrari se l'indomani?
0: Sì, domani mattina proprio.
1: Ce l'avevi lì, pronto.
0: Proprio mi hai rubato il pensiero.
1: Ma l'avevo intuito. Da come
0: sicuramente sarebbe molto più economica la Mercedes che la Ferrari, questo sì. Sicuramente.
1: Ci stai pensando? Sì, sicuramente.
0: Si parla addirittura già dei nuovi, pure un po' di Formula 1 mercato, perché già ci sono dei nuovi, chissà se Hamilton rimarrà anche l'anno prossimo. Si parla di Norris, che probabilmente non si sa se rimarrà la McLaren. Ci sono
1: Antonelli, qualche voce.
0: Antonelli sarà permanentemente alla Mercedes, perché è come Yamal per il Barcellona, penso.
1: Non lo mollano.
0: Assolutamente no.
1: La Germania,
0: Tony Wolf dice tu siediti qua,
1: ha capito
0: e basta. Sì, no, sicuramente. Anche perché pure Russell è giovane, quindi non lo so, magari qualche giovane ragazzo. Si parlava, ripeto, di Norris per sostituire Hamilton l'anno prossimo, però chissà, vedremo cosa succederà.
1: Russell ha 28 anni comunque.
0: Sì, comunque è giovane, non è. Cioè, Hamilton, se non sbaglio, ce n'ha 40 o 37, 38.
1: Sì.
0: E invece, chi sicuramente abbandonerà l'anno prossimo la Formula 1 è Alonso, che l'anno prossimo si ritirerà. Già detto che quest'anno non sa perché sta in Formula 1, visto che le macchine non sono quelle delle Formula 1, dice sono troppo elettroniche le macchine.
1: Alonso, 44 anni, ragazzi. Eh?
0: Sì. L'anno prossimo appenderà il casco al chiodo. Comunque una carriera assurda, Alonso, che ha vinto il mondiale con la Benetton quando c'era ancora Schumacher, con la Renault, che c'era Benetton forse Benetton, comunque qualche marchio azzurro giallo, sì. Se la Renault era quel colore lì, quegli anni.
1: Hamilton ha 41 anni, pensavo fosse un pellino più giovane.
0: Sì, quindi l'età incombe purtroppo. Purtroppo per i ragazzi, anche per noi.

0: Vola.
1: A tra poco.
2: Radio Italiana 531.
3: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal Migration Agents.
4: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gagani's products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: Delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,
4: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
5: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
4: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
5: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice, nostamini.
4: Gagami's, flavours from around the world.
6: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
1: Eccoci, tornati in studio. Anto,
7: mi stavo già incazzando con le notizie di mercato.
1: Attenzione,
7: qui.
1: Allora daccele subito queste notizie di mercato. Anto.
7: No, perché qui leggo che
1: la Juve sta per ricucire per Vlahovic.
7: A parte quello, cioè tu pensi che la notizia che non mi ha fatto arrabbiare non è neanche quella. Penso un po', perché no. Leggevo qui che insomma la Juve spinge per il Dibu Martinez.
1: Incontro con la gente, sì.
7: Sì.
1: Non ti piace
7: Emiliano
1: come portiere?
7: Martinez. Ma stiamo vedendo appunto questo mondiale con questi grandi portieri, abbiamo fatto tanti nomi. Sinceramente,
1: soprattutto perché è abbastanza pure, non è giovanissimo.
7: Sì, esatto, cioè io non capisco, poi prendere sempre questi nomi quando magari ci sono portieri un po' meno blasonati che sono anche più motivati e forti, perché sì. Anche lì parliamo, volendo parlare di motivazioni, cioè contano sempre tanto questi portieri. Secondo me al mondiale hanno fatto quello che hanno fatto per una motivazione incredibile, quindi niente, sicuramente questa è una notizia da dare, appunto che c'è la Juventus che incontra l'agente di Martinez e si tratta. E l'altra notizia che sicuramente non mi fa molto sorridere è il fatto che Vlahovic richiama la Juventus.
1: Perché forse nessuno vuole Vlahovic.
7: Forse si è reso
1: conto.
7: Perché
1: secondo me Vlahovic aspettava la chiamata da Allegri al Milan.
7: Sì.
1: Siccome Allegri è stato purtroppo mandato a casa, però al Napoli purtroppo per Vlahovic c'hanno già Lukaku e Hojlund, quindi è rimasto un attimo con le porte chiuse Vlahovic. Il Napoli invece, l'ho letto ieri, che ha 47 giocatori tesserati, di più del Chelsea. Il Chelsea ce n'ha 46.
7: Ma infatti ho anche letto che De Laurentiis ha qualche guaio, c'è stata una nuova inchiesta su di lui, è indagato. Non so se i conti torneranno per il Napoli.
1: Vedremo.
7: Comunque è importante, il Milan chiude per Gila. ricordiamolo, difensore della Lazio, secondo me è un ottimo giocatore.
1: Sì, sicuramente un ottimo innesto.

0: Sì. Il Milan che dovrebbero salutare sia Tomori che Loftus-Cheek. Bennacer invece ha firmato la rescissione, quindi se ne va a zero. Milan scatto del Tottenham per Leao in quota, De Zerbi in pole per il portoghese. La pista a Barcellona non convince i bookmakers. Il Real Madrid vuole Sucic, per l'Inter vale 60 milioni.
1: Che prezzo!
0: Vabbè, c'ha 20 anni, ho capito. Gli altri tutti vale 200.
1: Palestra 50-60.
0: Palestra
1: 60. Sì.
0: L'Inter celebra Stankovic, per il CS vale 63 milioni di euro. Vedi,
1: Madonna. Vabbè, prezzi in generale folli.
0: Ma sono prezzi perché sono giovani. Questo è il fatto. Juve non si sblocca con Colomani. E spunta l'inserimento del Tottenham. Ancora questo Tottenham.
1: Mamma mia, che telenovela incredibile. Cioè, ma dai.
0: Saranno contenti i tifosi della Roma. Sarà contento Alessio perché Dybala resta a Roma.
1: Ah.
0: Sì.
1: Anche se sempre per la Roma, io leggo qui che Greenwood chiede un milione in più. Tra tutte queste cifre faraoniche, questo è un ragazzo umile, un milione diamoglielo.
0: Juventus invece, gli ultimi obiettivi di Master, Kessie in rialzo, tentativo per Diaz e Theo Hernandez, quindi sarà una Juventus stile Milan.
1: Mamma mia.
0: E occhio a Zirkzee. Quindi prendiamo tutti i giocatori. Ho letto ieri sera che Brozovic invece finito il contratto faraonico con Al Nassr, quindi lui è pronto a tornare in Europa, dice, dopo che avesse guadagnato 75 milioni di euro, perché ben 25 milioni di euro l'anno.
1: Sì.
0: Quindi è pronto a ritornare in Europa.
1: Questa è la follia del calcio moderno.
0: Vedremo.
1: Racchiusa in tutte queste ultime notizie di calciomercato.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Udinese svolta, Zaniolo incontra con la dirigenza, cosa sta succedendo? Vediamo se andrà da qualche altra parte, perché se non sbaglio Zaniolo è di proprietà del Galatasaray, quindi bisogna vedere cosa succederà.
1: Perché ha fatto bene Zaniolo l'anno scorso, se rispetto a, diciamo, alle sue stagioni sempre un po' discontinue, secondo me non ha fatto assolutamente male. Quindi
0: no, assolutamente. Tu che parlavi di prezzi prima, e qua dice che l'Inter presenta la prima offerta per Calahili e l'Union Saint-Gilloise, che ci abbiamo giocato noi l'anno scorso contro, dice che non è contento del prezzo, vuole l'offerta presentata dell'Inter è stata di 20 milioni, ma l'Union Saint-Gilloise continua a chiederne 30. Comunque, vedi, cioè, i prezzi sono... Purtroppo i prezzi non è più i prezzi che valgono, ma i prezzi del mercato, quello che richiedono, cioè... Sì. Io voglio 50, ma ne vale 20, io ne voglio 50, basta.
1: Sì.
0: Purtroppo è così. Con Antonio abbiamo altri 3-4 minuti. Vorrei parlare che da domenica mattina qui in Australia è iniziato in Francia, però qui in Australia si vede la sera, perché il Tour de France è tornato finalmente.
1: Eri ansioso?
0: Assolutamente sì, perché quest'anno è partito dalla Spagna. C'è stata una... è partita con un cronometro a squadra, prima volta dopo anni la cronometro a squadra.
1: Con questo caldo...
0: Sì, assurdo, in Spagna faceva caldissimo.
1: Come fanno questi ciclisti?
0: Si devono mettere... meno male che era una cronometro a squadra, quindi che è durata pochissimo, però hanno toccato... cioè, velocità assurde, tipo in salita 65 all'ora in salita, cioè una macchina.
1: Sì, sì.
0: E quella
1: ricordo la Panda 750,
0: sì,
1: che
0: non
1: avevo
0: ce la facevo. La prima tappa è stata vinta dalla squadra Visma Jumbo Visma Lisa Bike, che praticamente il capitano Vingard indossava la maglia gialla. Poi già dalla seconda gara invece ancora Vingard, perché c'è stata una, se non sbaglio, involata, c'è stato un arrivo in volata, quindi ha tenuto la maglia gialla, mentre già dalla terza gara la maglia gialla l'ha preso un certo Pogacar. C'è stato un bellissimo finale con Del Toro che a un chilometro dall'arrivo ha tirato la volata in salita per il suo capitano Pogacar. Vingegaard non ha potuto proprio fare nulla, cioè è scattato Pogacar in salita, gli ha dato un distacco tipo di 20 metri, si è vista proprio la forza soprumana di questo ragazzo che in salita è imbattibile,
1: è l'Haaland delle salite,
0: è imbattibile perché lui ha forza è veloce, cioè forza e agilità sui pedali, mentre magari Vingegaard c'ha solo agilità e per le salite brevi, anche abbastanza ripide, brevi, non è forte tanto quanto Pogacar. Mentre invece ieri sera c'è stato l'arrivo in pianura discesa più che altro, e c'è stato un ottimo lavoro da parte della Lidl Trek, che sia con Vacek che con Quinn Simmons è riuscito a strappare, diciamo, il treno per portare alla vittoria il loro capitano per la volata, che si tratta di Mads Pedersen, che ha praticamente l'arrivo in discesa, però l'ultimo tratto dell'arrivo, tipo gli ultimi 50 metri, è appena un po' in salita. Alla curva c'è uno strappetto piccolino e là si è vista tutta la potenza di Mads Pedersen come scalatore. È stato tipo uno sprint in salita fenomenale, ma gli ha dato tipo 50 metri negli ultimi 60-70 metri, cioè un mostro.
1: E qualche italiano dello che sprint sta ben figurando in questo Tour de France?
0: Italiano Ganna ha fatto la cronosquadra la prima giornata, addirittura è andato più forte di Pogacar, solo 8 secondi dietro a Vingegaard, però ripeto, la cronosquadra era abbastanza l'arrivo in salita, quindi per un ragazzo che pesa 82-83 kg confronto a uno che ne pesa 64-63, sono 20 kg di differenza, andare così forte in salita è stato un ottimo risultato per i ragazzi. Vedremo un po' adesso con Antonio Tiberi, che lui corre per la Victorious Bahrain, italiano su una bici italiana, perché da quest'anno la Victorious Bahrain corre con la Bianchi, quindi speriamo bene, dai, speriamo per qualche tappa. Sicuramente Toto Tour de France tra Pogacar 80% che vince il Tour de France, se non cade, sì. 20% lo do a Vingegaard, non metto nessun altro secondo posto. Forse Sexas potrà strappare qualche vittoria di tappa, vedremo, come Evenepoel, magari se ci sarà l'altro cronometro tra Evenepoel e Ganna, anche lo stesso Pogacar può comunque vincere un altro cronometro sicuramente. Comunque la settimana prossima daremo qualche risultato più definitivo, perché iniziano pure qualche salitella.
1: Quindi si fa interessante.
0: Assolutamente. Antonio, siamo arrivati alle 5:57 secondi.
1: Ed è tempo di salutarci.
0: Siamo qui ai saluti. Ti ringrazio ancora una volta.
1: Grazie a te, grazie anche
0: al commentatore, signor Marco Petta.
1: Al nostro scommettitore seriale.
0: Sì, ci rivediamo la settimana prossima, Antonio.
1: Perfetto, va benissimo.
0: Sapremo molto di più dei mondiali, fase finale dei mondiali. Dopo ci saranno soltanto le semifinali da giocare. Assolutamente sì.
1: Anche se fa freddo qui ad Adelaide.
0: Ringraziamo i nostri radioascoltatori.
1: Grazie a tutti.
0: Seguite ancora con gli altri programmi. Ci dovrebbe stare il Club G pronto dopo di noi.
1: Sì.
0: Buona serata. Alla settimana prossima.
1: Ciao.
0: Ciao
1: a tutti.
2: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
3: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il Ministero degli Esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
5: Si apre in un clima di forte tensione il vertice NATO di Ankara. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo la cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà il 14 luglio a Parigi ospite di Emmanuel Macron per la festa nazionale francese. Il giorno precedente, sempre nella capitale francese, si terrà il vertice dei volenterosi con la partecipazione della Premier Meloni.
4: Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre è in corso il vertice NATO in Turchia. La prima detonazione è stata avvertita ancora prima dell'attivazione delle sirene antiaeree, seguita da altre esplosioni. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, riferisce che alcuni magazzini sono stati colpiti e hanno preso fuoco, mentre un edificio non residenziale è stato danneggiato dalle fiamme. Secondo il primo cittadino, la capitale ucraina è stata bersagliata da missili balistici.
5: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale del governo, le vittime sono salite a 3.685, mentre i feriti superano quota 16.700. Più di 6.000 persone sono state salvate, ma quasi 18.000 risultano ancora senza casa. I danni interessano oltre 850 edifici, di cui 190 completamente crollati. Registrate anche oltre 1.000 scosse di assestamento. Sul posto operano più di 4.000 soccorritori internazionali, insieme ad oltre 57.000 tra militari e volontari.
4: Massima allerta a New York, dove un grattacielo di 37 piani nel cuore di Manhattan è sotto stretta osservazione per il rischio di un possibile crollo parziale. Il sindaco Zoran Mamdani ha riferito che due colonne portanti si sono piegate e che sono state riscontrate crepe e cedimenti dei soffitti. L'area è stata completamente transennata, mentre i vigili del fuoco stanno monitorando la struttura con droni e strumenti capaci di rilevare anche minimi spostamenti. La situazione viene definita molto grave.
5: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: l'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
4: Tennis: Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmin Paolini sfida l'ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!
0: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
8: Mi sento un odore ancora. Radio Italiana.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:04.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti sono tornati ad attaccare l'Iran in un'improvvisa azione di rappresaglia dopo che le forze di Teheran avevano colpito alcune navi commerciali che navigavano nello stretto di Hormuz. A comunicarlo il comando centrale militare degli Stati Uniti, CENTCOM. Si tratta dei primi attacchi militari americani dalla fine di giugno. Secondo le prime informazioni, come in tutti gli ultimi raid, il mirino delle forze armate americane era puntato contro i principali snodi militari e commerciali sul Golfo Persico, tra questi il porto di Bandar Abbas e l'isola di Qeshm. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, le navi da guerra statunitensi sarebbero in stato di allerta con gli ordini di tenersi pronte a reimporre un blocco su porti iraniani, qualora ovviamente il presidente Donald Trump decidesse di farlo. Il tutto mentre è in corso ad Ankara il vertice NATO con il presidente americano, che è tornato ad attaccare i partner europei, inclusa l'Italia, tutti accusati di non aver sostenuto gli Stati Uniti nel momento della necessità. Dal canto suo, la premier Giorgia Meloni continua a tenere un profilo basso sulle relazioni, definendo i rapporti cordiali. Lo ha detto rientrando in albergo dopo la cena offerta dal presidente turco Erdogan, in cui è stata seduta a tavola con il presidente americano, a chi le chiedeva se ci fosse stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni. La premier si è limitata a dire: ho già risposto. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della morte di Federica Torzullo, avvenuto nel gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Al presunto omicida vengono contestati reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. La notizia della richiesta della procura è stata resa nota dal procuratore Alberto Liguori. Il tennis a Wimbledon: si rinnova la sfida tra Sinner e Djokovic, che si ritroveranno in semifinale al torneo londinese. Il servizio della redazione.
4: Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'Ucraina Marta Kostiuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
3: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza in vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. L'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo, che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russe potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che soddisfino i requisiti antidoping in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai giochi. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Oddio Barbara, dove siamo?
8: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
7: Ho paura.
9: Sono solo io.
8: Claudia.
9: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
10: Cosa?
9: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
11: Buonasera, siamo sempre noi, siamo tornati, siamo carichissimi, siamo in uno in più, non so se lo sentite, e siamo quelli dello stivale nero con aggressività ed energia stasera.
12: Come sempre.
11: Come sempre, certo. E siamo Claudia con special guest Livio, non so se lo sentite.
13: Ciao Livio, di qualcosa?
11: No.
13: No.
12: Lo dirà poi.
11: Più avanti chiediamo un commento a caldo
13: certo,
11: dal nostro ospite. E Stefano e io sono Barbara.
12: Allora, lo stivale in nero, come si chiamano le scarpine per i bambini? Hanno un nome?
11: Scarpine per i bambini?
12: Per i bebè?
11: Proprio scarpine chiamano. Per i bebè?
12: Scarpine per
11: papucce?
12: Non c'è, vedi, non c'è un termine.
11: Ma no. Le papucce le puoi mettere anche tu adesso. Cioè, non sono da bambino necessariamente che io
12: Ma voi usate il pigiama?
13: Sì.
11: Dipende.
12: Barbara, di sicuro.
13: Io sì, ma dai, io c'ho sempre una cosa, se mi va a fuoco casa e devo uscire di casa.
11: No, io a volte la camicia da notte, cosa avete capito? A volte il pigiama.
13: Ah sì, pigiama o camicia da notte, certo, dipende dalla stagione.
12: Dicevo, io non lo uso.
13: Fai bene.
11: Attenzione,
12: cioè, fai bene,
11: pubblico sappiate che
12: non
11: Stefano non usa il pigiama.
13: Mia nonna approverebbe.
12: No, perché se ne parlava oggi, ecco perché ve l'ho chiesto. Ma comunque, questo è lo stivale in nero, non è una merceria.
13: La merceria.
11: E non è un programma hot, nonostante vada in onda la sera tardi.
12: Tentiamo spesso di farlo, però.
11: Ma perché noi siamo hot.
12: Esatto.
11: Cioè, se sei così, non è che puoi nasconderlo. Se sei Pamela Anderson dentro.
13: Pamela Anderson.
11: E non parlo di me, ovviamente. No,
12: ma neanche di me.
11: Sì, parlavo di te.
12: Ma io non sono Pamela.
11: CJ.
12: CJ. Ok, bene, quindi lo stivale in nero, buona serata, buonasera.
13: Buonasera, buonasera.
12: Buona serata si dice alla fine.
11: E noi siamo all'inizio.
12: Sì.
11: E,
12: ma non sappiamo ancora in che anno ci troviamo, no?
11: Sì, Claudia e Livio. Stasera di cosa ci parli? Dove siamo e in che anno siamo, per favore?
13: Io sono nel mood romano ormai, mi dispiace. Sarà che mi stanno uscendo tantissimi contenuti di Roma sull'algoritmo. E quindi siamo a Roma nel 2000.
11: Ok, ok.
13: Cifra tonda.
12: Quindi c'è la Ferilli che dopo lo scudetto della Roma che vince
13: sì,
11: che fa la sfilata in bikini, ma era il 2000?
12: Era il 2000.
13: Era il 2000.
11: Ah.
12: Sì.
13: Che lei aveva promesso lo spogliarello che in realtà non c'è stato.
12: C'è stata, bastava
11: fatto vedere abbastanza, diciamo.
12: Per carità.
11: Oh sì.
12: Ovviamente,
11: sì.
12: Insomma.
11: Certo.
13: Vedi, lui pure approva, dice "Ma tu non sai nemmeno chi è la Ferilli, Stella".
12: E te ti ricordi dove cosa faceva nel 2000, Claudia?
13: Allora,
12: tu che punto sei laziale? Quantomeno?
13: Io ero al liceo il 2000, cioè ero proprio in altre faccende affaccendata.
11: Io all'asilo, ovviamente, non dirò mai la mia età.
12: Io, vabbè, comunque sì.
11: Nel 2000 non è uscita la canzone di Jovanotti "È per te", una di quelle lì?
12: Probabile.
11: Secondo me sì.
12: Comunque quello poi lo scopriremo.
11: Ad ascoltare.
12: Quindi siamo a Roma ed è il 2000.
13: E facciamo la conoscenza con Francesca Moretti. Francesca ha 29 anni, è nata e cresciuta a Pesaro, nelle Marche, ed è una ragazza solare, idealista e dotata di una forte determinazione e di una profonda sensibilità nei confronti delle frange più svantaggiate della comunità. Infatti lei si laurea in sociologia ad Urbino nel 1996 e proprio in quell'anno ha quindi deciso di mettere le sue competenze a servizio del sociale. Per questo si trasferisce a Roma per lavorare come sociologa e cooperatrice con l'Opera Nomadi, un'associazione che si occupa dell'integrazione della scolarizzazione dei bambini rom all'interno del campo del Casilino 900, che all'epoca era il campo nomadi a maggioranza di etnia rom più grande d'Europa.
12: Ah, ok.
13: Sì.
12: A Roma, però.
13: Sì, esatto. E che al momento è chiuso. È stato smantellato in realtà dall'amministrazione di Alemann. Figuriamoci.
12: Certo.
13: E quindi adesso in realtà tutta quell'area è recintata ed è un grande cantiere, perché stanno cercando di riqualificarla e di annetterla al parco archeologico di Centocelle. Però questa cosa, cioè, immaginate che si parla del gennaio del 2010, siamo nel 2026.
11: Siamo anche in Italia, ragazzi. 16 anni sono due minuti per i tempi edilizi italiani e giuridici, ciao.
13: E a Roma Francesca vive nel quartiere di San Lorenzo, che è un quartiere molto interessante, molto bello, è un'area storicamente popolata da studenti fuori sede, e infatti lei condivide un appartamento in via dello Scalo di San Lorenzo con due coinquiline, Daniela Stuto, studentessa di psicologia ma di origini siciliane, e Mirela Nistor, una ragazza che lavora come cameriera ma si è trasferita dalla Romania in Italia. E questo appartamento è molto bello, secondo me si sarebbe potuta fare una sitcom, perché loro sono tre ragazze appunto molto dinamiche, vanno molto d'accordo. In realtà, diciamo, la ragazza che detiene l'appartamento è proprio Mirela, e a rotazione
12: Mirela
13: con una L,
12: okay.
13: Sì, perché appunto è un nome rumeno, prima di Francesca e di Daniela c'era Claudia, la sorella di Francesca, e un'altra ragazza che si chiamava Antonella. E quindi Antonella, Claudia e Mirela hanno vissuto insieme per tanti anni. Poi Claudia diciamo che è progredito con la sua vita, finiti gli studi eccetera, ha fatto venire la sorella Francesca, e poi al posto di Antonella
12: è arrivata Daniela. Beh, insomma,
13: esatto.
12: Bel giro di nomi. Ricordiamoci che comunque al momento che tu ci stai raccontando, Francesca, poi c'è Daniela e Mirela.
13: Esatto.
11: Bello condividere gli appartamenti durante l'università, sì. Che esperienza, sì. Fantastica, sì. Saluto le mie ex.
12: Anche non all'università,
11: tutte.
12: Ma sì.
13: E diciamo che Francesca si inserisce perfettamente nel tessuto culturale del quartiere di San Lorenzo di quegli anni, conduce una vita comunque semplice, legata ai ritmi del quartiere, del lavoro, tra le sue passioni ci sono i viaggi, la lettura e la musica, frequenta i centri sociali e i locali del quartiere di San Lorenzo. Io ho l'impressione che Francesca l'avremmo chiamata un po' una zecca.
12: Sì.
11: Cioè tipo una social
12: in
11: butterfly.
12: In gergo.
11: No. Sì. Ah, una zecca perché ha il braccino corto, no.
12: No, le zecche erano quelle che andavano un po' al
13: rave.
12: Erano
13: gli alternativi.
12: Avevano magari gli anfibi neri.
11: Ah, quel tipo.
12: Oppure una
11: tipo
12: borsa
11: una da
12: di pelle.
11: Centro sociale.
12: Sì,
13: sì,
12: ecco,
13: brava.
12: Brava, da centro sociale.
13: Esatto.
12: Che può esserci sia quella con lo stivale di pelle nero con la zeppa alta, e sia quella un po' più figlia dei fiori.
13: Esatto, sì. Bravo, io me la immagino proprio,
12: diciamo,
13: così,
12: centro
13: Francesca.
12: Sociale.
13: Un po' figlia dei fiori. E pur avendo scelto di vivere a Roma proprio per inseguire la sua indipendenza e la vocazione professionale, manteneva un rapporto molto stretto con la famiglia a Pesaro, in particolare con la mamma, però anche con il papà aveva una buona relazione, i genitori essendo separati, quindi ogni volta che lei tornava su a Pesaro doveva fare il giro di sette chiese, insomma, per stare con la mamma e con il papà.
11: Come la canzone che è in voga adesso, di quelle tre che non mi viene. No, non mi vengono i nomi adesso. C'è Levante e le altre due.
12: Delia e Serena Brancale.
13: Bella,
11: sì, Serena Brancale, bellissima quella canzone.
12: Al mio paese.
13: Sì, e brava, hai proprio azzeccato, hai dato un'ottima interpretazione. E quindi abbiamo appunto fatto conoscenza con Francesca e questa sua passione per la comunità e il lavoro socialmente utile, e lei fa appunto un lavoro lavoro bellissimo, abbiamo detto lavora con i bambini del campo Rom. Lei è un'operatrice sociale, quindi sveglia i bambini la mattina.
11: Non è un bellissimo lavoro svegliare i bambini, perché anche vuol perché dire che tu ti devi svegliare presto.
13: Tu ti devi svegliare prestissimo. Allora, lei sveglia i bambini la mattina, li prepara, li convince a volte i genitori a mandarli a scuola perché magari quel giorno non li vogliono mandare, li ficca sul pulmino e li porta a scuola.
11: Che
13: li,
11: sbattimento.
13: A scuola li lava, perché nel campo Rom non c'era l'acqua corrente, quindi li lava nelle docce della palestra della scuola e li fa preparati per andare in classe. Poi, finite le lezioni, li riporta con il pulmino al campo Rom e gli fa fare i compiti il pomeriggio.
11: Cioè praticamente fa la mamma a tempo pieno di tantissimi bambini.
13: Esatto, dei bambini.
12: Per integrarli nel tessuto sociale.
13: Sì, per far sì che abbiano una scolarizzazione.
11: Certo, cioè, esatto. È un, lo scopo di questo lavoro è bellissimo, poiché il lavoro se sia bellissimo o leggero io direi di no.
12: No, però, leggero per niente.
13: A lei piaceva molto, certo, però chi è che guidava il pulmino? Non lo guidava mica lei.
11: Ah.
13: Lo guidava un certo Graziano Halilovic, di cui vi parleremo dopo la pausa.
11: Dopo la canzone con cui vi lasciamo, abbiamo parlato di tre ragazze che vivono insieme, noi vi lasciamo con le due ragazze che tutti abbiamo amato e amiamo ancora e che nel 2000 spaccavano con Vamos a Bailar,
12: ah, sì.
11: Paola e Chiara.
13: Oh, mamma mia.

0: casa. Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
2: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
3: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
2: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
3: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
2: E una bottiglia di vino, anzi due.
3: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
0: La tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Bentornati stivalini, questo è lo Stivalin Nero e siamo a una nuova puntata. Claudia ci stava parlando di Francesca che vive a Roma nel quartiere San Lorenzo nel 2000 insieme alle coinquiline Daniela e Mirela e ci ha lasciato con una new entry nel racconto che era appunto l'autista di questo pulmino che portava i bambini del campo Roma a scuola e lui si chiamava Graziano.
5: Esatto.
6: Siamo nel 2000 appunto a Roma, lei è una, ha studiato sociologia a Urbino, un'operatrice sociale.
5: Sì. Che lavora appunto nel campo nomadi di Casilino Novecento e ha la responsabilità di questi bambini da portare a scuola e li portano con il pulmino guidato da Graziano. E Graziano è un uomo molto bello, di forte personalità, colto, con un titolo di studio che appunto gli consente di occuparsi di progetti di mediazione culturale e attività didattiche. E lui abita all'interno del campo Rom e però non è un residente qualunque, è una figura di rilievo, infatti è il figlio di Bajro Halilovic, cioè il capo anziano di uno dei clan Rom più influenti dell'insediamento e la cui famiglia vanta una tradizione storica nella lavorazione artigianale del rame, quindi loro erano, diciamo, un po' come la famiglia nobile del campo e appunto Bajro è uno dei capi più anziani.
6: Quindi andavano a rubare il rame nelle fabbriche?
5: No, non credo. Vabbè. Speriamo di no. Perché
6: probabile.
4: Lavoravano il rame, ha detto Claudio.
5: Lavoravano il rame, non rubavano.
6: Preso in fabbrica.
4: O nei cimiteri. O sulle grondaie.
5: Le grondaie erano fatte di rame, vero?
6: Certo.
5: E a causa delle precarie condizioni di salute di Bajro, Graziano è stato ufficialmente designato come il suo successore alla guida della comunità e della famiglia. Quindi, appunto, c'è questo passaggio da padre in figlio, no? Di
4: eredità.
5: Questa investitura di questa figura di riferimento per il campo e le altre famiglie Rom. E Graziano
6: che avviene anche in altre società, insomma.
5: Sì, assolutamente.
4: La monarchia.
5: Un po' tutte le società monarchia. Tradizionali, no? Un po' le società collettiviste,
6: i
5: no?
6: latifondisti, sì. Passavano al figlio le proprietà, insomma, più o meno.
4: Ah.
6: E grazie. O l'influenza nel paese.
5: È vero. È vero.
6: Questo giusto dopo la battuta sul rubare
4: cioè,
6: nelle
4: se
6: fabbriche
4: fare
6: voglio
4: battute.
6: Recuperare esatto. Nel dire che è una cosa che si può trasferire anche a tutte le altre
5: sì,
6: culture,
5: certo.
6: Compresa la nostra per prima.
4: Certo.
5: Molto. E Graziano è sposato con una donna di nome Fatima e la coppia ha ben 5 figli. Perché anche qui valore tradizionale della famiglia si tende a fare tanti bambini.
6: Come facevamo noi.
5: Come facevamo noi.
6: Senti, ma Fatima è la moglie di Bajro o di Graziano?
5: Di Graziano.
4: Eh no, sì, Graziano è sposato con Fatima.
5: Esatto.
6: Bene.
5: Francesca è appunto considerata una delle migliori operatrici dell'opera Nomadi. E però diciamo che quando la dirigenza dell'associazione ha cominciato ad intuire che forse tra Graziano e Francesca stava nascendo qualcosa, tentano di separarli sul lavoro perché loro avevano il turno insieme, no? Cioè lei si occupava dei bambini e lui guidava il pulmino, quindi loro tentano di dargli dei turni separati per far sì che non si incontrino.
4: Mm-hmm. Ostacolano questo amore, insomma,
5: sì.
4: Che non sa da fare perché lui è sposato con Fatima.
5: Però soprattutto diciamo che si cercava di evitare problemi sia a livello professionale ma anche di clamori all'interno
4: comunità,
5: della comunità.
4: Certo.
6: Beh, soprattutto quello sicuramente.
4: Comunque lui con 5 figli e la moglie c'ha pure il tempo di guardare Francesca o tanto di cappello.
5: Però c'è comunque da dire che nella cultura rom la poligamia è una cosa accettata.
4: Quindi a Fatima
5: quindi
4: stava bene.
5: Si può tranquillamente avere più mogli.
4: Ok, io
5: perché
4: non lo sapevo.
5: Sempre come società tradizionale, più figli hai meglio è. E quindi
4: okay.
5: Più mogli hai, più figli puoi avere, puoi
4: certo.
5: produrre.
4: Cioè, così poi non dai fastidio troppo a una moglie soltanto.
5: Esatto, io l'ho sempre vista così, che almeno the burden is shared.
4: No, cioè se devi fare
5: io oggi figli... non lo posso sopportare nemmeno come respira, tietelo tu.
4: Poi se devi fare 10 figli meglio che non li faccia fare tutti a una, no? Lei magari non ha tutto sto piacere.
6: Cioè più figli hai, più mani hai.
5: Esatto.
6: Per lavorare.
4: Il rame.
6: E soprattutto il rame, certo.
4: Certo.
5: E vedi, io ce n'ho solo uno, ma mi stai dando da fare.
4: Perché eccolo. Vi ricordiamo che stasera abbiamo lo special guest Livio, il figlio di Claudia, che ha 10 mesi.
6: Amore bello.
4: E Claudia, mentre parla, adesso no, perché ha finito, ma prima lo stava anche allattando. Cioè, lei parlava con noi, leggeva, rispondeva alle nostre domande. Nel frattempo,
6: ai nostri importuni.
4: Esatto, no. Nel frattempo, ai nostri commenti fuori luogo. Nel frattempo, teneva in braccio il bambino, gli dava da mangiare, puliva la bocca e gli soffiava pure il naso. Sappiatelo, quando si dice mamma multitasking.
6: Esatto.
5: E quindi che cosa fanno Graziano e Francesca? Che loro però si piacciono e vogliono stare insieme e vogliono anche lavorare insieme.
6: Come può uno scoglio originare il mare.
4: Quindi anche Francesca era ok con la poligamia.
5: E apparentemente, e quindi
6: si
5: decidono.
6: Si torna al discorso fuori onda sul calore al tatto, ti ricordi?
5: È vero.
6: Quando c'è il contatto delle cellule, poi si scaturisce un certo calore corporeo.
5: Loro
4: scambio
5: hanno
4: di calore.
5: Sì, c'è la scintilla, insomma.
4: Osmosi e l'osmosi.
6: Forse rientra nell'osmosi.
5: Quello che so io è che l'osmosi ha a che fare con la quantità di acqua tra l'esterno e l'interno della cellula umana.
4: Okay.
6: Ecco.
5: Quindi che praticamente l'osmosi permette all'acqua di regolarsi tra l'interno e l'esterno della cellula attraverso la membrana cellulare, appunto perché l'acqua... Magari sto dicendo io.
6: No, no, ma in realtà
5: non so.
4: Torniamo
5: se...
4: alla liaison.
5: Lasciamo stare che qua magari ho detto
4: tra Francesca e Graziano.
5: Se ci sono medici,
4: dopo Paolo e Francesca,
5: biologi...
6: dopo Paolo e Francesca abbiamo...
4: Se siete medici e biologi, tappatevi le orecchie.
5: Esatto.
4: Per questi 3 secondi.
5: E,
6: insomma, loro non riescono a resistere.
5: No, e quindi loro decidono di lasciare l'opera Nomadi e di fondare una propria associazione autonoma che avrebbe dovuto svolgere praticamente le stesse mansioni di supporto socio-educativo.
4: E si chiamava Opera Bigami?
5: No.
4: Ah.
5: No, si chiamava Associazione Amicizia tra Rom e... non me lo ricordo perché non me lo sono scritto.
4: Perché Livio sta giocando con gli appunti.
5: Non mi ricordo la parola Rom che loro usano per dire le persone non Rom.
4: Fa niente.
5: Beh, scusate, in questo momento
6: vabbè,
5: mi sfugge.
4: Lo lasciamo al pubblico, fate
6: sì.
4: Le vostre ricerche.
5: Gaggia? Mi sembra
4: come la macchina del caffè,
5: una cosa del genere. E mi spiace per tutti i rom in ascolto. Però non, purtroppo questo progetto indipendente non è andato molto bene, stava subendo un rapido fallimento finanziario e gestionale che comunque lasciava Francesca in uno stato di precarietà e di stress. Quindi in più Fatima scopre la relazione extraconiugale del marito con Francesca.
4: Ah, quindi lei non era proprio per il bigamismo.
5: No, Beh, diciamo che non l'ha presa benissimo Fatima. Già una che si chiama Fatima, io ci avrei paura, nel senso che fare una bella tosta.
4: Sì.
5: Cioè, e nell'autunno del 1999 la situazione infatti è precipitata, perché Fatima è riuscita a procurarsi il numero di telefono di Francesca e l'indirizzo dell'appartamento di Via dello Scalo di San Lorenzo dove abitava. E Fatima effettua ripetute telefonate minatorie e aggredisce verbalmente Francesca in più occasioni intima praticamente, minaccia Francesca e le intima di lasciare immediatamente il marito.
4: E noi dello Stivali Nero ci schieriamo a favore di Fatima, ma vi ricordiamo che è anche lui che ti fa le corna, quindi magari prenditela prima con tuo marito
6: certo.
4: E l'amante, pazienza, voglio dire, però
5: insomma,
4: non siamo qui per schierarci, no, noi siamo super partes.
5: Fatima l'ha presa male.
4: Fatto bene.
5: Però diciamo,
4: ma non siamo
5: che...
4: schierati.
5: No. Però Francesca ovviamente era intimorita da questo comportamento, però
6: ossessivo.
5: Da una parte lei non ci dava peso, perché era si rende conto che Fatima è una donna spaventata, cioè Fatima ha paura di perdere il marito, ha paura per i suoi 5 figli, ha paura di vedere la famiglia sfasciarsi, insomma, esattamente. Quindi diciamo
6: certo,
5: che Francesca è molto comprensiva, direi anche giustamente, insomma, nei confronti di Fatima. E tra l'altro Graziano minimizzava, perché dice che le donne rom si limitano a fare scenate verbali, ma poi non succede niente, non è che passano alle maniere forti.
6: Ma.
5: E loro cominciano a pensare di scappare insieme da Roma e di rifarsi una vita a Torino, dove vive la sorella di Graziano. Però Graziano continua un pochino a rinviare questa partenza. Siamo nel febbraio del 2000. Ed è quindi un momento di forte vulnerabilità e prostrazione per Francesca, perché ha perso il lavoro con l'Opera Nomadi, che era quello per cui era venuta a Roma. Ha queste difficoltà professionali, perché l'associazione che aveva fondato con Graziano sta andando purtroppo
4: a scatafascio.
5: Esatto. La relazione sentimentale con Graziano è comunque complessa e tormentata, perché c'è Fatima da una parte, loro che vogliono andare a Torino, però lui che non si decide. E quindi lei stava in quel periodo ormai pensando di lasciare definitivamente Roma e di rientrare a Pesaro, la sua città natale.
6: Quindi da andarsene sola.
5: Però sempre con la promessa che anche Graziano si sarebbe trasferito a Torino, appunto dalla sorella, avrebbe trovato lavoro e una volta che lui si fosse sistemato, lei da Pesaro lo avrebbe raggiunto a Torino. Questa è l'idea.
6: L'idea.
4: Certo,
5: il
4: fidati
5: piano.
4: Di uno che molla la moglie con 5 figli per te, che sei arrivata ieri.
5: Ecco, di qualcosa pure tu.
4: Allora, diciamo che
5: senti.
6: Allora Livia annuncia la canzone che abbiamo per la pausa.
4: Mentre Francesca si trova tra due fuochi, cosa annunciamo, Livio?
6: Fuoco nel fuoco
4: di Eros Ramazzotti.

0: Bellezza. Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia. E mi fai pazzire.
2: Bentornati allo Stivali Nero qui con Stefano, Barbara e Claudia. Claudia questa sera ci ha portati a Roma, ti pareva?
3: No, ma anche la prossima puntata sarà su un caso romano, perché lo sapete, quando ne faccio due poi non c'è due senza tre.
2: Non c'è due senza tre.
4: Infatti ci chiameremo lo Stivale in Nero. Scusate, l'accento romano fa schifo. Come si dice Stivale in romano? Uguale Stivale.
3: Lo sai che io sono la persona
4: Claudia un'altra
3: peggiore
4: che sta in romano come
2: il
4: me.
2: Dialetto romano.
3: Esatto. No, proprio no.
4: Se ci sono dei romani all'ascolto,
3: ditecelo.
4: Registra, mandateci un vocale con
2: su WhatsApp, allo 04 16 531 531,
4: e diteci come si dice Stivale Nero in romano e vi metteremo in onda. Stefano lo farà.
2: Bene. Allora, esatto, chiaro.
4: Vacanze romane.
2: Allora, la storia di Francesca, una operatrice sociale che lavora progetti in un campo rom
3: Casilino 900,
2: molto famoso, molto grande di Roma. Conosce Graziano, lui invece lei insomma sta dietro ai bambini e fa sì che loro studino, lui li accompagna e li riporta al campo con il pullman, si innamorano. Graziano ha una famiglia numerosa e la moglie Fatima. Nel 99, dopo insomma un po', Fatima, la moglie, si accorge di questa liaison.
3: Se ne accorge tutto
2: il campo. E insomma lei li sta
4: minaccia. Francesca
2: trova il numero di telefono, trova l'indirizzo. Allora, insomma,
4: nel frattempo Francesca e Graziano stanno pensando di lasciare Roma. E ci sono due possibilità: o andare insieme a Torino dalla sorella di lui, oppure lui va dalla sorella a Torino, mentre Francesca torna a Pesaro, la sua città d'origine, e una volta che lui, Graziano, avrà trovato lavoro e si sarà sistemato, Francesca lo potrà raggiungere.
2: Questo
4: e siamo rimasti qui col commento di Livio, prima di Fuoco nel Fuoco.
3: Esatto. E siamo al venerdì 18 febbraio del 2000. Francesca non si sente molto bene, è già qualche giorno che le coinquiline la vedono un pochino malinconica. Sì, ancora a Roma. E inizia ad accusare però anche dei fortissimi dolori alla schiena che le impediscono quasi di muoversi.
4: Quanti anni abbiamo detto che aveva lei?
3: 29.
4: Ah, quindi giovane, insomma, per il mal di schiena.
3: Sì, però in realtà le viene diagnosticata una grave forma di lomboscialgia. Poverina.
4: E qui sentite il silenzio, mi di Stefano, sì. Che non sappiamo di cosa stia parlando.
3: Lomboscialgia, sì, un'infiammazione muscolare. Sì.
4: Se sei un dottore, chiamaci. 0416531.
3: Spiegaci che cos'è l'osmosi.
2: Prima di tutto
4: avevamo dimenticato quella cosa lì.
3: E sì, quindi questo il dottore medico curante di Francesca, il dottor Giuliani, le prescrive dei farmaci antidolorifici e diciamo che questi dolori non accennano a diminuire e le coinquiline Daniela e Mirela si alternano a dare assistenza alla povera Francesca, che appunto passa la maggior

0: e c'ha diverse intensità di dolore.
1: Beh, quindi è una cosa muscolare?
0: Sì.
1: Ah, ok. Bene, non abbiamo detto una totale castroneria.
0: Esatto.
1: Benissimo. E succede la notte del 21 febbraio che il papà di Graziano, Bairo, muore improvvisamente per un infarto. Francesca si era sempre sentita protetta dall'autorità di Bairo, che comunque vedeva di buon occhio un futuro diverso per il figlio. Cioè, quindi lui approvava in realtà la relazione tra Francesca... no, tu non approvi, amore mio.
2: No.
1: La relazione
2: lui
1: tra...
2: è contrario all'adulterio.
1: Esatto. Tra Francesca e Graziano, perché ha sempre, diciamo, un po' sognato per il figlio un pochino di indipendenza rispetto al diciamo tradizionalismo del campo. E quindi appunto vedeva in Francesca una speranza, diciamo, da questo punto di vista, e appunto non credeva che per stare con Francesca Graziano avrebbe dovuto lasciare Fatima, perché dice puoi averle tutte e due.
0: Certo, per lui aveva, insomma, old esatto. fashion. Insomma, però lui...
1: Però purtroppo appunto ha avuto questo infarto ed è morto durante la notte del 21 febbraio. Con la morte di Bairo, però, per la povera Francesca diviene un po' automaticamente chiaro che Graziano sarebbe diventato un nuovo capofamiglia e che quindi avrebbe ereditato...
0: Ha delle responsabilità.
1: Bravissimo,
0: adesso.
1: Esatto, responsabilità anche legali all'interno del clan. Quindi Francesca appunto si rende conto dell'impossibilità definitiva di poter effettivamente mettere in atto questo piano per loro della fuga d'amore a Torino. Il 22 febbraio, quindi il giorno dopo la morte di Bairo, e il dottor Giuliani, che appunto è in cura Francesca per la lomboscialgia, viene richiamato perché non c'è alcun miglioramento. Anzi, Francesca sembra peggiorare con il dolore. C'era una signora che abitava a San Lorenzo, che si chiamava Marisa, che era un po' di quelle signore un po' tuttofare, che fanno le iniezioni, che fanno...
0: Ce n'è sempre una nel palazzo, no? A me c'era quella che faceva le punture a tutti.
2: Mia mamma, la saluto.
1: E quindi
0: la
1: male.
0: Saluto anch'io la Silvana, che tanto mia mamma ci ascolta sempre, dirà sì, ci ha fatto le punture a tutti.
1: Vedi. E qui invece c'era appunto la signora Marisa, che era la Silvana di Francesca, che le andava appunto a fare queste iniezioni di antidolorifici prescritti dal dottor Giuliani. Quindi però quel giorno è il dottore stesso che, dopo aver visitato Francesca, era resosi conto che veramente questa terapia non ha dato nessun esito, scende giù in farmacia e prende un altro farmaco più forte e glielo inietta lui stesso sul momento, però consiglia un ricovero con TAC, perché bisogna capire come mai questo
0: continua così.
1: Esattamente. E quindi compila la richiesta di ricovero, gliela lascia verso poco prima di mezzogiorno appunto torna in ambulatorio, intimando alla povera Francesca di riposarsi e mangiare qualcosa, visto che sono da domenica, l'ultima volta che l'ha vista, che Francesca ha mangiato poco e niente, ha dormito poco e niente.
2: Povera Francesca.
0: Beh,
2: ma dite che era per il mal d'amore,
0: certo,
2: o per il mal di schiena?
0: Mal d'amore e mal di schiena, e ti passa anche l'appetito.
2: Però probabilmente in quel periodo andava una canzone che un attimo ti tira su, perché di quell'uomo che ha fatto storia grazie ai suoi pantaloni di pelle al gioco di bacino, un uomo toscano, un uomo toscano come il nostro Stefano, e quindi vi lasciamo con Toro Loco di Piero Perù.

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Mi sento un odore alla gola.
4: Bentornati all'asilo in nero con Stefano, Barbara, Claudia e Livio, ovviamente.
5: E il gufetto.
4: E il gufetto di Livio.
6: Che comunque ci sta, il gufo fa molto noir, no?
4: Io adoro sì. I gufi, proprio le civette, i gufi.
6: Sì, però nei film, quelli lì dove ci sono gli assassini, c'è sempre una civetta o un gufo inquadrato a un certo punto della notte che parte.
4: Che si sente dalla finestra.
6: O parte lo sparo e il gufo parte, oppure prima c'è il gufo e poi si sente lo sparo.
4: Allora, se vi siete appena sintonizzati, potete recuperare l'episodio naturalmente sul nostro sito, come tutti gli altri episodi. Qui siamo a Roma. I personaggi sono in un campo rom e la protagonista è Francesca. C'è una love story. Francesca in questo momento però è all'ospedale che fa delle
6: lomboscialgia.
4: C'è la lomboscialgia.
5: No, sì. È a casa lei, è il dottore, è andato a trovarlo
4: a casa. Perché la signora del piano che li fa le punture.
6: Marisa, salutiamo. Bravissima. La nostra Marisa della radio, la che abbiamo vista prima.
4: Nota per fare le punture.
6: Anche lei?
4: No.
6: Insomma, stiamo facendo confusione.
4: Le analisi che gli hanno detto, Claudia, questa schiena che c'ha oltre la...
5: Sì, perché sì, il medico aveva consigliato di ricoverarsi, è per questo che tu parlavi di ospedale,
4: sì.
5: Però non siamo ancora arrivati a quella parte della storia in realtà, perché abbiamo detto è ora di pranzo, Francesca è a letto, è debole, è pallida e Daniela le propone di mangiare qualcosa.
4: La sua coinquilina.
5: E poiché a casa però le provviste scarseggiavano, essendo giustamente una casa di studentesse e ragazze giovani.
4: Francesca non lavorava neanche. Aveva perso il lavoro, no?
6: Sì. Viveva d'amore.
5: E Daniela le prepara una minestrina calda con il brodino.
6: Che buona.
5: E le scioglie un formaggino Susanna.
4: Oddio.
5: Esatto. E quindi verso l'una cominciano a mangiare e Marisa, la signora quella delle iniezioni, passa da loro a vedere come stava la povera Francesca e appunto la trova in cucina, che hanno mangiato e Daniela sta lavando i piatti, c'è ancora qualche cosa sul tavolo, la buccia della mela, i bicchieri, insomma proprio...
6: La carta del formaggino,
5: queste cose...
6: Scusate, per chi non lo sa, questo era il verso che faceva Susanna dei formaggini.
4: Ma tu
6: alla fine della pubblicità.
4: Voi le collezionavate degli adesivi?
5: Ah, è vero, c'erano gli adesivi.
4: Che lei era vestita con i vestiti di diverse culture,
5: sì,
4: del mondo.
6: Io no, perché mia mamma non me li comprava quei formaggini lì, perché secondo lei non erano sani.
5: E c'aveva ragione.
4: Beh,
5: sua
4: probabilmente
5: mamma, sai.
4: Temo che fosse vero.
6: Sì.
4: Infatti, io quando li vedo adesso non li compro perché so cosa. Vabbè.
6: Scusate, questa era la citazione della pubblicità, per chi non lo sapesse.
4: Esatto.
6: Del formaggino Susanna.
4: Allora, Marisa va a vedere un po', trova la mela in giro, eh?
5: Sì, insomma, la trova bene, trova Francesca un pochino meglio, sembra che
6: la casa
5: sia
6: un po' meno, la casa in disordine, ma Francesca sta meglio.
5: Si stia riprendendo un pochino, insomma, ci siamo. Verso l'una e un quarto, Francesca torna in camera dopo appunto aver pranzato per riposarsi. E Daniela, che si è resa conto che in casa proprio non avevano zero da mangiare, appunto le aveva risortato nella povera minestrina, esce per andare a fare un po' di spesa. Quindi Francesca appunto riposa e Mirela, l'altra coinquilina, si trova in camera sua. Quindi che cosa è successo? Che a un certo punto Mirela sente Francesca urlare, si preoccupa e si precipita all'interno della stanza, e infatti la trova in preda a dei violenti scatti muscolari e spasmi che la fanno praticamente sussultare sul letto. E Francesca è ovviamente è cosciente, urla e le dice: sto male, mi brucia tutto quanto. Quindi Mirela però, diciamo che è abbastanza spaventata, perché uno non se l'aspettava che sarebbe successa una roba del genere, e due, non ha neanche nessuna preparazione medica o anche vagamente per poter far fronte alla situazione da sola. Sappiamo appunto che Daniela era andata a fare la spesa in quel momento.
4: Quindi che aveva tipo delle convulsioni?
5: Sì, una sorta di convulsioni, Francesca. Non riusciva a stare ferma e Mirela va completamente in...
6: panico.
5: In panico totale.
6: Scusate, l'ho detto urlando.
5: E non invece di fare la cosa che faremmo forse tutti noi, chiamare l'ambulanza.
4: Beh, quella è la prima, no?
5: No, lei si spaventa e chiama il fidanzato. Perché il fidanzato
4: medico.
5: No, è un poliziotto.
6: Ah, vabbè, dai.
4: Peggio ancora, peggio mi sento.
5: Non so.
6: Ma no, poteva essere un cuoco, voglio dire, con tutto rispetto per i cuochi, che però magari sanno un po' meno di pronto soccorso. Cioè,
5: ma secondo me lei ha chiamato lui, che si chiama Raffaele tra l'altro,
4: perché
5: il fidanzato,
6: per conforto,
5: per chiedere aiuto a qualcuno,
4: certo,
5: probabilmente,
4: certo.
5: Cioè, sai, nel panico del momento la prima persona che ti viene in mente è la persona più affidabile a cui puoi,
6: certo,
5: pensare. Lei ha pensato a lui probabilmente. Quindi lui arriva e si rende subito conto però della gravità della situazione, quindi prende un po' in mano le redini e dice a Mariela di chiamare l'ambulanza e di vestire la ragazza che stava in pigiama, no? Allora dice forse in mutande, non lo so.
6: Desabille, beh, ma a febbraio.
5: Però era a letto, sai, quindi lui ha detto a Mirela vestila, insomma.
4: Certo.
5: Però che succede? Che Mariela non riesce a vestire Francesca, perché a Francesca le si sono gonfiate tantissimo le gambe e le sono cominciate a comparire degli ematomi, come se fossero dei lividi, su tutta la parte inferiore del corpo.
6: Quindi è una reazione allergica.
5: E anche la pancia è completamente gonfia, tant'è che lei sta cercando di metterle dei jeans che non le entrano.
6: Certo.
4: Madonna santa.
5: Però fortunatamente trova i pantaloni di una tuta molto larga che riesce a e fatica ad infilarle. E comunque lei, poverina, continua ad urlare e anzi sembra che la situazione peggiori di minuto in minuto, e proprio in quel momento fortunatamente arriva l'ambulanza, quindi arrivano i paramedici, prestano i primi soccorsi, ma Francesca viene comunque trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale policlinico Umberto I. Nel frattempo è rientrata Daniela, che si è trovata tutta questa
4: in delirio,
5: scena,
4: poverina.
5: In delirio, lei ha mollato la spesa
6: sulle scale, tutti
5: scale,
6: i formaggini per aria.
5: Scende giù per vedere i paramedici che caricano Francesca sull'ambulanza e stringe la mano a Francesca mentre passava sulla barella, e i paramedici notano questa interazione e chiedono a Francesca: vuoi che Daniela venga con te in ambulanza? E lei fa sì con la testa,
4: certo.
5: E quindi anche Daniela sale sull'ambulanza e vanno al policlinico. Quindi al momento in cui arrivano in ospedale i medici si rendono conto che il quadro clinico è veramente disperato, ma data l'età giovane della ragazza, il quartiere di provenienza San Lorenzo, la presenza in casa di farmaci, perché comunque le hanno raccontato che appunto lei stava prendendo dei farmaci, il personale medico ipotizza un'overdose da farmaci o un'intossicazione da sostanze stupefacenti. Eh sì, perché non capendo
6: Certo.
5: La causa, diciamo che loro hanno cominciato a fare delle ipotesi senza avere però purtroppo molti molti indizi,
6: molte informazioni, molte, certo, informazioni. Abbastanza informazioni, sì, quindi fanno delle ipotesi, ce le provano tutte,
5: sì, e quindi cominciano a somministrargli del blu di metilene per contrastare una presunta intossicazione. Ma nel frattempo Mariela è andata al lavoro perché non poteva perdere il,
6: certo,
5: turno, lei lavorava come
6: Italia,
5: cameriera.
6: Esatto, se non vuoi perdere il lavoro devi andare anche se tua mamma è in ospedale, per dire.
5: Purtroppo sì. E Daniela invece si ferma in ospedale ad aspettare. Chiama Claudia, perché vi ricordate che Daniela conosce la sorella,
4: sì,
5: di Francesca,
4: che abitava prima lì da loro,
5: che abitava nello stesso appartamento loro, ma Claudia non risponde, non ha il numero dei genitori di Francesca e quindi chiama Raffaele, di nuovo, il fidanzato di Mariela.
4: Il salvatore di tutti.
5: Il salvatore di tutti, perché dice non, anche lì lei non sapeva a chi rivolgersi e quindi Raffaele accorre. I medici chiedono a Raffaele e a Daniela di andare a casa e prendere tutti i farmaci che Francesca aveva assunto, perché loro devono capire se c'è stata una reazione allergica, come dice Barbara,
4: certo,
5: un overdose, però devono capire quali sono i principi attivi che la ragazza ha assunto.
4: Questo problema.
5: Esatto, quindi loro tornano a casa, prendono queste medicine e le danno ai ai medici, però sembra che questi medicinali, insomma, non possano generare questo tipo di reazione, di questo tipo di sintomi, e quindi è stato, diciamo, tra virgolette, un po' inutile da questo punto di vista.
4: Però è una cosa che di prassi si fa per,
5: sì,
4: accertare, no?
5: Sì, esatto. E alle 3:40 circa, nonostante tentativi di rianimazione cardiocircolatoria che sono andati avanti per ben 3/4 d'ora, il cuore di Francesca non ce la fa.
4: Oh, oddio.
5: E appunto purtroppo muore circa 2 ore dopo il suo arrivo in ospedale. E il decesso è inizialmente registrato come arresto cardiaco per cause da accertare.
6: E la Peppa.
4: Ci fermiamo in questo momento, quindi
6: e
4: poi andiamo,
6: lasciamo
4: a capire molto di più. Quindi siamo veramente in un momento di grossa suspense, Barbara.
6: Sì, si sente che anche Livia è molto preoccupata per,
4: certo,
6: questa cosa. E però vi lasciamo con un attimo di speranza, con un giovane Cesare Cremonini che nel 2000 insieme ai Luna Pop ci cantava Un giorno migliore.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
2: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, lo Stivali in Nero con Stefano, Barbara e Claudia.
4: È una bentornati Stivalini. Ha finito.
3: E il caso, come lo ha intitolato questo caso? Il caso della minestrina, perché appunto la nostra protagonista Francesca insomma da un problema di mal di schiena, insomma vive con le sue coinquiline e Daniela e Mirela e insomma si sente male, ci sono momenti di panico a casa, viene finalmente chiamata l'ambulanza a un certo punto e Francesca in realtà muore in sì. ospedale.
4: Purtroppo sì. E il succede che l'abbiamo detto, Daniela, la sua coinquilina, era in ospedale con Raffaele, il fidanzato di Mirela, l'altra coinquilina, e i medici escono fuori per comunicargli che purtroppo Francesca è deceduta. Esatto. E sapete che in alcuni presidi ospedalieri ci sono anche i poliziotti che sono assegnati proprio a quell'ospedale, e mentre Daniela è comunque provata dalla notizia e c'è questo poliziotto presente, e lei gli dice che non è la prima volta che Francesca aveva provato a farsi del male e che Daniela era riuscita a salvarla in passato, ma non c'era riuscita questa volta.
3: Cosa?
4: Ah, e noi non la sapevamo questa cosa.
3: Stai scherzando?
4: No, e quindi diciamo che la prima ipotesi che si fa sulla morte di Francesca è che lei si sia procurata un'overdose da farmaci.
5: Ah, colpo di scena.
3: Ma abbastanza, direi, perché
4: ciò nonostante il caso subisce una svolta radicale ben 5 mesi più tardi. Quindi lei è morta a febbraio, ci troviamo a luglio del 2000, quando il professor Carella Prada, c'è un bel nome,
3: Carella Prada,
4: deposita i risultati della perizia tossicologica disposta appunto sul corpo di Francesca e i risultati dell'autopsia, perché si rivela che l'arresto cardiaco è stato provocato dall'ingestione di 300 mg di cianuro di potassio,
3: che è un veleno proprio.
4: Sì, esatto,
3: per i topi.
4: Il cianuro. Sì. Esatto, e è una dose quasi doppia rispetto alla soglia minima letale per un essere umano.
5: Ma come ha fatto a trovarlo?
4: Cioè tantissimo.
5: Dove lo prende il cianuro di potassio?
4: Esatto, e non è un veleno molto comune.
5: No, okay, non è il veleno dei topi.
3: Ecco, non è il veleno dei topi.
4: No, esatto, cioè io penso che...
3: Però il cianuro di per sé è un...
5: È un veleno, l'hai sentito nella storia perché la gente...
3: tante volte però.
5: Perché la gente che si suicidava una volta lo faceva, a volte col cianuro. No, non prediligeva, però...
3: Lo
5: sono gli antichi romani che si suicidavano con il cianuro.
4: Io non so perché qualcuno si dovrebbe suicidare con il cianuro, perché è veramente doloroso.
5: Ma non mi sa che è sui libri.
3: Però è popolare come parola, è popolare come veleno, quindi deve essere anche facile trovarlo.
5: No, non è facile trovarlo.
4: Non è facile trovarlo.
5: Non
4: però
5: l'hai cercato, però.
3: No, ecco.
4: Che cosa il diciamo di tra virgolette pratico il cianuro, che è incolore.
3: Ecco.
4: È incolore,
3: è diluibile facilmente.
4: Esatto. E vi ricordate che sapore ha il cianuro? se non l'avete mai assaggiato.
5: Veramente no.
3: Temo di non ricordare.
4: No, beh, questa cosa è una cosa abbastanza nota. No, no, però...
5: Liquirizia?
4: No, no, però Anice. Diciamo che... Tu ti stai avvicinando forse un po'.
3: La sambuca.
5: Potassio, patata. Banana.
4: No.
5: La banana. Beh, il
3: cetriolo,
5: potassio.
3: Aggiungo io. Rimarco,
5: no, ma il potassio
3: cetriolo.
5: Non è nella banana.
4: Sa di mandorle amare il cianuro.
3: Ah.
4: Famosissima questa cosa.
3: Tu dici?
4: Beh, il nome della rosa. Ve lo ricordate il nome della rosa?
3: Dice che noi.
5: In realtà io ho letto il libro, ho visto il film e non mi ricordavo del cianuro.
3: Io non ho visto il film e non ho finito il libro.
4: Che la...
3: Un disappunto di Claudia.
4: No, no, non è disappunto. Però vi ricordate, adesso senza svelare, perché io raccomando la lettura del nome della rosa.
3: Ci devo andare sopra allora.
4: Che è uno dei romanzi più belli che siano mai stati scritti nella storia della letteratura mondiale, personalmente.
5: Certo, è altissimo, sappiatelo, è molto alto.
3: Parla che andavo alle medie, cioè chiaro che lo detestavo.
5: No, alle medie, le superiori,
4: però,
5: non te fa leggere alle medie.
3: Ma suggerirono la terza
4: sì,
3: media?
4: Allora, io l'ho letto alle superiori.
5: Ma io alle superiori?
3: Sì? Allora, sì. Forse era prima superiore.
4: Però se vi accingete nella pantagruelica, come si dice, compito, nel pantagruelico compito di leggere il nome della rosa, non vi dovete scoraggiare, perché Umberto Eco ha detto che le prime 100 pagine sono praticamente per sconfiggere il lettore.
3: Ecco.
4: Quindi le prime 100 pagine dovete tenere duro, perché è una prova che Eco vuole che voi passate l'esame.
3: Sono quelle che non avevo passato. Vabbè,
4: no, lo so.
5: Mentre
4: però...
5: per quelli che non hanno voglia di leggere Umberto Eco, ma vogliono comunque ascoltare qualcosa che rievochi il cianuro, c'era una canzone d'Erpiotta, Muffa e Cianuro,
4: sì.
5: Proprio nell'album del 99.
4: Ma brava!
3: Non ci posso credere.
5: L'ho cercato
3: su
4: Google. Ma i collegamenti che fa Barbara, però.
5: No, l'ho cercato su Google perché stavo cercando un'altra cosa.
3: Chissà,
5: mi è saltata fuori la canzone del Piotta.
3: Poi Piotta di Roma, cioè a certo. Roma nel campo nomadi è capace.
5: Dici che suggerimento è arrivato da lì, è colpa del Piotta.
4: E ci sono mio marito e mio figlio che mi stanno salutando
3: dalla porta.
4: Ok.
3: Minchia, proprio nel campus magari suonava l'album del Piotta e c'era sta canzone.
5: Ma adesso
3: insomma.
5: Dai, non penso che.
3: Ma a Roma?
4: Può essere, benissimo, veniva passato tanto in radio.
5: A me piaceva tantissimo quella tamarrissima del
4: film. È super cafone.
5: Sì,
3: eccolo qua.
5: Io stavo studiando a Roma in quel periodo lì, quando c'era
3: mobile mano, di qua e di là.
4: Esatto.
5: Fammi la vede.
3: Non te ferma.
4: Che poi tra l'altro lui ha fatto tipo non so quanti investimenti da tutta questa...
3: Sì.
4: Non so perché ne parlavamo l'altro giorno con mio marito Stefano. Cioè io, ma chissà il Piotta che fino ha fatto, e siamo andati a guardarci, insomma. Sì, lui giustamente ha fatto parecchi investimenti immobiliari.
3: Si è dato all'immobiliare.
5: Beh, perché quella musica forse non andava tantissimo avanti. Con tutto rispetto alla canzone, era bellissima, ragazzi.
3: Sì.
4: Però... Un altro motivo per il quale il cianuro è un ottimo veleno è che produce effetti letali entro 10-15 minuti dall'ingestione.
3: Permette quindi...
4: Una morte abbastanza rapida.
3: Sì.
5: Non indolore, ma rapida.
4: Sì, esatto. Quindi gli inquirenti cominciano a pensare che il cianuro potesse essere proprio dentro la famosa minestrina.
5: No.
3: Oh, signore.
5: Nel formaggino. Pitu,
3: ma
5: pitu.
3: È la minestrina.
5: Ah.
4: Perché sono quegli alimenti, gli ultimi alimenti che Francesca ha effettivamente ingerito.
3: E chi le ha data la minestra? Daniela, che poi è andata a fare la spesa per allontanarsi dalla casa.
4: Però c'è sempre l'ipotesi che Francesca si sia effettivamente suicidata. Cioè che lei abbia ingerito, bravo,
3: tutto, certo.
4: Esatto, comunque la situazione, e quindi diciamo che la prima ipotesi era stata, come diceva bene Barbara, la reazione di allergia a un farmaco.
5: Perché gonfiarsi così ti dà l'idea che fosse allergica a qualcosa o al mix di farmaci.
4: E la seconda ipotesi è il suicidio.
5: Sì.
4: Avvalorato ancora di più dal fatto che effettivamente Francesca è morta per l'ingestione di una sostanza
5: velenosa.
4: Quindi non è stato un caso
5: famosa nei romanzi di Agatha Christie, tanto per,
4: tra l'altro
5: l'ho trovato su Google insieme al Piotta.
3: Io metterei anche l'opzione
5: ammazzata?
3: Del malocchio di Fatima.
4: Il malocchio di Fatima.
3: Io continuo a pensare che quello possa esserci.
5: Io continuo a pensare che questo è lo stivale nero, quindi qualcuno l'avrà ammazzata, perché altrimenti.
3: Anche
5: di cosa stiamo parlando?
4: Perché effettivamente, però,
5: davanti a un bambino di 10 mesi.
3: Tra l'altro, no, ora in questo momento è fuori.
4: Però, se vi ricordate, c'è una coincidenza abbastanza strana, ovvero che Francesca è morta il giorno dopo Bairo.
5: Anche Bairo è morto.
3: Lui di attacco di cuore.
4: Di attacco cardiaco.
3: Cardiaco.
4: E Graziano aveva sempre detto a Francesca, che aveva più volte ripetuto anche alle amiche, alle coinquiline: io finché ho Bairo dalla mia parte non ho paura, mi sento sicura. E quindi.
5: E anche Francesca è morta di arresto cardiaco alla fine, giusto?
4: Sì, in realtà sì, a causa del cianuro. Però.
5: Quindi magari anche Bairo.
4: E quindi diciamo che gli inquirenti cominciano ad ipotizzare che forse Francesca è stata uccisa. Magari da Fatima. O magari da Graziano stesso, perché lei era diventata una figura scomoda.
5: Poverina, era mezza inferma, letto scomoda di che? Cioè.
4: No, in generale, però.
3: Certo.
5: Sì, vabbè, bastava lasciarla, non c'è bisogno di ammazzarla, voglio dire.
4: Sarebbe bello, Barbara, hai tu hai perfettamente, sarebbe bello che tutti gli assassini...
3: Se tutto il mondo fosse Barbara, saremmo tutti...
4: Saremmo tutti... Oh, sì, che bello, il mondo pieno di Barbara.
3: Il mondo Barbare. Barbare.
4: Barbari.
5: Sei una mia amica che dice che io vivo nel paese delle meraviglie.
3: È per questo che noi stiamo dicendo che il mondo di Barbara sarebbe una meraviglia.
5: Sì, io mi trovo bene nel mio mondo, cioè secondo me si sta bene nel mio mondo, però dipende, cioè magari un'altra persona no,
3: potrebbe usare il cianuro.
5: Ricordo un'altra esatto, ricordo una mia collega che quando entravo in ufficio la mattina mi diceva: Barbara, per favore, un po' meno entusiasmo la mattina.
4: Ma no, dai,
5: sì,
4: invece
5: diceva,
4: è bello avere
5: tu ti svegli troppo felice, arrivi in ufficio troppo felice,
3: magari,
5: ma senza che io dicessi niente. Non è che dicessi entravo, buongiorno a tutti, andavo alla mia scrivania, famiglia. Però lei diceva sì, ero troppo energetica e entusiasta già dal mattino.
3: È ma io penso entri nella stanza.
4: Esatto, io penso che il problema ce l'avesse lei in realtà.
5: No, vabbè, ci sono persone a cui non piace
3: vedere gente contenta.
5: No, ha bisogno
4: la felicità altrui.
5: Felice, ha bisogno di iniziare in modo lento la giornata, di essere lasciati stare.
3: Tu infalcata al di là della porta, a me non me la fa piglia male. Cioè, io dentro di me, cioè mi tiri su, io la mattina mi sveglio, mi piglia male, sto sotto un treno e prima di salirci sopra ci vuole un certo tempo.
4: Ci vuole che ti venda il biglietto.
3: Ci vuole che mi venda il biglietto. Se il biglietto me lo vendi tu la mattina con uno dei tuoi vestitini, che entri con la tua nonchalanza, me lo compro subito.
5: Invece altri no. Questo era per dire che magari ad alcuni non fa piacere vivere nel paese delle meraviglie.
3: Reggono la botta del paese delle meraviglie.
4: Io ci vivo. Io mi candido ad essere residente nel paese delle meraviglie di Barbara.
5: La porta aperta, ragazzi.
3: Dove Barbara è sindaca del suo paese.
5: Anzi, lo sto dicendo ai microfoni della radio: la porta è aperta.
4: Bene.
3: In che senso? Allora.
4: Quindi. E che cosa succede? Che le coinquiline riportano che Francesca nei giorni precedenti aveva visto un'ombra aggirarsi per la casa. Lei è stata a letto, no?
3: Sì.
4: Nella sua stanza per la maggior parte del tempo, e lei giura che, pur essendo sveglia, non stava dormendo, aveva visto un'ombra che attraversava il corridoio e andava in cucina. E tra l'altro alla povera Mariela è stata rubata la borsa qualche giorno prima.
5: Con
4: le chiavi di casa. E le ragazze non hanno pensato a cambiare la serratura.
5: Ma se sei in affitto te la cambia il proprietario anche in Italia.
4: Non so, però loro hanno...
5: Magari non gliel'hanno detto.
4: Diciamo che non hanno agito prontamente, un po' perché dicono: ma che ci vengono a rubare a casa, non ci abbiamo niente. E pure perché...
5: La virtù, ragazze.
4: La virtù. Ma erano gli anni 90, era il 2000, c'era meno criminalità all'epoca, dai.
5: Ma non lo so. Cioè, con tutte le storie che ci hai già raccontato te, non mi sembra che ci fosse meno criminalità, però.
4: Forse. E quindi queste sono le nuove piste investigative sulle quali si vanno a muovere gli inquirenti.
3: Accidenti. Noi andiamo in pausa
5: e vi lasciamo proprio per la pausa con la Pausini. Siamo simpatici. Tra me, no, tra te e il mare.
3: Scritta da Antonacci ed è una delle più belle.
5: Belle, sì, no? Anche Antonacci, tanta roba.
3: Sì, anche
5: più invecchia, più meglio è. Sì, sì. Sì.

0: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Buonasera, bentornati stivalini, questo è lo stivale in nero versione vacanze romane, siamo su Radio Italiana 531 e cosa facciamo noi dello stivale in nero? Parliamo di persone morte, quindi siamo arrivati al punto ammazzate, scusate, morte ammazzate, morte altrimenti ammazzate. Era un'altra trasmissione.
4: Esatto.
3: Potremmo chiedere lo sponsor?
4: Beh.
3: Vabbè, comunque.
4: Sì.
3: Siamo arrivati al punto in cui la nostra povera Francesca muore a febbraio del 2000, il giorno dopo, come si chiamava?
5: Bairo.
3: Mi veniva
4: il
3: Biagio.
4: Il giorno dopo Bairo, Bairo sì. è uno dei capi del camponome, sì. Diciamo
3: il papà del suo amante.
4: Però quello che vorrei ricapitolare in particolare sono le piste con cui ci siamo lasciati sì. Prima della pausa.
3: Ci sono tre possibili cause per la morte di Francesca.
4: Tre piste investigative.
3: Sì, quindi
4: la prima
3: mix overdose accidentale di farmaci, suicidio e omicidio. Suicidio ed omicidio dovuti al fatto che la povera Francesca appunto era piena di cianuro, che è un veleno mortale che causa la morte nel giro di pochi minuti, 15 minuti, al sapore di mandorla, è incolore.
4: Diluibile.
3: Esatto, diluibile. E Francesca mi muore a causa di un arresto cardiaco causato da
4: questo cianuro.
3: Il giorno prima Bairo, appunto il padre dell'uomo con cui lei aveva una relazione, anche lui mi muore di
4: nel campo Roma
3: di infarto.
4: Non gli fu fatta l'autopsia a lui dentro il campo Roma, immagino.
3: No, perché era già condizioni fiche non un po' precarie, per quello si parlava del fatto che lasciasse già la successione a Graziano, che era appunto già il fidanzato amante di Francesca.
4: E che sia una coincidenza?
3: Noi crediamo le coincidenze, ma no. Noi dello stivale nero crediamo le coincidenze?
4: Nel senso che è quello che deve essere, cioè tutto è collegato. Beh.
3: Quindi Claudia, illuminaci.
5: Quindi le indagini tecniche sui telefoni e sui movimenti dei sospettati, quindi in particolare Graziano e Fatima, marito e moglie, nei giorni cruciali, in particolare il 22 febbraio, non hanno mostrato la presenza di nessuno di loro, nessuno tra l'altro del campo nomadi nei pressi dell'abitazione di Francesca.
4: Eccoci,
5: perché
4: via.
5: Hanno ovviamente incrociato i dati dei tabulati telefonici e delle celle.
3: Però potevano essersi recati da Francesca senza telefono.
5: Senza telefono.
4: Sì.
5: Però tutti i membri della famiglia Halilovic si trovavano al Casilino 900 impegnati nella veglia funebre di Bairo.
3: Ah certo, perché era morto.
5: Di fronte a tutti quanti.
3: Cioè, ma tra l'altro durano parecchi giorni da loro.
5: Sì, i funerali durano più che da noi, così come i matrimoni, no? Vanno avanti per giorni. Quindi ci sono
4: tutti.
5: Cioè, contate che il campo da solo mi pare che ci fossero più di 600 persone, circa 650 persone che ci vivevano dentro. Immagino siano arrivate anche altre persone dall'esterno per il funerale di Bairo.
3: Certo, la sorella di Graziano viveva a Torino
5: tra l'altro.
4: Era un leader della comunità e quindi tutti volevano rendere omaggio.
5: Una persona importante.
3: Ecco. Poi se tu mi dici che hanno tantissimi figli
4: e quindi
3: più mogli, cioè già solo di parenti stretti consanguini avrà avuto una ventina di persone, se non di più.
5: Se non di più, esatto. Quindi tutti quanti possono testimoniare che non si sono allontanati dal campo, perché erano ovviamente focalizzati sul funerale.
4: Le celebrazioni, come
5: sulla morte,
4: le commemorazioni.
5: Esatto.
4: Però sono i due sospettati principali.
3: Però noi sappiamo che qualcuno giorni prima, rispetto alla morte di Francesca, aveva rubato la borsetta di Mirela, la coinquilina di Francesca, e in questa borsa ci fosse, sappiamo, c'erano le chiavi di casa. E quindi si sospetta che qualcuno sia entrato in casa con il veleno.
5: Ma il problema è, dov'è questo veleno? Perché gli inquirenti non hanno trovato nessun riscontro di cianuro all'interno del campo, perché loro hanno fatto comunque purtroppo a mesi di distanza, però hanno fatto una perquisizione non hanno trovato nulla. E hanno trovato una polverina bianca, non si sa che cosa fosse, però
4: può essere di tutto,
5: non è cianuro, non era cianuro.
4: Ma come mai uno fa un... facciamo una digressione importante, sì. Però cioè, come mai un controllo del genere viene fatto dopo mesi?
3: Perché hanno scoperto 5 mesi dopo che lei era morta a causa del cianuro. Cioè l'autopsia è stata fatta, i risultati dell'autopsia sono arrivati 5 mesi dopo la morte,
5: capito?
3: È quello il grosso problema. Quindi avevano tempo di bruciarlo il cianuro, voglio dire, se l'avessero avuto in casa.
5: E tra l'altro, pazzesco, anche il piatto della minestra, la pentola dove è stata cucinata la minestra, il cucchiaio, anche il bicchiere dove hanno bevuto, non c'è nessuno di questi reperti.
3: La siringa, ormai.
5: No.
3: Perché all'inizio si pensava a un suicidio o comunque un errore di mix di farmaci.
5: E quindi? Chi è stato?
4: Ma
3: non lo so, Claudia, se non ce lo dici tu, qua cioè, è un casino, andiamo a dormire.
4: Si potrebbe pensare anche a Daniela o a Mirela, ma
5: bravo,
4: la motivazione?
5: Bravo, infatti Daniela è stata proprio la persona che nel gennaio del 2001 è stata arrestata, 11 mesi dopo il delitto.
3: Ma va, anche lei si faceva Graziano.
4: Lei gli ha preparato la minestra.
3: Lei
4: poi è andata a fare la spesa, sapendo che Elena avrebbe fatto effetto dopo 15 minuti, ha lasciato quell'altra Milena in casa da sola a occuparsi del delirio di rianimare la... Lei era a fare la spesa, quindi proprio al di fuori di tutto, si era anche tolta anche di quel peso, è tornata giusto giusto quando è arrivata l'ambulanza.
3: Ma perché?
4: Ecco, il perché e la motivazione.
3: Movente.
5: Allora, la motivazione...
3: Accusa.
5: L'accusa dice che... Fa questo quadro psicologicamente poco generoso nei confronti di Daniela, che Daniela viene da un contesto familiare molto particolare, perché la mamma si è trasferita ad Amburgo quando lei era ancora piccola e per lavorare
4: in Germania.
5: In Germania, ed ha affidato la figlia agli zii, che però non l'hanno voluta e l'hanno mandata dalle suore.
4: Carina. Però cose che una volta succedevano molto più spesso.
5: Ho capito, una volta, ma
3: c'ha la tua età, sta tipo.
4: No,
5: c'aveva 27 anni nel 2001,
3: un po'
5: di
3: più della
5: Daniela.
3: Tua età.
4: Stiamo dando delle motivazioni, non stiamo giustificando, ovviamente, stiamo motivando il profilo psicologico con la sua infanzia, che è quella che ha torturato ognuno di noi.
5: Esatto.
3: La mia era
5: così.
3: Buona.
5: Più o meno.
3: Posso lamentarmi.
5: Avevo
3: un buonissimo rapporto. Avevo un buonissimo
4: rapporto.
3: Avevo un buonissimo rapporto con le suore.
5: Brava. Bisogna sparse le amiche.
4: Anch'io, anche ancora oggi.
5: Ah sì?
3: E questo ci dice tutto di noi due.
5: No, io le odiavo.
4: Proprio perché la mia è una vita fatta di contraddizioni.
5: No, a me mi hanno dovuto togliere da scuola. Perché
4: di forza.
5: Sì, perché io non ci stavo con le suore, non ci volevo stare.
3: No, io non ce le avevo a scuola, le frequentavo proprio nel tempo libero.
5: Bravo.
4: Torniamo da
5: Daniela.
4: Da Daniela e dalla possibile motivazione che l'accusa cerca di sostenere.
3: Cioè, stanno dicendo che sta qua è un'assassina perché è stata cresciuta dalle suore, perché vorrei dire...
5: No.
3: Il 90% dell'Italia allora sarebbe...
4: Certo.
5: E tra l'altro
4: e
5: anche
4: solo.
5: Il padre si è trasferito a Nord Italia, mi sembra Cuneo se non sbaglio, e si è rifatto una vita con un'altra donna. E tra l'altro la madre d'Amburgo ha, anche lei si è rifatta una vita ed ha avuto un'altra figlia.
3: Poveretta.
4: E nessuno è andato a riprendere Daniela.
5: E è rimasta dalle suore. E a Cuneo anche il papà ha avuto un altro figlio. Però purtroppo il papà di Daniela è morto quando il fratellastro aveva 2 mesi. E c'è stato un diciamo una grandissima vicissitudine a causa dell'eredità e a causa dei soldi tra Daniela e la matrigna.
4: Certo.
3: Cioè, ma perché Daniela era già abbastanza grande quando il padre è morto.
5: Sì. E questo, diciamo che tutto questo contesto di lei che praticamente è stata abbandonata da tutti, anche dagli zii che non l'hanno voluta, comunque i genitori che sembra che l'abbiano voluta rimpiazzare con altri figli, lei che ha cercato per tanti anni di instaurare di nuovo un rapporto con la madre e la madre l'ha praticamente sempre ignorata, quindi diciamo che si pensa che Daniela abbia deciso di uccidere Francesca per non essere di nuovo abbandonata, perché Francesca se ne voleva andare, voleva andarsene o a Pesaro, da dove veniva
4: i suoi genitori, oppure a Torino. Quell'altro a Torino.
3: Ma esatto. Scusa, allora a sto punto doveva ammazzare anche Claudia. Ah no, era Mirella che abitava con
4: Mirella
3: Claudia.
4: Mirella però aveva non già un fidanzato, quindi lei era già comunque...
3: No, no, ma delle due coinquiline era Mirella quella che c'era da sempre, che aveva vissuto con la sorella. Sì. Non... Claudia era la sorella di Francesca.
5: Brava, esatto. E quindi per non essere di nuovo una attore passivo di un abbandono, è diventata lei
4: l'artefice
5: del fatto che ok, allora adesso sono io che ho il controllo della situazione.
3: Ma è una cosa malata tanto questa qua,
5: eh beh, perché se no non ammazzi una persona.
3: Però certo. C'è, e quindi le hanno accusate ed è stata lei.
5: L'hanno accusata, si è fatta tutti e 3 i gradi di giudizio, ma è stata scagionata.
3: Cioè, mi dispiacerebbe sinceramente, di solito io sono a favore di questi assassini per sempre in galera, ma mi dispiacerebbe se fosse così.
5: Però se ci pensate, non c'è nessuna prova che Francesca abbia fatto una cosa del genere.
4: È tutta sostenuta da un passato che comunque tanti di noi hanno, ma non è che...
3: Ma non fa di noi degli assassini.
4: Esatto,
5: cioè comunque non è mai stato trovato alcun riscontro del fatto che lei avesse acquistato il veleno. Non è mai stato trovato il veleno. Ripeto, le indagini sono partite con molto ritardo. Comunque non è stata trovata alcuna traccia di questo veleno in casa. E il fattore del tempo e dell'assunzione del veleno, perché Daniela aveva veramente preparato la minestrina, però non è rimasta da sola. No, nel senso che non è che Francesca si è sentita male effettivamente 10-15 minuti dopo, si è sentita male parecchio dopo.
4: Ecco.
5: Cioè, dopo aver mangiato la minestrina, vi ricordate, c'era Marisa, la signora che le andava a fare le iniezioni, che è andata a casa, le ha viste tutte e due, che una lavava i piatti, l'altra stava a tavola, quindi nei minuti in cui effettivamente il veleno avrebbe dovuto fare effetto, Francesca stava bene.
3: Se fosse stato nella minestra. Esatto,
5: sembrava stesse meglio.
3: Ma qualcuno ha fatto l'autopsia Baio, là, come si chiama?
5: Sì, Bairo. Hanno riesumato il corpo di Bairo ed effettivamente è morto per cause naturali, a causa di arresto cardiocircolatorio. Non è stato avvelenato dal cianuro, no, perché effettivamente avevano pensato, gli inquirenti avevano fatto la stessa pensata di Barbara. E non c'è quindi nessun movente credibile, cioè c'è questa teoria del fatto che lei si è sentita abbandonata, eccetera, eccetera, o che fosse gelosa di Francesca.
3: Ma sì, ma dai, mi sembra troppo campata per aria.
5: È vero che Daniela ha fatto delle avance a Graziano.
3: Però
5: Graziano dice me l'ha fatta dopo che Francesca è morta. Invece Daniela, durante il processo, andatevi a recuperare la puntata di Un giorno in pretura,
3: non vediamo l'ora,
5: c'è il processo. E Daniela dice è vero che io ho fatto delle avance a Graziano, ma gliel'ho fatte mesi prima che Francesca morisse, perché volevo testare, tra virgolette, Graziano, cioè volevo capire se lui
4: teneva
5: fosse
4: a lei.
5: Esatto, se
6: ma lui era sposato, cosa testi? Cosa testi? Cioè sposato?
4: Ma che cazzo sei per testare la...
6: Si può dire cazzo in radio?
4: In questo caso sì.
6: Ah, okay.
4: Cioè, siccome questa cosa l'ho subita identica anch'io, ma chi sei te per andare a testare e poi devi anche provare che avevi ragione? Ma che cavolo vuoi, non ti mettere in mezzo, no?
6: Ma sì.
4: Cioè, la tua amica che dice vado a vedere, a tastare la situazione, e poi la tasta per davvero.
6: Perché voleva tastare più che altro, no?
4: Esatto.
5: Sì, voleva tastare,
6: basta. Voleva tastare,
4: poi,
6: voleva
4: vabbè,
6: tastare.
4: Una cosa non è destino, dura
6: però,
4: poco, poi tutto.
6: Però cosa testi che uno sposato,
4: casina, però, eh?
6: Cosa testi che è uno sposato che c'ha l'amante, cioè sai cosa gliene frega della moglie e dell'amante?
4: No,
5: sì, però ripetiamo che culturalmente per lui la poligamia non è un problema.
6: Appunto, quindi avrebbe potuto dire di sì a Daniela,
5: e invece no.
6: Solo una in più.
5: No,
6: invece ha detto di no.

0: Esatto. Ma poi, se fosse stata lei, sta rientrando con le borse della spesa, vede l'ambulanza, non cerca di andare, sta lontana, tanto lei era al supermercato, non si fa coinvolgere, non porta l'amica all'ospedale. Boh, non mi sembra, a me non sembra. Poi vabbè, io mi sbaglio spesso con
1: No, però è stata
0: motivi.
1: effettivamente scagionata in tutti e tre i gradi di giudizio, e tra l'altro ha avuto diritto ad un risarcimento di 52.000 euro per ingiusta detenzione.
2: Perché è stata
1: Subita
2: anche dentro.
1: nelle prime fasi dell'inchiesta, lei è stata al carcere di Rebibbia, poi gli sono stati dati i domiciliari che ha trascorso in parte in Sicilia e in parte è andata a vivere dalla cugina nel nord Italia, è stata in grado di chiedere il trasferimento.
0: Tra l'altro lei studiava psicologia, quindi l'ha rovinato la carriera con sta cosa.

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.
1: E mi fai pazzire.
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'8 2 3

0: 800-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
1: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia. E mi fai pazzire.
2: Ma in realtà non lo so cosa fa Daniela adesso, dovrei fare una ricerca su come le è andata nella vita. Spero meglio.
3: Esatto. Ma quindi ci stai dicendo che è un cold case, non sappiamo tuttora che cosa è successo? Stai scherzando? No, io dopo non
4: e
3: dormo.
4: E chi lo riapre?
3: Non lo so, guarda, cioè, stanno andando avanti con Garlasco dopo 2000 anni.
4: Ma non ha la stessa risonanza.
2: E quindi, cioè,
3: quindi non lo sappiamo chi è stato. Ma dai, ma è stata Fatima per forza.
2: Non lo sappiamo chi è stato.
3: Non sto dicendo niente, se ancora viva Fatima io non ce l'ho con te.
4: La questione della chiave rubata, la borsa, la chiave rubata, uno poteva essere entrato in qualche momento, aver messo il cianuro in un punto, non lo so. C'è sempre questa possibilità, no?
2: Io c'ho un'altra teoria.
4: Diccela, cavolo.
2: Ma è semplicemente perché secondo me è stato il medico che ha sbagliato quando le ha fatto l'iniezione.
4: Ma il cianuro dove l'ha preso il medico?
2: O il farmacista che gli ha venduto, ha sbagliato.
3: Ma se stava bene subito dopo, l'hai detto anche tu che è andata lì Marisa, stava bene, se fosse stata l'iniezione nel giro di 20 minuti era morta.
2: Infatti.
3: Quindi non è stata l'iniezione sicuramente, molto probabilmente non è stata la minestrina, o è stata quell'altra inquilina Mariela che era l'unica in casa, però è molto strano perché ha chiamato il fidanzato appena questa qui è stata male.
4: Invece della polizia,
3: a meno che abbia chiamato il fidanzato che era un complice, però adesso lì stiamo proprio andando.
4: Ma tipo, per esempio, cioè voi so già la risposta, ma tipo io a volte lascio un bicchiere d'acqua che non è finito di bere o sul tavolino davanti al divano o lo lascio sul...
3: E però tu vivi da solo.
4: Io vivo da solo. Accanto alla box di acqua magari mi rimane il bicchiere lì. Cioè, dopo due giorni, se il bicchiere è lì e c'è l'acqua e ho sete, io la bevo.
3: Ma questo cosa c'entra?
4: Voi no, voi no.
3: Beh, io c'ho i cani.
2: Io non lo posso non lasciare niente. Voi, c'ho
4: ecco,
2: il gatto.
4: Infatti sapevo già le risposte.
2: Quello.
4: Però tipo, se tu metti qualcosa in camera quando entrano e pigliano la borsa, rubano la chiave, metti qualcosa in uno di quei bicchieri, ma magari se lo beve intanto...
3: Ah, dici che qualcuno le ha avvelenato un bicchiere d'acqua in casa?
4: A caso, nella sua stanza, l'ha bevuto perché è tutta lì fuori.
2: Certo.
4: Che non
2: quindi
4: sta
2: è stato
4: bene.
2: Il campo rom, secondo
4: che
2: te qualcuno dal campo rom?
4: In casa, anche perché loro sono molto pazienti, sono molto strategici, le vendette, eccetera. Loro, come se io li conoscessi...
3: Esperto
2: e secondo te è stato qualcuno che Fatima ha ingaggiato?
4: Ha buttato il cianuro in un bicchiere, ha detto a chi lo beve.
2: Effettivamente.
4: Cioè, capito, io quando anche soprattutto a quell'età in casa uno lascia il bicchiere con l'acqua nella propria stanza. Cioè,
3: allora, io direi...
4: È un'ipotesi, ovviamente.
3: Sì, però io escluderei il suicidio, perché lei era vigile quando l'amica Mariela l'ha trovata e si è lamentata del fatto che le facesse male, le bruciasse.
2: Sì.
3: Quindi lei era vigile, se avesse tentato di suicidarsi o non diceva niente o diceva guarda che mi sono suicida. Cioè,
4: sappiamo se sapeva che Byron
3: era morto, era...
2: perché Claudia l'avevano detto il giorno prima.
3: Però se si fosse suicidata è stata vigile abbastanza da poterlo dire o poterlo far capire. L'ipotesi di qualcosa di avvelenato in camera ci sta, perché se era malata e allettata da tempo sicuramente aveva in casa in camera dell'acqua, quindi chiunque nei giorni precedenti fosse andato a trovarla avrebbe potuto avvelenarle la bottiglietta d'acqua, un bicchiere d'acqua che poi gli inquirenti non hanno mai trovato perché hanno scoperto 5 mesi dopo che lei era stata avvelenata. Quello ci sta. Però io dubito che fossero le coinquiline, ecco, se, poi ripeto, io non sono
4: la motivazione di Daniela, quando ti ho chiesto quali sono le motivazioni mi aspettavo un po' di più.
2: No, e invece non è mai successo niente.
4: Invece un profilo psicologico, povera personale Daniela, del sì, suo passato, che non è assolutamente...
3: Quello lì è come quando hai...
4: In relazione con...
3: Sì, come quando hai dei problemi allo stomaco, eccetera, non trovano la causa, è lo stress. E la stessa cosa è incolpare Daniela di questa qua che è morta, secondo me.
4: Mi piace, questa è un'analogia fortissima.
3: Però è vero, quando non trovano la causa ti dicono sempre che è lo stress.
4: Certo, giusto.
3: E però, tu magari vivi nel paese delle meraviglie, di stress non ce n'hai,
2: esatto,
3: con me.
2: Però comunque c'è un piccolo particolare che non vi ho detto, ovvero che a Francesca piaceva scrivere. E aveva dei diari. Esatto, quindi tante cose le sappiamo grazie ai diari, ma c'è un diario in particolare che non è mai più stato ritrovato, è proprio il diario degli ultimi mesi di vita, che però la mamma ha confessato di aver trovato e distrutto. Lei dice che nel diario non c'era nulla che potesse aiutare nelle indagini, niente su, diciamo che andasse a essere una prova di colpevolezza per Fatima, Graziano, per le coinquiline, per nessuno, ma c'erano dei contenuti all'interno che la mamma aveva paura che venissero resi pubblici e quindi per proteggere la privacy della figlia ha distrutto il diario.
3: Sì, però lì magari poteva essere che scrivesse di cosa faceva con Graziano. La mamma giustamente ha detto: io non voglio che si sappia che mia figlia faceva quelle cose lì, cioè voglio dire.
2: Perché non ce lo immaginiamo le cose.
3: Sì, però magari una mamma giustamente non vuole che finisca sui giornali, cioè magari erano cose private davvero.
2: Ma sì,
3: non...
2: sì, però cioè... ecco, è veramente così?
3: Beh, dici che potrebbe averla uccisa sua mamma?
2: No,
4: ma distruggere il diario non...
3: Ma magari non l'ha distrutto, ha detto a tutti che l'ha distrutto.
2: E se l'ha tenuto.
3: Cioè, però.
4: Ok, dobbiamo assolutamente.
3: A meno che la mamma fosse minacciata da qualcuno, non dire chi è stato, non dire chi è stato, che ti ammazziamo tutta la famiglia. Però lì dopo andiamo troppo nel. Come si chiama? Non lo so.
2: Nell'ipotesi.
4: Benissimo.
3: Bravo.
4: Grazie a tutti per essere stati con noi anche questa sera.
3: E anche qui, e anche stasera si chiude un capitolo delle storie romane dello stivale in nero. Stivale in nero.
4: E prossima settimana, però, prossima settimana però torneremo a Roma. Già
2: torneremo a Roma, sì.
3: Scusate,
2: sì, facciamo la trilogia romana.
4: Portiamo Barbara a letto nel mondo delle meraviglie di Barbara. Vi salutiamo, buonanotte a tutti.
3: Buonanotte, buon pomeriggio.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play. Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Radio Italiana 531.
7: Siamo nati. Internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
8: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
9: Il mangiadischi. Ah, Marcella Sullo.
10: Duccio Pasqua.
9: Siamo tornati. Sì.
10: Eh?
9: Allora Max, che ci scrive da Ariccia, dice: c'è una trasmissione per far conoscere brani di bravi cantautori emergenti al grande pubblico? Non so se c'è una trasmissione specifica.
10: Noi ci proviamo
9: sempre. Salutiamo Vincenzo che ci ascolta dal Lido Conca del Sole a Marina di Lizzano e ci manda una foto sua con Peppa Pig.
10: Ma che bello, sanno sì, anche la stessa maglietta, lui è Peppa Pig,
9: sì,
10: tutti
9: sì,
10: di rosso vestiti.
9: Sì. Insomma, arrivano tante richieste, tanti messaggi. Massimiliano da Pescara dice: Davide Riondino univa ironia a gentilezza e umanità sincera.
10: Vero.
9: Era proprio così.
4: Sì,
9: era proprio
4: sì.
9: Così. Allora noi come al solito andiamo un po' in giro per l'Italia a raccontare quello che succede in fatto di musica.
10: Mi porti in Liguria?
9: Ti porto in Liguria, per la precisione a Santa Margherita Ligure, perché sta per arrivare la 22esima edizione del premio, Bindi, dedicata a un artista straordinario,
10: di quelli
9: che purtroppo non hanno ottenuto il giusto riconoscimento
10: che avrebbero meritato,
9: sì, per ragioni peraltro terribili. E comunque l'importante è che se ne continui a parlare oggi e che ci sia questo premio che lo ricorda, e ne parliamo tra poco con chi ne fa parte.
10: Tra l'altro il direttore artistico è il nostro amico Zibba.
9: Esatto. Però ascoltiamo Umberto Bindi.
10: Per forza.
9: Un brano scritto, se la memoria non mi inganna, insieme a Gino Paoli, che è stato uno dei suoi cari amici e uno dei suoi sostenitori, e fu lui a chiedere che venisse applicata la legge Bacchelli per Umberto Bindi, quando negli ultimi anni della sua vita era anche in difficoltà economica. Questa è Il mio mondo, una delle tante meraviglie di questo compositore straordinario.

0: Umberto Bindi, il mio mondo, come scriveva musica quest'uomo.
1: Ma che bellezza, vero? Ma che poesia, che sì. Modo di cantare, eh?
0: Tutto straordinario. Tutto. Come dicevamo prima di ascoltare questa canzone, oggi raccontiamo il premio Bindi, arrivato alla 22esima edizione, sarà dal 9 all'11 luglio, quindi da domani, a Santa Margherita Ligure, ed è un premio che ha il grande merito di tenere vivo il nome di questo artista che già in vita è stato maltrattato abbastanza e quindi adesso merita di essere ricordato come si deve. Queste tre serate verranno condotte da Claudio Guerrini e da Chiara Buratti, che insomma è un'attrice, giornalista e conduttrice che ben conosciamo, e Chiara è con noi. Ciao Chiara, benvenuta al Mangiadischi.
2: Ciao Duccio, ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao, ciao tesoro.
0: Allora, domani si comincia, 22esima edizione, come sempre ci sono tanti artisti importanti che arriveranno lì a Santa Margherita Ligure a trovarvi, c'è spazio per i talenti emergenti, insomma il premio Bindi è sempre più ricco, sempre più sfaccettato, Chiara.
2: Hai detto benissimo, Duccio. Intanto, come dicevi prima, il premio Bindi vuole restituire a Umberto Bindi il posto che merita, perché lui è un artista di grande classe, di grande bellezza, di grande raffinatezza, di grande intimità, ed è proprio giusto che se ne possa ancora parlare, si possa ancora diffondere la sua musica, che è realmente senza tempo, ha scritto davvero dei capolavori. Come dicevi, ci sono molti ospiti premiati e la voglia, quindi già famosi, sia insomma come autori, come cantautori, come premio artigianato della canzone, ma ci sono anche tanti giovani che hanno delle voci meravigliose, delle grandi personalità e che stanno emergendo nel mondo della canzone, quindi vogliamo promuovere l'identità e la diversità anche dei giovani, cioè chi sceglie le strade meno battute.
1: Chiara, tanti appuntamenti, dicevamo, con Mimmo Ferraro, che è qui con noi in studio, che c'è anche l'inaugurazione della mostra L'Isola che non c'era, proprio domani.
2: Sì, ma di questo penso che vi potrebbe parlare molto meglio Zibba, che è il direttore artistico. Io, guardate, parlo solo di quello che conosco bene. Voglio intanto ringraziare assolutamente Zibba per il grande lavoro che sta facendo, anche Enrica Corsi per il lavoro che sta facendo. Sì. Ci sono, come dicevamo, tantissimi appuntamenti anche collaterali e come dicevamo appunto tantissimi ospiti che hanno ognuno in qualche modo raccontato la musica, raccontato l'arte, non solo sul palco ma proprio nella propria vita, nel proprio percorso.
1: Beh, Duccio, i premiati sono tanti, no? C'è Maurizio Carucci, gli ex Otago, e tra l'altro credo che festeggino 10 anni da Marassi.
0: Sì, infatti. Sono in tour e ovviamente Maurizio Carucci passerà da Santa Margherita Ligure. Sia lui che Levante avranno la menzione speciale Lasciatemi Sognare. Mi piace molto il nome di questa menzione speciale. Levante lo ritirerà il 29 agosto perché
1: in un appendice
0: perché sarà lì in concerto all'anfiteatro Umberto Bindi. Nel frattempo però lo dico anche a Chiara, che è con noi, Luciano da Genova scrive: il nostro concerto è una delle più belle canzoni di sempre.
1: È vero, verissimo.
0: E Roberto da Roma: ma questa non è la musica di You Are My World? Ebbene sì, ma quello è un successo che proprio parte dall'originale di Umberto Bindi e Gino Paoli. Insomma, dicevamo, Chiara, sì, Levante, Maurizio Carucci,
1: Pier Davide Carone,
0: esatto,
1: Premio Futura,
0: sì, quindi,
1: Matteo Alieno.
0: Davvero, cioè è un programma ricchissimo. In 3 giorni vi faranno lavorare molto, cara Chiara.
2: Moltissimo, perché insomma Vinicius De Moraes diceva che la vita è l'arte dell'incontro, però forse in questo caso hanno esagerato i nostri organizzatori. No, però ognuno, come dicevamo, dà proprio un apporto diverso a come, ecco, inserire la musica nella propria vita. Pensiamo solo anche a Carucci, no? Lui è proprio l'esempio di come la vita può creare legami anche nel rapporto con la natura, con la terra. Lui è diventato un insomma vero e proprio custode del territorio.
1: Sì.
2: Levante allo stesso modo ha una raffinatezza che porta nella sua vita come mamma, come artista, e allo stesso tempo anche per Davide Carone, che vincerà, insomma riceverà il premio Futura. Sì. Quindi del guardare al futuro della canzone d'autore, lui che ha 38 anni, ma che non so, mi sembra che ne abbia 200 per tutte le esperienze che ha fatto, per gli artisti con cui ha collaborato e per il peso specifico che ha proprio anche nell'eredità, insomma, che ha in qualche modo ritirato metaforicamente, insomma, da Lucio Dalla, che poi proseguirà, ecco, nell'opera che porterà avanti dedicata a Lucio.
1: Beh, proprio Dalla diresse Pier Davide Carone nel suo ultimo Sanremo.
0: Marcella, tu prima facevi riferimento a una bellissima esposizione che celebra i 30 anni dell'Isola che non c'era, che è una realtà editoriale che conosciamo bene, e ci saranno in mostra le copertine storiche, quelle più importanti. Mi piace molto, Chiara, il fatto che oltre alla targa del premio Bindi ci saranno la targa Giorgio Calabrese, che è stata una delle più grandi firme della canzone italiana e ha lavorato tanto con Umberto Bindi, e quindi al migliore autore tra i 10 giovani che sono in concorso, la targa Armando Corsi al miglior musicista e la targa Beppe Quirici al miglior arrangiamento. Questo è bello perché non è sempre scontato ricordare chi lavora dietro le quinte, e sono stati tra i più grandi della musica italiana questi nomi, no?
2: Esatto, quindi parliamo di un premio alla scrittura, alla musica, all'arrangiamento. È molto importante avere tre esempi davanti, cioè non fare una premiazione generica semplicemente per dimostrare la bravura di un giovane emergente, ma avere sempre il nome di un grande artista davanti, di chi, come dici tu, anche è stato dietro le quinte. Oltre a questi nomi abbiamo anche un altro premio al dietro le quinte, sì, come sapete, un premio all'artigianato della canzone.
0: È
2: che
0: vero.
2: Quest'anno verrà dato a Slow Music e ovviamente al portavoce di Slow Music, Claudio Trotta, perché è veramente importante conoscere chi sta dietro, chi lavora, chi suda e chi permette poi agli artisti di stare sul palco, alla musica di viaggiare nell'aria, di entrare poi nelle case di ognuno di noi.
0: Chiara Buratti, noi ti ringraziamo, auguriamo buon lavoro a te, a Claudio Guerrini, a Ziba, direttore artistico, e a tutto lo staff del premio Bindi, e insomma spero che siano dei bellissimi 3 giorni di musica.
1: Belli intensi.
2: Grazie, sì. E speriamo di avervi con noi presto.
0: Va bene, molto,
1: speriamo.
0: Molto volentieri. Grazie.
2: Grazie ragazzi, buona giornata.
0: Ciao. Chiara Buratti, grazie a te. Ascoltiamoci una Levante, che dici?
1: Sì.
0: Questa è la canzone che ha portato al Festival di Sanremo pochi mesi fa. Si intitola Sei tu, Levante.

0: Levante tra i protagonisti del premio Bindi a Santa Margherita Ligure, 22esima edizione da domani a sabato in Liguria.
1: E poi questa appendice del 29 di agosto.
0: Oh, noi però ci siamo tenuti in studio a Mimmo Ferraro, non così tanto
1: per caso.
0: Perché ci sentivamo soli, ma perché abbiamo ancora un po' di cose da chiedergli. Ovviamente non si può passare in rassegna tutta la produzione di Squilibri,
1: sennò servirebbero mille puntate.
0: Che è ricchissima, ma io ci tengo in particolare a parlare di una pubblicazione recente che si intitola Il canto di una vita ed è l'autobiografia di Daniele Cossellu, che è un nome che magari non mi dirà molto, ma è la voce principale storica dei mitici tenores di Bitti, cioè quegli artisti sardi, quei musicisti sardi che portano avanti la tradizione antichissima del canto a tenore e che hanno fatto innamorare Peter Gabriel, Frank Zappa, Ornette Coleman e via dicendo. Tu quando hai scoperto il canto a tenore, quando ti sei innamorato di quel mondo?
2: Di quel mondo io sono arrivato dalle ricerche sul campo che hanno fatto un po' i fondatori della moderna elettromusicologia. Ignoravo che invece fossero così presenti nell'attenzione di nomi enormi del rock internazionale, della canzone internazionale.
1: Tu li hai scoperti a Cagliari, Duccio?
0: Io li ho scoperti
1: nelle tue incursioni al Parodi,
0: al premio Andrea Parodi, di cui noi siamo media partner con Radio 1, ed è una di quelle esperienze sonore che si possono capire davvero solo quando ti trovi davanti un quartetto di canto a tenore. È bello anche ascoltarli su disco, ma non è la stessa cosa, la potenza che arriva da quelle voci,
1: le vibrazioni che arrivano,
0: non so se ti è capitato.
1: Sì.
0: Ed è una cosa fortissima. Daniele Cossellu oggi ha 94 anni.
2: Vitalissimo.
0: Esatto.
2: Ha partecipato a tutte le presentazioni che abbiamo fatto lì in Sardegna con una voglia di raccontare di sé e del suo canto.
0: E ha deciso di raccontarsi finalmente, perché poi è una storia incredibile, cioè loro sono partiti da un paesino della Barbagia e poi sono arrivati a calcare i palchi di tutto il mondo.
2: Un racconto appassionato che noi possiamo leggere e gustare, devo dargli atto e merito, grazie all'impegno e alla passione del curatore, che è Sebastiano Piloso,
0: sì,
2: che è uno studioso ma è anche un cantore a tenore a sua volta, e quindi si è dedicato anima e corpo un po' a questa opera, e ci sono dialoghi fittissimi che segnano tutto quanto quel volume, e hanno voluto anche aggiungere un CD in cui, volendo, possiamo anche sentirli dialogare in sardo.
0: Che bello!
1: In sardo.
0: Io ho avuto il piacere e la fortuna di assistere a un'edizione del premio Andrea Parodi in cui tenores di Bitti erano
1: vennero
0: ospiti
1: premiati.
0: E vennero premiati con il premio Albo d'Oro, che insomma sta a testimoniare che ha fatto molto per la cultura sarda. E in quell'occasione Daniele Cossellu raccontò questo aneddoto incredibile, che poi nel libro è spiegato e raccontato in modo più ampio, di quando i tenores di Bitti furono chiamati da Peter Gabriel, che li voleva per incidere un disco con la sua etichetta Real World, e Daniele Cossellu disse: no grazie, abbiamo quel giorno abbiamo un concerto non so dove, chiudendola lì, non avendo idea. E poi casualmente raccontò questa storia ad Andrea Parodi di Tazenda, e disse: mamma, ha chiamato questo Peter Gabriel. E Andrea Parodi quasi cadde per terra dicendogli: annulla subito il concerto che avevi non so dove.
2: Ha faticato un po' a convincerlo.
0: Sì, perché
2: io ho una parola sola, dato già la parola.
1: Ma perché si poteva registrare solo quel giorno e basta?
0: Perché era il periodo in cui la Real World stava producendo tantissimi progetti e quindi aveva degli slot ben precisi, e quindi era o quel giorno o
1: nulla.
0: Ma Cossellu diceva: noi non abbiamo mai annullato un concerto dopo aver detto di sì, non lo posso fare. E alla fine però lo convinsero, e questo portò i tenores a essere conosciuti in tutto il mondo. Ce li ascoltiamo un frammento, non fa lo stesso effetto che trovarseli di fronte, ma
1: però
0: proviamo, capite un po' come funziona il canto a tenore. C'è il cantante principale che intona, imposta il verso, e le altre tre voci che
1: armonizzano.
0: Armonizzano.

0: Si chiama Canto a
1: Sandira. Canto a Sandira.
0: Va molto avanti, ovviamente, perché noi, il sardo per noi è un po' impenetrabile, ma sono storie che si evolvono nel corso di tutto il canto.
2: Consentitemi di dirlo, cioè noi siamo molto contenti di questa pubblicazione, che segna anche l'inizio di una nuova collana che è fortemente voluto dall'ISRE, che è l'Istituto Etnografico Regionale della Sardegna, che ha come missione proprio quella della promozione e salvaguardia di tutte quante le tradizioni di un'isola che davvero si deve definire l'isola delle meraviglie, perché è ricchissima di tradizioni alle quali sono legatissime. E siamo molto grati anche al responsabile scientifico di tutta la collana, Marco Luzzu, che insieme a Sebastiano Piloso ha fortemente voluto l'avvio di questa iniziativa. Tra l'altro stanno facendo un'azione capillare per tutta la Sardegna e hanno fatto un censimento sui gruppi a tenore attualmente in funzione, cioè in attività, ma sono centinaia.
0: Sì,
2: ce n'è uno per ogni paese.
0: E poi cambia completamente il canto da un paese all'altro.
1: A seconda delle zone, sì.
0: Marco Luzzu, davvero etnomusicologo bravissimo, che fa un grande lavoro di divulgazione per quanto riguarda la canzone tradizionale.
2: Assolutamente sì, e in questo dico che la Sardegna, Isola delle Meraviglie, ha una squadra di etnomusicologi che onorano il loro ruolo e la loro missione.
0: Dovremmo scoprire tra pochi giorni, forse domani, dopodomani, chissà, chi saranno i vincitori delle targhe Tenco di quest'anno. Il voto è già chiuso. Possiamo dire quello che vogliamo. E Squilibri anche quest'anno ha messo qualche disco in cinquina, no Mimmo?
2: Sì, ne abbiamo due in cinquina. Io devo dire che non è per piaggeria. Rispetto a certe polemiche che ci sono state negli anni, invece sono molto grato anche alla capacità di questa giuria di entrare nel merito delle proposte artistiche, non lasciarsi condizionare da altri fattori, è inutile elencare quali,
0: certo,
2: che condannerebbero ovviamente alla una piccola realtà come la Squilibri, che invece ogni anno, senza avere chissà quali ambizioni o pretese, ci siamo. E siamo proprio contentissimi quest'anno di essere per la seconda volta con Erika Boschiero nella cinquina dei miglior album in assoluto. A sorpresa, a detta di molti, ma soprattutto considerando anche i nomi in lizza che c'erano. Ma non una sorpresa in assoluto, visto che era la seconda volta. E siamo altrettanto contentissimi di avere anche Newt con Alessandro D'Alessandro nella categoria interpreti,
1: album in dialetto,
2: con questo omaggio bellissimo che hanno fatto alla canzone napoletana, della quale hanno però dilatato i confini.
0: È vero, sì.
1: È vero.
2: Non è più Libero Bovio o Carosone, sì. Arriviamo a Peppino Di Capri e ovviamente a Pino Daniele.
0: Il tutto è interpretato con una matrice chiarissima, con la personalità di questi due artisti lontanissimi tra loro, che si sono incontrati quasi per caso e hanno deciso di realizzare questo progetto insieme.
1: Sì.
0: Chiudiamo con Erika Boschiero. Che
1: sì,
0: dite?
1: Sì, perché ce l'ascoltiamo.
0: Ma sì, c'è il suo disco Un posto sulla terra, che è un disco che porta anche l'attenzione ai tanti problemi diciamo legati alla natura che
2: attraverso... e all'ambiente. All'ambiente, anche ai disastri che noi umani riusciamo poi a combinare,
1: facciamo ogni
2: volta questa nostra terra madre.
0: Ci ascoltiamo un brano che si intitola C'è un posto sulla terra e poi ci ritroviamo per i saluti. Lei è Erika Boschiero. Sentite che brava quest'artista.

0: Erika Boschiero, c'è un posto sulla terra, con lei chiudiamo questa puntata del Mangiadischi. Sono molto felice che i nostri ascoltatori abbiano apprezzato il disco di Davide Riondino.
1: No, siamo molto contenti, no, di aver avuto Mimmo quasi tutta la puntata per raccontare tanta bellezza.
2: Contentissimo e grazie per questa ospitalità e per tutto quanto ne è venuto fuori.
0: Grazie a te Mimmo Ferraro, direttore editoriale di Squilibri Editore. Noi vi invitiamo davvero ad andare ad ascoltare questo disco di Davide Riondino, Non svegliate l'amore, così anche per ricordarlo con qualcosa di tangibile, con questo
1: di fisico,
0: disco
1: sì.
0: Libro così bello. Grazie a Ludovico Suppa in regia, a Massimo Vasciaveo e Francesco Paradisi che si sono avvicendati in console, a Federica Forni in redazione e a tutti voi che avete scritto al 3356992949. Oggi non siamo riusciti a leggerli tutti, però
1: recupereremo
0: qualche appunto di richieste l'abbiamo preso,
1: fatto,
0: insomma
1: fatto.
0: Ci proviamo sempre e grazie davvero, grazie sempre. Salutiamo anche Niki che ci manda un saluto insieme a suo nonno.
1: Ciao Niki,
0: salutiamo tutti e due.
1: E ciao nonno.
0: Ciao Marcella Sullo, quando
1: ciao,
0: ci rivediamo
1: Pasqua,
0: noi.
1: Ci vediamo giovedì e venerdì della prossima settimana.
0: Domani torna Max Dedo.
1: Sì, sono sempre io, ma con i baffi.
0: Va bene, va bene.
1: Okay.
0: A domani con il Mangiadischi. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Il vertice NATO di Ankara, nel documento finale l'impegno a sostenere l'Ucraina, la Russia resta una minaccia. E prima del bilaterale Trump-Zelensky, i due leader stanno incontrando la stampa. In studio accanto a me c'è Alba Alcuri.
3: E sì, in questo momento Trump sta ancora parlando. La difesa aerea dell'Ucraina è la priorità, ha detto, e lo ha detto accanto a Zelensky. Dice che è stato ottimo l'incontro con i leader della NATO, in cui ovviamente si è parlato di Iran, in particolare di denuclearizzazione, non dovranno avere l'arma nucleare. Ha poi detto che li abbiamo colpiti come avvertimento, riferendosi agli attacchi di stanotte. Nella dichiarazione conclusiva del summit, l'impegno degli alleati di destinare 140 miliardi di dollari all'Ucraina nel 2026 e nel 27 e 50 miliardi per appalti per l'industria della difesa. Dunque Zelensky ha incontrato una delegazione di parlamentari americani poco prima dell'incontro con Trump. Lo ricordiamo, Trump è stato durissimo in questo summit, soprattutto con l'Iran. Dopo gli attacchi reciproci di stanotte, la tregua, aveva detto, finisce qui. Ma gli Stati Uniti hanno anche ripristinato le sanzioni proprio sul petrolio iraniano, che era uno dei punti del memorandum. Però la durezza di Trump si è proiettata anche sugli alleati. Sono arrabbiato con la NATO. Abbiamo pagato troppo, più di 1.000 miliardi in 10 anni, ha detto agli europei, e ha ribadito che non lo hanno sostenuto nella guerra contro l'Iran. L'Italia ha fatto molto male, dice Trump, perché non ha fornito le basi militari. E poi l'affondo sulla Spagna, pessimo alleato, dice, non voglio avere rapporti con loro, i rapporti commerciali sono finiti, sono un caso senza speranza, niente visite di Stato. Ed è tornato anche sulla Groenlandia, l'intento è di comprarla, per noi è essenziale per la sicurezza, e Mark Rutte, il segretario generale della NATO, accanto a lui, sulla stessa linea.
2: Grazie Alba Alcuri. Ancora dall'estero, sparatoria in un liceo in Alta Baviera, nella cittadina di Schongau, a sud-ovest di Monaco. La polizia ha reso noto che ci sono diversi studenti feriti, 4 sarebbero gravi, secondo i media locali. Arrestato il presunto autore dei fatti. Sul posto sono intervenute oltre 15 pattuglie di polizia e diversi elicotteri che sorvolano l'area. Torniamo in Italia, indagini in corso dopo l'esplosione che ha provocato 2 vittime in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. Si sta verificando se i proprietari fossero ancora gli stessi che nel 2025 avevano patteggiato una pena di 4 anni per un precedente incidente. Per una ricostruzione di quanto accaduto questa mattina, linea a Gemma Giovannelli, che si trova sul posto.
4: L'esplosione intorno alle 9:30 di questa mattina si sta proseguendo con la rimozione videoregistrata delle macerie per capire la natura del materiale, soprattutto per capire se ci siano dispersi, oltre alle 2 vittime accertate, un ragazzo di 30 anni del posto, pare dipendente dell'azienda Pirotecnica Mattei di Torano di Borgorose, e tragedia nella tragedia, la madre 60enne. Non si sa in quale veste fosse qui, se fosse una persona che lavorava forse non in maniera legale. Si dice che fosse venuta qui per portare la colazione al figlio. Ancora tragedia nella tragedia, perché sono parenti diretti della famiglia Colle, 3 vittime sempre qui nella stessa azienda di un'esplosione 3 anni fa. Sicuramente stavano lavorando per la realizzazione di fuochi d'artificio in vista della festa patronale nei prossimi giorni di Sant'Anatolia. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Max, operazione contro la pedopornografia online, arresti e decine di indagati e perquisizioni in tutta Italia.
5: Immagini e video viaggiavano lungo i corridoi del dark web, da lì lo scambio del materiale illecito su tutto il territorio nazionale. I gruppi tra loro barattavano filmati e foto di pornografia minorile, anche con bambini abusati in età infantile. Sotto l'attenzione degli investigatori lo studio delle navigazioni e il raccordo tra i soggetti che interagivano tra loro. 7 gli arrestati e 30 gli indagati di 17 città italiane, decine di migliaia i file illegali sequestrati. sequestrati. Gli indagati, studenti, disoccupati, impiegati, professionisti e operai, sono tutti di sesso maschile e di età compresa tra i 19 e i 59 anni. L'operazione della Procura di Catania, del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Etnea della Polizia di Stato, in raccordo con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, ha impegnato 100 operatori della Polizia Postale. Antonella Gurrieri, GR1.
0: Il meteo, finita la tregua da oggi, temperature di nuovo in aumento, soprattutto nelle regioni del centro, in pianura padana, con punte fino a 38 gradi, 10 le città da bollino arancione. Il tennis in campo a Wimbledon, Jasmine Paolini che incontra Kostiuk nei quarti di finale. Nel primo set l'Ucraina conduce 4 game a 3, a breve Fabio Cobolli affronta l'inglese Arthur Fury per un posto in semifinale. Il prossimo GR1 alle 16.
6: L'estate in onda.

0: Buon pomeriggio, eccoci ritrovati qui all'Estate in Onde. Sono Marzia Valitutti Carbone, con me sempre la splendida Valentina Poggi.
1: Eccomi,
0: Vale.
1: Eccomi qua, Marzia, che piacere. Oggi poi, insomma, questa giornata calda, continuiamo con questo caldo e continuando col caldo parleremo anche di ciò che metteremo nelle nostre borse durante quest'estate 2026.
0: Assolutamente, cari ascoltatori, noi siamo curiosi, ormai lo sapete, ci conoscete, quindi vogliamo sapere qual è l'oggetto che non può mai mancare nella vostra valigia. Mi raccomando, non dimenticatevi di farci sapere al numero della diretta, che è sempre il 335 699 2949. Ma non solo, Vale, perché non parleremo solamente degli oggetti e dell'oggetto immancabile nelle vostre valigie, ma parleremo
1: noi
0: anche...
1: Oggi abbiamo il mercoledì dedicato anche agli animali, quindi dalla seconda mezz'ora in poi continueremo a parlare di nostri amici a quattro zampe.
0: Assolutamente, per farlo, quindi sia per parlare di estate, anche di moda, di trend estivi, e per parlare poi di animali avremo un ospite speciale d'eccezione che a breve arriverà qui a Saxa Rubra. Ma noi vogliamo tenervi un po' così sulle spine, con un po' di suspense, e quindi
1: ve lo diciamo dopo. E ora ascoltiamo insieme Mick, Beautiful Freaks, qui all'Estate in Onda.

0: Bentornati in onda su Radio 1, abbiamo iniziato alla grande, io sono Valentina Poggi, con me c'è sempre Marzia Valitutti Carbone, abbiamo chiesto ai nostri ospiti chiaramente cosa non può mancare nella valigia o nella borsa per quest'estate 2026 e di questo, ma non solo di questo, parleremo anche con la nostra ospite.
1: Assolutamente, perché noi qui all'Estate in Onda manteniamo le promesse, vi avevamo detto che dopo il brano vi avremmo introdotto l'ospite che sarà con noi oggi per tutta l'ora e dato che manteniamo le promesse do il benvenuto a Daniela Poggi, benvenuta.
2: Ciao.
1: Lei ciao. È un'artista a tutto tondo, durante la sua decennale carriera, più che decennale carriera, ha abbracciato teatro, cinema,
2: direi
1: televisione.
2: Più che decennale,
1: assolutamente. Insomma, letteratura, oltretutto sei anche nota per il tuo
0: tanto
1: impegno,
0: di sociale, vero?
1: Per il tuo impegno civico, assolutamente, quindi insomma, che ospite.
2: grazie. Ciao a tutti, come state? State bene? State guidando? Dove siete? State al mare, ci state ascoltando da dove? Dal computer, dai cellulari, da
0: sì,
2: che
0: perché
2: cosa?
0: Perché adesso si può, la radio arriva ovunque.
2: Ovunque. Mamma radio.
0: Senti, visto che abbiamo fatto questa domanda del giorno ai nostri ascoltatori, noi lo chiediamo anche a te, che cos'è un accessorio oppure che cosa comunque non può mancare nella tua valigia per quest'estate 2026? Cosa ci hai messo dentro?
2: Per qualunque valigia comunque, spazzolino, dentifricio e filo interdentale.
0: Molto pragmatica la nostra meravigliosa Daniela.
1: Molto pragmatica, oltretutto Daniela, tu ovviamente viaggi tantissimo per lavoro, tra tournée, set, insomma, ma noi vogliamo sapere da te, tu lo sai che sulle donne c'è un po' il mito che partiamo con queste valigie enormi, piene di cose. Tu ci hai detto cosa non può mai mancare, ma la tua valigia nella sua interezza com'è? Minimalista? Bene, essenziale.
2: Quindi sfatiamo il mito. Minimalista, sono stanchissima di valigie, di pesi, di cose inutili, cosa porto, cosa mi metto stasera?
0: No,
2: situazioni intercambiabili, quindi lo stesso pantalone che lo metti su un'altra maglietta, la maglietta che la metti magari su un altro pantalone, cose molto molto semplici, molto utili,
0: molto vere,
2: molto me, perché la cosa più importante sono io, non l'abito che indosso.
1: Quindi una valigia intelligente, sfatiamo anche il mito che noi donne partiamo con tutta la casa dietro, insomma.
2: Io direi lo zaino è la soluzione migliore,
0: testo.
2: Anche se è un po' pesante, però vabbè, io ho il mito del Cammino di Santiago, faccio trekking, quindi parto con zaini per fare i miei trekking, e quando si fa trekking si
0: pochi fronzoli, servono le cose che poi possono
2: l'essenziale,
0: tornare
2: un
0: utili.
2: Po' di acqua, le cose per riscaldarti, la cioccolata quando hai bisogno di energia, un po' di situazioni energiche, appunto, non so se posso fare pubblicità quindi non lo dico, però io che sono vegana ho tutte le mie bibitone vegane, barrette eccetera.
0: Fantastico. Senti, secondo te, tu insomma giustamente sei qui anche per parlare di te stessa, dopo approfondiamo perché c'è uno spettacolo che sta andando in giro per l'Italia, ma io volevo rimanere un attimo ancora sul tema dell'estate, e ne hai insomma in questi anni ne sono passate tante di estate anche per me, per Mars, insomma, ma di volta in volta cambiano i trend, cambiano le abitudini, cambiano le attitudini, ma che cos'è che non dovrebbe mai passare di moda per l'estate?
2: Ma io penso l'entusiasmo, il desiderio comunque di un tuffo al mare, di una camminata in alta montagna, della libertà, dello spogliarsi appunto della pesantezza di un inverno e cercare di trovare un minimo di quiete dentro se stessi, ma incontro alla natura, cioè perché la natura ci offre tantissimo
0: poi.
2: E quindi è la soluzione migliore, capito? Camminare a piedi scalzi sul prato piuttosto che farsi delle lunghe passeggiate lungomare, tuffarsi, asciugarsi al sole, pochissime cose, ma nella natura, il fiume piuttosto che il lago, e poi ammirare la bellezza che ci circonda, degli alberi, di tutto quello che è in fiore, che è in frutto, c'è tantissimo, capito?
0: Quanta
2: e poi
0: bellezza.
2: La relazione.
0: Quanta bellezza in queste tue parole, Daniela, ci hai fatto un po', no? Siamo qui negli studi bellissimi, per carità, sono azzurri, ci ricordano il mare, ma tu ci hai fatto proprio uscire da questa dimensione.
2: Beh, ma questo questo è, cioè l'estate è alleggerimento totale del tutto, no? Già dall'abbigliamento, e quindi ci spogliamo di quello che è superfluo per andare incontro appunto al cielo, alla vita, alla bellezza, all'aria, iniziare a respirare a pieni polmoni, sorridere, gioire e soprattutto, credo, se, almeno secondo me, ritrovare quelle relazioni umane che spesso e volentieri durante l'inverno si sono un po' rintanate, no?
0: Raggrinzite,
2: rintanate, rinchiuse, anche un po' imbruttite, no? Perché il buio, non
0: certo,
2: so, voglio uscire,
0: l'impegno,
2: sì, insomma, ecco, tutto questo. Quindi riabbracciarsi, ma non tanto fisicamente quanto proprio con gli occhi e con il desiderio di andare incontro all'altro.
1: Oltretutto hai detto una cosa molto bella, perché io vedo molto spesso quando viaggio che sono tutti con questa testa china sui telefoni, invece tu giustamente hai esortato proprio a goderci la bellezza di ciò che ci circonda, che è un po' un valore che ad oggi purtroppo per causa di forza maggiore si è perso.
2: Sì.
1: Ma tu hai parlato dei tuoi trekking, hai citato il Cammino di Santiago, hai detto che sei una persona minimalista nell'organizzare la propria valigia, ma hai un portafortuna, un oggetto che hai comprato in qualche parte del mondo che ti ricorda un viaggio speciale che vuoi condividere?
2: Ma sai, io faccio la collezione di elefanti, per me l'elefante è l'animale più simile a me, direi, anche se non ci riconosciamo nella fisicità, però questo loro grande bisogno di restare in branco, di restare uniti, di proteggersi l'un l'altro, di restare accanto fino all'ultimo respiro del proprio fratello, sorella, prima che lasci appunto la vita terrena, il ricoprire con le frasche, il bisogno di stare all'aperto con questa mole pazzesca, ma poi hanno anche loro una fragilità incredibile, perché basta niente perché vengano uccisi, no?
0: Pensa che io sono andata in Kenya, ho fatto questo viaggio da sola, poi accompagnata da un mio amico, un veterinario, quindi abbiamo fatto questo safari molto particolare, e poi ho adottato un elefantino.
1: Che bello,
2: sì,
1: a distanza, ma quindi
2: sì,
1: ti compri sostanzialmente degli oggettini che ricordano.
2: Ma
1: no,
2: io sono piena, credo di avere circa 1000 elefanti. Sono quelli piccolini, ma anche i peluscetti, no?
0: Sì,
2: che metto sullo zaino, che metto, non so,
0: carino,
2: magari sul copri computer, sono il mio passepartout e il mio portafortuna.
0: Ci sono arrivati alcuni messaggi, allora ve ne leggo uno. Ragazze, nella mia valigia 2026 non possono mancare gli occhiali da sole high tech con fotocamera integrata, il trend di quest'anno.
2: Fotocamera, mamma mia, che paura.

0: Qui in studio a Radio 1 da Saxa Rubra, insieme a me, a Valentina, c'è l'amatissima Daniela Poggi, perché cara Daniela, sono arrivati per te già tantissimi messaggi, allora direi di aprire le danze leggendone uno. Ma allora scrivono Stefano e Filippo: ma vogliamo parlare della bellezza di Daniela? Stavamo vedendo l'altro giorno le repliche di Capri e lei è uguale a 20 anni fa, bellissima dentro. E soprattutto consiglio a tutti, ricordami il suo libro. Inoltre qui c'è anche una seconda parte del messaggio dove ti fanno una domanda ricordando insomma quando conducevi Chi l'ha visto, e qua dicono: manca la tua eleganza e il tuo garbo, non è che torni alla conduzione di qualche programma, magari una nuova edizione di Harem? Sarebbe perfetta, grazie Daniela, un bacione. Insomma, sei
1: fantastico.
0: Amatissima Daniela.
1: Ma meno male, d'altronde insomma quasi 50 anni di carriera, insomma, se no difficilmente sarei rimasta a galla se il pubblico non mi avesse sostenuta, chiaramente. Grazie Filippo, grazie Stefano, grazie di cuore, grazie per le belle parole e grazie anche per l'incoraggiamento a pensare che forse qualcuno potrebbe ascoltare questo vostro messaggio e magari qualcuno decide di chiamare Daniela Poggi e darle la conduzione di un programma, ecco.
0: E chi lo sa, l'importante è che poi vieni a raccontarlo.
2: Esatto, qui all'estate in onda. Tra l'altro Stefano e Filippo ci dicono che ci stanno ascoltando in radio dalla macchina, per rispondere un po' alla domanda, l'appello che avevi fatto tu. E invece Francesca D'Austuni addirittura ci ha mandato un video che va a riprendere lei che cammina, quindi sta
1: anche
2: camminando,
1: lei è una camminatrice,
2: esatto, e dice che non possono mancare le scarpe da running.
1: È vero, anch'io quelle me le porto, non tanto da running, ma comunque un Gintec shoes le porto sempre dietro.
0: Daniela, nel messaggio che abbiamo appena letto viene citato il tuo libro Ricordami, no? Che se non erro è scritto nel 2021, dove ti sei aperta con i lettori su una questione per te molto intima e privata, ovvero il racconto insomma sul percorso che ha affrontato la tua mamma,
1: sì,
0: che ha affrontato una malattia insomma tutt'altro che semplice, che è l'Alzheimer. Allora io ti

0: domando, ad oggi, a distanza di un po' di tempo, cosa ti ha lasciato condividere questo dolore, no, con i tuoi lettori?
1: Ma è stata un'esperienza bellissima, in quanto comunque ho esorcizzato, sono ritornata su quello che è stato il percorso dei 10 anni di mia mamma, perché io l'ho scritto 10 anni dopo, tra l'altro. Quindi ho rivissuto quei 10 anni e il fatto di mettere su carta la parola scritta è stato qualcosa di, per come fermare il tempo, fermare quell'esperienza, fermare quei 10 anni di vita con mia madre, ma soprattutto ho fermato l'esistenza di Daniela, cioè c'è una testimonianza che io realmente sono esistita, che io realmente ho vissuto, che io realmente ho provato determinate emozioni, perché quando sei figlio di un genitore che si ammala di Alzheimer e che non ti riconosce più, perché negli ultimi anni mia mamma non mi riconosceva più, quindi per me figlia unica già senza papà perché era già mancato, mi sono ritrovata senza radici, completamente senza radici, in più essendo figlia di genitori separati, avendo vissuto in collegio per tanti anni, all'estero per tanti altri anni, spostata da una città all'altra, già ho sempre vissuto questa realtà dello sradicamento, che però lo combattevo con il fatto di avere il mio lavoro, e quindi il mio lavoro ogni volta mi radicava in una nuova dimensione. La malattia dell'Alzheimer mi ha sradicata ancora di più e mi sono sentita persa, e questa cosa, lo scrivere e mettere su carta, e che è qualcosa che resterà per sempre, mi ha permesso a me di dare senso a quello che io ho vissuto e soprattutto dare la certezza che avevo vissuto, che non era soltanto frutto di una memoria, ma era la realtà. Contemporaneamente mi ha permesso di entrare nella vita di migliaia, perché in effetti è un libro che ha venduto circa 8.000 copie, che comunque
2: numeri di tutto
1: tanti,
2: rispetto, voglio dire.
1: Ho condiviso con tutti coloro che hanno vissuto o che stavano vivendo o che temevano o che volevano conoscere maggiormente questo percorso, ho vissuto l'esperienza dell'Alzheimer, della maternità mancata, della separazione dei genitori, della solitudine e di un percorso di vita, perché non è un percorso artistico il mio libro, non racconto della mia vita, della mia carriera. C'è Daniela bambina, dalla bambina a Daniela
2: c'è la persona,
1: c'è la persona,
2: c'è
1: la donna e le sue emozioni, soprattutto le sue fragilità e le sue paure.
0: È stata una catarsi, no? Una sorta di liberazione.
1: Sì, anche se comunque la ferita è una ferita indelebile, resta, si è rimarginata, come scrivo, insomma, si rimarginano le ferite sopra, ma in realtà sotto hanno scardinato e hanno scavato in una tale profondità che quello nessun chirurgo potrà mai rimetterci mano e ricucire, capito?
2: Daniela, in quest'estate 2026, oltre ai trend un po' più frivoli di cui abbiamo parlato, insomma, no, i ventagli piuttosto che cosa
1: anch'io
2: sei,
1: uso
2: cosa...
1: il ventaglio, ne ho tantissime, me ne hanno regalato anche uno.
2: C'è il ritorno dei ventagli in quest'estate 2026.
1: Nel mio zaino, sì.
2: Dopo ci sventagliamo un po'. Comunque c'è un ritorno anche al teatro, in qualche modo, all'aperto, ai festival, eccetera. E in questo periodo tu, tra l'altro, sei impegnata a teatro.
1: Sì,
2: c'è uno spettacolo. Figlio non sei più Giglio, raccontaci.
1: Sì, l'abbiamo appena fatto a Bibbiena, la Fondazione Baracchi, meraviglioso, è venuto fuori uno spettacolo straordinario, perché incredibilmente poi tutto il meteo diceva che avrebbe piovuto tra le 18, poi le 19, poi le 20, poi non sapevamo se spostarlo in un'altra data, rischiare, anticiparlo, eccetera. Ho detto no, andrà benissimo, quindi siamo arrivate e ha piovuto esattamente 2 minuti dopo la
2: Fantastico.
1: Fine di tutti gli applausi. Figlio non sei più Giglio,
2: ecco di cosa
1: Mariella
2: parla, perché
1: Nava
2: è uno spettacolo particolare, anche no, un'opera potente questa.
1: Sì, scritto da Stefania Porrino su mia indicazione, su mio desiderio, che non volevo più raccontare la vittima, la donna che viene uccisa, assolutamente sì, è presente al 100%, ma mi sono messa nei nei panni di colei che ha partorito, che ha desiderato, generato, partorito, allattato, formato, educato, cresciuto quel figlio maschio che un giorno poi decide di uccidere un'altra donna, una donna come lei, una donna madre come lei. Ed è uno spettacolo che scardina certezze, crea grandi riflessioni nel pubblico, soprattutto nei genitori, nelle madri, ma anche nei padri, mette a fuoco quello che è la morte nell'anima di questa donna, perché c'è una morte nel corpo, che è la vittima reale, quella che viene uccisa, ma c'è una morte dell'anima che porta anche a una lenta morte nel tempo. E partendo dalla Laude di Jacopone da Todi, della Madonna ai piedi della croce, il mio personaggio, che si chiama Maria, è un'altra donna ai piedi di questa croce che sta vivendo questo calvario dentro di sé, ponendosi domande, ponendosi dubbi, riflessioni, cercando delle risposte, cercando di capire cosa avrebbe potuto fare, dove avrebbe potuto intravedere attraverso un gesto, un comportamento, questa violenza che poi si è scatenata verso la donna che lui chiamava amore. Quindi è un testo molto forte, le canzoni e le musiche di Mariella sono un connubio perfetto, perché la parola veramente ti entra con un cazzotto nello stomaco, ma la parola e poi la canzone, la musica di Mariella riesce a dare quella quella gentilezza, per cui c'è un minimo di, cioè, se con me mentre mi ascolti resti così, poi no?
0: Giusto, sì, un giusto
1: rifiati, esatto.
0: E poi questa è una tematica molto importante, molto seria, e dato voce a una parte, insomma, che spesso viene non considerata, no? Quando in realtà, sì, quando ci sono casi così seri di femminicidi, a morire sono più famiglie.
1: Assolutamente.
0: E quindi grazie. Noi, insomma, adesso lanciamo l'onda verde, ma tu, Daniela Poggi, rimani.
1: Posso dire
0: noi
1: semplicemente che il 13 sarò a Forlì, con Figlio non sei
2: con
1: più Giglio,
2: spettacolo,
1: con Mariella Nava, con questo spettacolo,
2: certo,
1: alla Fabbrica delle Candele, ore 21:30, Forlì, Fabbrica delle Candele.
0: Perfetto,
2: tanto
0: dopo
2: resti
0: ne parliamo
2: con
0: meglio,
2: noi,
0: tanto
2: quindi
0: Daniela Poggi resta con noi, ora onda verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovati da Rai Mobilità. Traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di 1 ora e 30 minuti per andare verso Courmayeur. Sulla 26 coda per un veicolo fermo tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellonatuce. Code anche in A10 tra Genova Pegli e Genova Voltri, direzione Ventimiglia, e traffico intenso in A7 tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest verso il capoluogo. E sulla tangenziale un incidente al chilometro 29 tra la statale 412 e l'allacciamento con la 1 sta provocando dei rallentamenti. In A4 Brescia-Padova, coda al momento 6 chilometri per un incidente tra Somma Campagna e Verona Sud, direzione Padova. Il traffico è intenso anche sulla Venezia-Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto, direzione Trieste. Chiusa per lavori la 1 tra l'allacciamento con la variante direttissima e Ronco Bilaccio, direzione Bologna. Coda poi per un incidente tra un camion ed un'autovettura tra l'allacciamento alla 15 e Parma, direzione Bologna. Sulla A14 code sempre per un incidente tra l'allacciamento alla 1 e Bologna Borgo Panigale verso Bologna. Code anche sul ramo Casalecchio tra l'allacciamento alla 14 e quello con la 1. Traffico intenso sulla Firenze Roma tra Firenze Sud e Rincisareggello, direzione Roma. È tutto per questo aggiornamento da Reghe Mandolesi. Buon proseguimento di viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
0: Eccoci, ben ritrovati qui all'Estate in Onda. Siamo io, Valentina Poggi, e con noi, scusatemi, Daniela Poggi e Valentina Poggi.
2: Perché siamo due Poggi.
1: Siamo due Poggi, Poggi, che bello.
2: E poi non siamo, l'abbiamo detto, insomma, tra di noi ce lo
1: tu
2: diciamo.
1: Tu di dove sei, Valentina?
2: Io di Bologna.
1: Ah, pensa a te, io sono ligure toscana.
2: Sì, perché non siamo parenti, però siamo parenti di intenti, l'abbiamo detto. Amiamo gli animali, siamo dedite al sociale. E invece noi abbiamo Poggi, e poi c'è Vali Tutti Carbone, che vale per due.
0: Vabbè, perché ho due cognomi, oltretutto sono di Salerno.
2: Siamo in quattro oggi.
0: Siamo in quattro. Noi ci siamo salutate e appunto tu hai lanciato un appuntamento ai nostri ascoltatori in maniera un po' veloce, perché chiaramente dovevamo andare all'Onda Verde, vogliamo ridirlo, dove sarà il prossimo
1: 13 luglio saremo con Figlio Non Sei Più Giglio, con Mariella Nava a Forlì, alla Fabbrica delle Candele.
0: Perfetto, allora
2: questo
0: mi raccomando.
2: Questo è l'appuntamento, ma adesso c'è la mezz'ora che ci piace tanto del mercoledì, una mezz'ora in cui parliamo dei nostri amici animali. Abbiamo poi dei collegamenti tra cani bagnini e rifugi e gatti abbandonati, sempre con Daniela Poggi, un po' di musica e poi torniamo qui, quindi Nico Santos, All Time High.

0: studio qui all'Estate in Onda continua a tenerci compagnia l'attrice, scrittrice, conduttrice Daniela Poggi, sempre con me anche Marzia, e ora diamo il via ai nostri amici animali.
1: Sì, sono sempre con te, non scappo, e questa è la mezz'ora dedicata agli animali, perché i nostri ascoltatori,
2: quindi a me,
1: magari non lo sanno, ma
2: no,
1: Daniela,
2: ma quindi
1: Poggi
2: a me,
1: ama gli animali.
2: No, a me, perché io sono un animale.
1: Prima hai detto l'elefante che lo adoravi.
2: Esatto.
1: Qui però non ti rappresenta affatto, perché insomma sei elegantissima, esile, però
2: ma l'elefante
1: è bellissimo.
2: Ma vuoi mettere l'andatura di un elefante calmo, tranquillo,
0: placido,
2: bello, grande, imponente, personalità fortissima?
1: Come non amarli? D'altronde sono stata in Thailandia e ne ho visto qualcuno. Allora, come promesso, apriamo il nostro spazio del mercoledì dedicato agli animali, e per l'occasione abbiamo in collegamento telefonico Roberto Gasbarri della Scuola Italiana Cani Salvataggio. Benvenuto a Radio 1.
3: Ciao a tutte.
0: Ciao Roberto, benvenuto. Che piacere.
3: Grazie.
0: Tu sei insomma in rappresentanza della Scuola Italiana Cani Salvataggio, no? Questi meravigliosi cagnoni che tutte le estati sono sulle nostre spiagge per dare una mano ai bagnini e ai bagnanti soprattutto. Ma spesso si pensa che magari no, ci sia la base solo della tecnica, quindi seduto, resta, vieni, fai, eccetera. Ma invece in realtà, confermami, insomma, la sfera più intima, il rapporto di coppia che si crea, no, nel binomio, è la cosa vincente.
3: Assolutamente, soprattutto nel salvataggio in acqua, perché nel salvataggio in acqua il cane non opera da solo, è proprio una coppia affiatatissima, come se fossero due ballerini di quelli che fanno le Olimpiadi, cioè l'operatore umano e il cane giocano, danzano assieme in acqua, ognuno sa esattamente dov'è la zampa o il braccio dell'altro, perché anche in situazioni difficili, anche con mare mosso, anche con onde, loro devono intendersi alla perfezione. E tra l'altro è una cosa che può sembrare, non so, strano, ma tra uomo e cane in realtà viene naturale, questa intesa,
0: un imprinting,
3: sì esattamente, questa intesa perfetta è qualcosa di ancestrale, forse, secondo me.
0: Senti,
3: è una cosa quasi magica.
1: Senti Roberto, noi sostanzialmente amiamo gli animali, ma troppo tardi ci ricordiamo quanto siano importanti. Ora abbiamo avuto il drammatico esempio del terremoto in Venezuela, dove c'è stato il cane tsunami che ha salvato tantissime persone sotto le macerie, e quindi grazie per il lavoro che fai, insomma, per ricordarci quanto siano importanti. Ma io mi domando, come si fa a capire se un cucciolo abbia o meno la stoffa per diventare poi un cane da salvataggio? C'è un modo? C'è qualche cane che è più indicato?
3: Allora, il cane da salvataggio in acqua, ci sono chiaramente tantissimi cani che fanno del bene all'uomo. Forse, guarda, anche per noi addetti al settore è difficile ogni giorno sapere quanti cani hanno fatto del bene in qualsiasi tipo di contesto, che non solo il terremoto, ma basta anche pensare agli ospedali piuttosto che le case di riposo, tutti i cani che donano sorrisi a persone che hanno necessità. Nel cane da salvataggio in acqua conta soprattutto anche la capacità fisica. Ci sono delle razze prettamente acquatiche come il Labrador, il Terranova, il Golden Retriever, sono dei cani che hanno l'acqua nel loro DNA, quindi diciamo che vengono utilizzati principalmente questi. Però ogni cane può essere di aiuto in un modo o nell'altro. Sicuramente tantissimi cani di razza o non razza possono fare attività di ricerca, persone disperse, terremoti, valanghe, ma poi anche la pet therapy. Insomma, diciamo che se uno vuole rendersi utile con il proprio cane, c'è sicuramente un ambito in cui il suo cane potrà eccellere, che sia l'acqua, che sia la montagna, che sia anche, ripeto, una corsia di ospedale.
0: Roberto, finisci.
3: No, volevo dire, nel caso dei cani da salvataggio in acqua, anche lì forse non si sanno i numeri, ma considera che ogni anno almeno 30 vite umane in media vengono salvate dai nostri angeli a quattro zampe. Io li chiamo così perché insomma mi sono vicini da 30 anni a me e a tutti i miei compagni e colleghi di lavoro.
0: Ecco, mi ricollego proprio a questo che hai detto, insomma sono numeri molto importanti, tante vite salvate grazie a questi meravigliosi cani della Scuola Italiana Cani Salvataggio. Ma c'è un salvataggio che ti è rimasto più impresso, più nella memoria, più nel cuore, che ci vuoi raccontare qui ai microfoni di Radio 1?
3: Sì, quello che mi è rimasto più impresso anche da formatore di cani da salvataggio è successo, credo, guarda, non più di un paio di anni fa, sulla spiaggia di Sperlonga, che insomma è un luogo di mare molto conosciuto, molto apprezzato, perché mi è rimasto impresso perché furono salvate 16 persone, cioè tre famiglie contemporaneamente. Praticamente successe che cambiò il mare e il vento in maniera repentina e tre famiglie, proprio la classica situazione normale, padre, madre, due figli che stavano lì con i materassini, con i gonfiabili, con i palloni, si trovarono per un gioco di correnti e di venti, si trovarono tutti contro degli scogli a circa 80-90 metri da riva, in una situazione di grosso pericolo perché le onde li sbattevano contro gli scogli. Fortunatamente su quella spiaggia c'erano tre unità cinofile della scuola italiana che dovettero fare diversi viaggi per portarli tutti quanti a riva. Una cosa del genere non c'era mai successa in 35 anni, insomma. Però devo dire anche
2: lì, quanti cani avevate per l'occasione?
3: Fortunatamente c'erano tre cani. Cani, chiaramente per noi l'unità cinofila è una coppia uomo-cane, quindi tre cani e tre operatori umani. Però non ci hanno fatto a fare un solo viaggio, insomma, quindi fecero due, tre viaggi a coppia per mettere in sicurezza.
0: Una sorta di staffetta, Roberto, quindi della salvezza. Meraviglioso. La domanda te l'ha fatta Daniela Poggi, che è qui con noi, insomma, ci teneva, lei è grande animalista, quindi ci teneva ad intervenire. Roberto, io ti ringrazio tantissimo, noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui con noi e voglio fare da parte di tutti noi una carezza e dare anche un premietto a tutti i binomi, e quindi un premietto sia ai bipedi che ai quadrupedi della Scuola Italiana Cani Salvataggi.
3: Molto piacere, grazie di ricevere la vostra carezza, perché lo voglio ricordare, siamo tutti volontari che mettono a disposizione il proprio tempo libero per fare questo, quindi per noi la ricompensa è la vostra carezza, il vostro grazie, l'apprezzamento di Daniela Poggi, di tutti i nostri
2: No, io mille carezze.
1: grazie infinite, Roberto Sbarri, per il suo lavoro e per il lavoro di tutti i volontari come lui. Adesso Daniele Silvestri, Salirò
0: su Radio 1, qui all'Estate in Onda.

0: Ma voi non potete capire come si stanno divertendo dall'altra parte del nostro oblò qui, perché è come se fosse una nave, c'è un oblò e abbiamo Ludovico super regia, la nostra redattrice Stefania Livoli e poi la parte tecnica, anche i social, Viviana, stanno ballando tutti sulle note di Daniele Silva.
1: Tutti tranne noi, che insomma siamo dovuti rientrare perché altrimenti non sarebbe
0: più avanti
1: il programma. E con noi c'è anche Daniela Poggi, che invece è un po' più tranquilla in questo momento, non sta ballando, ve lo assicuro io. E adesso noi siamo tornati con la mezz'ora dedicata agli animali, abbiamo parlato dei cani da salvataggio in acqua, ma è arrivato il momento anche dei gatti, perché noi insomma non è che facciamo discriminazioni.
0: Poi c'era la canzoncina cane, gatto, chi ha detto che non si
1: parla,
0: si può.
1: Di tutti, gli animali sono belli tutti, e questa che è l'estate, anche
2: si
1: il periodo più delicato.
2: E delle formiche? Ne posso parlare io?
1: Magari, magari quando vuoi. Puntata. Però l'estate è il periodo più delicato per questi amici a quattro zampe, che troppo spesso vengono abbandonati, lasciati soli, e quindi Valentina è importante ricordare che non si fa.
0: Assolutamente sì, in estate, in inverno, in qualsiasi momento dell'anno sono compagni di vita e quindi devono restare con noi, un animale per sempre. Allora, per questo motivo abbiamo in collegamento telefonico un gattaro per eccellenza, lui è Marco Curti del progetto con i baffi e del gattile, scusate, di Castrezzato. Marco, ci sei?
3: Ci sono, buongiorno.
0: Ciao, benvenuto.
3: Grazie, grazie.
0: Tu sei gattaro, quindi abbiamo capito.
3: Sì, gattaro super.
0: Senti, come funziona questa associazione? So che avete tantissimi randaggini che ospitate, quanti sono?
3: Noi allora al momento in struttura ne ospitiamo circa una trentina. Più che altro i numeri aumentano durante tutto il corso dell'anno, perché noi da oltre 10 anni lavoriamo sul territorio proprio per recuperare tutti quelli che sono i gatti in difficoltà, che siano randagi, abbandonati, feriti oppure anche investiti, e nel corso degli anni è sempre stata in crescita esponenziale questa cifra, perché si è partiti dal 2016 con un recupero di 50-60 gatti all'anno, siamo arrivati a recuperarne più di 170.
0: Un numero cioè 170 sono tantissimi.
3: Sono tantissimi e sono tantissimi i lavori che vanno fatti per riuscire a portare avanti tutta questa nostra passione, tutta questa nostra voglia di aiutare i gatti, perché non è solo il fatto di recuperarli, ma ovviamente dopo ogni gatto deve essere curato, riabilitato, bisogna trovare loro una nuova famiglia, quindi bisogna cercare di trovare l'adozione giusta.
1: Sì, trovare l'adozione giusta, anche perché, Marco, spesso si tende a pensare che i gatti siano più autonomi, no, rispetto ai cani o a qualsiasi altro animale. Invece
3: verissimo,
1: così non è. E allora volevo domandarti, ma quando noi in estate vediamo un gatto in difficoltà, purtroppo lasciato sul balcone o in auto con queste temperature, insomma, che sono drammatiche, cosa deve fare, cosa dovrebbe fare nel concreto un cittadino?
3: Un cittadino nel concreto, una volta che ha il suo gatto, deve affidarsi a delle strutture che facciano da pensione, ed è per questo che noi ad hoc abbiamo creato anche una pensione che fa da supporto proprio gattile. Una pensione dove chiunque adotta i gatti, chiunque ha a casa un gatto, può andare tranquillamente, serenamente in ferie o via per lavoro o per degli impegni imprevisti, può tranquillamente lasciare il gatto nella nostra pensione e per così non andare a intaccare la stabilità, la tranquillità,
0: esatto,
3: la serenità del gatto.
0: Rivolgersi a professionisti piuttosto che appunto abbandonarli o magari ecco lasciarli in situazioni di maltrattamento, perché poi lasciare un animale da solo e partire, andare in vacanza e smollarlo lì sicuramente rientra.
2: No, ma infatti credo che la cosa più importante, laddove ci sono delle persone amorevoli che si occupano dei cani, dei gatti di strada, è un po', no, queste piccole colonie feline. In realtà penso che la cosa importante più importante sarebbe quella che ogni gatto, ogni femmina venisse sterilizzata, o femmina o maschio, eccetera. Questo per non, appunto, per non aumentare, per non farli riprodurre. E contemporaneamente penso che piuttosto che dar solo da mangiare per strada con piattini, se ognuno di noi ne prendesse uno a casa, facesse comunque in modo di poterla tenere protetta, penso che sia la cosa più importante. Dico questo perché io ho sempre avuto cani da tutta la mia vita, ne ho avuti 8, e dall'anno scorso una gattina di strada che però era stata sterilizzata da una famiglia, però la lasciava per strada lì nel quartiere dove abito, e lei improvvisamente si è presentata in giardino da me e io ho cominciato così a darle da mangiare. Chiaramente lei oggi, questa casa e questa mamma Daniela sono diventati i suoi punti di riferimento, no? Però io mi sto abituando, per esempio, a un rapporto completamente diverso da quello che solitamente uno ha con un cane, no? Perché il gatto decide lei, per esempio, quando ha voglia di farsi fare qualche coccola, quando non le vuole proprio diventa selvatica e antipatica e chiaramente questa autonomia che tutti dicono, ma i gatti bene o male li puoi lasciare, si arrangiano, li lasci soli a casa. Anche in questo momento mi ha accondizionato, perché io devo trovare una persona che comunque venga a casa, pulisca la lettiera, le dia da mangiare, pulisca le ciotoline, perché ci tengo molto che le ciotoline siano sempre pulite, insomma il cambio dell'acqua nella ciotola, soprattutto adesso che fa
0: molto caldo,
2: e anche un po' di compagnia, rapporto umano.
3: Il gatto è abituato a avere in casa comunque i suoi familiari, e trovarsi tra virgolette abbandonato non è piacevole per un gatto, non è piacevole per nessuno.
2: No, anche perché se noi entriamo in empatia con l'animale, perché noi siamo tutti animali, pensiamo a quello che non vorremmo fosse fatto a noi, no? Se qualcuno ci prendesse, ci buttasse per strada, ci abbandonasse.
0: E allora ringraziamo Marco Curti dell'associazione Progetto con i Baffi, gestore anche del gattile di Castrezzato, abbiamo detto, quindi se volete adottare dei micetti loro ne hanno, mi raccomando, adottate. Grazie infinite Marco.
2: Grazie anche da parte
0: buona
2: mia.
0: Estate.
1: Grazie, buona estate.
0: E ora Pharrell Williams e Miley Cyrus, Doctor, qui su Radio 1.

0: E abbiamo parlato di cani che salvano le persone in acqua e non solo, e poi di gatti, insomma, per le adozioni. Lo stiamo facendo, Marzia, con
1: Daniela Poggi, la quale ci ha tenuto a specificare fin dal primo momento che ci ha tenuto compagnia qui all'Estate in Onda, che lei ama tantissimo gli animali. E a tal proposito, cara
0: Daniela, e gli elefanti,
1: questo lo abbiamo detto, ha detto anche le formiche, ci ha raccontato che ha adottato una gattina. Senti, ma io ti volevo chiedere, no, qual è il messaggio più forte che ti senti di lanciare relativamente agli abbandoni degli animali in estate e non solo?
2: Oddio, mamma mia, che cioè potrei diventare troppo, no, cioè nel senso che secondo me è una follia abbandonare un cane, cioè non ha senso. Io vivo la mia vita empaticamente con ogni essere vivente, quindi un animale fa parte di me, io sono animale perché mi sono sempre sentita natura, e immaginare che quell'animale che ho salvato o che ho scelto magari per mio figlio per il Natale, perché il bambino voleva assolutamente questo regalo natalizio,
0: ha una scadenza.
2: E quindi che abbia una scadenza, possa essere preso, lasciato su un'autostrada, morire in autostrada, oppure trascinato, oppure
0: follia.
2: Fargli del male, penso che sia disumano, sia barbarico, sia qualcosa che non dovrebbe appartenere all'essere umano. Io ho ancora speranza in una umanità che sappia dare amore, sappia dare riconoscimento, rispetto, condivisione e accoglienza. Quindi perché l'animale dovrebbe essere abbandonato, quando comunque oggi come oggi c'è una rete sociale, anche nella comunicazione, dove possiamo informarci, possiamo sapere chi lo prende, chi lo adotta,
0: certo.
2: Chi ci aiuta.
0: Anche nei giovani
2: c'è una coscienza diversa, ma soprattutto c'è la possibilità, ci sono alberghi che prendono gli animali, ci sono situazioni appunto gattili che possono prenderlo in pensione,
0: amici a cui possiamo lasciarlo,
2: quindi prima
0: se no non prendiamoli,
2: ma se no appunto
0: facciamo
2: evitiamo
0: prima.
2: Perché gli animali sono esseri viventi, senzienti, provano le nostre stesse emozioni, gioiscono, soffrono, hanno un sistema del sangue,
0: non
2: respirano, hanno degli occhi, ti guardano, ti parlano, ti aiutano.
1: E quindi non va affatto, sei stato più che esaustiva, assolutamente. E se le parole di Daniela Poggi, che assolutamente, noi ti ringraziamo per essere stata qua con noi, e se le tue parole contro l'abbandono,
2: ma anche le formiche non vanno,
0: non abbandonate le formiche,
1: ricordate che ci sono poi le leggi per insomma fungere da deterrente. Allora noi ringraziamo Daniela Poggi,
2: che è reato penale l'abbandono,
0: grazie infinite di essere stata con noi, e noi ringraziamo anche la regia,
1: tutta la squadra
0: Suppa, Stefania Livoli, e poi la parte tecnica Stefano Velli, Davide Santi Marrocchi, e poi ringraziamo anche per la scelta musicale Corinna De Laurentiis. Noi ci rivediamo, ci riascoltiamo domani, siamo sempre qui, linea al GR1 e poi all'Italia in diretta, a domani.
1: E c'è anche Replay Sound, se ci perdete potete riascoltarci lì, a domani, non perdete la puntata di Resta in Onda.
2: Un bacio a tutti.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ore 16.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: GR1. studio Francesca Romana Ceci, concluso in Turchia il vertice NATO, in studio Alba Arcuri.
9: E sì, Trump accanto a Zelensky in una conferenza stampa a conclusione del vertice si è detto soddisfatto. Ha sostenuto che la difesa aerea dell'Ucraina è la priorità. Con Zelensky parleremo della concessione di una licenza per costruire i missili Patriot. A una domanda dei giornalisti Trump ha affermato che parla spesso con Putin, che lui vuole la fine della guerra. Poi ha passato la parola a Zelensky, che risponde con qualche imbarazzo. Le condizioni della pace sono cambiate, dice. Putin all'inizio era più forte, ora sta perdendo. Non andrò a Mosca, ci sono i droni ucraini. Nella dichiarazione conclusiva del summit, l'impegno degli alleati di destinare 140 miliardi di dollari all'Ucraina quest'anno e il prossimo, 50 miliardi per appalti per l'industria della difesa. L'Iran, altro tema del summit. Trump durissimo, probabile che colpiremo duramente anche stanotte. Teheran non dovrà avere l'arma nucleare, potremmo ripristinare il blocco navale su Hormuz. La durezza di Trump si proietta anche sugli alleati. Sono arrabbiato con la NATO, aveva detto prima della conferenza stampa. Abbiamo pagato troppo, più di 1.000 miliardi in 10 anni, dice agli europei che non lo hanno sostenuto nella guerra contro l'Iran. L'Italia ha fatto male a non fornire le basi militari. E poi l'affondo sulla Spagna, pessimo alleato, dice non voglio avere rapporti con loro. Sembra che si siano incontrati e che abbiano invece parlato di calcio. Il segretario generale della NATO Rutte sulla stessa linea del presidente americano.
10: E ad Ankara, punto stampa per la premier Giorgia Meloni, in diretta all'inviata Federica Ionta.
11: La NATO è un'alleanza unita, determinata a rafforzarsi. L'Italia ha portato al vertice un'idea concreta di sicurezza che tocca la vita quotidiana dei cittadini. Così Giorgia Meloni, che in questo momento sta tenendo degli incontri bilaterali, già conclusi quelli col presidente e padrone di casa Erdogan e con Zelensky, confermato il focus energetico degli aiuti che Roma continuerà a fornire all'Ucraina. Si è parlato chiaramente di Donald Trump nella conferenza stampa appena conclusa. La premier non è voluta tornare sul meme, ha parlato però del rapporto con Washington, ha detto è stato un investimento politico per l'unità dell'Occidente. Sentiamola.
12: Non cambio idea su questo, la mia strategia è sempre stata quella e rimarrà quella, semplicemente perché è una strategia dettata dalla convinzione, non dalla convenienza che voi potete considerare elettorale.
11: Quanto all'impegno dell'Italia nella NATO, offriamo il maggior numero di uomini, ha rivendicato Giorgia Meloni, continueremo a negare le basi militari per attacchi in Iran, non siamo e non entriamo in guerra, lo dicono gli accordi, così ha ribadito la premiera. Quanto all'investimento in difesa sul PIL, ridicolo per la Presidente del Consiglio dire che chiudiamo gli ospedali per comprare armi, oltre a quanto spendiamo, ha però poi chiarito Meloni, bisogna stabilire come spendiamo quei soldi, ha detto, devono restare nell'industria italiana. E da Ankara con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
10: La nuova escalation tra Stati Uniti e Iran pesa sui mercati finanziari, le principali borse viaggiano in territorio negativo, sale il prezzo di petrolio e gas. E per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Sabrina Manfroi.
13: Buon pomeriggio. Sì, nuovi attacchi all'Iran e le minacce di Trump affossano i listini e parte negativa anche Wall Street, dove il Nasdaq cede lo 0,37%, il Dow Jones arretra di un punto percentuale. L'Europa prosegue sulla strada del ribasso, Milano meno 0,73%, pesante il settore auto in tutta Europa dopo il forte calo delle vendite in Cina, Piazza Affari Stellantis cede il 4%, ma vanno giù anche le banche, con Unicredit che perde il 2,65 dopo l'annuncio dell'esito dell'offerta pubblica di acquisto su Commerzbank, che di fatto ne sancisce la maggioranza. In luce Eni che sale del 2,6% e Saipem più 3,6% col petrolio del Brent che balza sopra i $78 al barile. Il gas sale a 48,3 euro al megawattora, schizzano anche i rendimenti dei BTP decennali, ora al 3,86%. Peggio fanno le altre borse europee, Francoforte meno 1,6%, Londra meno 1%, Parigi meno 1,7%, linea allo studio.
10: In Bangladesh una frana ha colpito un campo di profughi Rohingya causando la morte di 7 bambini e un insegnante che stava facendo lezione, lo ha riferito un funzionario locale dell'assistenza ai rifugiati. All'origine della tragedia le forti piogge monsoniche che da giorni si stanno abbattendo nel sud-est del paese. Nei campi profughi del Bangladesh vivono oltre 1 milione di rifugiati.
14: le strade del tour.

0: E allora, abbiamo avuto un problema tecnico con diciamo la quinta tappa del Tour de France, che è partita dalla Nemesan a Pau, 160 km scarsi, dedicata presumibilmente alle ruote veloci, con però un corridore in fuga solitaria praticamente dall'inizio. È stata del francese della Lotto Intermarché Weisstroff, che ha un vantaggio di 3:17 sul gruppo della maglia rosa, della maglia gialla, perdono, maglia gialla, che da ieri è sulle spalle del francese Toster Tran, che per la prima volta indossa il simbolo del primato Tour de France, per la prima volta lo fa indossare ovviamente alla sua squadra, la 1X, formazione norvegese guidata da Ushvod, che ha iniziato la sua storia nel 2016. E pensate, insomma, oggi Ushvod ha ricordato che alla presentazione c'era soltanto un giornalista danese. Di strada ne è stata fatta fino ad arrivare alla conquista del simbolo del primato nella corsa più importante al mondo, con oggi però una tappa presumibilmente dedicata alle ruote veloci. Perché? Perché c'è solo un gran premio della montagna, il Côte des Ballets, a una trentina di chilometri dalla conclusione, ma un GPM di terza categoria che non può certo fare selezione, e soprattutto le squadre dei velocisti sono già impegnate lì davanti a cercare di ridurre il gap con il battistrada, che si attesta su 3:14. Squadre dei velocisti che sono sostanzialmente due, quelle che hanno i più forti, ovvero la Sodal di Tim Merlier e poi la Alpecin di Jasper Philipsen, che ha come ultima ruota del suo treno un certo Mathieu Van Der Poel. Non a caso è proprio la Alpecin adesso a guidare la corsa, nuova maglia gialla con Thorsten Tran e con Pogacar e Vingegaard, che hanno lo stesso tempo, lontani circa 8 minuti. È la prima volta che si trova così lontano da dei Pogacar dalla vetta della classifica, ma tutto cambierà nelle prossime tappe. Questa è la situazione, noi ci risentiamo alle 16:30 sulle strade del Tour, linea all'Italia in diretta.
1: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta. Bentrovati, l'Italia in diretta, sono le 16:09, Paola Nania, Miriam Fecchi fino alle 19. Ciao Miriam.
2: Due secondi, ha visto.
1: Mancano due secondi.
2: Due secondi. Al... beh, ma che fai?
1: Ho arrotondato.
2: A velocità supersonica. Buon pomeriggio, bentrovati. Devo dire, una squadra ricca, nel senso di tanti amici, ma soprattutto oggi tanti ospiti.
1: Tanti ospiti
2: dire.
1: In studio. Abbiamo Chiara Di Fonso, Laura Galloppo, che presenta tra pochissimo, parliamo di relazioni.
2: Di relazioni, perché tutti si incontrano sulle app, torniamo live, torniamo dal vivo, anche perché possiamo renderci conto, le app ci fregano un pochino, questa è la verità, rimettono ste foto, occhi azzurri, poi quando li incontri cambia un po'. Va bene, ma a parte questo, vogliamo fare giusto un piccolo sommario?
1: A parte di relazioni, di cui chiederemo ai nostri ascoltatori qualche feedback, abbiamo la parte economica, abbiamo la musica che Miriam Fecchi ci porterà a scoprire. Prima però partiamo dal primo brano.
2: Vogliamo
1: Miriam.
2: Salutare anche il gruppo di lavoro dall'altra parte, e allora se voi permettete andiamo a salutare Morena Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torri, Cecilia Mosetti per quanto riguarda
1: New
2: la
1: regia
2: e poi Stefano Belli e Damiano Quarato per quanto riguarda la parte tecnica. Iniziamo subito con la musica. Lui, vabbè, che dire, è un numero uno in tutto e per tutto. Fai cominciare a sentire già le prime note. Stiamo parlando di Bruno Mars con questa Oh My Soul. E sì, fa parte di questo ultimo lavoro, un tour strepitoso in Italia, soltanto Milano non va bene, non ci lamentiamo. Va bene, eccola qui, questa è la grande musica di Radio 1.

0: Oh My Soul, la canzone che abbiamo, stiamo ascoltando anche voi, gentilmente. No, non c'è nessuna base. Allora, sono in questo momento le 16:13.
1: E abbiamo un problema con l'audio, quindi chiediamo di aiutarci, grazie, perché non riusciamo a sentire bene. E intanto voglio presentare, ecco, adesso siamo tornati.
0: Adesso, stavo dicendo My Soul, va bene, l'abbiamo ascoltata, ma adesso le nostre ospiti, prego.
1: Allora, Chiara Di Fonso, Laura Galloppo sono qui in studio con noi a Saxaruba. Bentrovate ragazze.
2: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Grazie a voi. Allora, siete pronte a togliere dai social gli incontri?
2: Proviamo.
0: Li facciamo live.
1: Non solo. Allora, partiamo dalle relazioni. Sempre più frequentemente ci incontriamo tramite app. È più facile utilizzare le app che incontrarsi di persona. Chiara e Laura, insieme a un altro gruppo di amici, hanno scelto di lanciare una sfida, quello di tornare a guardarsi negli occhi. Chiara, parto da te, ci spieghi l'idea e come si chiama la vostra iniziativa?
2: Allora, la nostra iniziativa si chiama Incoscienti Single.
1: Incoscienti soprattutto.
2: Incoscienti perché ci vuole un po' di incoscienza, perché la seconda parte del nome è ti presento un amico con delle slide. Perché? Perché un amico, di solito, che facciamo? Quando cerchiamo qualcuno, quando vogliamo incontrare qualcuno, chiediamo a un amico. Conosci qualcuno? Mi presenti qualcuno? Oppure qualche amico potrebbe dire...
0: Anche le indicazioni di solito.
1: Conosco la persona giusta per te.
2: Oh. E poi si mette nei guai. con la nostra iniziativa, in realtà l'amico si mette proprio sul palco.
1: Nei guai
2: direttamente. Sale sul palco e presenta il single di turno con delle slide. Lo racconta. Racconta un po' le sue caratteristiche, racconta il bene, il male.
1: Ma con slide vere, Miriam, non per scherzo. Sì, ci sono slide, Laura, che scelgono ovviamente gli amici, in cui vengono presentati pregi e difetti, dai, del
0: allora, vengono... sei talmente preparata.
1: Ho partecipato. Lo devo dire.
0: Sei single in questo periodo?
1: Ho assistito con gioia a questa idea.
0: D'accordo. No, io sono single.
1: Allora, prossimo appuntamento ce lo diranno poi.
0: Arrivo,
1: Laura.
3: Vai, Laura. Sì, è una vera e propria presentazione, quindi ci sono delle slide, c'è una certa preparazione da parte degli amici che si mettono in gioco loro per primi per presentare l'amico che, insomma, reputano essere assolutamente un buon partito.
1: La casa al mare andava forte, devo
0: esatto,
1: dire.
0: Esatto, un buon partito ci piace, nel senso che parliamo anche a livello economico, no?
1: No, attivo.
3: Non solo.
1: Allora, l'idea è nata da dove, Laura, Chiara? C'è stato un episodio che vi ha fatto, a parte il divertimento, perché ovviamente è un'occasione per giocare, per divertirsi, ma c'è stato un episodio che vi ha fatto dire, no, forse non va benissimo come sta andando usare le app, proviamo un'altra strada. Chiara.
2: Ma allora, un po' è stata esperienza personale di tutte e quattro, perché ricordo che con noi ci sono anche Francesca e Ilaria che hanno partecipato a questa pazzia, possiamo dire così. e c'è stata un po' così una stanchezza che abbiamo rilevato un po' dappertutto, perché vedere le immagini e poi vedersi dal vivo è sempre difficile, ma anche andare oltre le chat infinite è difficile. Quindi abbiamo un po' spulciato sulla rete, abbiamo trovato questo format e abbiamo pensato, perché no? Proviamo ad organizzarlo noi, proviamo a farlo noi a Roma, col nostro stile, con quello che ci piace, divertiamoci. E così, eccoci qua.
3: È andata così.
1: E com'è andata? Prima giornata, prima serata organizzata, sì, qualche giorno fa, il 2 luglio, se non ricordo male. Com'è andata, Laura?
3: Beh, diciamo che la serata, a nostro avviso, è andata molto bene. Cioè, è stata in primis divertente, che era quello che noi volevamo ottenere. E in seconda battuta ha dato alle persone la possibilità di conoscersi dal vivo. E questa cosa è interessante perché noi abbiamo anche constatato che se da un lato c'erano parecchi incoscienti che si volevano buttare nella mischia, da un altro lato poi ci hanno chiesto di avere una forma di

0: nella prima, no?
1: Guarda, siamo partiti proprio
0: avete
1: in piccolo.
0: Avuto sicuramente una mailing list, una rete per
1: sì, siamo partiti un po' come tra gli amici, un po' incoscienti, un po' passaparola.
0: Possibilmente single.
1: Sì. Abbiamo avuto diversi candidati per le presentazioni e alla fine abbiamo fatto 8 presentazioni, 8 persone che
0: è andata bene.
1: Sì, è andata bene, ma eravamo anche sold out, pensate che lo spazio non era grandissimo perché era proprio il numero 0 di 0, quindi proprio una prova, e l'interesse c'è stato, la curiosità da parte di tutti,
2: però anche l'imbarazzo mi pare di capire, sì, poi a incontrarsi di persona dopo. Questo secondo te, Laura, lo chiedo anche a Chiara, è stato influenzato dall'uso dell'app? Ormai ci siamo abituati a filtrarci?
3: Secondo me sì, assolutamente, quindi se da una parte c'è questa dating app fatigue, così viene definita, da un'altra parte poi l'assunzione di
2: incontro sulle app, poi ti incontro fuori, poi non va bene, poi ne incontro un altro, poi ti incontro fuori, esatto. È un lavoro.
3: E poi non mi voglio assumere tanto il rischio, quindi forse può essere, io la vedo in maniera positiva come l'inizio, no, di un qualcosa di diverso che un po' spinga e abitui le persone ad andare a mettersi in gioco di più, a rischiare.
0: Domandona, quante donne e quanti uomini? Sono più donne?
1: Sono più donne, sempre.
2: Ci buttiamo di più.
0: Allora, quando entriamo nei ristoranti o nei luoghi, comunque deputati al piacere, al divertimento, insomma, ci rendiamo conto che sono sempre più donne. Siamo noi. Io sono single, perciò mi metto tra quelle.
2: Prossimo appuntamento, adesso ce lo dicono le ragazze, se già ci stanno pensando.
0: Dovrò
2: non
0: partecipare.
2: Lo so.
1: Assolutamente.
0: No, però, perciò meno uomini. O forse gli uomini sono più timidi?
1: Sì.
0: Hanno più timore?
3: Diciamo che abbiamo detto più volte nelle presentazioni, coraggio, fatevi avanti, non siate timidi.
2: Sì, non siate timidi.
1: Sì. Gli uomini sono arrivati all'ultimo, possiamo dire. Mm. Quelli, soprattutto tra il pubblico, all'ultimo dicono no, vogliamo partecipare, siamo 4, siamo 5, perché ormai è
2: troppo tardi.
1: No, però ci sarà senz'altro un'altra occasione.
2: Ci state già lavorando o è ancora presto?
1: Ci stiamo lavorando, vorremmo poi riprovare a riproporre questo appuntamento in autunno, settembre-ottobre, pian piano cercheremo un po', no, di migliorare, e quello che diceva Laura, vogliamo continuare ad avere degli appuntamenti live.
2: Perché? Allora, quello che ci faceva piacere, però ovviamente abbiamo parlato della parte un po' diciamo leggera, no? Anche delle app, ovviamente le app potrebbero essere anche in qualche senso modo pericolose, no? Laddove ci sono delle truffe, la possibilità anche di incontrare persone poco raccomandabili, ovviamente questo sì è una cosa che spesso raccontiamo qui.
0: Però
2: a radio,
0: anche qui c'è il rischio, un minimo, nel senso che è vero che voi incontrate prima le persone, cercate di capire, però sapete, i truffatori sono molto bravi.
2: Erano troppo timidi per essere truffatori, posso confermare.
0: Quindi
1: però questa iniziativa in qualche maniera sì, può essere anche un po' una differenza, cioè la differenza di avere truffatori, la difficoltà, cioè, di inserirsi in un evento del genere, poi ci sono quelli che tanto non si vogliono impegnare, quindi anche quelli possono essere truffatori, non lo so.
0: Ah, ci sono quelli che comunque evitano.
2: Nulla di serio, di serio.
0: Però è anche vero che tutto inizia sempre così, no? In modo giocoso, non è detto, e poi chissà.
2: Allora, Roberto da Roma ci scrive che non è timido, quindi Roberto da Roma, alla prossima occasione.
3: Benvenuto.
2: È il benvenuto. Il numero non abbiamo ricordato.
0: Allora, dobbiamo assolutamente ricordare il numero.
2: Scriverci.
0: Quindi, se volete, cominciate 335, segnate, anche perché leggiamo tutti i vostri messaggi, SMS o WhatsApp. Allora, ripeto, 335-699-2949. Forse con i messaggi mi è mai capitato. Le app sicuramente sono ormai tantissimi, ma torniamo a incontrarci live.
2: Allora,
0: secondo
2: Roberto,
0: me è la cosa migliore.
2: E infatti, Miriam, c'è Roberto da Como che dice: fatelo a Milano, io arrivo. Va, vieni a Roma, un viaggetto, e quindi può esserci almeno 2 uomini ci hanno scritto. Se può essere uno spunto utile rispetto a questa iniziativa. Incoscienti single, perché il nome?
0: Lo so,
3: spiettiamo.
0: Sapete che amo la musica, dico di musica.
3: Sicuramente c'è un riferimento. Beh, da Achille Lauro.
0: Esatto.
3: Sicuramente. E poi ci vuole molta incoscienza, no? Per buttarsi sia come presentatore sia come presentato, no? A mettersi comunque in gioco e metterci la faccia.
1: Sì.
2: E avete fatto anche una sigla, questo ovviamente essendo io.

0: questa ente posto di... sì. Loro hanno fatto la sigla adatta a questo evento, quindi un evento costruito.
1: Sarai con noi.
2: Scusate, età media di solito, ne abbiamo detto all'inizio,
1: 30,
2: però...
1: 40. Sì, 35-40, tra i 30 e i 45, questa è più o meno la media dell'età. Non giovanissimi, ma secondo me...
0: giovanissimi, Chiara, sì. 35-40, cosa vuoi dire?
1: Però dimostra che forse sono pronti a uscire dalle app.
2: Veramente, cioè, iper giovane io. Va bene. Allora, devo dire un'iniziativa molto molto interessante, anche perché sono contro i social, nel senso sotto questo profilo, quando ti mandano i messaggini, come sei, che fai? Io paura, mi tiro indietro, però mi rendo conto che ormai i giovani, soprattutto la generazione Z, vive di questo, gli incontri si fanno in questo modo, non c'è più il bar, il ritrovo,
0: ma
2: sì,
0: ci sono gli incoscienti single.
2: Ma ci sono, oppure, mettiamo da parte, anche perché insomma ripetiamo che lì foto possono anche essere false e non proprio vere, invece the live
0: erano tutti tra l'altro bei ragazzi e belle ragazze
2: pure
0: sì. Quindi prossimo appuntamento sarà ancora più frequentato. Allora, Chiara Di Fonso, Laura Galloppo, grazie di essere state con noi per averci raccontato questa iniziativa e la vostra esperienza. La prossima volta viene anche Miriam Fecchi.
2: Assolutamente.
0: Si sta preparando. Posto per Miriam.
2: Allora, io approfitterei a questo punto, intanto ancora una volta grazie della vostra presenza. Un po' di musica, anche perché poi parleremo ancora di musica. Gli ospiti sono già pronti, anche perché parleremo di musica soul, jazz, è un crooner, stiamo parlando di Walter Ritchie, ma non solo, faremo un salto nel passato col grande Tony Renings.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
5: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata con temporali possibili sulla costa tra Basso Veneto ed Emilia-Romagna, mentre il cielo sarà prevalentemente sgombro da nubi sul resto del paese. Domani avremo un'altra giornata molto estiva, ma anche appena meno calda per la pianura padana. Cielo sereno, poco nuvoloso al mattino su tutto il territorio, con sviluppo di nubi da calore per monti e colline del centro-sud e per le Alpi orientali, tra la tarda mattina e le ore pomeridiane. Nuvolosità dalla quale scaturiranno degli isolati temporali, occasionalmente intensi tra Abruzzo, Basso Lazio e Molise. Verso il tramonto le nubi si dissiperanno ovunque per una serata con cielo limpido su gran parte del paese. Vento scarso, solo a tratti più sostenuto tra le isole maggiori e sulle coste venete, dove il moto ondoso sarà localmente più consistente. Temperature in moderata diminuzione al nord e lungo le coste adriatiche, stazionarie sul resto del paese, con i valori più alti che arriveranno nell'entroterra della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: È mezzanotte e un minuto.
8: Sulle strade del Tour.
9: Quinta tappa da Landemesana a Po, 158 km, 300 metri, con un tracciato sostanzialmente piatto, con tra poco però anche l'unica asperità di giornata, la Côte des Ballets, che però è piazzata non troppo vicino al traguardo di Po. Paesi Baschi, siamo nella zona degli Alti Pirenei e poi dei Pirenei Atlantici, ma questo non vuol dire che sarà una tappa di salita, quella sarà domani assolutamente con il Tourmalet, con il gruppo che insegue, un corridore che è in fuga solitaria praticamente dal chilometro zero. Si tratta di Baptiste Veistrofé della Lotto Intermarché, che è lì davanti con anche un buon ritmo, sta andando sui 45 km orari, ma viene controllato dal resto del gruppo con 2 minuti e 46 di distacco. Il resto del gruppo, che al momento è pilotato dall'Alpecin di Jasper Philipsen e della Sodal Quickstep di Tim Merlier, manco a dirlo, i due grandi favoriti per il successo finale. Ma veniamo da una giornata che ha premiato il danese Mats Pedersen come vincitore di tappa, e la 1X, formazione norvegese guidata da Ushvod, che ha conquistato la maglia gialla con Thorsten Tran, nonna giapponese, e quindi diciamo così, richiami orientali, ma solidità assolutamente scandinava per questo atleta di 30 anni che aveva già indossato la maglia di leader alla Vuelta per 5 giorni, ma ovviamente il Tour de France è tutta un'altra cosa, e soprattutto viene da una storia anche difficile dal punto di vista della sua salute, perché nel 2022 ha scoperto casualmente, peraltro dopo un controllo così di routine, di avere un tumore ai testicoli, che però insomma, da cui è uscito guarito assolutamente. Ma è una squadra che sta crescendo notevolmente, la 1X Mobility, di formazione nata nel 2016 e che evidentemente sta crescendo a ritmo molto molto rapido. Non a caso ha già ottenuto la licenza World Team, quella della Serie A del ciclismo, adesso punta ovviamente a essere protagonista in questo Tour de France e al momento lo è, con il leader della classifica generale a quasi 8 minuti dal norvegese Tran c'è Tadej Pogacar, che per la prima volta si trova lontanissimo, così lontano non è mai stato dal primo gradino del podio. Vento praticamente assente, un'altra giornata comunque calda al Tour de France e c'è chi ha cercato il refrigerio anche con un vero e proprio blocco di ghiaccio da inserire davanti al petto, un po' per scena, un po' però anche per sopportare il clima torrido di questi giorni. Allora davanti c'è Veistrofe con poco meno di 2 minuti e 40 sul resto del gruppo. Noi ci sentiamo intorno alle 17 sulle strade del Tour, linea all'Italia in diretta.
8: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia in diretta.

0: Sto provando a cantarla anch'io, anche perché in effetti...
1: Con la tua splendida voce,
0: sì, Miriam. Insomma, io devo dire che mi dicono che ho una splendida voce, è però vero. Poi sono stonata come una campana. Va bene, allora, sono le 16:36, Paola Nania, Miriam Fecchi, attenzione, è il momento dello spazio musicale, dopo aver ascoltato questa canzone che ci ha riportato indietro al 1972, quando la musica degli America veniva definita anche West Coast. Adesso però torniamo ai nostri giorni, abbiamo qui polistrumentista, fa musica jazz, fa musica soul, è un croon.
1: Ma anche dei difetti.
0: Avrà difetto,
1: non lo so, ce lo dirà lui.
0: Perché è anche bello, è questo il problema, capito?
1: Bello, anche bello.
0: Giovane e poi...
1: Intonato.
0: Campano. Abbiamo... C'ha degli occhi che... Mamma mia. Va bene, dopo aver fatto tutti questi complimenti...
1: Oggi le relazioni vanno forti.
0: Signore e signori, Mr. Walter Ricci.
2: Una presentazione troppo alta.
0: Troppo alta.
2: A Napoli si dice è avata. Alta, troppo alta. Grazie di cuore, grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie Miriam.
0: No, è la verità, insomma, anche perché...
1: Confermo.
0: Devo dire che lui se ne va in giro, concerti, suona con i più grandi... personaggi della musica jazz, soul, però quello che mi fa rabbia di lui è che lui non è che si pavoneggia in nulla proprio, no? Concerto al Petruzzelli, poi sta nella, come si chiama, piazza Ponzeniana, poi se ne va in giro a Milano, poi si ritorna.
2: Ma questo è, come dire, è quello per cui uno, no? Sono nato così e continuo a fare questo con la mia naturalezza. Io credo che debba continuare a fare questo. Se no.
1: Mica va bene, ha detto Miriam. Mica va bene. Attenzione. Ti devi promuovere.
2: Dimmi che devo fare.
0: No, anche perché, insomma, tu hai cominciato. Cominciamo, piano piano, nel senso che eri giovanissimo con il grande Baudo.
2: È vero.
0: Hai avuto questa opportunità, poi da lì il tuo percorso proseguito come crooner.
2: Assolutamente,
0: cantavi anche le canzoni quelle, come dire, americane.
2: Sì, swing, diciamo.
0: Swing, sì. Vogliamo fare un accenno swing. Giusto così,
2: Per
0: sentire la tua voce.
2: In a sentimental mood I can see the stars come through my room.
0: Meraviglioso, non abbiamo messo neanche un po' di eco, niente, così.
1: E lui sì che è intonato.
0: Lui suona con Di Battista, con Bosso, con grandi, aiutami. Per
2: sono stato fortunato, sì, ho fatto degli incontri che...
0: No, secondo me non sei fortunato, perché non ti abbiamo mai visto a Sanremo, a questa cosa che uno poi deve arrivare per forza a Sanremo, no? Invece lui veramente gira non solo l'Italia, attenzione, l'Europa, se non a livello internazionale.
1: Ma posso fare un passo indietro? Curiosità, grazie. Pippo Baudo, come è andato l'incontro?
2: Ma Pippo Baudo ha avuto una parentesi molto, molto bella, molto entusiasmante, perché sono stato a Domenica Inn durante la sua ultima, diciamo, Domenica Inn, che era la stagione 2009-2010.
0: Quanti anni avevi?
2: Avevo 10 anni, io sono dell'89, avevo 20 anni.
1: È illegale questa età.
0: È illegale.
2: Sì, ho avuto questo privilegio di lavorare con il grande Pippo Baudo e da lì, devo dire, ho imparato tantissime cose, tra cui, diciamo, c'è un evento molto particolare in quell'anno, c'è stato, perché il grande Pippo Baudo aveva come ospite quell'anno Michael Bublé e quindi lui mi chiamò tipo qualche giorno prima che arrivasse Michael Bublé in diretta e mi disse: guarda, ti faccio una sorpresa, ti faccio cantare con Michael Bublé. E io dissi: no, dai, non è
1: ansia.
2: Dai, Pippo, ma veramente? E io dissi: ma lui accetta? Lui disse: a casa mia decido io.
1: E com'è andata l'esibizione?
2: È andata bene, la si trova anche su YouTube. Sì.
0: Qual è la canzone che avete fatto insieme?
2: Cantammo, Pippo mi fece fare questo omaggio a Michael Bublé, uscì questo suo disco che si chiama Call Me Responsible. E feci Call Me Responsible con lui seduto sulla sedia, molto, un sivarietto molto simpatico, lo si trova su YouTube. A un certo punto si alza e canta con me, è stato un momento molto emozionante.
0: Senti, poi vabbè, Ravello Festival insieme a Didi Bridgewater,
2: sì.
0: Che è duettato, insomma, è duettato veramente con tanti artisti.
2: Comincia Incominciato con il 36,
0: infinito, no, non so se è il caso. Andate a vedere voi su i social per rendervi conto. Seguite esattamente il tuo Walter Ricci Music.
2: Sì,
0: Walter Ricci Music.
2: Vabbè, su Instagram,
0: se mettete solo Walter Ricci, io delle volte ho fatico, invece devo aggiungere music. Allora, Walter, però da 2 anni hai cominciato con delle cover strane. Perché hai voluto riprendere delle canzoni famose americane?
2: È vero.
0: E
2: ci abbiamo fatto un disco in
0: riproposto in napoletano.
2: In napoletano, sì,
0: tipo,
2: sì.
0: Un accenno.
2: Ma sai, ad esempio, io da piccolino cantavo sempre, grazie a mio padre, le canzoni classiche napoletane, insomma, ma poi chi è che non le canta? Anche chi non è napoletano,
1: certo,
2: le canta. Figuriamoci, io che sono napoletano, dovevo per forza cantare napoletano. Per cui
1: per forza.
2: È obbligatorio. Cioè, proprio la tradizione che ti richiama, no? Quindi anche certo. Quando sono andato in giro, come diceva Miriam, a suonare un po' nel mondo, ho sempre portato della canzone napoletana, qualcosa della canzone napoletana. Da un paio d'anni a questa parte, sì, ho realizzato prima un disco nel 2024 che si chiama Naples Jazz, dove appunto quello che tu citavi, dove ho preso i grandi classici americani e li ho rielaborati, ecco,
1: sì, alla maniera partenopea.
2: Sì, tipo, che ne so, il brano che fa L is for the way you look at me, O is for the only one I see. Noi abbiamo fatto Uè, so asciuta pazzete e tu, sì, si asciuta pazza pure tu, no? Pezzi come ce n'è una clamorosa, pezzi come Unforgettable, that's what you are. Noi l'abbiamo fatta Tengo Friedenwall vicino a te.
0: Vedo come la trasformate. È andato benissimo, fortissimo, richiestissimo.
1: Tra l'altro posso dire, ultimamente il napoletano è una lingua che anche a livello musicale sta facendo il botto, come si dice a Roma, no?
2: Sì.
1: Quindi hai approfittato di questa onda. Secondo te perché il napoletano adesso va così bene come lingua?
2: Ma io credo che in generale, diciamo, Napoli sicuramente, come dire, è in una posizione di vantaggio rispetto alla musica, no? Perché è sempre stata una città musicale, quindi
1: certo.
2: Però io credo che in realtà la tradizione in generale, quella specialmente del sud Italia, sta venendo fuori, no? Anche quella pugliese, se vuoi quella salentina,
0: certo.
2: Se vuoi quella siciliana, sì. C'è una scena siciliana pazzesca oggi di grandi artisti che viene fuori, no? Quindi diciamo Napoli sicuramente ha sempre avuto, come dicevo, una posizione di vantaggio sull'aspetto, diciamo, tradizione.
1: Sta diventando sempre più orecchiabile anche dal centro verso il nord, no? Quando magari sembrava un po' più difficile come lingua, invece adesso
2: è vero.
0: Poi a Sanremo, insomma, abbiamo accettato anche Joliet. Il dialetto, no? Con
2: sì.
0: Joliet.
2: Io prediligo tutto il sud, attenzione, per me io amo la Sicilia, adoro la Puglia, amo la cioè insomma proprio il sud lo amo particolarmente, anche il nord.
0: Però non ci dimentichiamo che
1: non facciamo graduatorio.
2: No, 40, ci sono
0: 50 si cantava in dialetto, no?
2: Esatto.
0: Insomma,
2: esatto.
0: Domenico Modugno. Allora,
2: dialetto trentino mi piacerebbe imparare.
0: Quello mi manca in questo.
2: Lo imparerò, lo so. Imparerò.
0: Allora, torniamo ai nostri giorni, un album e andiamo ad ascoltare. Vuoi dire qualcosa prima?
2: Ma questo disco
0: com'è la pronuncia?
2: Esattamente è Afreve, ma è un brano di un disco.
0: Afreva.
2: Sì, che è la febbre.
1: La febbre.
2: No? È come.
1: Lo sanno tutti.
2: Ed è un brano tratto da questo disco che si chiama Neapolis Mambo, che è uscito a gennaio 2026, proprio da poco, insomma, qualche mese.
0: Questi sono brani inediti che non c'entrano niente con il ripescare, no?
2: Esattamente, questi sono totalmente dei brani inediti scritti apposta per quest'album che ha un sapore esotico, sentirete, esotico.
0: Ok, diciamo. Siamo pronti, vai!

0: Oh, meravigliosa. Hai capito questo ragazzo che ci combina?
1: Questa è una cumbia.
0: Una cumbia.
2: È una cumbia questa.
1: L'ha detto quando non eravamo in onda, io non l'avrei mai indovinato. Quindi devo dire, almeno per quanto mi riguarda.
0: Sono peggio di te, non ti preoccupare, stai tranquilla. L'unica è stata una nostra amica e collega, Monica, che ha detto, ah, ma questa la riconosco.
1: Io, ah beh, una cumbia.
0: La cumbia. Va bene, allora, attenzione perché adesso c'è un uomo che ha fatto la storia della musica.
2: Ah.
0: Che ha scritto pagine di, come dire,
2: di canzoni italiane.
0: Di canzoni, ma non solo italiane, perché insomma.
2: Ah, è vero.
0: A livello internazionale.
2: Assolutamente non
0: a livello internazionale. E allora, se voi permettete, vorrei far sentire giusto un pezzettino per farvi capire di che stiamo parlando. Sentite un po', alziamo il volume.

0: la cantiamo tutti insieme.
1: Io sono nata, non posso.
0: Ragazze,
2: forse tu mi bacerai.
0: E io mi inchino perché, signori e signori, Tony Renis. Allora, tutto questo ciao, per Tony. Quale motivo? Ciao Tony, buon pomeriggio.
3: Ciao amore, come state? Accaldato.
0: Senti Tony, ma questo ragazzo, per quale motivo c'è questa sorpresa? Perché io sono una fan di Walter Ricci, ma anche tu.
3: No, beh, lui è come mio figlio.
1: Ma io, non poco, Walter, non poco.
3: Io lo amo come si ama un figlio, perché lui è bravissimo.
0: È bravissimo.
3: Canta bene, ma canta bene tutto. Tutto quello che c'è da cantare lui lo sa fare.
4: No.
3: Lui canta bene come Michael Bublé.
4: I love you, zio Tony.
3: Canta bene come Stevie Wonder. Canta bene perché canta bene, è bravo, è anche un bel ragazzo.
0: È pure, l'abbiamo detto.
1: Che non guasta quando si fa spettacolo.
3: No, lui fa strage di cuori.
0: Però non l'abbiamo mai visto fidanzato seriamente, sai?
3: Ma perché lui
0: non c'ha tempo.
3: Perché è un rubacuori serio, è un rubacuori che non lo fa vedere. Come dovrebbe essere il vero grande rubacuori.
1: Non è una buona pubblicità a Walter Ricci.
3: No, ma perché lui ha capito che la pubblicità è negativa, perché se tu fai sapere troppo che hai troppe donne, e molte donne così per sfida si ribellano.
0: Ah, va bene. Senti Tony,
1: per i prossimi 2 anni Walter non
0: a parte la vita privata, no, del nostro Walter Ricci, ma cos'è manca a Walter Ricci? Perché insomma quel palco, il teatro Ariston, lui ancora non ci ha messo il piedino.
1: È ancora giovane.
0: Cioè, suona con i più grandi musicisti, fa concerti in tutto il mondo, perché poi io l'ho beccato pure in Russia, questa è la verità.
3: È vero. In Arabia Saudita.
0: E come mai?
3: Perché è amato molto da tutti quelli che capiscono e amano la musica vera, quella bella, quella giusta, quella che purtroppo adesso la nostra musica
0: è stata messa, è vero.
3: E lo dico con dispiacere, lo dico perché non fa più sognare, perché il mondo ha bisogno, la musica è la medicina più importante della nostra vita, per cui deve essere somministrata quotidianamente la musica, ma la musica è quella che poi alla fine ti deve far sognare, e oggi purtroppo con la musica di oggi non si sogna più, bisogna andare a sentire ancora le grandi canzoni che hanno fatto la storia della musica, quelle che con le quali veramente sogni.
0: Guarda, Tony.
3: E Walter è uno che sa cantare le canzoni che fanno sognare.
0: È vero, hai ragione. Però io ti devo dire una cosa. Girando la sera incontro tanti giovani che preferiscono cantare le canzoni degli anni 70, 80, 90, ma le novità poche. Vuol dire che c'è qualcosa che non va. Perciò si torna indietro nel tempo.
3: Si dovrebbe
0: perché
3: e tutti,
0: a parte alcuni, non tutta la musica.
3: C'è qualcosa, non è tutto da buttare. C'è ancora qualcosa, ma poca. C'è pochissima roba, purtroppo, ma lo dico con grande dispiacere, perché vorrei invece che i nostri giorni, la nostra la musica di oggi fosse ancora, come ti posso dire, competitiva con la grande musica degli anni 60, degli anni 70, degli anni 80, sì, fino lì arriviamo, qualcosa degli anni 90 ancora, ma degli anni 50,
0: vero,
3: ma
0: vero.
3: La musica americana, tu immaginati che io sto lavorando da un paio d'anni a un progetto quasi impossibile da portare in porto.
0: Eh no, lo devi portare in porto perché qui è...
3: Il
0: tempo passa.
3: Sto pensando a un progetto, a un grande tributo a quello che, con il quale ho avuto il privilegio, l'onore di essere considerato amico, perché è stato il più grande di tutti in assoluto, si chiama Frank Sinatra. E quindi sto portando in porto un progetto, un tributo a Frank Sinatra,
0: al grande mister Frank Sinatra.
1: Posso intanto interrompervi solo per leggere un messaggio che merita per Walter Rich, e non volevo lasciarlo sfuggire, chiedendo scusa. Prego. A Tony Renis, al 335-699-2949 ci hanno scritto: ma in questo brano, il brano di Walter che abbiamo sentito, c'è anche Carosone. A proposito di musica
0: che
1: del passato,
0: ricorda,
1: c'è un po' di Carosone, tu che dici? Scusa, poi vi rilascio.
4: Come diceva il maestro, come diceva zio Tony, ovviamente questa musica, mescolandola con gli anni napoletano, con gli anni 50, viene fuori anche una mescla che somiglia a quella di Carosone, no?
0: Allora, dato che il tempo stringe, io volevo ringraziare Tony Renis, il grande maestro. Ci inchiniamo davanti a te e vedi di finire questo lavoro,
1: siamo
0: questo
1: tutti
0: tributo alla grande Frank Sinatra, ma non solo. Cerchiamo di realizzare qualcosa.
3: Voi dovete ascoltare Walter quando canta un grande brano americano straordinario che si intitola The Very Thought of You.
1: Adesso
0: ce la accenni, scusa.
1: Vai.
0: Aspetta un attimo.
4: The Very Thought of You and I Forget to Do.
1: Che dici? Poi ce la facciamo cantare bene fuori onda.
0: Va bene.
1: Prendiamo da una
0: allora,
1: parte.
0: Allora, Tony, abbiamo perfettamente capito che è un tuo pupillo, ma non solo tuo, devo dire, sono tanti gli artisti che amano Walter Ricci.
1: Anche il Tony.
3: Che De Martino, il grande,
0: che ama questo genere di musica.
3: Salutiamo e abbracciamo perché è straordinario, è
0: assolutamente
3: bravo. Anche lui bello, bravo, meraviglioso.
0: E ama questo genere di musica.
3: È certo che nel suo Sanremo pensi anche
0: a Walter Ricci.
1: Proprio a Walter Ricci.
0: E vai.
3: Sì, certo.
4: Grazie, allora, zio Tony.
0: Grazie di cuore, anche
4: Walter,
0: perché il tempo
4: ti voglio bene. I love you.
0: È finito.
3: Aspetto, vieni
4: sì.
3: A trovarmi dopo.
0: Oh, mi raccomando,
4: a dopo.
0: Anche perché
4: a tra poco, zio Tony.
0: C'è anche il concerto di Mogol.
3: Miriam, un abbraccio a tutti.
0: A tutti, grazie.
1: Ciao Tony Reni.
0: Allora,
3: love you so much.
0: Walter. Serate tante in questo periodo,
4: tanti concerti, sì. Nocera Jazz Festival, andrò a Castelbuono in provincia di Palermo, c'è un po' di basta seguire la mia pagina Facebook e Instagram, pubblico tutto,
0: ricorderemo, perciò mi raccomando, Walter Ricci Music, questa è la pagina, andate
1: pronti
0: a ballare e andate a vederlo live.
1: Adesso c'è il GR1, salutiamo Walter Ricci, Paola Nania, Miriam Fecchi tornano alle 18 dopo il Tour de France, il GR1,
0: e vi lasciamo con questa canzone sempre di Walter Ricci, la vuoi presentare?
4: Che si chiama Male Assai.
0: Wow.
1: A dopo.
4: Grazie.
1: Ciao Walter.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Si è conclusa da Ankara il vertice NATO con l'impegno di destinare 140 miliardi di dollari all'Ucraina in 2 anni e 50 miliardi per la difesa. A margine del summit, il bilaterale Trump-Zelensky, il presidente americano, ha riferito di parlare spesso con Putin, ma ha anche indicato come prioritaria la difesa aerea dell'Ucraina. Altro tema del vertice, l'Iran. Probabile che colpiremo duramente anche stanotte e potremo ripristinare il blocco su Hormuz, afferma Trump. Poi il nuovo affondo sugli alleati. Gli europei non ci hanno sostenuto contro Teheran. L'Italia, ha aggiunto, ha fatto molto male a non fornire le basi militari. E ad Ankara c'è stata anche la conferenza stampa di Giorgia Meloni, che tra le altre cose ha parlato appunto di Donald Trump. Non mi pento di nulla e non cambio strategia. L'interesse italiano è l'unità dell'Occidente, ha spiegato la Premier. Per quanto riguarda l'impegno dell'Italia nell'Alleanza Atlantica, offriamo il maggior numero di uomini, ha sottolineato la Premier, che poi ha confermato il sostegno all'Ucraina, in particolare per le infrastrutture energetiche. Arresti domiciliari per il giornalista Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, accusato di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta, la cosiddetta scommessa collettiva. Venivano promessi facili guadagni a chi investiva somme di denaro che poi non venivano restituite. I danni causati alle persone truffate arrivano a quasi 5 milioni di euro. Gli inquirenti contestano ad Adinolfi anche una evasione fiscale di circa 400 mila euro. L'esplosione a una fabbrica di fuochi pirotecnici a Borgorosa, in provincia di Rieti. Le due vittime sono un giovane di 30 anni, dipendente dell'azienda, e la madre 60enne, che quando necessario collaborava con la ditta. Tragedia nella tragedia, i due erano parenti delle 3 persone morte nel 2003 nella stessa sede. Lo scoppio è avvenuto all'interno di un capannone, poi completamente crollato. Tragedia in provincia di Parma, una bambina di 8 anni è morta in un incidente sull'autostrada A1 dopo che l'auto sulla quale viaggiava con i suoi genitori si è ribaltata finendo fuori strada. In corso le indagini per accertare la dinamica dell'accaduto. Sport, tennis, si ferma ai quarti di finale la corsa di Jasmine Paolini a Wimbledon, battuta 6-3, 6-2 dall'Ucraina Marta Kostyuk in 1 ora e 9 minuti di gioco. Ora sul campo centrale il turno di Flavio Cobolli a caccia della prima semifinale sull'erba londinese contro la rivelazione del torneo, il britannico Arthur Furey, che ha vinto il primo set con il punteggio di 6-4. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
7: Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
9: Sulle strade del Tour de France.
10: Ore 17:04, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Grand Boucle, ai piedi dei Pirenei quest'oggi, senza più Pogacar in giallo, guida ora il norvegese Thorstein Train, simbolo del primato che a Saxa-Rubra affidiamo invece alla regista Ombretta Conti, con un vero e proprio bomber alla parte tecnica. Un saluto anche da e a Carlo Boninsegna. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp e i vostri SMS. Intanto sull'erba di Wimbledon, nulla da fare nei quarti per Jasmine Paolini, superata in 2 set dall'Ucraina Marta Kostyuk con il punteggio finale di 6-3-6-2 in poco più di 1 ora di gioco. In campo maschile sempre per i quarti. Tocca adesso a Flavio Cobolli, opposto al britannico Arthur Furry, ammesso al tabellone principale con una wild card in proiezione. Ha già raggiunto il numero 63 delle classifiche mondiali, vincendo oggi, e gli inglesi ci sperano, entrerebbe tra i primi 40. Punteggio, si è concluso il primo set 6-4 proprio a favore di Ferry. Siamo sul punteggio di 2-1 con break però a favore di Cobolli nella seconda partita, che naturalmente aggiorneremo, come si dice in questi casi, in corso d'opera. Ma tornando al Giro di Francia, oggi quinta tappa da La Mezzana a Pau, la porta dei Pirenei. Buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli.
0: Buon pomeriggio a te Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Una frazione caratterizzata da una lunga fuga solitaria di Baptiste Vistrofé della Lotto Interumaché, che praticamente dal chilometro zero è partito verso il traguardo di Pau, una delle sedi di arrivo o partenza più sfruttate dalla corsa gialla. È davanti praticamente da subito, ma il suo vantaggio adesso è sceso sensibilmente, aveva raggiunto i 3 minuti e mezzo, adesso siamo a 1 minuto e 11 di margine, anche perché sta forzando in maniera visibile il gruppo, soprattutto pilotato dalle due squadre dei velocisti più forti, la Soudal Quickstep di Tim Merlier e poi la Alpecin di Jasper Philipsen, che ha già vinto 10 tappe al Tour de France e ha indossato anche fino a Parigi la maglia verde. Ma attenzione anche a Girmay, a Gaviria, anche loro vincitori di tappe, a Olav Koy, insomma sono tanti pretendenti al successo finale quest'oggi in una delle poche tappe destinate alle ruote veloci, corsa come negli ultimi giorni sotto un caldo forte, importante, anche in questo caso temperature oltre i 35 gradi, allora si fa di tutto per evitare di accusare troppo il caldo. C'è stato un corridore della 1X che è partito addirittura con un blocco di ghiaccio vero e proprio sul petto. 1X che ha la maglia gialla con Thorsten Tran, questo corridore che il 16 luglio compirà 31 anni e che non è proprio un carneade, ma anzi è un corridore importante per ovviamente la dimensione della 1X, che ha già vestito la maglia di leader alla Vuelta per 5 giorni e che si ritrova grazie alla fuga di ieri ad essere il nuovo numero uno del Tour de France, in una classifica che lo vede con un minimo vantaggio su Sean Quinn di 28 secondi, ma poi 3.50 su Bacek e soprattutto 7.53 sia su Pogacar sia su Jonas Vingegaard. Questo vuol dire insomma che il vantaggio così ampio gli potrà consentire, magari resistendo domani sull'ascesa al Tourmalet, di restare qualche giorno più del previsto con il simbolo del primato. Difficile che possa essere un outsider questo ragazzo, che ha superato anche un momento difficile, un tumore ai testicoli, superato per fortuna con la guarigione completa, ma che evidentemente non ha la capacità di poter essere un avversario degno di questo nome per lo sloveno e per il danese. Vedremo però cosa succederà soprattutto domani. Oggi ci aspettiamo una bella volatona qui in nella regione dei Pirenei Atlantici. Siamo sui Pirenei, le regioni che abbiamo passato, Alti Pirenei e Pirenei Atlantici, però oggi di sostanzialmente salite, c'è solo quella che arriverà tra poco, il Col de Balema, ma un GPM di terza categoria che anche i velocisti possono superare e affrontare senza particolari problemi. Torno da te.
10: Grazie. E tappa credo che oggi sarebbe particolarmente piaciuta al nostro primo ospite. Con piacere annunciamo la presenza di Alessandro Petacchi. Grazie anzitutto per aver accettato il nostro invito, Ale.
1: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti.
10: Ecco, ti chiedo, ci faresti un borsino dei velocisti dai quali ti aspetti di più al Tour de France? Su chi punteresti, al di là dei nomi che abbiamo sentito poco fa da Cristiano Piccinelli?
1: Sicuramente Merlier è un gradino sopra tutti per quello che ha dimostrato, sia da quando ha ricominciato a correre, visto insomma le varie problematiche che ha avuto inizio stagione. Philipsen è un corridore che non va mai sottovalutato, però sono molto curioso di vedere Coy, perché Coy secondo me è un corridore emergente, ha già dimostrato insomma che può vincere anche questo tipo di volate, ha degli avversari molto forti, però penso che saranno loro tre. Poi Girmay, dopo il famoso tour della maglia verde, non è più stato a quel livello, è anche vero che Merlier è esploso, è quello che mi piace di più per come si muove, ha una grande squadra sicuramente, però per come si muove anche nel finale, se rimane un po' indietro, parte da dietro, parte di testa, insomma è veramente un corridore, ha una volata in questo momento leggermente più potente degli altri.
10: Cristiano, prima di tornare da te, permettimi di aggiornare la situazione in tempo reale sull'erba londinese di Wimbledon, contro break di Ferry contro il nostro Cobolli, dopo aver vinto il primo parziale 6-4, situazione di parità 2-2 al servizio Ferry, 30-15 a favore dell'inglese, e si sta giocando anche l'altro atteso quarto di finale tra Taylor Fritz e Alexander Sascha Zverev. Il tedesco ha vinto per 6-4 il primo set, ma è il momento di ritornare da te, Cristiano, con un fuggitivo. In questi casi si dice tenuto a bagnomaria, è un'espressione abusata, forse rende l'idea, non lo so, chiedo.
0: Sì, a bagnomaria, controllato, diciamo, sotto scorta, ma comunque bisogna davvero dare merito a questa volontà ferrea da parte di Vestrofe di stare comunque lì davanti al vento per praticamente tutta la tappa. Un minuto adesso il margine per il francese della Lotto Intermarché, quando mancano 28 km e 900 metri al traguardo. Sta per arrivare l'asperità di giornata della GPM di terza categoria che citavamo poco fa, dove presumibilmente potrebbe anche arrivare il ricongiungimento. Sta forzando la sodale di Tim Merlier, ha sostanzialmente il nostro ospite Alejet Petacchi, che saluto, ovviamente ricordato coloro che sono i più forti, i favoriti. Philipsen ha forse una carta in più rispetto a Merlier, che si chiama Mathieu Van Der Poel, e non è una carta da poco, è un asso nel mazzo, no Ale?
1: Ah beh, chiunque vorrebbe un lead out come Mathieu Van Der Poel, penso che ha già dimostrato che è molto bravo Mathieu anche in questa disciplina, ha un ottimo colpo d'occhio, sa quando è il momento giusto per portare appunto Philipsen nella posizione migliore. Poi Merlier ha anche lui ha una squadra che lo supporta molto bene, però non ha sicuramente Mathieu Van Der Poel.
0: E allora con il nostro ospite Petacchi, ricordando ovviamente davanti sempre Vestrofe a 27 km e 400 metri dal traguardo, con il vantaggio che però scende sotto il minuto rispetto al plotone della maglia gialla, vorrei parlare con te di Antonio Tiberi. Perché? Perché era, non dico la grande speranza, ma comunque una speranza per l'Italia di tornare a fare classifica, voleva dire top 10, magari sì, però insomma essere presenti tra i migliori 10 in classifica generale. Così non è stato, così non sembra essere. Oggi è uscita una intervista a Michele Bartoli, che è stato allenatore di Tiberi fino a poco tempo fa, in cui insomma il suo riferimento, il suo pensiero va soprattutto al mancato allenamento della testa, diciamo così, della forza mentale. Può essere questo un aspetto, tu che insomma anche tu alleni dei ragazzi, no? Insomma, segui comunque i giovani che verranno, ecco, conta molto l'aspetto mentale in un corridore?
1: Ma io credo che l'aspetto mentale un po' in tutti i periodi, ma a maggior parte soprattutto in questo momento storico di questo ciclismo, dove non si lascia niente al caso, lo vediamo anche solo dal punto di vista nutrizionale, devi veramente, è quello che fa la differenza. Io credo che un atleta è formato più del 60% di testa e 40% di gambe e tutto il resto, quindi non avere questo aspetto è molto difficile, ecco, competere con corridori come Tadej Pogacar o Vingegaard o altri che faranno sicuramente un'ottima classifica. Lo stesso Sei Sachs è giovanissimo, però sono sicuro che farà un ottimo tour. è chiaro che Antonio ha già esperienza, perché ha già fatto classifica nel Giro d'Italia, ci ha già provato un paio d'anni. Il Tour è una gara completamente diversa, non voglio pensare che non sia preparato nel modo giusto, che non si sia allenato nel modo giusto, però la componente testa è fondamentale in queste situazioni, quando poi devi lottare con un caldo terribile così, bisogna tenere duro, soprattutto nei momenti complicati, e non è da tutti. Penso che il grande campione è fatto anche di quello, di saper soffrire quando tutti sono, di saper soffrire un po' di più rispetto agli altri. Poi è chiaro che non bisogna prendere in considerazione o fare paragoni con due corridori come Tadej Pogacar e Vingegaard, perché hanno qualcosa in più che gli ha dato anche madre natura, però questo non toglie che siano fortissimi anche di testa.
0: 26 chilometri giusti la conclusione, ancora 430 di salita per Baptiste, il corridore francese Baptiste Vestrefet al comando della corsa, con 50 secondi sul gruppo che insegue. Studio.
10: L'aggiornamento per ciò che riguarda i quarti di finale singolare maschile a Wimbledon: Furry ha mantenuto il servizio e quindi conduce per 3-2. Cobolli alla battuta, 15-30, però momento delicato di questo match. Ritorniamo appunto sulle strade del Tour, Cristiano.
0: Non è cambiata ovviamente la situazione in questi pochi secondi, sempre con Vestrefet al comando, ma ovviamente pedalata che si fa via via più faticosa man mano che sale la strada. 10% in questo momento la salita, che però volge al termine, una cinquantina ancora di secondi di margine per il corridore della Lotto Intermarché, che ha perso peraltro il suo velocista di riferimento Arnaud Delis, arrivato fuori tempo massimo l'altro giorno, ma soprattutto problemi virali, un virus allo stomaco per lui, che ne hanno costretto al precoce ritiro. La caparbietà di Vestrefet nel rimanere lì davanti, con però il gruppo che incombe, e con soprattutto Sodal, Quickstep, Timmerlier e Alpecin per Jasper Philipsen. Poche le occasioni per i velocisti in questo Tour de France. Oggi poi possiamo vedere, secondo te, Ale, Petacchi, anche Pedersen provarci? Che ne dici? Oppure insomma si è accontentato dello sprint intermedio per la classifica maglia verde?
1: Ma sicuramente può provarci, è un corridore che nelle volate di gruppo fa un po' più fatica a battere i velocisti come appunto Merlier o Philipsen, però quando il gioco si fa duro sappiamo che lui diventa uno dei più forti. Ieri ha speso molto, è stato fortissimo, perché sulla salita hanno fatto di tutto per metterlo in difficoltà gli avversari, però è stato veramente veramente forte. Ha avuto anche due ottimi compagni di squadra, però lui ha perso pochissimo, ha perso qualche secondo in cima al Gran Premio della Montagna. Ha dimostrato di essere in grande condizione, si è meritato tutta la vittoria, sicuramente andrà alla caccia della maglia verde, e quindi me lo aspetto che si butti nello sprint anche solo per fare punti.
0: Tutto rimasto uguale allo scollinamento della salita del Côte des Ballets, con sempre Vestrefet al comando, con una trinità

0: della tua esperienza, della tua qualità?
1: Per quello che ho visto io in tantissime volate, secondo me Merlier è bravo quanto Philipsen, solo che Merlier riesce forse perché ha in quei momenti lì ha un po' più di gamba, come si dice in gergo, e quindi riesce a cercarsela la posizione giusta, o se vede che può rimanere indietro, persa per persa parte anche lungo. Magari Philipsen ha un grande scatto, perché quando parte è veramente forte, però poi magari non riesce a mantenere la punta di velocità, e Merlier una volta che parte mantiene fino all'arrivo, e questa è la sua grande capacità, la sua grande forza.
0: Tutto invariato quando ormai mancano 23 km e 400 metri al traguardo di Po per Westrofe al comando, con una quarantina di secondi sul gruppo, il gruppo della maglia gialla che da ieri è sulle spalle di Thorsten Tran con quasi 8 minuti su Tadej Pogacar, vabbè, frutto della, diciamo così, della giornata in cui gli è stato anche concesso di andare avanti. Ma poi c'è equilibrio assoluto tra i due grandi contendenti, Pogacar e Vingegaard. Ecco, la domanda l'abbiamo fatta sin dalle prime tappe a tutti i nostri ospiti: sarà ancora, diciamo così, un duello rusticano tra Slovenia e Danimarca, o c'è la possibilità, vedi la possibilità magari di Evenepoel, che abbiamo visto bello tirato a questo Tour de France, di inserirsi?
1: Sicuramente loro due hanno dimostrato di essere quelli che si contenderanno la maglia gialla, però il tour è lungo, sappiamo che non sono robot, anche loro possono avere un giorno di difficoltà, però è difficile anche trovare un momento di difficoltà nella loro carriera. Sicuramente sono loro il punto di riferimento per la prima posizione, però Sei Sachs alla fine fa bene a fare questo tour, perché può imparare tanto da due corridori così, e può migliorare il suo limite, anche se è molto giovane. Tanti non sono favorevoli a fare un tour a questa età, però se è stato gestito bene penso che possa farlo. Poi magari mi auguro che a fine luglio vada in vacanza e che lo rivedremo il prossimo anno, visto la sua giovane età. Però la vedo difficile al momento che qualcuno possa contrastare in salita Tadej e Vingegaard.
0: 21 km 8 al traguardo, c'è sempre Westrofe al comando, a 23 secondi Valentin Paré-Peintre, Asgreen e Wright, e a 38 il gruppo della maglia gialla e dei velocisti. Studio.
2: E allora Alessandro, prima di salutarti, 6 successi di tappa i tuoi al Tour, ricordiamo la maglia verde finale a Parigi, uno dei pochissimi italiani a essere riuscito a conquistare il simbolo del primato nella classifica a punti. Dei 6 successi di tappa alla Grande Boucle, quali ricordi, quale, se ne dovessi sceglierne uno solo, ricordi con più piacere e perché?
1: Ma sinceramente mi sono piaciute tanto le 4 volate che ho vinto nel Tour del 2003, è stata una più bella dell'altra. Forse quando vinsi la terza tappa, non mi ricordo dove, non avevo una buona posizione, non avevo nulla da perdere, perché ero a 250 metri, eravamo in fila indiana, ma ero settimo, ottavo, e avevo capito che se aspettavo i 200 non sarei riuscito a passarli tutti, quindi sono partito lunghissimo da dietro e ho fatto una grandissima volata e sono riuscito a prendere la testa e a mantenerla fino all'arrivo. Forse quello è stato il gesto atletico tra le tutte che ho vinto, forse più bello.
2: Forse a Nevers, quella tappa prima di arrivare a Lione, potrebbe darsi che fosse quella.
1: Sì. Quell'anno si vinsi poi a Lione, però quella lì, mi dici che è quella la città, sicuramente sarà quella.
2: Con partenza da Troyes, ci ha aiutato internet, ha vinto talmente tanto Alessandro Petacchi, che ricordarle tutte, beato te, è abbastanza difficile. Grazie davvero ad Alessandro Petacchi.
3: Grazie a voi.
2: Adesso pubblicità.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
4: Info su suzuki.it.

0: sulle strade del Tour.
1: 17 ormai e 24 minuti, non ci siamo ovviamente dimenticati del tennis, ce lo state ricordando giustamente scrivendo al 335-699-2949. Eccolo qui in tempo reale l'aggiornamento relativo a Flavio Cobolli, gara di singolare dei quarti di finale sull'erba di Wimbledon, primo set a favore di Furry che lo ha conquistato per 6-4, Furry in vantaggio 4-3 nel secondo parziale con Cobolli al servizio 40-30 a favore proprio dell'italiano. E intanto è stato interrotto per un medical timeout l'incontro tra Fritz e Zverev, con Zverev che ha vinto il primo parziale per 6-4. È davvero con piacere che saluto Andrea Vendrame, il nostro prossimo ospite. Buon pomeriggio Andrea.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, la domanda, la prima è d'obbligo: la brutta caduta al giro ha chiaramente condizionato gran parte della tua stagione. Come ti senti? E si sta parlando di un possibile recupero. Come siamo messi? Aggiornaci.
2: Ma allora, ho già riniziato appunto a pedalare su strada da 2 settimane e normalmente rientro in corsa, sarà il Giro di Polonia i primi di agosto.
1: Dai, si vede il traguardo ed è giusto insomma darsi un obiettivo. Adesso ovviamente è la Grand Boucle a predominare, ti lascio al racconto e alle domande del collega Cristiano Piccinelli.
3: Saluto ovviamente Vendrame, il nostro ospite. Diamo però prima un aggiornamento: a 18 km 800 metri dal traguardo, con sempre Westrofe al comando e con 10 secondi su Valentin Paré-Petre della Sodal, la squadra di Merlier, e insieme ad Asgren dell'Education First e Wright della Pinarello, sono praticamente in prossimità del battistrada. Poco più lontano c'è il gruppo che sta risalendo la china con il forcing, mi sembra, della Sodal. Oggi diamo per scontata la volata, ma domani invece, guardando un po' a quello che sarà domani con il Tourmalet, ti aspetti un clamoroso stravolgimento della classifica generale, o insomma ci sarà magari solo la lotta tra i due grandi, tra Pogacar e Jonas Vingegaard per il successo di tappa, oppure un altro scenario addirittura?
2: Ma io penso che la nuova maglia gialla possa anche tenere la maglia, ecco, per qualche giorno. Mi ricordo la Vuelta, già è andato abbastanza forte questo ragazzo, quindi secondo me si può godere il primato per ancora in alcuni giorni. Sicuramente ci sarà la lotta sicuramente per la vittoria di tappa tra Pogacar e Vingegaard, vedremo un po'.
3: E allora dicevamo che il gruppo nel frattempo è tornato anche sui 3 controattaccanti. A proposito della sfida tra Pogacar e Vingegaard, in queste prime tappe, non lo so, da lontano, guardando, magari informandoti con i tuoi compagni della Giacalula, come ti sembrano i due? Chi ti sembra più centrato sull'obiettivo tra lo sloveno e il danese?
2: Ma diciamo che le salite lunghe devono ancora arrivare, però in palla ho visto bene Tadej. Vingegaard magari anche a Barcellona ha sofferto un po', però insomma il tour è lungo, manca ancora parecchio. Certo che Tadej sta soffrendo un po' tutti ancora.
3: Davanti il treno della Sodal Quickstep, poi anche la Picnic, formazione olandese, l'NSN di Binyan Girmay, che anche oggi potrebbe magari dire la sua, anche se sono un po' di mesi, un po' di tempo che il corridore dell'NSM è un po' fuori dai giochi quando si tratta di tappe adatte alle sue caratteristiche. Prima posizione anche per la Decathlon, che ha in Olav Koi sicuramente il velocista di riferimento, con dunque un gruppo che sta procedendo in maniera abbastanza veloce verso il ricongiungimento con Westrofe, il leader al momento della corsa, quando mancano 16 km e 4 al traguardo. Dicevamo, siamo con Vendrame della Giacalula, la tua squadra quale obiettivo si è posta per questo Tour de France? Quali sono insomma le scelte che sono state fatte? O'Connor può fare classifica, oppure insomma si cerca magari come ieri con Matthews, che è stato protagonista anche per un po' della volata, di andare a caccia di tappa?
2: Ma normalmente sono andati lì al Tour de France con una squadra competitiva per cercare successo di tappa. La classifica generale, diciamo che già dalla crono è stata un po' abbandonata questa idea, ecco, della GC, però vediamo giorno dopo giorno come si evolve. Matthew secondo me sta trovando la gamba dei giorni migliori, speriamo, ecco, che nel proseguo delle settimane portino a casa quel successo che ci manca.
3: Eh sì, perché insomma il successo dà anche insomma forza e punti, no, per l'OCI, per la classifica OCI. Sappiamo quanto è importante anche raccogliere questo tipo di risultati per le squadre World Tour, anche la necessità a volte, permettimi, di raccogliere questi punti per mantenere anche la licenza World Tour. 15 km al traguardo intanto per Vistrofè, che però si rende conto che ormai il ricongiungimento è cosa fatta, allora guarda sul suo computerino quanto è andato, cosa ha fatto, va a segnare ovviamente i numeri di questa sua lunghissima fuga solitaria, ma di fatto si rialza, arriva l'Alpecin, arriva la Decathlon, arriva la Solacqui Step, l'NSN, insomma ci sono tutte le squadre dei velocisti. Studio.
1: Aggiorniamo la situazione in tempo reale da Wimbledon con Ferri, che dopo aver conquistato il primo set per 6-4 conduce 5-4 nel secondo parziale. Il servizio però è di Cobolli. Intanto è ripreso dopo il medical timeout, dopo l'interruzione per intervento del fisioterapista, il match tra Fritz e Zverev. Zverev ha vinto il primo set 6-4, 2-2 nel secondo. Nuovamente Cristiano.
3: E allora adesso c'è ufficialmente il ricongiungimento, 14 km e 300 metri al traguardo, con Vistrofè, che viene ripreso dal gruppo pilotato sempre dalla Sodal, poi Alpecin, poi Decathlon. Forse lo chiedo al nostro ospite, non si può scappare da uno dai velocisti di uno di queste tre squadre oggi? Io vedi, insomma, magari faccio un altro nome, abbiamo visto la Picnic, e allora insomma ci potrebbe essere anche Bittner interessato a farsi vedere oggi, che ne dici?
2: Ma secondo me oggi è la prima volata vera e propria, sarà un bel caos, ecco. Dico soltanto così perché le classiche volate del Tour de France sono sempre complicate. L'Alpecin sicuramente ha un velocista e un ultimo uomo di valore che possono fare la differenza, poi Pedersen abbiamo visto ieri come è andato, quindi sarà un bel caos nel finale, vedremo un po' chi la spunterà, ecco.
3: Ecco, ma appunto facevi riferimento a Mathieu van der Poel, che è l'ultimo uomo per Jasper Philipsen, che comunque può vantare già 10 successi al Tour de France contro i 3 di Tim Merlier. Ma quanto vale avere uno come Van der Poel in una volata? Quanto vantaggio può garantire a Philipsen secondo te?
2: Ma secondo me è parecchio, ecco, un ultimo uomo è veramente importante. Mi ricordo i tempi della Quick-Step quando avevano un certo Morkov, il loro velocista non ne sbagliava una. Philipsen ha una fortuna enorme avere Van der Poel che si mette a disposizione sua, quindi sbagliare è abbastanza difficile.
3: E quindi diciamo abbiamo capito qual è anche il tuo favorito quest'oggi. Bravo comunque Baptiste Vistrofè, che si è fatto tantissimi chilometri in solitaria per gustarsi questa quinta frazione del Tour de France da Dans les Maisons à Pau, di 158 chilometri, ripreso praticamente a poco più di 10 dal traguardo. Ne mancano 12,6 adesso alla conclusione, con il ritmo che aumenta, 55 chilometri di velocità media. Sulla destra la Education First insieme al Team Ineos, sulla sinistra vediamo le maglie blu dell'Alpecin e quelle della Sodal Quickstep, c'è ovviamente anche la 1X della maglia gialla Thorsten Train e la maglia verde di Mats Pedersen, autore di ieri di una grande azione che l'ha portato al successo dopo 3 anni di astinenza al Tour de France. Molto sgranato il gruppo, non potrebbe essere altrimenti. Un po' indietro, un po' intruppato, come si dice in gergo, Tim Merlier, ma manca ancora tantissimo alla conclusione, dunque può assolutamente risalire il velocista belga della Sodal Quick Step, con ovviamente la speranza per la formazione belga di andare a conquistare il successo. Praticamente una squadra, credo quella della Sodal, votata da Timmerlier, ma magari anche a qualche fuga, perché comunque ci sono Stuyven e Van Barley che potrebbero essere protagonisti in qualche fuga che ci sarà sicuramente nei prossimi giorni. Education First prima posizione, anche la Groupama, la Cofidis, anche la Cofidis ha un velocista che potrebbe essere, vorrà essere protagonista quest'oggi per tentare ovviamente di essere lì in prima fila a giocarsi tutte le proprie chance in quello che sarà il primo sprint del Tour de France. Ecco, Tour de France un po' anomalo, perché i Pirenei, anche oggi siamo nei Pirenei senza salite, ma i Pirenei sono arrivati subito, è arrivato subito il caldo. Tante polemiche sulla questione caldo, Andrea, c'è il tuo collega, insomma, Trentin, ha parlato anche di un po' rivedere quelli che sono i protocolli, perché il cambiamento climatico impone dei ragionamenti, non per il tour di quest'anno, perché l'organizzazione ovviamente pretende mesi di preparazione, però secondo te è giusto riflettere anche su questo aspetto, sul caldo e sulla temperatura che sono cambiate, quindi partire a mezzogiorno a luglio in Francia, in certe zone della Francia, è sicuramente tosto.
2: Ma sicuramente si può prendere in mano, ecco, la situazione con chi di dovere dell'UCI e magari trovare una sorta di collaborazione. Capisco anche le varie dirette televisive che devono avere il loro spazio nel pomeriggio, però sì, secondo me qualcosa si può trovare assolutamente. Penso che Trentin, con la lunga carriera che ha alle spalle, può anche farci da portavoce di tutti noi corridori, ecco. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare, però sì, non ci siamo mai lamentati più di tanto, abbiamo sempre corso, quindi sì, non vedo quale sia il problema eccessivo, ecco.
3: Sì, magari, ecco, cioè, rivedere soprattutto i protocolli indipendentemente dal cambiamento climatico, per garantire una sicurezza assoluta al gruppo, che è la cosa più importante, perché insomma non ci sono soltanto le cadute per quanto riguarda i rischi, no, di andare in bici. Forcing anche della Cofidis per Fretin, e poi la 1X che ha sì la maglia gialla, ma anche un velocista, Vareskjold, che vuole provare a giocarsi le sue carte. Tratto di strada ampio e largo, si va in a 60 all'ora, abbondante 65 all'ora, con ancora 9 km e 2 da percorrere, e con ovviamente la prima volata che si preannuncia per questo Tour de France. Ti chiedo, Andrea, una domanda sugli italiani. Sono 12 al via, quante chance ci diamo di portare a casa una vittoria di tappa, secondo te?
2: Le chance di vittoria penso che siano abbastanza basse, però insomma, per questi pochi italiani che abbiamo al tour, spero per loro, ecco, che portino a casa un successo. Sarebbe come nazione una nazione importante, ecco, essere lì attenti negli ordini d'arrivo.
3: 8 km e mezzo al traguardo, gruppo compatto che va oltre 50 all'ora. Torniamo allo studio.
1: Si parla di velocisti, di grandi velocisti, ma ricordiamo che Andrea Vendrame è uno di quei classici corridori discretamente veloci, sprint ristretti quanto si vuole, però ecco, volevo chiederti, nel corso della tua carriera, una volata perfetta c'è stata? Penso, non lo so, la Tirreno Adriatico, quella col Fiorito sopra Foligno, quella Limoges, al Tour de Limousin, qual è il giorno indimenticabile per te?
2: Ma diciamo che le vittorie che ho ottenuto le ho ottenute spesso in fuga o in solitaria, magari appunto quella della Tirreno Adriatico è stata qualcosa di particolare, perché appunto era una volata ristretta dopo una salita, mi sembra che eravamo arrivati a una cinquantina di corridori. Le volate dopo sono sempre un terno all'otto, devi sempre trovare la posizione perfetta, il momento giusto per uscire, e se hai tante incognite, terno all'otto.
1: Fra poco il tuo compleanno, Andrea, per cui spero possa darti tanta fiducia, tanto morale per un pronto ritorno che, come ci hai annunciato, sarà al Giro di Polonia. È stato con noi Andrea Vendrame, buona estate davvero Andrea. E ritorniamo sulle strade della Grand Boucle per un rapido aggiornamento proprio con Cristiano Piccinelli. Intanto a Wimbledon ha mantenuto il servizio, Ferry conduce 6-5 su Cobolli nel secondo parziale, a Ferry il primo set per 6-4, 6-5 per l'inglese. Cosa sta succedendo invece al Tour?
3: Con 6 km e 7 ancora da percorrere, davanti la Cofidis, formazione retrocessa di rango passando alla categoria professional, poi la 1X di Torsten Trana, maglia gialla, ma anche di Vareskold, la Alpecin a forzare il ritmo, paga le conseguenze Harvey De Klein, che era il velocista della Tudor, che dunque non sarà presente a quella che sarà una volata, la prima del Tour 2026. A te Giovanni.
1: Maximilian Schandri è con noi. Maximilian Schandri, insomma, parlavamo prima con Vendrame, c'era ospite Petacchi, ma anche Maximilian Schandri in volata, soprattutto quelle ristrette, insomma, era l'uomo da marcare. Al di là ovviamente di quello che è stato, ci concentriamo, Max, su quello che sarà tra pochi minuti, per cui ti lascio ovviamente ai chilometri finali di questa tappa del Tour con arrivo alla Porta dei Pirenei a Po. Il microfono ritorna a Cristiano Piccinelli e poi parleremo un po' anche di te. Vai Cristiano.
3: Saluto ovviamente Maximilian, 5 km e mezzo al traguardo. Attenzione, c'è stata una caduta che ha coinvolto il gruppo, credo nelle fasi, nella parte finale del gruppo. A terra un corridore della Caja Rural che sembra il più dolorante, c'era una curva a destra con uno spartitraffico e con delle balle di fieno a ovviamente proteggere il tutto, ma corridore della Caja Rural che ha avuto il peggio. Ricordiamo che c'è la neutralizzazione, non in quel punto perché si era ancora lontani dal traguardo e dunque lì non viene considerata la neutralizzazione. Cercheremo di capire di chi si tratta, del corridore della Caja Rural che è rimasto a terra, che sembrava il più dolorante. Caja Rural che ha in Gaviria il possibile velocista. Allora sono caduti Van Lerberg, Luvel, Oldani, lui quello della Caja Rural, Molinar, la maglia Pua, e poi Michael Matthews con corridori della Sodal Quickstep, anche loro bloccati. E allora questo è un problema per Tim Merlier, perché i compagni di squadra sono dietro, e allora davanti resta la Cofidis, un problema in più per Tim Merlier che era il grande favorito, lo resta. Maximilian,
0: ci senti?
4: Sì, scusate, no, avevo perso la connessione.
3: No, ti dicevo, visto che sono rimasti un po' attardati alcuni uomini della Sodal, Tim Merlier per tutti è il grande favorito, resta tale anche senza compagni di squadra a 4 km dalla fine?
4: Da 4 km alle volte si perdono i compagni e oggigiorno gli sprinter sono sempre più abituati a fare le volate o da soli o con un solo compagno, perciò potrebbe anche essere ancora in Nizza.
3: E allora il più sicuramente dolorante è Alex Molinar, l'ex maglia Pua, che ha una vistosa abrasione lungo il fianco sinistro. Gran lavoro della 1X, questa formazione che non si accontenta della maglia gialla indossata quest'oggi da Torsten Tran, ma che vuole provare a fare la volata con Vareskold. Una squadra che sta crescendo molto, la 1X, Maximilian.
4: Sì, una squadra che sta in grande crescita, hanno un grande manager con Torushov, corridore che io ho avuto in DMC, è una persona seria, molto preparata, e è una squadra che sta crescendo come sta crescendo nel calcio, tra virgolette.
3: Eh sì, la Norvegia è la grande sorpresa dei mondiali. Ti chiedo prima di entrare ovviamente quello che sarà lo sprint finale della tua Movistar, se Utebrook insomma sta rispettando quelle che erano le aspettative per quanto riguarda ovviamente la classifica generale.
4: No, Movistar io direi che siamo punta a capo. Kiana ha avuto un paio di giorni di febbre, una crono disastrosa a Barcellona, e una squadra che si sta riorganizzando. Ho parlato l'altro giorno con Rojas, il direttore sportivo, e andremo per tappe, più che altro quello è il programma della squadra. quando siamo arrivati invece a Barcellona era un probabile top 10 con Kian, però per ora non siamo su quella linea lì.
3: 2,1 km, apprezzo ovviamente l'assoluta, diciamo, onestà intellettuale del nostro Sciandri, del nostro ospite, per commentare quanto è successo da quello che è teoricamente il capitano della formazione spagnola. Intanto davanti sempre la 1X, 1800 metri, con il gruppo molto allungato, sede stradale un po' stretta in questo frangente, ma comunque senza curve particolari, ce ne sarà una tra poco. Prima posizione anche per la Picnic, l'abbiamo detto, anche la formazione olandese ha il suo velocista di riferimento, si tratta di Pavel Bittner. Girmay nelle prime posizioni, anche lui a cercare di contendere il successo. Anche l'Astana prova a tornare su, Astana che ha il suo velocista in Canter, Max Canter, prova lui ad essere ovviamente trascinato dai compagni. Non si vedono le maglie dell'Alpecin a 1200 metri, questo può voler dire che forse Philipsen è fuori dai giochi o ancora presto?
4: Ma potrebbe essere ancora presto, velocisti appaiono gli ultimi 700 metri, potrebbe essere ancora in gioco. Ora non ho lo schermo davanti e perciò non riesco a aiutarvi su dove si trova Felice in questo momento.
3: Con il gruppo molto allungato, Luco Dolpedone, 860 metri al traguardo, e con l'Astana che prova a rinvenire per trascinare Canter, attenzione anche alla Cofidis per Fretten. Il gruppo affronta adesso una curva a sinistra molto insidiosa da prendere con cautela, ultimi 600 metri, sempre l'Astana che lavora ovviamente per Max Canter nelle prime posizioni, attenzione alla Cofidis per Milan Fretten. Siamo agli ultimi metri di questa prima frazione dedicata ai velocisti, 500 metri sempre con un treno lunghissimo e con l'Alpecin da dietro che prova a tornare su, attenzione prova anche la Decathlon con Olav Koy che prova a partire lui, il tentativo del velocista della Decathlon, attenzione anche a Girmay, ma Koy va a cogliere il successo in questa prima frazione dedicata alle ruote veloci, vinta dal velocista della Decathlon che era forse il terzo favorito, ma batte tutti. Olav Koy che ha cambiato squadra proprio per essere protagonista alle volate, batte Canter e Tim Merlier, grande sconfitto forse, è Jasper Philipsen, ma Koy va a vincere la tappa del Tour de France numero 5, la prima in volata, e direi a questo punto di tornare allo studio.
1: Insomma, una bella volata. Maximilian, com'è il discorso organizzativo in Spagna? Perché spesso in Italia, no, si parla ovviamente Pro Tour, l'assenza delle nostre formazioni. Come, anzitutto ti chiedo, che tipo di distacco c'è tra le formazioni spagnole, la tua Movistar e le più grandi del ciclismo, anche a livello di budget, perché no? E come secondo te in Spagna ci si sta muovendo per cercare appunto di ritornare ai fasti che anche per le squadre iberiche, per i corridori appunto spagnoli, un tempo, fino a una ventina di anni fa, li vedevano spesso e volentieri sul podio, senza poi risalire a qualche anno prima al grande Indurain col quale tu hai corso anche al Tour de France, Max?
4: Sì, no, in Spagna c'è una grande realtà che è la Movistar, cosa che non c'è in Italia, diciamo, come riferimento, come squadra. C'è la Movistar che viene da una gestione, diciamo, quasi familiare di Eusebio Unzue, che ai tempi era Reynolds negli anni 80, è diventata Banesto negli anni 90, poi il Baleares e fino a Movistar di oggigiorno. E ci sono altre realtà, che è la Canfarma, che è la Carural, che sono squadre satelliti, che sono squadre importanti. Tra l'altro vediamo la Carural con Gaviria, che era a Movistar, che è stata invitata al Tour. Perciò c'è un faro principale che è la Movistar, però ci sono delle squadre satellite che stanno crescendo e sono importanti. Ecco, questo è un po' il movimento spagnolo.
1: Sì, è giusto, anche perché insomma secondo me il ciclismo italiano paga dazio anche guardando appunto a ovest, verso la Spagna. Intanto aggiorno velocemente quello che sta succedendo sull'erba londinese di Wimbledon, sono al tie break Tech, Flavio Cobolli e Ferry, il britannico che ha vinto il primo set e che conduce anche nel secondo 5-3, nel tie break del secondo 5-3 con servizio a disposizione. Credo che abbiamo già le prime posizioni di questa tappa che si è conclusa poi nuovamente. Cristiano Piccinelli, prima di ritornare proprio da Maximilian Schwander.
3: Assolutamente, abbiamo quello che conta, soprattutto il primo posto di Olav Koi davanti a Kanter e Merlier, quarto Arts, quinto Philipsen, sesto Girmay, settimo Pedersen, ottavo Fretten, poi Turgis e Vaneskold a chiudere la top ten. Questo ovviamente per quanto riguarda l'arrivo di oggi. Nulla cambia in classifica generale con Thorsten Tran che mantiene evidentemente il simbolo del primato, il norvegese della 1X Mobility che da ieri è il nuovo leader della generale con una trentina di secondi scarsi sul primo inseguitore. Si tratta dell'americano Sean Quinn e poi oltre tre minuti sul terzo che è il ceco Vacek e poi circa 8-7-53 su Vingegaard e Pogacar che però hanno lo stesso crono perché sono praticamente conteggiati con lo stesso tempo, ma questa classifica cambierà secondo me non in maniera clamorosa ma cambierà perlomeno nei distacchi domani con ancora Pirenei, ancora Tourmalet, souvenir Jacques Godet per l'ascesa per chi arriverà per primo sul Tourmalet che rappresenta insieme al Col d'Aspen una delle vette mitiche della corsa gialla, souvenir Jacques Godet che è un premio in denaro che viene dato proprio a chi scollina per primo sul Tourmalet. Una tappa di montagna non tappone, però tappa complicata che evidentemente riscriverà in parte anche la classifica. Torno da te, Giovanni.
1: Sì, io volevo coinvolgere Maximilian Schwander anche su quanto di buono ha combinato in sella a una bicicletta. Ti volevo chiedere, anzitutto, perché c'è una domanda anche di un ascoltatore. Ecco, hai conquistato una tappa, no? Al Tour de France. Anche in quel caso fu uno sprint ristretto, sprint a due.
4: Sì, fu
1: Saint-Étienne, dov'era?
4: Saint-Étienne, bravo, sì, la tappa di Saint-Étienne, il giorno prima, credo, se ricordo bene, era a Duez.
1: Aveva vinto Pantani.
4: Sì, e poi siamo andati a Saint-Étienne, una fuga iniziale con una 8-10 corridori, poi ridotto a due corridori e con uno scalatore colombiano che ho battuto. Che ho battuto un volata.
1: Ettore, buona ora. Questa volta non è che buona lo so ora, a memoria. Ecco, ho aperto, sì, quando tu mi hai detto le cose, vedi come siamo veloci. Sì, ho aperto sì, ovviamente il motore di ricerca e ho trovato quel giorno. Si fa così. Come un batter d'occhio in volata, insomma. Ecco, c'è una domanda invece che è arrivata qualche minuto fa da parte di Ettore di Milano. Se ti è costato molto, nei tempi di corridore, il passaggio, cioè l'aver optato per la cittadinanza inglese, qual è stato il motivo?
4: No,
1: la mancata convocazione da parte di,
4: bravo,
1: Alfredo Martini,
4: sì,
1: ti chiede?
4: Sì, è stata quella, sì, un anno, mi ricordo l'anno, credo il 93, mondiale a Oslo che poi vinse Armstrong, quell'anno lì venivo da 4-5 vittorie durante la stagione, però correvo già per la Motorola, squadra statunitense, all'epoca non era tanto ben visto un corridore, ancora ero italiano, correre per una squadra straniera. Credo che poi era anche Fondriest, credo lo stesso anno, l'anno dopo poi andò in Panasonic, però non ce n'era tanti, eravamo, cioè i corridori italiani normalmente correvano in Italia, io correvo in una squadra straniera e non fui preso in considerazione da Alfredo Martini, che tra l'altro si scusò tantissimi anni dopo quando misi un piede in nazionale come commissario tecnico dopo Bettini, e si ricordò del fatto e quell'anno lì poi decisi l'anno seguente di optare per la tessera inglese e poi ho corso tutta la carriera con con la nazionale inglese.
1: Naturalmente prevale la cronaca, e questo vale anche, Maximilian, relativamente a quello che sta succedendo a Wimbledon. Purtroppo notizie non buone, perché Cobolli ha perso anche il secondo set al tie break con Furry, quindi, che ha vinto 6-4 il primo e 7-6 appunto nel gioco decisivo contro Cobolli, chiamato adesso all'impresa. Insomma, quando si parla di Maximilian Schandri c'è sempre il discorso Italia-Gran Bretagna, come vedi nel tennis è uguale, e intanto Zverev ha vinto anche lui il secondo set 6-4-6-4 su Fritz. Ma ti lascio alle ultime domande, oltre che agli aggiornamenti doverosi relativi alla tappa che si è appena conclusa. Ritorniamo da Cristiano Piccinelli e poi ti salutiamo, Max.
3: Vittoria dunque per Olav Koi davanti a Kanter Emerlier, vince la freschezza del 25enne olandese, con la classifica generale che non cambia, rimane mutata. Thorsten Tran al comando con 28 secondi su Quinn, 3.50 su Bacek, 7.53 su Pogacar e Vingegaard. In top 10 ovviamente anche Renko van der Poel, che è settimo a 8.16, Del Toro 8.17, poi Ayuso 8.20 e Sixas a 8.40. Ecco, volevo chiedere dall'alto della tua esperienza, Maximilian, se, dando per scontato che i primi due posti sono presi, chi mettiamo al terzo tra Van der Poel, Ayuso, Sixas, anche Del Toro?
4: Ma
3: o se altre idee sui primi due, per carità.
4: No, i due io direi più o meno sono quelli. Poi in quale forma uno, il primo e il secondo, sì, ce lo possiamo tutti immaginare. Sixas è un corridore che mi entusiasma, è un giovane, è un francese, la Francia ha bisogno di un corridore sul podio, come avremo bisogno noi italiani. E mi piacerebbe, anche se è molto giovane, però guidato bene, perché conosco i direttori sportivi, la squadra è una squadra in grandissima crescita, ha vinto oggi, perciò è una squadra che ha della tranquillità, e mi piacerebbe vedere un Sixas sul podio, sul gradino forse più basso, però sarebbe molto interessante.
3: E vedremo se effettivamente sarà così. Intanto ribadiamo ovviamente la vittoria di Olav Koi, la prima per lui al Tour de France, dunque il cambio di squadra mi sembra una scelta azzeccata per lo sprinter olandese. A te, Giovanni.
1: Sembra una sceneggiatura cinematografica la tua presenza oggi qua, Maximilian. C'è il tennis, abbiamo detto, a Wimbledon, però non posso salutarti senza chiederti di un altro italo-britannico, è italiano, per carità, Lorenzo Mark Finn, ma il papà è inglese, lui è nato ovviamente.
4: Sì.
1: Ecco, mi dici sinceramente cosa ne pensi? Non ti chiedo cosa potrà dire, tanto non lo sa nessuno, può dirlo prima, però cosa ne pensi davvero? Ha appena vinto la classifica finale, due tappe al CBO Tour, mi dici un po' che ne pensi di questo ragazzo?
4: Ma io l'ho visto agli italiani, ne abbiamo fatto ora di recente, e un ragazzo che ovviamente è una squadra che è dedita ai giovani, sta crescendo bene, un ragazzo che ha vinto due mondiali, dopo il primo mondiale ha detto no, rimango con gli under, e di questo che abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno che i corridori ci sono in Italia, abbiamo bisogno di un sistema che li fa crescere, che li fa non c'è proprio la vittoria, anche se ha vinto il giro Next Generation, ha vinto il CBO Tour l'altro giorno, però io non credo che sia stata improntata sulla vittoria la sua crescita, e è un ragazzo che sicuramente lo vedremo il prossimo anno a livello Pro Tour, non dico subito o forse subito, ma lo vedremo protagonista sicuramente.
1: Grazie a Maximilian Schandri. Allora ritorniamo per un minuto, c'è tempo quindi per aggiornare nuovamente, riepilogare per meglio dire, ordine d'arrivo di tappa e nuova classifica generale. Cristiano.
3: Vince Olav Koi davanti a Max Kanter e a Tim Merlier, il grande deluso è sicuramente Jasper Philipsen, soltanto quinto il belga dell'Alpecin, eppure la sua squadra aveva lavorato a lungo per essere protagonista quest'oggi, ma così non è stato. E allora Decathlon protagonista con Koi e con Sixas, che comunque in top 10 è il decimo, ma davanti a tutti c'è la 1X, c'è Thorsten Tran che è il leader della classifica generale, la maglia gialla davanti a Quinn e a Vacek. Quarto e quinto Pogacar e Vingegaard, che domani presumibilmente saranno i protagonisti della sesta tappa da Pau a Gavarnie, 386 chilometri con 5 salite, compreso ovviamente il traguardo, ma soprattutto con il Col d'Aspen e con il Tourmalet. A te Giovanni.
1: Grazie davvero Cristiano. Stasera tra l'altro non ci saranno partite al mondiale, ma qualche minuto dopo le 21 tutto il mondiale minuto per minuto vi farà compagnia in un'ora, approfondimenti, ospiti, pronostici sul torneo e quant'altro. Alle 17:58 e 30 secondi Giovanni Scaramuzzino vi ringrazia per il cortese ascolto, un grazie che estendiamo in regia a Ombretta Conti, mentre alla console la parte tecnica è stata curata da Carlo Boninsegna. Grazie a tutti, sulle strade del Tour torna domani.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Il vertice NATO di Ankara, nel documento finale l'impegno a sostenere l'Ucraina con 140 miliardi di dollari in 2 anni. 50 miliardi saranno destinati ad appalti per l'industria della difesa. A concludere il summit, la conferenza stampa di Trump con Zelensky.
4: Trump e Zelensky, uno accanto all'altro in conferenza stampa, ma è il presidente americano a tenere banco. La difesa aerea dell'Ucraina è la priorità. Ipotizza la concessione di una licenza a Kiev per costruire i missili Patriot. A una domanda dei giornalisti ha detto che parla spesso con Putin, che lui vuole la fine della guerra. Poi Trump passa la parola a Zelensky, che risponde con qualche imbarazzo. Le condizioni della pace sono cambiate, non so quali siano ora quelle di Putin. Da Trump, nuovo affondo contro l'Iran. Probabile che colpiremo duramente anche stanotte. Potremmo ripristinare il blocco navale su Hormuz e l'Iran non avrà mai il nucleare. La durezza di Trump in mattinata rivolta anche agli alleati. Gli europei non mi hanno sostenuto nella guerra contro l'Iran. L'Italia ha fatto molto male a non fornire le basi militari. Poi l'affondo sulla Spagna, pessimo alleato. Ma alla fine del vertice il segretario generale Rutte conclude che la NATO resta unita e Trump rivela: durante il vertice ho sentito tanto amore. Alba Arcuri, GR1.
3: Prima di partire da Ankara, Giorgia Meloni ha ribadito l'impegno dell'alleanza per rafforzare la sicurezza comune, confermando il sostegno all'Ucraina e auspicando il proseguimento dei negoziati con l'Iran. Sul rapporto con Donald Trump assicurano un cambio strategia a guardo all'interesse nazionale e all'unità dell'Occidente.
5: Con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke. Ritenevo che potesse essere più semplice, le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, perché le scelte che io faccio non sono scelte dettate da piccolo cabotaggio. Cioè io ho una strategia in testa e quella strategia è figlia di che cosa secondo me è nell'interesse nazionale italiano.
3: La cronaca, arresti domiciliari per il giornalista Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia. L'accusa è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva. Venivano promessi facili guadagni a chi investiva somme di denaro che poi non venivano restituite. I danni causati alle persone truffate arrivano a quasi 5 milioni di euro. Gli inquirenti contestano ad Adinolfi anche un'evasione fiscale di circa 400 mila euro. È in corso in procura a Roma l'interrogatorio di Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. In diretta da Piazzale Clodio sentiamo Simona Decina.
6: Walter Lavitola è entrato qui in procura alle 15.45 col suo avvocato e non sono ancora usciti, dovrebbe finire comunque a momenti l'interrogatorio. Lui oggi qui è sentito appunto come presunto mandante dell'attentato avvenuto a ottobre a Pomezia davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. Sentiamo le parole del suo avvocato Sergio Cola all'ingresso del tribunale.
7: Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come ha confermato Ranucci in questi giorni. Ci vediamo dopo.
6: L'inchiesta aveva portato all'arresto la scorsa settimana di 4 persone, 3 uomini e una donna, ritenuti di fatto gli esecutori materiali dell'attentato, accusati di detenzione e uso di esplosivo, minaccia e danneggiamento e di aver agito con modalità di tipo mafioso, reati a cui si aggiunge anche quello di strage, contestati in concorso anche alla Vitola. E dalla Procura di Roma, Simona Decina, GR1, a voi la linea.
3: Esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici in provincia di Rieti. 2 persone hanno perso la vita. È il primo pomeriggio quando i corpi delle due vittime dilaniati dall'esplosione avvenuta intorno alle 9:30 vengono recuperati.
0: Siamo parenti, siamo cugini del marito, tragedia.
3: A perdere la vita è un giovane di 30 anni appena compiuti, Simone Colle, del posto. Pare assunto regolarmente dalla ditta pirotecnica Mattei, formalmente VDS Fireworks, e la madre di 60 anni, Teresa Tozzi. Da chiarire la presenza della donna sul posto, forse una dipendente non regolare. Qualcuno sostiene fosse arrivata lì per portare la colazione al figlio. E tragedia nella tragedia. Sono parenti diretti dei Colle, padre e due figli, morti 3 anni fa, sempre a causa di un'esplosione avvenuta all'interno della medesima ditta. Stiamo accertando sia la dinamica, sia gli elementi di prova, spiega il procuratore della Repubblica di Rieti, Paolo Auriemma.
2: Servono a ricostruire sia il fatto storico, sia la vicenda societaria e amministrativa.
3: Il procuratore ora è impegnato con gli interrogatori dei dirigenti della ditta. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
8: Chiudiamo con il meteo. Torna l'ondata di calore sull'Italia, con temperature in aumento soprattutto nelle regioni del centro e in pianura padana, con punte fino a 38 gradi. E ci fermiamo qui. Linea l'Italia in diretta, il giornale torna alle 19.
9: Italia in diretta. Alle 18:06 l'Italia in diretta. Paola Rania, Miriam Fecchi insieme per un'altra ora fino alle 19. Ben trovata Miriam, ben trovati ai nostri ascoltatori.
10: Assolutamente, tanti messaggi che sono arrivati in quest'ora, tra l'altro hanno seguito il Tour de France, che è sempre molto importante, lo sport lo mettiamo al numero uno. Ma non perdiamoci, anche perché c'è un altro ospite importantissimo, non vi possiamo dire nulla.
9: Rimanete con noi,
10: rimanete
9: qualche minuto e lo
10: bloccati
9: scoprirete.
10: Anche perché diamo spazio a che cosa? Ma la grande musica, e questa volta andiamo ad ascoltare un gruppo che merita la vostra attenzione. Sto parlando di questo gruppo musicale inglese, loro si chiamano Jungle. Non hanno iniziato da molto tempo, ma quello che ci piace è il genere che hanno scelto, perché è un funk stile anni 70, perciò ci riporta indietro nel tempo. Allora, la canzone che andiamo ad ascoltare è una canzone che è quella più programmata, si intitola The Wave. E allora, per voi qui da Rai Radio 1, l'Italia in diretta, Jungle.

0: Beh, subito qualcuno ha scritto: hai proprio ragione, Miriam. Beh, non ho ragione io, è la critica che ne parla, anche perché abbiamo sentito più di una canzone di questo gruppo che ci riporta indietro nel tempo e ci fa assaporare quei suoni anni 70 che abbiamo un po' perso. Allora, 18:09, Paola.
1: Moreno Amantini con noi in studio qui a Saxa Rubra, il nostro autore.
2: Ben ritrovate.
1: Ciao Moreno.
0: Ben ritrovato Moreno. E allora?
2: Siete pronte?
1: Prontissime.
2: Pronte, perché è arrivato lo spazio dedicato al costume, che abbiamo detto che non è quello da bagno.
1: No.
2: Costume e spettacolo, e oggi vi ho portato un personaggio amatissimo dal grande pubblico, un attore poliedrico, cinema, teatro, ma soprattutto una voce.
1: The Voice.
2: Doppiaggio, ragazzi.
0: Grande.
2: La voce per eccellenza che abbiamo in Italia, all'Italia in diretta, Francesco Pannofino.
1: Ciao Francesco, ben trovato.
0: Grande Francesco, benvenuto.
2: Francesco? Non ci sente Francesco.
0: Ci senti? Prova.
1: Si è perso il nostro...
2: Eccolo. Lo sentiamo, adesso lo sentiamo noi.
0: Abbiamo fatto una super presentazione, poi.
2: Ben trovato Francesco.
3: Sì, avevo messo il viva voce sbagliando, infatti il collegamento è meglio farlo così.
2: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, quando si intervista Francesco, veramente non si sa da dove cominciare, perché ha fatto veramente di tutto. Però partiamo dalla voce, che è quella che veramente ci piace, ci colpisce dell'anima. Allora, Denzel Washington e George Clooney come voci ufficiali, ma anche tanti altri, da Tom Hanks, Kurt Russell. Francesco, ti chiedo, quanto conta il loro modo di recitare davanti a una camera e per dare poi la giusta intonazione, la giusta voce?
3: Guarda, io ho la fortuna di doppiare tutti attori bravini, insomma. Che...
1: un cicinino.
2: Così.
3: Esatto. Quindi, capito, diciamo, basta andare dietro a loro, anche perché eticamente, secondo me, bisogna fare una traduzione fedele al prodotto cinematografico che è stato fatto. Cioè, non posso recitare diversamente da come ha recitato George Clooney o Denzel Washington.
1: Quindi ti guidano, capito? Loro.
3: Mi guidano. Cerco di coprire, io devo dare le stesse emozioni in italiano,
2: certo.
3: Cercando di seguire il solco tracciato dalla loro recitazione, cioè almeno io faccio così, poi non so gli altri, ma credo che sia un buon metodo.
1: In base in tema di toni da scegliere, no Francesco, è proprio iconica la voce che è data a Tom Hanks in Forrest Gump,
3: sì.
1: Quella com'è venuta fuori?
3: Quella c'era una difficoltà abbastanza difficile da superare, e cioè era l'accento dell'Alabama. Cioè il nostro Forrest Gump, Tom Hanks, grande attore, qual è? Lui cosa ha fatto? Ha imitato il ragazzo che faceva lui da ragazzino, che era un ragazzino dell'Alabama. Uh-huh. Hanno un accento molto forte, il sud degli Stati Uniti, è tendente un po' al brasiliano, non so come dire, no? Potrebbe assomigliare al nostro genovese, ma noi non potevamo farlo in genovese,
1: certo.
3: Non potevamo caratterizzare con nessun dialetto, e allora ho fatto 3-4 provini, e poi perché non si riusciva a trovare la
2: chiave giusta,
3: la quadra della, certo, situazione, e così mi sono ispirato un po' a persone che ho conosciuto, eccetera, che avevano difficoltà di articolazioni,
0: ci ricordi una delle frasi classiche di quel film?
3: Mia mamma diceva sempre che la vita è una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.
2: Meraviglioso.
0: Senti, ma la tua voce è anche data in prestito ai podcast e anche agli audiolibri, quindi ti diverte più doppiare un film oppure raccontare un libro? Immaginiamo la tua voce, no?
3: No, è bello, guarda, io amo tutto quello che faccio, non solo con la voce, ma anche quando teatro, cinema, televisione, certo. Cioè, voglio dire, basta che mi possa esprimere. Poi è bello diversificare, non è che l'ho scelto, sinceramente è un po' capitato nella mia carriera di essere attivo su più fronti. Intanto si combatte la, come si dice, quando uno non lavora, la disoccupazione. C'è un mostro che aleggia, un incubo di tutti gli artisti. Facendo tante cose è chiaro che uno lavora di più. Adesso diciamo che sto esagerando un po', però amo tanto il mio lavoro.
2: Però sei anche bravo, e quindi è giusto che tu lo faccia egregiamente, e ne faccia tanto.
3: Allora, gli audiolibri sono belli perché intanto mi mi danno la possibilità di leggere, perché sennò con la vita che faccio qua non leggo.
0: Non sei l'unico.
3: E poi dopo comunque è un servizio in espansione in Italia. Prima era poco, era meno, paesi anglosassoni, Germania, Inghilterra, eccetera. Adesso si sta diventando, lo vedo insomma dalle risposte che ricevo quando faccio teatro, mi aspettano fuori qualche drappello di spettatori. C'è sempre una mamma che arriva per ringraziarmi, perché col mio audiolibro mette le cuffie al figlio
2: e non è da poco. Senti, Francesco, però con te non possiamo non parlare di quello che è stato il fenomeno Boris. Insomma, René Ferretti è nel cuore di tutti noi. E soprattutto i critici televisivi hanno detto che quella era un po' una fotografia del dietro le quinte nel mondo dello spettacolo. Secondo te è stato realmente così o è stata un po' romanzata ai fini narrativi?
3: No, nel senso che quel set dove si fanno film o telefilm è uno dei luoghi più noiosi del mondo se uno non ci lavora. Cioè assistere alle riprese di un film, mi suggeriva un mio amico regista, è come guardare la vernice che si asciuga.
2: Ecco.
3: Cioè, non capisci niente, non sai perché questi ripetono 3000 volte la stessa cosa, per fare un minuto di film stanno tutto il giorno lì, capito? È incomprensibile, poi è un pianeta a parte. Quindi se non lavoro sul set, ma anche nello stesso film dove ci sono, se non giro io me ne vado, cioè certo. Non voglio assistere,
2: certo, io non voglio stare qui.
3: Però sul set accadono, è molto noioso, però accadono anche delle cose paradossali, no? Se le metti tutte insieme e le fai una dopo l'altra ottieni un effetto comico irresistibile.
2: È vero.
3: E poi c'è l'intelligenza degli autori che voglio citare, Giacomo Cerrapico, Luca Vendruscolo e il povero Mattia Torre, che non è più tra noi.
2: Esatto.
3: Sono loro i veri artefici del successo di Boris. Poi noi attori ci abbiamo messo del nostro. Io ho avuto una fortuna incredibile a incontrare René Ferretti nella mia carriera. Cioè un personaggio così è quando mi ricapita. No, nel senso, capito? Io sono proprio lui, capito?
2: Quindi quel pizzico di cinismo un po' te lo ritrovi?
3: No, ma io sono diverso dai personaggi che faccio.
2: Okay.
3: Non sono cinico, anche perché non ne ho bisogno, sinceramente. Okay. Sto bene come sto. Anzi, se posso fare del bene a qualcuno, cerco di farlo.
2: Lo fa.
0: Senti, ma c'è un messaggio per te. Che appunto è un nostro ascoltatore di nome Alberto, che dice: Pannofino unisce forma, voce meravigliosa e sostanza, capacità editoriale, grazie a lui e a voi.
1: Complimenti.
3: Grazie.
1: Francesco, la tua è una famiglia di artisti, c'è tua moglie Emanuela che è attrice e doppiatrice, tuo figlio Andrea è un attore, e parlate molto di lavoro a casa o lo tenete da parte?
3: No, inevitabilmente, capito, soprattutto Andrea che è più giovane, ha più entusiasmo, cose. Io
1: non ce la faccio più.
3: Nel senso, capito, che ormai conosco, la so lunga. Quindi tante cose, ma anche meglio non parlare. Però lui è naturalmente più giovane, più entusiasmo. E poi mi piace come affronta il suo lavoro, insomma, che è fatto anche di delusioni, non è tutto bello e fiorito. Nel senso, bisogna andare incontro a ostacoli, purtroppo, soprattutto quando sei giovane, ma anche dopo. Capito? Io faccio la stessa vita che facevo a 25 anni, ma con molte responsabilità in più.
2: Certo, immagino. Capito?
3: Ma questo naturalmente, se ami il tuo lavoro e lo fai volentieri. Io appena c'è un pubblico, a me piace esibirmi, ormai anche perché fa solo quello, quindi
0: addirittura.
2: E lo ripetiamo, lo fai molto molto molto bene.
3: È una cosa bisogna saper fare nella vita, almeno una.
0: Senti, tuo figlio Andrea, abbiamo detto attore, però è anche molto social e spesso abbiamo visto che ti coinvolge in gag divertenti. Insomma, tu che rapporto hai con questi social?
3: No, io sono abbastanza, cioè,

0: persino gli album moderni.
1: Sei molto al gioco, devo dire che lo vediamo con quello che mette Andrea, cioè vi divertite.
0: Insomma. Sì, allora guarda, all'inizio lo faceva di nascosto, esatto, a riprenderci, che noi non ce ne accorgevamo.
1: Era divertentissimo.
0: Sono passati 2 giorni e dopo un po', almeno io e anche Emanuela, facevamo finta di non accorgercene, ma sapevamo benissimo che ci stava inquadrando, esatto, e poi avrebbe pubblicato. Devo dire che l'idea non è male, anzi io sono contento, ci ha avuto un successo enorme così.
1: Vedi. Un nuovo linguaggio, poi, no? È un nuovo linguaggio dei tempi moderni.
0: È la verità.
1: Esatto.
0: No, ma lo fanno in tanti, sì. Non è il mio figlio l'unico che lo fa. Però dipende pure come lo fai, che cosa dici, sennò sei noioso.
2: Cosa ti piace, Francesco, di questo linguaggio nuovo? Social.
0: È un po' la sintesi, cioè poi dopo tanto, se uno pubblica un messaggio di 12 pagine non lo legge nessuno,
2: sì.
0: Cioè, capito? Bisogna essere sintetici. Io appena supera le 7-8 righe,
1: la fatica, è vero.
2: Poi noi con la radio siamo abituati.
1: Quello un po' tutti, però.
0: Vabbè, ma la radio è un grande mezzo di comunicazione. Tu stuzzichi la fantasia dell'ascoltatore, nel senso che l'ascoltatore immagina quello che la faccia di quello che sta parlando. È bellissimo stuzzicare la fantasia.
1: È pur vero che oggi con i video social, eccetera, insomma, siamo diventati tutti un po' più
2: social,
1: più presenti. Senti ovunque. Senti Francesco, tu da pochissimo sei stato omaggiato del premio eccellenza, sì, Franco Salvatore al Magna Grecia Awards. Era un'edizione, sì, che aveva come diciamo live motive senza fine, omaggiando anche Gino Paoli, sì, e Ornella Vanoni. Allora giochiamo, sì, un po' con il titolo senza fine. Cosa per Francesco Pannofino deve essere senza fine?
0: Beh, senza fine deve essere l'ironia.
1: Bravo.
0: La capacità di non prendersi sul serio qualsiasi cosa si faccia, farla seriamente ma non prendersi sul serio.
1: Certo.
0: Questa secondo me, perché secondo me il senso dell'umorismo è quello che ti fa campare di più, o comunque ti fa campare meglio.
1: Certo.
0: Secondo me.
1: Anche perché poi io penso che
0: No, ti dico, se uno perde di vista l'aspetto umoristico della vita, se ti guarda un po' dall'alto e vedere questi esseri minuscoli, se li guardi dallo spazio, che saremmo noi, che se vanno alle guerre e cose, secondo me qualcuno non si mette a ridere.
1: Certo, mai prendersi troppo sul serio, diceva qualcuno.
0: Esatto, ma anche come si comporta gli esseri umani, come si comportano,
1: certo,
0: alcune volte, no? Ma non solo adesso, lascia perdere le guerre, le cose, questo lo sappiamo.
1: Per carità.
0: Ma anche per strada, quelli che litigano in macchina.
1: Inutilmente, sì.
2: A Roma soprattutto, devo dire. Il traffico è romano terribile.
0: In tutto il mondo, credimi. Hai capito? Vabbè, insomma, non
2: Francesco,
0: voglio annoiare.
2: Tu cinema ne abbiamo parlato, fai anche tanto teatro. C'è qualcosa, sì, che il teatro ti dà in più rispetto al grande schermo, o le trovi esperienze equivalenti?
0: No, sono due mezzi di comunicazione molto diversi. Intanto il teatro si fa la sera, invece il film si fa la mattina, quindi due cose sono anche fisicamente.
3: E ci si sveglia all'alba, per il cinema.
0: Sì, per girare sì. Poi il film tu lo puoi fare bene, ma se il film è brutto, tu puoi essere bravo quanto te pare, ma niente, non è
2: niente.
0: E poi sei in mano ad altri, montaggio, tutto,
1: certo,
0: piani, certo, dipende da come ti montano. Però insomma, se sei bravo, credo che il regista abbia il dovere, anche il piacere di valorizzarti.
1: Certo, poi c'è penso il rapporto col pubblico diretto, no?
0: Come
1: dicevo, c'è anche il rapporto con il pubblico diretto, forse, che
0: esatto,
1: è
0: il teatro. Poi invece fai un mese di prove, perché invece di imparare una scenetta devi imparare tutto il copione, e quindi quando poi vai in scena, dopo aver fatto un mese di prove nel buio totale, nel vuoto, vai lì e c'è la sala piena di pubblico alla prima, e lì già si capisce se lo spettacolo piace o no, però lo sai subito. Invece al cinema devi aspettare che esce il film, che escono gli incassi,
1: il botteghino,
0: esatto, bravo. Al teatro lo sai subito.
3: Io volevo soltanto chiederti, vedi che c'è un momento di crisi, no, per il cinema. Dal tuo punto, sì, di vista.
0: Ma io da quando sono cominciato a capire, si parla sempre che c'è il cinema in crisi, cioè non ho mai sentito, questo è un momento straordinario.
1: Da che mondo è da sempre,
3: perché questo è vero.
0: No, è una di quelle cose fisse che ce l'hai tutta la vita.

0: una crisi, no? Perenne, teniamoci.
1: Una crisi per, come israelo-palestinese, cioè da quando ho cominciato a capire che sento che c'è questo problema. Quindi, capito, ci convivi, lo so, però dipende secondo me molto da noi anche, da che film si fanno. Io certe volte dico, ma perché hanno fatto questo film? Hanno speso soldi,
0: eppure l'ho pensato anch'io varie volte.
1: Capito? Allora non dico che bisogna fare tutti i capolavori, perché sennò se non c'è il brutto non si riconosce il bello.
2: Certo.
1: Però insomma cercare anche di valutare, anche perché le risorse sono poche. Se le sprechiamo facendo i film brutti è finita.
3: Grazie Francesco, grazie davvero per essere stato con noi qui all'Italia in diretta. Grazie. E come diciamo sempre, grazie noi, buona vita. Grazie, grazie.
1: Buona vita. Grazie, buona vita anche a voi. Ciao,
4: grande, grande lavoro. Il ciao. Nostro caro Francesco Pannofino, che voce che ha.
0: Che voce. Grazie Moreno Mantini.
3: Grazie
0: per
3: a voi.
0: Stato con noi.
4: Grazie a te Moreno, ci porti sempre degli ospiti super eccellenti.
2: A domani.
4: A domani. Altro ospite, non ci dirà mai nulla, non ci anticipa.
2: No.
4: Allora, tra poco è il tempo di una canzone, perché poi
0: Onda Verde, GR regionali, poi torniamo sempre qui Paola Nania, Miriam Fecchi, l'Italia in diretta.
4: Oh, e altri ospiti, mi raccomando. Vi lasciamo con questi due DJ brevissimi, Mark and Cremont, insieme a Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 18.27, apriamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Orvieto e Chiusi in direzione Firenze, dove si registrano 7 km di coda per un incidente che coinvolge un camion. Il traffico transita attualmente su una corsia. Per i veicoli leggeri si consiglia l'uscita a Orvieto con rientro a Chiusi, mentre per le lunghe percorrenze i mezzi pesanti si consiglia l'uscita a Orte fino al rientro in A1 a Valdichiana. Ancora in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno si registrano 2 chilometri di coda per un altro incidente. Incidente anche in Lombardia in A8 tra la tangenziale ovest di Milano e l'allacciamento con la A9 verso Varese che sta provocando code. Andiamo ora in Emilia Romagna in A14 tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona. Il traffico è rallentato anche qui per un incidente. E infine chiudiamo rimanendo in A14 tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna si segnala 1 chilometro di coda per un altro incidente. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara! Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Sono madre e figlio le vittime della forte esplosione all'interno di una fabbrica di fuochi pirotecnici in provincia di Rieti, in corso i primi interrogatori. È attesa a breve la sentenza per la morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo abbandonato dopo un incidente sul lavoro, presidio dei sindacati davanti al tribunale di Latina. Tennis, conclusi i quarti di finale del torneo di Wimbledon tra Fabio Cobolli e Arthur Ferri, il tennista romano sconfitto in 3 set. Buonasera da Pasquale Notargiacomo, in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. In apertura all'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti che è costata la vita a 2 persone, in corso gli interrogatori ai dirigenti dell'azienda.
2: C'è un primo indagato per omicidio colposo aggravato nell'ambito dell'esplosione di Borgorose. È l'unico interrogato oggi dal PM Rocco Gustavo Maruotti. Si tratta del titolare della VDS Fireworks, ex Pirotecnica Mattei, azienda per la quale lavorava una delle 2 vittime, Simone Colle, 30 anni, appena compiuti, regolarmente assunto, mentre non è chiara la presenza della madre sul posto, Teresa Tozzi, 60 anni, forse dipendente, non regolare. Voci di paese dicono che fosse arrivata qui questa mattina per portare la colazione al figlio. Tragedia nella tragedia, le vittime sono parenti dirette dei Colli, padre e 2 figli morti 3 anni fa all'interno della medesima ditta, al tempo Pirotecnica Mattei, e sempre nel mese di luglio, quando si lavora per realizzare i fuochi d'artificio per le feste patronali di tutto il Cicolano, la comunità di Borgorose è sconvolta, con il sindaco che dice basta con questa pratica, va vietata, e annuncia il lutto cittadino nel giorno del funerale. Da Borgorose è tutto, Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Attesa a breve la sentenza di primo grado per la morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano di 31 anni, deceduto il 19 giugno 2024 dopo un grave incidente sul lavoro nelle campagne di Borgo Santa Maria a Latina. Sul banco degli imputati c'è Antonello Lovato, titolare dell'azienda agricola dove Singh lavorava, e accusato di omicidio volontario con dolo. Secondo la ricostruzione dell'accusa, dopo l'incidente in cui il lavoratore aveva perso un braccio, il 31enne sarebbe stato abbandonato in fin di vita davanti alla sua abitazione. Il pubblico ministero ha chiesto per Lovato una condanna a 22 anni di reclusione, in corso fuori dal tribunale un presidio della CGL. Ed è in corso a Piazzale Clodio il primo confronto tra i pubblici ministeri e Walter Lavito, l'accusato dalla Procura di Roma di essere il presunto mandante dell'attentato contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L'ex editore giornalista indagato con l'accusa di strage aggravata dal metodo mafioso dovrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Al centro dell'inchiesta l'esplosione dell'Ordignano avvenuta il 16 ottobre scorso davanti all'abitazione di Ranucci a Pomezia. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del giudice del Tribunale di Roma. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine che ipotizza reati di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. Secondo gli investigatori, Adinolfi avrebbe promosso attraverso i social network un sistema di scommesse collettive raccogliendo oltre 4 milioni e 700 mila euro negli ultimi 5 anni senza restituire i proventi pattuiti e il denaro investito. Le notizie sul traffico nella capitale dall'Agenzia di Roma per la Mobilità.
3: Circonvallazione Gianni Colenze chiusa tra via San Girolamo Emiliani e via di Monteverde in direzione di piazza San Giovanni di Dio per un incidente stradale. Via della Giustiniana traffico rallentato per lavori, chiusa per una voragine via Pausania in direzione di via Corelli. Lavori di carotaggio stasera sulla Colombo e sulla via del Mare tra le 21 e le 6. Restringimenti di carreggiata da via Porta Ardiatina a piazzale Cristoforo Colombo. Paolo Petrucci, Roma Servizi per la Mobilità.
1: Tennis Wimbledon quarti di finale, si è appena concluso il match tra Flavio Cobolli e Arthur Ferri, il padrone di casa e rivelazione del torneo, ha battuto il tennista romano in 3 set con il punteggio 6-4, 7-6, 6-0. E sono le 18:34 minuti e 34 secondi, è tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Francesco Ciafardini, da Pasquale Notargiacomo che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1. un mondo da sentire.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
5: Io sono te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno dall'11 luglio. In esclusiva su Rai Play.
8: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
10: L'Italia in diretta.
11: Sono le 18:36, 37 secondi. Paola Nania, Miriam Fecchi di nuovo in onda. Miriam,
12: allora,
11: bentrovati ai nostri ascoltatori.
12: Bentrovati.
11: Ancora.
12: Vogliamo iniziare subito un po' con un po' di musica, che ne dite? Mi rivolgo soprattutto alla regia e poi abbiamo un ospite, anzi più ospiti, prepariamoci.
11: Tanti ospiti. Parliamo di prevenzione. Di sport,
12: che è molto importante, soprattutto in questo periodo.
11: E diamo anche un piccolo suggerimento proprio legato al periodo, parlando di
12: assolutamente
11: prevenzione.
12: Allora, un po' di musica e poi preparatevi, aumentate il volume di Rai Radio 1, perché noi siamo sempre qui e soprattutto perché dovete ascoltare parola dopo parola. Facciamo questo salto nel passato inconfondibile, questo suono lo riconoscete, stiamo parlando della Kool & The Gang. Si balla, via, va.
11: Balliamo.

0: riprovato a fare i passi che ci riportano indietro nel tempo con la musica dei Kool & The Gang. Allora, questa è l'Italia in diretta, Paola Anania, Miriam Fecchi, ma attenzione.
1: In studio ci ha raggiunto Giorgio Meneschincheri, parliamo del direttore dell'unità operativa complessa del Policlinico Gemelli, grazie di essere con noi, fondatore di Tennis & Friends, ben trovato.
2: Grazie.
1: 15 anni.
0: Buonasera.
1: 15 anni di Tennis &
0: Posso dire una cosa? Sono 15 anni che lo seguo e non solo io, tanti personaggi del mondo dello sport, della cultura e chiaramente del cinema, insomma ci siamo tutti con lui perché fa una cosa meravigliosa.
2: Beh, sono gli ambassador che attirano la gente per fare la prevenzione. Quando è nato 15 anni fa è proprio il discorso di avvicinare la gente con un'esca, con il divertimento, abbassare quella tensione, perché la gente oggi purtroppo continua a aver paura della prevenzione, di fare quei controlli che ti salvano la vita in caso di una diagnosi precoce. Basti pensare che gli screening regionali che il Ministero della Salute attua attraverso le regioni, solamente il 38% risponde a quegli screening che invece bisognerebbe seguire di più, perché non bisogna aver paura, ma bisogna oggi fare prevenzione, perché la medicina è avanzata, cura, può curare molte patologie. Purtroppo non tutte, ma quando i tumori sono in stato avanzato non si riesce a tornare indietro. Quindi fare quei controlli sorridendo, con il sorriso, come Tennis & Friends, dove comunque 415.000 screening in questi 15 anni ha salvato oltre il 4% della popolazione che ha scoperto di avere patologie oncologiche che oggi può affrontare.
1: Ma c'è un ambasciatore?
0: Ce ne sono tanti di ambasciatori.
1: Al telefono c'è un ambasciatore.
0: Ce ne sono talmente tanti che lui è quello che vince sempre. E stiamo parlando di un testimone molto importante che segue Tennis & Friends da anni. Ed è pronto, c'è Paolo Bonolis. Paolo.
3: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao Paolo.
3: State cercando di spiegare che Tennis & Friends è una cosa fatta bene.
0: Io lo sapevo cominciare, Giorgio.
2: Mi aveva avvertito. No,
1: dirò cose non belle.
0: Guarda che sei su Rai, Radio 1, eh.
3: Quindi?
0: Quindi lo so.
3: Ecco, quello che sta succedendo in Rai è il minimo quello che posso dire io.
0: Vabbè,
3: è l'unica cosa, a parte i figli, è l'unica cosa buona che ha fatto Giorgio Meneschincheri nella sua vita.
0: Quindi Tennis & Friends ormai sono 15 anni che tu lo segui, non ti sei sempre presente.
2: E che vince soprattutto.
0: E che vince sempre. Perché mentre la gente ha la possibilità di fare queste visite gratuite, ed è molto importante questa parola, poi ci sono gente del mondo dello spettacolo, dello sport, che si diverte a giocare in campo, non solo a tennis, a paddle, sono tante le discipline. E Paolo vince sempre.
2: Paolo è uno che non è mai mancato un evento dall'inizio, che l'ho sostenuto perché è convinto del progetto, ma soprattutto quell'amicizia che comunque ci avvicina. È un personaggio che attira, come sapete, milioni di persone, e qui tantissime vengono a fare gli screening solamente perché la sua presenza e di altri attira la gente. Poi vedono che a vicino, dove gioca a tennis Paolo, o accompagna le persone a fare gli screening, e la gente comunque è più contenta, e soprattutto è più,
0: c'è una maggiore
2: meno
0: fiducia.
2: Giusto Paolo, quello che sto dicendo?
3: Allora, dobbiamo dire le cose come stanno. Allora, Tennis & Friends è una ottima occasione per chiunque voglia fare prevenzione, anche perché molto spesso in Italia fare prevenzione e garantirsi un po' di attività sanitaria è molto complesso. Quindi complimenti a chi ha organizzato questa idea 15 anni fa, l'ha messa in piedi, è cresciuta in maniera esponenziale, e ora, come diceva prima il buon Meneschincheri, ci sono una marea di persone che hanno tratto beneficio da questa opportunità che viene data. Poi il fatto che io vinca sempre era nel contratto iniziale, gliel'ho detto: se vuoi che io partecipo, indipendentemente che venga o non venga, io devo vincere, perché sono un egoista, sono una persona brutta a vedersi e nei comportamenti, e quindi ho preteso questo. Lui, che è altrettanto brutto quanto a me, ha detto: ma certo che te lo faccio. E così è nata questa truppa del tennis, dove io, pur essendo una clamorosa pippa, riesco a vincere ogni anno e questo mi fa molto piacere. Ecco tutto qua. Diciamo,
0: no, che poi, diciamo anche la verità, oltre comunque che la salute al primo posto, la prevenzione della gente che poi in quei tre giorni, sia Roma, Milano, Torino, certo, Napoli, certo, ricordiamo anche tante altre città perché appunto si sposta Tennis and Friends e questo per noi è molto importante. Però poi lo spettacolo, lo show, fate dei doppi così divertenti, Paolo, perché siete microfonati e la gente può sentire le vostre battute quando hai giocato con Fiorello, quando hai fatto il doppio con Maria, quando hai fatto il doppio con grandi grandi campioni del tennis, insomma, devo dire che sono tre giorni meravigliosi.
3: La gente può godere di questa mortificazione che viene fatta di questo splendido sport.
1: Per una buona causa, Paolo, per una buona causa.
3: Sì,
1: però.
3: Sì, per l'amor del cielo, quello è importante. Piuttosto, questo successo, come paventava il buon Meneskin qualche tempo fa, andrà o no negli Stati Uniti?
0: Giusto, domanda. Stiamo aspettando.
2: Nel 2027, caro Paolo, dovremmo partire e andare a Philadelphia a portare tennis.
0: Oh, grande. Paolo non vede l'ora.
3: Trump. Dai,
0: va bene, ringraziamo Paolo. Allora, possiamo farti una domanda privata? Dove sei? Dove ti trovi?
3: Che meraviglia. Dimmi.
0: Dove sei? Dove sei? Dove ti trovi? Dove sei in vacanza? Siamo in piccioni noi, facciamo un po' di gossip.
3: Ma che ne frega la gente? Ma comunque io sto in vacanza con mio figlio, sì, sto qui in Spagna.
0: Formentera, immaginiamo, va bene.
3: Esatto.
0: Va
3: esatto,
0: bene, divertitevi, esatto. Un bacio a Davide e a tutti. E allora, grazie a Paolo.
3: Auguro a tutti di stare bene. Guardate, sì, è importante la protezione, ma si può anche stare bene. Cioè, Vedo non sta male per forza, capito? Quindi non diventate ipocondriaci, per l'amor di Dio.
0: Assolutamente. Okay?
2: Questa frase è famosa. Ciao Paolo, grazie.
1: Ciao posso
3: Paolo
1: chiedere?
3: Ciccione. Ciao.
1: Ciao Paolo.
3: Ciao Ciccione.
1: Giorgio Meneskincheri, parlando... Possiamo anche stare bene, ma la prevenzione comunque non fa male. Questo periodo, siamo in estate, qual è la cosa più importante da fare parlando di prevenzione?
2: Guarda, noi veniamo dall'evento di Napoli, ora saremo a settembre a Torino il secondo weekend, poi per celebrare i 15 anni, con una grande edizione a ottobre, il 2, 3, 4 ottobre al Foro Italico. La prevenzione oggi è fondamentale, oggi in questo periodo è la dermatologia, ma non oggi perché abbiamo un melanoma, una malattia del melanoma in aumento, circa 15.000 casi in più ogni anno, ma soprattutto perché il sole, no? Parliamo di dermatologia, quindi oggi è consigliabile fare prevenzione attraverso intanto un'esposizione al sole ben accurata, non nelle ore calde, nelle principali ore, soprattutto a creme protettive.
1: Sono aumentati 30 al 50. I casi dovuti a un sole più aggressivo?
2: Sole, ma anche un comportamento, un corretto stile di vita che uno può adottare risparmiando magari alcune ore, quello che dicevo, l'esposizione al sole più prolungata sicuramente, ma soprattutto usare filtri solari che sono fondamentali e poi fare gli screening della pelle, sono screening facili che noi dobbiamo attuare periodicamente, almeno una volta l'anno e soprattutto se li facciamo nel periodo aprile, maggio, giugno è ancora meglio, ma oggi siamo in tempo per farli, soprattutto perché se uno ha un problema di una patologia dermatologica e oggi ci esponiamo al sole la può solamente che peggiorare, quindi certo. Oggi fare un controllo dal dermatologo e oggi proprio questo periodo estivo la trovo oltre che la dieta, ovviamente la dieta estiva mediterranea.
0: Allora, Tennis and Friends, sono tanti gli amici che, come vi dicevamo, partecipano attivamente, da Fiorello, da Maria De Filippi, da Paolo Bonolis, ma c'è un'altra testimonianza e senti un po' chi ti ho portato. Ci sei, Max?
4: Eccomi qua ragazzi, eccomi qua.
1: Ciao,
4: che dirvi? Praticamente, vabbè, un saluto pure al professore, ciao Miriam, tutti i vostri ascoltatori. Ormai a Tennis and Friends ci sono delle lotte incredibili. Diciamo che l'obiettivo è sempre quello di battere Paolo Bonolis, perché fatalità vince sempre lui. Ora
0: l'ha detto.
4: Non sappiamo, non vogliamo dire fuori il modo in cui ottiene le vittorie, no, però a parte gli scherzi è diventata una cosa enorme, ci sono dei risultati incredibili in un posto diverso da tutti gli altri, perché ci siamo noi che che giochiamo a tennis, cerchiamo di divertirci, di divertire per quello che si può, e per il resto, mentre guardano noi, magari mamma e papà fanno prevenzione, ecco, questa è la cosa più importante in assoluto. Quindi io ci ho creduto dall'inizio, siamo stati in tanti, ma mai, credo anche dallo stesso Giorgio Meneskin, che Miriam, tu puoi essere testimone, mai si pensava che potesse diventare una cosa così grande. Quindi viva Tennis and Friends e viva la prevenzione, e veniteci sempre a trovare ovunque andiamo, a Roma, a Napoli, a Torino. E per il resto, io, visto che credete nel sogno, vi aspetto alla cavea dell'auditorium. Comunque, credeteci sempre, non fate come Fandonio. Quindi, se volete, venite pure a vedere il mio spettacolo 16. Ma questo è relativo. La cosa importante è che bisogna credere nel fatto che tutto, quando viene preso all'inizio, diventa leggero. E grazie a Giorgio Meneskincheri per...
1: Grazie.
2: Max, ma possiamo giocare sul palco tuo a tennis?
4: Ciao Miriam, ciao a tutti voi. Insomma, questo è proprio quello che penso, e grazie per avermi chiamato.
0: Grande Max Giusti, un altro testimone, un altro ambassador di Tennis in
2: Sempre
0: France,
2: presente.
0: Realizzato dal professor Giorgio Meneskincheri. Ricordiamo, scusate perché mi sembra giusto, il 16 Max Giusti 40 e sto, questo è il suo spettacolo, e allora Auditorium, Parco della Musica, 16 luglio, perciò non mancate, noi ci saremo, perché
2: assolutamente.
0: Chi lo lascia Max Giusti?
1: No, chi lo può lasciare?
2: No, poi è anche un ottimo giocatore.
1: Invece prossimi appuntamenti Tennis in France?
2: Prossimi appuntamenti, facciamo passare l'estate tranquillamente. Dopo l'estate ci troviamo al Parco Valentino di Torino come official charity del NIT ATP, perché siamo in collaborazione sempre con la Federazione Italiana Tennis e Padel, che ha creduto nel progetto dal primo anno, quindi lo portiamo avanti insieme come official charity del NIT ATP nel secondo weekend 12, 13, 14 settembre a Palazzo Valentino, per poi ritornare a Roma con la main edition che chiude l'anno con l'evento del 2-3-4 ottobre al Foro Italico di Roma, dove ci saranno molte sorprese belle, divertenti, ma soprattutto anche molto scientifiche.
1: Quindi se io mi presento lì posso fare i miei controlli?
2: Ci saranno oltre 250 studi medici allestiti,
0: postazioni
2: sanitarie, in oltre 40 specialistiche diverse coordinate dalla Salute Lazio, mentre a Torino dalla Regione Piemonte, ovviamente dall'ASL Roma 1 come territorio e dal Policlinico Gemelli, dove tutti gli specialisti dell'eccellenza del Lazio saranno a disposizione, scenderanno in campo per visitare con oltre 500 medici gratuitamente.
1: Quindi iniziate
2: quanti.
1: A appuntare.
2: Assolutamente sì.
1: Siete a Roma, a Torino.
0: La cosa importante è dire, ci vuole un po' di pazienza, il pubblico deve attendere, perché comunque prenderanno un numero e piano piano riusciranno.
1: Però tutto anche gratuito, non male.
2: Ma nell'attesa si
0: Quante persone finora, lo vogliamo ricordare?
2: Abbiamo effettuato 415.000 screening in questi anni, e a Roma nello scorso anno ne abbiamo fatti solamente a Roma 40.000, e non è un numero da battere di record, è un numero di visite di persone che dobbiamo effettuare sempre di più per dare la possibilità alla gente di curarsi.
0: E allora ringraziamo il professor Giorgio Meneskin,
1: grazie
0: per questa grande, importante iniziativa che dura da 15 edizioni, 15 anni. Professor Giorgio Meneskin, grazie.
1: Adesso parlando di salute, di capacità di tenersi in forma, ascoltiamo la pillola di Ilenia Greco sull'alimentazione microbiota. La sentiamo, poi i saluti.
5: Quando parliamo di performance pensiamo spesso e subito ai muscoli, ma in realtà c'è un altro organo che può fare la differenza, il nostro intestino. Oggi noi sappiamo che il microbiota, cioè l'insieme dei miliardi di microrganismi che vivono nel nostro intestino, è coinvolto non solo nella digestione, ma anche nell'infiammazione, nella risposta immunitaria e persino nel recupero dopo l'attività fisica. Questo vale per tutti, ma ancora di più per chi pratica sport. Un microbiota in equilibrio migliora l'utilizzo dei nutrienti e produce sostanze come per esempio gli acidi grassi a catena corta che aiutano a mantenere integra la barriera intestinale e a modulare l'infiammazione. E questi sono due aspetti fondamentali soprattutto durante gli allenamenti intensi o perché no anche nelle gare. Ma come si protegge questo microbiota? Non esiste un alimento miracoloso, la vera strategia è la varietà. Bisogna nutrire ogni giorno il nostro microbiota intestinale attraverso la frutta, verdura, legumi, cereali integrali, frutta secca. Non dimentichiamo l'olio extravergine di oliva che ha un ruolo estremamente importante per quanto riguarda la formazione di specie benefiche del nostro microbiota e nel ridurre anche l'infiammazione. Quindi si parla anche di sistema immunitario a livello intestinale proprio grazie al supporto dell'olio extravergine di oliva. Ogni alimento porta fibre differenti che nutrono specie batteriche diverse, aumentando quindi la biodiversità del microbiota che oggi è considerata uno dei principali indicatori di salute intestinale. Cosa possiamo dire? Allenare il nostro microbiota significa allenare anche la capacità del nostro organismo di adattarsi allo sforzo e quindi anche di ridurre quelli che sono i fenomeni di permeabilità intestinale che tanto possono dar fastidio soprattutto durante la performance e anche post sforzo fisico. Quindi questo vale tanto per l'atleta professionista ma anche per chi semplicemente decide di muoversi un po' di più durante tutta l'estate. È il cosiddetto good training che dovremmo imparare a fare tutti.
1: Miriam Fecchi, Paola Nania, siamo in chiusura. Miriam,
0: siamo in chiusura.
1: Il tempo di salutare.
0: Abbiamo sentito ancora che parlare di salute è importante e poi comunque sarà un argomento che torneremo, comunque ne riparleremo. Allora, l'appuntamento è domani, sempre
1: domani
0: a partire
1: alle
0: 16.
1: Con tanti l'Italia ospiti. In diretta a pomeriggio, c'è anche la mattina l'appuntamento con Radio 1, con l'informazione, con gli ospiti, con la musica. Il tempo di ringraziare la nostra redazione, Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, oggi in regia Cecilia Mosetti, grazie a Cecilia, alla parte tecnica Stefano Velli e Damiano Quarato.
0: Insomma, vi lasciamo con la musica per chiudere, vi aspettiamo domani sempre a partire dalle 16 con l'Italia in diretta. Paola Nania, Miriam Fecchi.
1: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
3: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
2: Info su conai.org.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
7: Ore 19.
8: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Vertice NATO, Trump apre ai Patriot per Kiev, attacca gli alleati, poi afferma restiamo, ho sentito il vostro amore. Giorgia Meloni, rispettiamo gli impegni in modo sostenibile, stabilendo priorità. Se investiamo sulla difesa, quei soldi devono restare da noi a Roma. Sui rapporti con Washington, non mi pento di nulla, punto all'unità dell'Occidente. Tregua finita, stanotte potremmo colpire ancora. Minaccia del presidente americano all'Iran. Medio Oriente ed economia, mercati finanziari in rosso, in rialzo il petrolio, il Fondo Monetario Internazionale a ribasso la crescita globale. Fratelli d'Italia lancia la proposta di legge sui rimpatri per immigrati condannati. Le opposizioni non sono cittadini di serie B. Stasera è leader del campo largo a Napoli. Attentato a Ranucci, in procura a Roma, l'imprenditore Lavitola ritenuto il mandante, accusato per strage. Il PM dice non sono stato io e non ho idea del movente. SOS e Cicogne hanno smesso di spostarsi e si nutrono di cibo spazzatura preso dalle discariche. Allarme degli scienziati, conseguenze per le loro strutture genetiche. 90 come gli anni di Lino Banfi, su Rai 1, un documentario dedicato all'attore. 60 come quelli di Star Trek, festeggiamenti a Riccione per l'iconica saga. Fermati ai quarti, Cobolli e Paolini, addio a Wimbledon. Il romano sconfitto in 3 set dal britannico Ferri, l'ucraina Kostiuka supera Jasmine. Buonasera da Sonia Oranges. Si è concluso il vertice NATO ad Ankara, in cui il presidente americano Trump ha ribadito le critiche agli alleati sul mancato sostegno alla guerra contro l'Iran. Poco fa in conferenza stampa ha detto di non essere più sicuro di voler chiudere un accordo con Teheran. E sull'Italia è stata brava, forse ha avuto solo una defaianza. Nel documento finale del summit, l'impegno a supportare l'Ucraina con 140 miliardi di dollari da qui al 2027, 50 miliardi da destinare ad appalti per la difesa. Ribadito anche l'articolo 5 del trattato, l'attacco contro uno degli alleati è un attacco contro tutti. L'inviata.
10: successful NATO summit here in Ankara.
11: Il vertice della NATO è stato un enorme successo, con un grande senso di unità, dice il segretario generale Mark Rutte. Gli alleati hanno accolto con entusiasmo la leadership del presidente Trump, che sta trasformando questa alleanza e la sta rendendo più forte. E dopo il Consiglio Atlantico, Trump ha detto di essere stato molto colpito dalle dichiarazioni dei leader e di aver percepito un sentimento di affetto tra i presenti. Ma Trump in mattinata aveva attaccato di nuovo la NATO per il mancato sostegno nella guerra all'Iran. Ad Ankara gli alleati hanno preso l'impegno di investire di più come ha chiesto Trump. Promettono oltre 50 miliardi di dollari in nuovi appalti e spese in difesa. Il presidente americano ha tenuto un punto stampa con Zelensky. L'Ucraina produce ottimi droni, potremmo comprarli, ha detto Trump. E poi ha rassicurato Kiev, avrà la licenza per costruire missili Patriot. Sull'Iran, parole di fuoco dopo gli ultimi incidenti di Hormuz. Sono pazzi, probabilmente li colpiremo di nuovo stasera, avverte Trump, ma i negoziati andranno avanti sebbene siano una perdita di tempo. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
9: E prima di rientrare in Italia dalla Turchia, Giorgia Meloni ha affrontato tutti i dossier aperti sul fronte internazionale. Il punto con la nostra inviata ad Ankara.
12: L'Italia rispetterà gli impegni presi con la NATO, non è solo quanto investiamo ma in cosa investiamo, avverte Giorgia Meloni.
13: Perché vogliamo chiaramente rispettare gli impegni in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, i modi. Se investiamo nella nostra difesa, quei soldi devono restare in Italia.
12: Ridicolo dire che chiudiamo gli ospedali per comprare armi, si smarca la Presidente del Consiglio, soddisfatta per il vertice in cui, sottolinea, l'Italia ha portato un'idea concreta di sicurezza. E allora in Ucraina continueremo a fornire aiuti, assicura Giorgia Meloni, con un focus sulle infrastrutture energetiche. L'auspicio che l'alleanza sia altrettanto presente sul fianco sud. Linea ferma sullo stop all'utilizzo delle basi militari americane in Italia per missioni operative in Iran. Il rapporto con Donald Trump, anche se le relazioni personali oscillano, afferma la Premier, credo nell'unità dell'Occidente.
13: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump. C'erano delle affinità, per cui chiaramente ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea.
12: Bene il proseguimento dei negoziati fra Israele e Libano per Giorgia Meloni, che definisce pessime invece le notizie che arrivano dall'Iran. Ankara con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
9: Dunque, sentivamo quanto dichiarato da Trump sull'Iran. Sul versante opposto, Teheran non si piega, annuncia che 8 militari sono stati uccisi nei bombardamenti statunitensi contro il sud del paese e promette di continuare a difendere il territorio. La corrispondente da Istanbul.
14: L'Iran metterà nel mirino almeno il doppio degli obiettivi colpiti e chiuderà completamente lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi. Lo dicono i media iraniani. Intanto le forze armate di Teheran sono tornate a mostrare i muscoli. La Repubblica Islamica ha reagito immediatamente agli attacchi statunitensi della scorsa notte nel Golfo Persico. I Pasdaran colpiscono con missili e droni le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain e minacciano di scatenare un inferno se gli Stati Uniti invaderanno la costa sud dell'Iran. Gli scontri a fuoco a Hormuz aumentano la possibilità che possa fallire la tregua provvisoria, mettendo nuovamente l'intera area a rischio escalation. Il presidente Pezeschian accusa l'America di imbrogliare in politica estera, così come ai mondiali di calcio, aggirando le regole e intimidendo gli avversari. Teheran ribadisce che nello stretto di Hormuz solo la rotta controllata dai Pasdaran è quella sicura. Su X il presidente del Parlamento Ghalibaf denuncia gravi minacce e violazioni del memorandum d'intesa sia nel Golfo Persico che in Libano e dice che l'era del bullismo è finita e che l'Iran non si piegherà mai. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
9: Ucraina centrale, come avete sentito nel vertice NATO. Intanto sul campo si registrano nuovi raid russi. Secondo quanto riferito dal sindaco di Kiev, almeno una persona è morta e 8 sono rimaste ferite. Mosca ha introdotto il divieto delle esportazioni di diesel a causa dell'escalation degli attacchi ucraini contro impianti energetici e raffinerie. E le crisi internazionali e in primo luogo la rottura della tregua pesano sui mercati finanziari, oggi tutti in rosso. Wall Street sta cedendo oltre un punto percentuale, mentre in Europa la peggiore è stata Francoforte, meno 2,2%, Milano meno 1,3%. Il petrolio risale a 80 dollari al barile e cresce anche il gas. Per il Fondo Monetario Internazionale la crisi di Hormuz potrebbe pesare ancora a lungo.
12: Il Fondo Monetario Internazionale rivede al ribasso le stime di crescita globale di uno 0,1% rispetto ad aprile.
15: Global growth of 3% in 2026 and
12: la crescita mondiale sarà del 3% quest'anno e del 3,4% nel 2027, spiega Petia Brooks, vice direttrice del Dipartimento Ricerca. A pesare sono i rischi legati alla guerra e all'intelligenza artificiale.
15: They remain tilted to the downside and there's a lot of uncertainty.
12: Che rischiano di ridurre ancora le prospettive e creano incertezza. Il Fondo Monetario Internazionale conferma la frenata sotto l'1% per l'eurozona nel 2026 e per l'Italia restano invariate le stime di un più 0,5% quest'anno e il prossimo. Sotto lo zero il PIL di Francia e Germania, mentre per la Spagna viene confermato il più 2,1% quest'anno. Per l'FMI l'effetto negativo della chiusura dello stretto di Hormuz e la conseguente impennata dei prezzi del petrolio sono state mitigate dall'aumento del ricorso alle energie rinnovabili nel vecchio continente. Amalia Carosi, GR1.
9: La politica e il centrodestra lavora ancora alla legge elettorale in Parlamento e Fratelli d'Italia spinge per una stretta sui migranti che compiono reati.
16: La maggioranza con Fratelli d'Italia rivendica la proposta di legge sui rimpatri per gli immigrati condannati nel nostro paese che, spiega il partito della Premier, risolve un problema di giustizia civile e rappresenta una risposta concreta al sovraffollamento delle carceri. La Lega applaude al via libera della Camera alla procedura d'urgenza per la norma che introduce maggiori verifiche e stringe le maglie sulla cittadinanza per i migranti che commettono reati gravi. Bene così, gli altri parlano, la Lega fa, commenta Matteo Salvini sui social e Riccardo Molinari.
17: Prevede il blocco alla richiesta di cittadinanza per i minorenni che commettono gravi reati, come purtroppo avviene quotidianamente nel nostro paese.
16: Centrodestra riunito intanto oggi pomeriggio per discutere della legge elettorale che approderà in aula il 14 luglio. Fratelli d'Italia guarda un emendamento per introdurre le preferenze, a cui è favorevole noi moderati. Ipotesi a cui sono contrari invece Azzurri e Carroccio. Filippa Misano, GR1.
9: E da Napoli all'evento del Campo Largo le opposizioni guardano alla composizione dell'alternativa di governo. Ci dice tutto in diretta il nostro inviato Lucio Bondì.
18: Al lavoro per cambiare l'Italia, questo è il nome dell'evento con cui i progressisti lanciano il cantiere del loro programma in vista delle politiche. Tra poco qui sul palco di Piazza del Gesù a Napoli, quattro leader di PD, 5 Stelle e Verdi Sinistra, Elly Schlein, ha delineato i punti da cui partire e ce ne occuperemo noi, ha detto, visto che il governo pensa solo alla legge elettorale per mantenere il potere.
19: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario minimo e di come contrastare la precarietà e il caro bollette, di come rilanciare la sanità pubblica e il Sud.
18: Il governo Meloni ha fallito su tutto, tocca a noi ridare una speranza all'Italia migliore, ha detto poco fa arrivando Giuseppe Conte. Qui a Napoli non c'è Italia Viva, ma il partito di Matteo Renzi è comunque mobilitato in molte città per le preferenze e per denunciare, spiegano i renziani, prezzi e tassi in aumento e stipendi in calo. Con Alessio Caranzetti da Napoli è tutto, di nuovo a voi.
9: Rai Radio 1 alle 19:11. La cronaca. In procura a Roma l'interrogatorio di Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Ci aggiorna in studio Simona Decina.
20: Non sono stato io e non ho idea del movente. È questo che avrebbe detto oggi Walter Lavitola durante il suo interrogatorio ai PM. Oggi lui è stato sentito in procura a Roma in merito all'attentato di Namitardo che è avvenuto a ottobre a Pomezia davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. L'ex editore è indagato come presunto mandante di questa esplosione. Sentiamo quello che ha detto il suo avvocato Sergio Cola appena arrivati all'ingresso del tribunale prima dell'interrogatorio.
21: Walter Lavito è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come ha confermato Ranucci in questi giorni. Ci vediamo dopo.
20: Questa inchiesta, lo ricordiamo, aveva portato all'arresto di quattro persone la scorsa settimana, esattamente tre uomini e una donna, ritenuti tutti gli esecutori materiali dell'attentato, accusati di detenzione e uso di esplosivo, minacce e danneggiamento e soprattutto di aver agito con modalità di tipo mafioso, reati a cui si aggiunge quello di strage, contestati in concorso anche con Marco Lavitola. Ripasso a voi la linea.
9: E a Latina è attesa la sentenza del processo per la morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano lasciato morire dopo un incidente nei campi. Ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Elena Baiocco.
0: È questione davvero di minuti e si conoscerà la decisione del Tribunale di Latina su Antonello Lovato, l'imprenditore agricolo imputato per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, che lavorava per lui. E i genitori e la moglie della vittima sono in aula con le magliette bianche, giustizia per Satnam. Lo ricordiamo, il bracciante morì dopo un grave incidente con una avvolgiplastica che gli tranciò il braccio nelle campagne del Pontino. Il suo datore di lavoro lo abbandonò davanti casa con l'arto amputato in una cassetta di frutta per l'accusa, pur consapevole della gravità della ferita, non allertò i soccorsi. La difesa puntava a derubricare il reato da omicidio volontario con dolo eventuale a colposo. Sono responsabile, ma non volevo ucciderlo, ha detto oggi Lovato in aula. Satnam è diventato suo malgrado simbolo per tanti invisibili che hanno trovato il coraggio di denunciare caporalato e sfruttamento davanti al tribunale. Tra striscioni, bandiere, murales, un presidio organizzato dalla CGL che si è costituita parte civile. Allora sentiamo il segretario generale Maurizio Landini. Poi, se non ci sono novità da Latina, vi restituisco la linea.
1: Ci stiamo battendo per mettere in discussione un sistema. Noi che i diritti li abbiamo, dobbiamo ribellarci a chi queste leggi non le applicano. Vogliamo dare voce a tutti quelli che non ce l'hanno. Solo la lotta collettiva è in grado di poter cambiare questa situazione.
9: Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, il giornalista e fondatore del movimento Popolo della Famiglia, è accusato di truffa ed evasione fiscale.
22: A far scattare le manette la Guardia di Finanza, al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva, un club esclusivo fondato alcuni anni fa da Mario Adinolfi, attraverso il quale, secondo i magistrati romani, il politico, blogger, giocatore di poker, omofobo, volto di un cattolicesimo estremamente battagliero, avrebbe intascato una cifra vicina a 5 milioni di euro.
23: Ragazze, non sposate un musulmano.
22: Eccolo in uno dei suoi video social. Il meccanismo della truffa era semplice: veniva raccolto denaro da privati ai quali venivano promessi importanti tanti rendimenti legati a scommesse sportive, ma che in molti casi si sono rivelati inesistenti, e così chi ha investito spesso ha perso tutto, mentre secondo le indagini con quel denaro Adinolfi comprava orologi, quadri, imbarcazioni, beni di lusso. A far avviare l'inchiesta proprio alcuni partecipanti con le loro denunce.
23: La denuncia c'è o no?
22: Così Adinolfi aggredisce l'inviato delle Iene che indaga sul caso qualche mese fa, e proprio anche in seguito a questo episodio la giudice, nell'ordinanza di arresto per Adinolfi accusato di truffa ed evasione fiscale, sottolinea la pericolosità del soggetto. Bruno Sokolovic, GR1.
9: È durata oltre 6 ore l'ispezione dei tecnici del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma, dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. Al termine delle verifiche sarà predisposta una relazione che verrà consegnata al ministro Schillaci e servirà per valutare eventuali interventi per rafforzare la sicurezza nella gestione di questi farmaci. Question time alla Camera per il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che, tenendo a sottolineare che la puntualità ferroviaria ha raggiunto il 77,7% sull'alta velocità, l'86% sugli intercity e il 90,6% per i regionali, ha definito i cantieri in essere il più grande intervento mai realizzato nella storia della Repubblica. Infine, sull'avvicendamento ai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato, Salvini ha sottolineato che si tratta di una decisione assunta dall'amministratore delegato Stefano Donnarumma d'intesa con il Ministero e che non dipende dai ritardi o dai disservizi. A Napoli un uomo ha tentato di rubare la mitra di San Gennaro, scoperto dal custode è stato arrestato, dovrà rispondere di tentato furto aggravato.
24: Dammi l'autorizzazione e io ti faccio diventare il santo più importante del mondo. Primo in classifica, San Gennaro. Che dici?
25: A differenza del Dudù, interpretato da Nino Manfredi in Operazione San Gennaro, l'autore del furto sacrilego all'interno del Duomo di Napoli non ha sentito nemmeno l'esigenza di chiedere una sorta di permesso al santo, ammesso che Faccia Gialla potesse approvare il gesto. Un 43enne straniero, incensurato e regolare sul territorio italiano, è entrato nella cattedrale, ha raggiunto l'altare dove è esposto un busto del patrono di Napoli, ha agguantato la mitra a ornamento di San Gennaro ed è fuggito.
24: La strada che ci interessa è in questa zona segnata col rosso, vicino al Duomo. Ma hai tenuto presente che qua ci sta un commissariato, oi?
25: Anziché dagli agenti del commissariato, il ladro è stato bloccato dai militari dell'esercito. Poco dopo sono arrivati i carabinieri per arrestarlo. Il custode del Duomo si era accorto del furto e aveva dato l'allarme. Il 43enne è stato rintracciato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Dovrà rispondere di furto aggravato. Ai carabinieri non ha spiegato le motivazioni del colpo. Napoli, Andrea Caruso, GR1.
9: Terzo data di caldo in Italia, oggi 10 bollini arancioni e picchi di calore nel nord-ovest e in parte dell'Emilia. Cicogne da salvare, l'allarme è lanciato da uno studio dell'Università di Medicina Veterinaria di Vienna.
2: In Europa è SOS cicogne, non solo in senso figurato per via della denatalità che attraversa il vecchio continente, ma più propriamente per la salute e il futuro di questi uccelli migratori capaci di percorrere enormi distanze. Sempre più esemplari di cicogne bianche hanno infatti cambiato le loro abitudini. Durante gli inverni rinunciano a spostarsi in Africa e si fermano in Europa per nutrirsi di avanzi di cibo spazzatura che reperiscono facilmente nelle discariche. Le conseguenze sono tutt'altro che positive. Il cambio di alimentazione, secondo gli scienziati dell'Università di Vienna, potrebbe causare danni e alterare la loro struttura genetica. L'ornitologo Rosario Balestrieri.
3: Le cicogne si nutrono soprattutto nel periodo della nidificazione ed alimentano i propri pulcini con la spazzatura, cibo avariato, ma anche con qualcosa che non è proprio cibo, come plastica, sostanze tossiche.
2: Come intervenire per salvare le cicogne?
3: Le discariche a cielo aperto non dovrebbero più esistere. Gestire male i rifiuti è un problema sia per la fauna, ma anche e soprattutto per noi.
2: Daniele Morgera, GR1.
9: Lino Banfi si avvia a festeggiare 90 anni per l'occasione questa sera su Rai 1 dalle 21.

0: che sia l'addio della famiglia Martini e di Nonno Libero. In onda stasera su Rai 1 il documentario è girato al Teatro Petruzzelli di Bari, ma anche ad Andria e Canossa di Puglia, Lino Banfi.
1: Io ho fatto un docufilm sulla mia vita che ho girato io, perché dissi alla Rai, a Rai Fiction, a Rai Cinema: ma scusate, voi un giorno dovete fare un docufilm sulla vita di Banfi, fatto con un altro attore che non sappiamo chi è. Io sono in vita, sto benissimo, ve lo faccio io, no? L'ho fatto, è venuto bene, e allora me lo mandano in onda su Rai 1 in prima serata.
0: Allora tanti auguri, Lino.
1: Grazie, grazie di cuore.
0: Maurelia Carafa, GR1.
2: Altro compleanno importante all'Italian Global Series: stasera a Riccione si festeggiano i 60 anni di Star Trek, una delle saghe più amate della storia della televisione e della cultura pop contemporanea. Occasione in anteprima la proiezione del primo episodio dell'attesissima quarta stagione della nuova serie Strange New Worlds. Star Trek nacque come un western spaziale ambientato nel futuro. Grazie alle numerose repliche televisive divenne un fenomeno culturale destinato a durare nel tempo, dando vita a un film, serie animate e numerosi spin-off. Ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Fabio Cardinali e Daniele Di Noia. Ora la pagina sportiva da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
11: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
6: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
12: GR1 Sport.
13: Buonasera da Francesco Repice. Non possiamo che aprire la nostra pagina sportiva con il tennis, perché a Wimbledon si sono giocati dei quarti di finale importanti per i nostri colori. Non è andata bene. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato a Londra, con Emilio Mancuso.
14: Buonasera, proprio così, davanti agli occhi della regina Camilla sono arrivate due sconfitte che bruciano per gli italiani sul centrale. La controfigura di Flavio Cobolli cede nettamente alla distanza al numero 114 del mondo, la wild card britannica Arthur Ferry, che ha giocato benissimo 6-4, 7-6, 6-0, 2 ore e 14 minuti. Il britannico, virtualmente numero 36, affronterà in semifinale Sasha Zverev, il tedesco che ha liquidato facilmente l'americano Taylor Fritz in 3-7. Giornata no per Cobolli, stesso discorso per Jasmine Paolini nella fornace del centrale. Nulla da fare per la Toscana, anche lei dominata dall'Ucraina Kostyuk, 6-3, 6-2, 1 ora e 29 minuti. Il punteggio parla da solo. Jasmine comunque soddisfatta dei quarti di finale, vede il bicchiere mezzo pieno. Da Wimbledon, linea allo studio.

0: Grazie Emilio Mancuso, chiusa la pagina del tennis, è il momento di tornare alla calcio, ai mondiali di calcio. Oggi la giornata di riposo dopo gli ottavi di finale, ma da domani si riparte con i quarti.
1: Nel mondiale allargato, più esotico e colorato di sempre, a dettare legge, con 6 squadre su 8 ai quarti, alla fine è sempre la vecchia cara Europa, anche se sarebbe corretto parlare di nuova Europa. Vedi l'exploit della Norvegia, che elimina il Brasile, non è più una meteora composta da Holland più altri 10, e quello della Svizzera multietnica, sempre più solida. Al netto di Italia e Germania, che vivono una crisi più o meno profonda, le già iridate sono lì. Sulla Francia delle stelle, pochi dubbi, al pari di una Spagna capace di vincere il derby con l'altra big del vecchio continente, il Portogallo, in crescendo l'Inghilterra della coppia d'oro Bellingham-Kane, come anche la cooperativa belga di Garcia, padroni di casa, USA e Messico, le loro illustri vittime. E le due intruse non sono certo entità aliene. Strettissimo il legame calcistico-culturale tra il popolo argentino e la vecchia Europa, italiani e spagnoli in primis, mentre fa effetto il Marocco, che mette in campo 9 nati in Europa su 11. Da Dallas con Francesco Pionaglieri, Diego Carmignani, GR1.
0: E allora Francia-Marocco domani, il primo quarto di finale del Mondiale 2026, ovviamente calciomercato con tante indiscrezioni ma poche notizie, per la verità ce ne occuperemo. È giusto quindi parlare di ciclismo, del Tour de France e della tappa odierna.
2: La prima volata del Tour de France edizione 2026 premia il coraggio, la freschezza, qualità che Olaf Coy dimostra chiaramente nell'arrivo di Po. L'olandese, che quest'anno ha cambiato squadra pur di affermarsi alla Grand Boucle, coglie i frutti della sua decisione e allo sprint si mette dietro Canter e Merlier. Proprio quest'ultimo è il grande deluso di giornata, alla pari di Philipsen soltanto quinto al traguardo. Nulla cambia in generale, sempre con il norvegese Tran al comando, con 28 secondi sull'americano Quinn e 3 minuti e 50 sul ceco Vacek. Pogacar e Vingegaard sono rispettivamente quarto e quinto a circa 8 minuti, ma tutto potrebbe già cominciare a cambiare domani con la tappa pirenaica, che prevede lungo il tracciato l'ascesa al Col d'Aspen e soprattutto la salita del famoso e famigerato Tourmalet, una delle ascese più iconiche del Tour de France. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: E con questo servizio dalla Francia per il Tour de France chiudiamo la nostra pagina sportiva. Da Francesco Repice ancora l'augurio di un buon proseguimento di serata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, abbracciamo il futuro.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici.
5: Aia! Zanzara! Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.29, apriamo in A4 in Lombardia tra la tangenziale est di Milano e Monza in direzione Milano, dove si segnala un incidente. Ci spostiamo in A1 sul tratto Milano-Bologna in Emilia-Romagna tra Fiorenzuola e l'allacciamento con la A15 in direzione Bologna, un incidente che coinvolge 2 auto, provoca attualmente 2 chilometri di coda. Incidente anche in A14, Bologna-Ancona tra Cattolica e Riccione in direzione Bologna. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montelupo-Fiorentino ed Empoli Est verso Livorno, 1 chilometro di coda per un altro incidente. Torniamo in A1 tratto Firenze-Roma tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze, presente invece 1 chilometro di coda. E chiudiamo con un'altra segnalazione di incidente, questa volta in A14 sul tratto Pescara-Bari in Puglia tra Trani e Andria in direzione Pescara. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: Collaborazione con il CIS.
9: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
13: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
14: Il premier mette a punto in queste ore.
15: The president did what he always would.
16: The Afghan government says they're not surprised.
17: Zapping.
18: Le 19.30, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 8 luglio 2026. Abbiamo una puntata piena questa sera con molti ospiti, con molti temi alla nostra attenzione. Cominceremo con Enrico Letta, presidente dell'Istituto Jacques Delors di Parigi e decano della School of Politics, Economics and Global Affairs della Università, della IE Università di Madrid. È anche stato presidente del Consiglio, segretario nazionale del Partito Democratico. Parleremo di Europa, di mercato unico e in particolare di una formula di cui si parla molto, che è il 28esimo regime. Scopriremo di che cosa si tratta. Sarà poi con noi Jaroslav Trofimov, giornalista, scrittore, capo corrispondente per gli esteri del Wall Street Journal, stato anche finalista del premio Pulitzer. Abbiamo parlato con lui anche in passato. C'è un libro tradotto in italiano molto bello, Non c'è posto per l'amore qui, La nave di Teseo, in cui riracconta la storia dell'Ucraina attraverso la vicenda della nonna. Noi parleremo dell'Ucraina, della Russia alla luce dei risultati del vertice di Ankara, per capire se qualcosa è cambiato, se sì in cosa, se nel bene o nel male. Poi sarà con noi Gian Raffaele Percannella, lo conoscete bene, lo invitiamo spesso in questo periodo, un consulente geopolitico e militare. Vogliamo capire che cosa è successo, perché è saltato l'accordo di Lucerna, quello firmato da Stati Uniti e Iran in Svizzera alla fine di giugno, che prevedeva un cessate il fuoco, durante il quale poi si sarebbero negoziati i vari altri dettagli della tregua e della pace. Trump ha detto che quel cessate il fuoco è finito e ha infatti bombardato molte postazioni militari iraniane. Ci chiediamo che cosa succede adesso. Intanto quello che vediamo è già un aumento dei prezzi del petrolio. Poi sarà con noi Marta Ottaviani, giornalista di Avvenire, autrice del libro Brigate Russe, la guerra occulta del Cremlino contro l'Occidente. È il caso di invitarla perché in questi giorni si è saputo, ci sono stati degli arresti di ex agenti segreti, poliziotti che spiavano al soldo della Russia e fornivano alla Russia informazioni preziose, informazioni segretate per soldi, in cambio di compensi. Parleremo di questo con Marta Ottaviani. Poi sarà con noi Davide Sperti, il nuovo segretario generale della UIL, i metalmeccanici della UIL, eletto lo scorso un mese fa, il 12 giugno. Con lui cercheremo di capire gli effetti di, come possiamo chiamare, dell'incertezza del governo italiano rispetto alle spese militari. Abbiamo rinviato il ricorso ai prestiti SAFE, non si capisce bene se utilizzeremo o no la clausola di garanzia, che era stata tra l'altro proprio chiesta dal caso di salvaguardia, che era stata chiesta proprio dal governo italiano per poter scomputare le spese della difesa dal calcolo del deficit, e quindi questo si ripercuote sui molti cantieri, in molte imprese, industrie che operano nel settore della difesa e che vedono i loro programmi fermi in mancanza di chiarezza sulle risorse da stanziare. Infine sarà con noi Andrea Garnero, economista dell'OCSE, che ha presentato proprio ieri il suo outlook, il suo documento di previsione sul lavoro, sull'occupazione e la disoccupazione, e con Garnero faremo un po' il punto sulle luci e le ombre dei dati che riguardano l'Italia. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
17: Chiuso il vertice NATO, ribadito il sostegno a Kiev, Trump attacca gli alleati, poi li ringrazia, persone intelligenti hanno il bene nel cuore, in Iran forse colpiremo anche stanotte. Meloni, rispettiamo gli impegni, ma su tempi e modi decidiamo noi. Nel rapporto con Donald non mi pento di nulla, linea chiara sulle nostre basi, ridicolo dire che chiudiamo ospedali per comprare armi. I leader del campo largo a Napoli per lanciare l'alleanza progressista, basta finanziare guerre, le emergenze sono sanità e salari, ma la Premier pensa solo alla legge elettorale. Truffe milionarie ed evasione fiscale, Mario Adinolfi agli arresti domiciliari, leader del popolo della famiglia organizzava scommesse promettendo vittorie, il Jeep soggetto pericoloso. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio del Reatino, morti madre e figlio, 3 anni fa un altro tragico incidente, aperta un'inchiesta per omicidio colposo. Progetti scaduti e migliaia di posti a rischio, da Bologna a Palermo tornano in piazza i ricercatori del CNR. Viviamo nell'incertezza, la precarietà uccide il futuro.
18: 19:36 minuti, questi titoli del TG3. Do un benvenuto al nostro primo ospite, Enrico Letta, lo avevo annunciato, presidente dell'Istituto Jacques Delors di Parigi e decano della School of Politics, Economics e Global Affairs della Yale University di Madrid. Buonasera presidente, benvenuto a Zapping.
19: Grazie, buonasera a voi e una buonasera agli ascoltatori.
18: Allora, non è difficile in questi giorni, ma forse anche in queste settimane, in questi mesi, guardarsi intorno e capire che l'Europa è in difficoltà, messa ai margini su molte trattative, è minacciata da più parti, in alcuni casi è anche così umiliata, presa in giro, è costretta a rivolgersi a questa o quella potenza per la sicurezza, per l'energia. Insomma, lei ha dedicato molto tempo a pensare a come far uscire l'Unione Europea, l'Europa, da questa situazione di minorità. A che punto siamo, secondo lei?
19: Ma siamo che è il momento di agire. Quando abbiamo presentato i due rapporti, il mio sul mercato unico e quello di Draghi sulla competitività, sono passati 2 anni. E l'accelerazione c'è stata soltanto negli ultimi mesi nell'applicazione delle idee di questi due rapporti. C'è stata un'accelerazione dovuta soprattutto alla pressione internazionale, cioè nessun paese europeo si fida più di Trump, la pressione cinese competitiva è durissima e ovviamente la minaccia russa è molto evidente. Ci sono una serie di settori nei quali o ci integriamo e quindi facciamo salire la forza delle nostre produzioni e siamo quindi più competitivi, oppure non ce la facciamo, siamo a dover scegliere se una colonia americana o una colonia cinese. E da qui appunto negli ultimi tempi una serie di idee che si stanno cominciando a mettere in pratica, con anche un'accelerazione di cose secondo me abbastanza importanti. Per esempio si è reagito rispetto alla questione tariffaria aprendo nuovi fronti, tra virgolette. L'Europa ha fatto accordi importanti con Australia, Messico, col Mercosur, Indonesia, India, quindi ci poniamo come interlocutore e soprattutto c'è opportunità per le nostre merci di avere spazi importanti, stiamo parlando di più di 2 miliardi di persone. Quindi è un momento nel quale c'è un'opportunità di fare cose per essere più competitivi, però la questione chiave è che o siamo rapidi nell'applicare tutto questo oppure la terribile pressione di Trump e la concorrenza cinese ci mettono in ginocchio. Quindi il mio messaggio è un messaggio di urgenza, un messaggio che abbiamo trasmesso ai leader europei, sono loro che ci hanno chiesto di scrivere queste cose, queste nuove idee per essere più integrati e più forti. Ci sono settori, lo dico perché ci sono settori nei quali noi non siamo integrati: l'energia, le telecomunicazioni, i mercati finanziari. Siamo 27, non uno, essendo 27 siamo tutti molto piccoli e finisce che la potenza di americani e cinesi ci schiaccia. Quindi adesso è il momento di agire. Lei ha fatto riferimento a un'idea, questa del 28° regime, se vuole ne parliamo.
18: No, volevo prima capire, lei ha lavorato sul mercato unico, no? Noi in Europa abbiamo quello che viene chiamato il single market, ma il passaggio dovrebbe essere a quello che viene chiamato anche nel rapporto one market, un solo mercato. Ecco, possiamo spiegare meglio qual è cos'è il single market, il mercato comune, e cosa serve per passare ad un unico mercato europeo?
19: Il single market è quello che consente agli studenti di fare l'Erasmus, il single market è quello che consente a ognuno di noi di prendere liberamente i voli low cost che prima non esistevano quando l'Europa era divisa, il single market è quello che consente a un italiano di andare a lavorare in Germania ed essere trattato come un cittadino europeo a tutti gli effetti, non un immigrato, e viceversa un cittadino portoghese che viene a lavorare in Italia è un cittadino europeo.
18: Cioè sono le famose quattro libertà europee: merci, persone, servizi e capitali. Questo già lo abbiamo.
19: Ecco, questo ce l'abbiamo, mancano una serie di cose molto rilevanti che non si sono fatte in questi ultimi decenni, l'energia è rimasta frammentata e noi italiani siamo quelli che paghiamo il prezzo maggiore di questa energia frammentata, quindi avere le interconnessioni tra i 27, poter quindi sfruttare tutte le fonti di energia proprie di tutti e 27, a noi che siamo purtroppo dipendenti dal gas che ci viene da fuori, sarebbe un grandissimo vantaggio. Primo grande riforma che abbiamo proposto di fare. Seconda è tutto il tema della connessione, delle connessioni, della digitalizzazione. Siamo 27 e quindi alla fine siamo soggetti sostanzialmente alle regole e ai prodotti americani. Quindi tutto il tema di una quinta libertà, anche legata a la libera circolazione dell'innovazione, della ricerca e della connettività, con una necessità assoluta quella di crescere in questo settore. E poi il terzo settore, che è quello sul quale siamo drammaticamente deficitari, i mercati finanziari. Abbiamo 27 mercati finanziari, benché ci troviamo con la stessa moneta, ma i mercati finanziari sono diversi. 27, qual è il punto? Il punto è che gli americani ne hanno uno solo e quindi hanno una dimensione di scala per cui i loro soggetti finanziari sono 8, 10, 20 volte più grandi dei più grandi europei. Questa nostra debolezza in campo finanziario fa sì che loro investano. Prenda l'esempio dell'intelligenza artificiale, hanno fatto negli ultimi 10 anni investimenti sull'intelligenza artificiale di trilioni e questi investimenti gli hanno consentito di guidare, e l'intelligenza artificiale dà potenza e dà ovviamente leadership e influenza. Noi stiamo purtroppo indietro perché siamo frammentati in 27. Mi permette di usare l'esempio dell'euro, che è stato un tema molto divisivo in Italia. Quando si è fatto l'euro, chi era contro diceva perderemo la nostra identità. Lo dicevano in Francia, lo dicevano in Germania, lo si diceva in Italia. Oggi la sostanza è che l'euro c'è, l'80% dei cittadini dei più grandi paesi europei, Italia compresa, non vuole tornare alla moneta precedente. Sappiamo che l'euro oggi ha una difesa fondamentale in un mare così in tempesta, e qual è il punto essenziale? Che in questi 25 anni nessun paese europeo ha perso la sua identità. Siamo più forti con l'euro, abbiamo maggiore capacità di difenderci su scala internazionale, avendo mantenuto le nostre identità che non si sono perse. Quindi quello che ci viene di proporre è che negli altri settori che ho citato, dove siamo divisi, deboli, e quindi prezzi dell'energia più alti, telecomunicazioni digitali. Lei si ricorda quando negli anni 90, io e lei ce lo ricordiamo, magari gli ascoltatori più giovani meno, ma negli anni 90 noi vendevamo telefonini agli americani. Certo. Il GSM era una tecnologia europea, poi siamo rimasti frammentati. Non c'è stato investimento perché i mercati finanziari sono divisi e ci troviamo in questa condizione oggi di minorità nei confronti degli americani e nei confronti dei cinesi. Deve terminare questa situazione, perché doverci porre il problema se essere una colonia americana o una colonia cinese non credo che sia il destino che nessuno di qualunque colore politico vuole finire così, penso in Italia o anche negli altri paesi europei.
18: Veniamo alla questione del 28° regime. Noi abbiamo ripetuto più volte che siamo in 27, diversi per tanti motivi e anche soprattutto diversi in tutte le regole, le discipline in materia societaria, fiscale, lavoristica, concorsuale. Questo è una grandissima zavorra per le nostre imprese, specialmente per quelle più giovani, le start-up, le imprese più innovative. Quindi è da tempo che si pensa, e questa è anche una sua proposta, di inventarsi, di creare un 28° regime che sia facoltativo, obbligo per le imprese parallelo alle regole e ai regolamenti degli stati membri. Com'è è possibile attivare una cosa del genere?
19: Ma partiamo dal fatto che se lei chiede agli ascoltatori, a quelli che hanno a che fare con l'economia, con l'Unione Europea, qual è il vero problema che riscontrano, inizialmente in testa alle risposte troverà la complessità burocratica. La complessità burocratica è figlia innanzitutto del fatto che siamo appunto 27, quindi bisogna sempre moltiplicare per 27. Se qualcuno vuole mettere in campo un'iniziativa economica, la fa partire dal proprio paese, e per andare negli altri paesi la complessità del cambio di sistema di regole è ovviamente tale che innanzitutto le piccole imprese sono subito tagliate fuori da tutto questo, ma anche per gli altri è iper complicato. L'idea qual è? Ovviamente la cosa più semplice sarebbe quella di dire facciamo una regola uguale per tutti, ma non è ragionevole pensare che ci si imbarchi in una cancellazione di 27 sistemi complessi con storie lunghe, e credo che bisogna essere molto pragmatici nel fare le cose oggi, perché bisogna essere rapidi e per certi versi molto efficaci. Quindi l'idea è quella di lasciare i 27 sistemi come sono, ma creare una specie di fast track, una specie di passepartout, un 28. Perché 28esimo? Perché non c'è il 28esimo Stato europeo,
18: almeno per ora.
19: Quindi diciamo 28esimo Stato virtuale che non esiste, al quale si danno delle regole che valgano per tutta Europa. Quindi se uno crea un'impresa con il sistema del 28esimo regime, la regola con la quale la crea vale uguale in tutta Europa, e lui può muoversi dovunque. Innanzitutto la può fare rapidissima, in tutto ovviamente iperdigitale, con una rapidità che nel sistema italiano non è prevista per mettere in piedi un'impresa, e anche poi per uscire eventualmente per farne un'altra. Il tema qual è? È che questa cosa consente una accelerazione impressionante rispetto a un carico burocratico che abbiamo, che oggi è terribile. Secondo, consente agli investitori internazionali di guardare all'Europa con più interesse. Oggi un investitore internazionale che vuole investire in Europa parte dall'idea che deve lavorare con 27 regimi diversi, con 27 mercati finanziari diversi, e le aggiungo che in alcuni paesi federali, pensi alla Spagna, pensi al Belgio, alla Germania, deve lavorare addirittura con 17 regioni diverse, sistemi regionali diversi. Tantissimi investimenti non vengono in Europa per questo motivo, tanto che negli Stati Uniti decenni fa risolsero il problema costruendo una legislazione unica, diciamo che vale per tutti gli Stati Uniti, di uno Stato vero che si chiama Delaware negli Stati Uniti. In questo caso la nostra opzione ha degli elementi di differenza che sono legati a due cose. La prima è legata alla tassazione, la seconda è legata alle regole del mercato del lavoro. I trattati europei garantiscono la sovranità nazionale su questi temi, quindi su questi due temi c'è bisogno di un coordinamento tra i paesi. Non basta la norma europea, bisogna che i paesi accettino di stare insieme. C'è una buona notizia, la buona notizia è che i sei più grandi economie europee, quindi Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia e Olanda, i sei ministri delle finanze hanno preso sul serio questa iniziativa e si sono ritrovati recentemente per far andare avanti intanto a sei, che è un
18: fortissimo, quindi una sorta di cooperazione rafforzata.
19: È diciamo che è una minaccia di cooperazione rafforzata agli altri, dicendo guardate che noi siamo seri sia sulla integrazione dei mercati finanziari europei per farne uno e quindi non essere così più piccoli degli americani, e poi su questo tema del ventottesimo regime. Come le dicevo prima, il fatto che poi c'è una competenza nazionale salvaguardia i diritti dei lavoratori, cioè lo dico per prevenire qualunque idea che possa essere una logica al ribasso dei diritti dei lavoratori, è una logica al rialzo in termini di efficienza e competitività del sistema. È giocata soprattutto come di primo acchito per evitare che le giovani start-up che partono in Europa se ne vadano, come purtroppo oggi succede nella maggior parte dei casi, giovani che lanciano una startup tecnologica e che poi in Europa, di fronte a regole frammentate, mercato frammentato, e non trovano l'ecosistema giusto, finiscono per andarsene negli Stati Uniti. Noi dobbiamo capire che da oggi in poi dobbiamo fare da noi europei. Questo è una lezione che abbiamo ormai, credo, imparato tutti, e queste idee che di cui le ho parlato sono una modalità molto concreta. Sono ottimista, sì, perché nel piano che le tre istituzioni europee, Commissione, Consiglio e Parlamento, hanno adottato il 24 aprile con 42 misure, una di queste è EU Inc., appunto il 28° regime, che tecnicamente, lo dico a chi ci ascolta,
18: è una versione semplificata però del 28° regime, se ho letto bene, una specie di 28° regime portatile.
19: Il regolamento che è stato proposto è molto complesso, sono decine e decine di articoli, molto articolato, e se passa, questo è veramente un cambio, una svolta in termini di semplificazione e di competitività europea. Credo che sia un modo per dire ai giovani europei: non andatevene, ci sarà qui la possibilità di sviluppare le vostre capacità. Non le ho citato prima le due cifre che secondo me sono importanti da avere in mente, perché sono le due cifre che denunciano la nostra minorità rispetto agli Stati Uniti, minorità drammatica. In termini di economia reale, noi europei e gli americani giochiamo nello stesso campionato, noi siamo il 17% dell'economia mondiale, dell'economia reale mondiale, gli americani sono il 25%, ma quando si passa all'economia finanziaria, e uso il criterio del market cap, il nostro 17% diventa il 12% del market cap globale, il 25% degli americani diventa il 60% globale, e 60 e 12 non giochiamo nello stesso campionato. Loro sostanzialmente ci impongono cosa gli pare. Basta vedere la quantità di imprese italiane che sono comprate da fondi americani, con poi esiti abbastanza drammatici. Tutto questo perché abbiamo un mercati finanziari divisi, abbiamo un sistema di regole diviso e non riusciamo a creare dei campioni europei. Abbiamo solamente campioni nazionali dei diversi paesi, che però sono troppo piccoli. Bisogna rendersi conto che nel mondo della Cina, nel mondo dell'India, ogni singolo paese europeo da solo non ce la fa. Noi negli anni 80, quando è nato il mercato unico europeo, l'Italia era economicamente grande come la Cina e l'India messe insieme. Loro erano 3 miliardi di persone, noi 60 milioni, ma eravamo come loro. Oggi sono, non lo so, 10-15 volte noi. Ed è evidente che il cambio che è avvenuto in questi 30 anni di dimensione economica di questi giganti, ci aggiungiamo i BRICS, il Brasile, obbliga noi europei, per sopravvivere, a essere più integrati e essere quindi più in grado di essere competitivi, perché abbiamo una scala a quel punto più alta e ce la giochiamo, come in tanti casi questo avviene oggi.
18: Ci fermiamo qui, grazie ad Enrico Letta, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
19: Grazie a voi, grazie.
18: Abbiamo appena salutato Enrico Letta, presidente dell'Istituto Jacques Delors di Parigi, e andiamo avanti con la puntata e diamo il benvenuto a Jaroslav Trofimov, giornalista, scrittore, capo corrispondente per gli affari esteri del Wall Street Journal, anche un libro tradotto in italiano, Non c'è posto per l'amore, qui pubblicato nel 2025. Buonasera, buonasera Trofimov, bentornato a Zapping.
20: Buonasera.
18: Allora, la prima cosa che vorrei chiederle è una sua valutazione di quello che è accaduto durante il vertice di Ankara, per quello che riguarda la situazione in Ucraina, la guerra in Ucraina, i rapporti con la Russia, il modo in cui gli Stati Uniti, in cui Trump, almeno come alcuni dicono, sembra aver cambiato un po' la sua postura in favore di Kiev. Le risulta tutto questo?
20: Sì, assolutamente. Abbiamo visto questo incontro oggi tra Presidente Trump e Presidente Zelensky, che è andata molto bene. E la cosa più importante in questa conferenza di stampa congiunta che hanno fatto fu il Presidente Trump a dire che lui sostiene questa, tentativi ucraini, questi deep strikes, cioè i droni ucraini che vanno a colpire centinaia e migliaia di chilometri in Russia, a colpire le raffinerie e le industrie militari. Lui ha detto che sì, questa sarebbe una escalation, però ci serve forse una escalation per arrivare a una pace, per costringere il presidente russo Putin a fermare la guerra. E questo è molto importante per gli ucraini, perché questa campagna ucraina di questi long range strikes sarebbe stata impossibile senza il sostegno dell'intelligence americana.
18: Anche se viene fatta, mi pare di capire, con missili di costruzione ucraina, questi famosi Flamingos, che arrivano appunto anche a migliaia di chilometri nel territorio russo. Prima non era possibile.
20: Sì, vabbè, questi Flamingos sono pochi per il momento. La campagna è soprattutto fatta dei droni ucraini. Ogni sera ci passano 3, 4, 5, 600 droni per colpire i vari target in Russia, e questi droni arrivano adesso fino alla Siberia. Cioè, hanno colpito questa settimana la più grande raffineria russa nella città di Omsk, che saranno 2500 chilometri dal confine ucraino. Perciò ormai tra i 10 più grandi raffinerie russe, tutti i 10 sono stati colpite questo anno. E per questo vediamo adesso delle code lunghissime in Russia, dove manca adesso il petrolio, cioè non possono riempire le macchine. E questo sta creando una crisi politica anche per il presidente Putin. Oggi lui ha proibito l'esportazione del diesel, perché anche il diesel comincia a mancare. E questa è una crisi che potrà ancora diventare più seria.
18: Ho visto su questa questione dei droni, Zelensky ha fatto una battuta rispondendo a Trump gli chiedeva: ma lei sarebbe disponibile ad andare a Mosca per incontrare Putin per un negoziato? E Zelensky ha risposto: non so, mi pare un po' pericoloso con tutti questi droni ucraini che arrivano. C'è stato questo scambio di battute, mi pare.
20: Sì, assolutamente, però è uno scherzo, ma non è uno scherzo,
18: no,
20: perché
18: certo.
20: Infatti la raffineria di Mosca è andata in fiamme pochi giorni fa.
18: Non so se
20: gli ucraini riescono a colpire dappertutto.
18: È da considerare una novità importante, diciamo, per lo sviluppo della guerra, l'idea che mi pare sia passata che gli americani possano concedere all'Ucraina la licenza a costruire i Patriot per difendere le città dai bombardamenti dei missili balistici russi.
20: È importante, sì, però ci vorrà tempo. Per il momento la crisi è oggi, cioè l'Ucraina non ha quasi più nessun missile Patriot, e negli ultimi giorni, quando la Russia colpiva Kiev, sui 20-30 missili che hanno sparato, nessuna fu abbattuta. Perciò questo è un grandissimo problema per oggi. Per costruire questa fabbrica di Patriot ci vorranno mesi, anni, e molto bene per il futuro, perché non sappiamo quanti anni ancora durerà questa guerra. Nessuno pensava nel 2022 che durerà 4 anni e mezzo, però la necessità ucraina è immediata, perciò ha più bisogno di questi missili che della fabbrica delle missili.
18: Ma mi chiedo se l'Europa, gli Stati Uniti sono effettivamente in grado di aiutare l'Ucraina a difendersi contro questi bombardamenti sulle città, se sono in grado, o se invece non lo vogliono fare, non si sentono pronti a farlo. Immagino che questi Patriot siano molto richiesti, molto costosi, gli americani ne hanno usati molti in Iran. C'è un problema di approvvigionamento, c'è un problema di mancanza di volontà di aiutarli?
20: Vabbè, non è la questione del costo, è proprio la questione di capacità
18: di produrli. Sì.
20: Si producono pochi, si producono 600-700 all'anno, hanno consumato migliaia soltanto nella guerra contro l'Iran. E mancano, tutti li vogliono i paesi del Golfo, perché con l'Iran ancora non è finito, e li vogliono anche i paesi europei, i limitrofi della Russia, e perciò è molto difficile. E la cosa che gli ucraini stanno provando a fare, appunto con il Flamingo, con i missili Flamingo, è di andare a colpire tutta la catena di produzione dei missili balistici russi. Hanno riuscito a colpire 5-6 fabbriche che producevano componenti elettronici e altri componenti molto importanti. Vediamo se riescono, no? Perché ovviamente è molto più facile spendere soldi a distruggere la fabbrica che spendere lì milioni di dollari per missili Patriot, per abbattere i missili che stanno arrivando su Kiev.
18: C'è una discussione in corso sulla possibilità che la Russia si stia muovendo verso una mobilitazione generale. Ieri il portavoce Peskov ha detto che ormai questa non è più un'operazione speciale, è una guerra. Molti hanno interpretato questa dichiarazione come un potenziale inizio di una mobilitazione, quindi chiusura dei confini, obbligo di arruolarsi. Insomma, una cosa che Putin non aveva mai voluto fare, ma che adesso forse sarebbe costretto a fare. Lei che ne pensa?
20: Ci sono queste voci, però è molto difficile per Putin di fare questo. Ci sarà prima il costo economico, però anche il costo politico, perché fare questa mobilitazione adesso, a 4 anni e mezzo della guerra, vuol dire ammettere che la guerra fu guidata in modo sbagliato, che infatti è un fallimento, e allora la gente comincerà a chiedere: ma perché? Cioè, chi è colpevole? È colpevole Putin, perché lui l'ha gestito male. Perciò non è ancora chiaro se lo faranno. C'è anche un altro lato, che in questa guerra di più in più tecnologica, la guerra dei droni, mandare altri 500.000 soldati al fronte non è detto che va a cambiare la situazione, perché cosa vanno a fare contro i droni? Infatti, adesso, se uno guarda la linea del fronte in Ucraina, non esiste come linea del fronte. C'è questa kill zone larga di 40 chilometri dove qualsiasi persona che comincia a muoversi va immediatamente
18: colpita. Sì, leggevo che la vita media di un soldato russo in quella zona è di 35 minuti.
20: Sì, perché su ogni persona ci sono 5 droni o 10 droni nel cielo che lo vedono e lo colpiscono. Infatti la linea di fronte, come esisteva una volta, non esiste più. E per questo vediamo queste perdite tremende dell'esercito russo. Si parla di 20-30 mila persone morte o ferite ogni mese. E invece l'Ucraina ha perdite adesso molto minori, perché appunto si difendono con le tecnologie.
18: Un'ultima cosa: alla vigilia dell'incontro del vertice ad Ankara c'era stata una lunga telefonata tra Trump e Putin, anzi era stato lo stesso Trump a sollecitarla, a chiamare Putin. Hanno parlato per un'ora e mezzo e Trump alla fine aveva detto: Putin vuole fermare la guerra. Mi chiedo se Trump continui a fidarsi di Putin. Questa telefonata, che ormai avviene quasi per tradizione tra Putin e Trump prima di un vertice internazionale del G7, della NATO, Putin vuole, sembrerebbe come voler dettare la linea a Trump. Questa relazione è ancora forte?
20: Ma non è chiaro, perché c'è stato questo incontro in Alaska ormai quasi un anno fa, nell'agosto dell'anno scorso, dove Trump aveva detto che abbiamo un accordo con Putin e che l'Ucraina darà alla Russia la provincia di Donetsk che controlla in cambio di un cessato del fuoco. È dato questo assegno a Putin, che Putin voleva incassare, però l'Ucraina ha detto no, cioè non siamo disposti a dare il nostro territorio in cambio di nulla. E visto che Trump non è riuscito a costringere Zelensky a rinunciare a questi territori cruciali, che sono città con centinaia di migliaia.
18: Tra l'altro, territori non conquistati, dove i russi non hanno messo piede.
20: Che ci vorrà ancora anni per Putin di conquistarli. E allora qui c'è questo distacco tra Trump e Putin. Putin dice: tu mi hai promesso una cosa e non me la puoi dare. E allora c'è un stallo, e io non vedo come potranno uscire di questo, almeno che cambia la realtà in Russia, e che appunto questa pressione economica, la distruzione dell'industria petrolifera russa, costringerà Putin a fermare il fuoco adesso. E questa è la strategia ucraina, perché gli ucraini sono disposti a fermare oggi.
18: Secondo lei la NATO farebbe bene ad accogliere l'Ucraina tra i paesi membri? Zelensky lo ha detto: è impossibile pensare a una difesa europea senza le risorse che l'Ucraina ha sviluppato in questi anni.
20: E accogliere adesso, mentre continua la guerra, è impossibile, perché vorrebbe dire l'entrata delle paesi della NATO.
18: No, dico in futuro, una volta firmata una tregua.
20: In futuro è chiaro che l'Ucraina è la potenza militare più grande dell'Europa. Ci sono oggi 2 eserciti nel mondo che sanno come combattere una guerra moderna: l'esercito russo e l'esercito ucraino, che hanno maneggiato questa tecnologia dei droni e che hanno questa esperienza di guerra contro un rivale più o meno equivalente. Gli Stati Uniti non hanno combattuto un rivale moderno dalla Seconda Guerra Mondiale, diciamo. E questo è molto importante per il futuro dell'Europa, perché le tecnologie ucraine sono importantissime e sono anche a basso costo. visto che l'Ucraina non ha tantissimi soldi, ha riuscito a fare con poco tanto.
18: È così. Ci fermiamo qui, grazie Jaroslav Trofimov, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
20: Buonasera, grazie.
18: Grazie ancora. Sono le 20:04 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo, poi ci ritroviamo qui a Zapping.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata con temporali possibili sulla costa tra Basso Veneto ed Emilia-Romagna, mentre il cielo sarà prevalentemente sgombro da nubi sul resto del paese. Domani avremo un'altra giornata molto estiva, ma anche appena meno calda per la pianura padana. Cielo sereno, poco nuvoloso al mattino su tutto il territorio, con sviluppo di nubi da calore per monti e colline del centro-sud e per le Alpi orientali, tra la tarda mattina e le ore pomeridiane. Nuvolosità dalla quale scaturiranno degli isolati temporali, occasionalmente intensi tra Abruzzo, Basso Lazio e Molise. Verso il tramonto le nubi si dissiperanno ovunque per una serata con cielo limpido su gran parte del paese. Vento scarso, solo a tratti più sostenuto tra le isole maggiori e sulle coste venete, dove il moto ondoso sarà localmente più consistente. Temperature in moderata diminuzione al nord e lungo le coste adriatiche, stazionarie sul resto del paese, con i valori più alti che arriveranno nell'entroterra della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Zapping.
18: Le 20:06 minuti, prima di andare avanti, i titoli del TG1.
12: Vertice NATO, Trump prima attacca gli alleati, poi li elogia. Stanotte potremmo colpire ancora l'Iran, darò all'Ucraina la licenza per produrre i Patriot. Meloni sul capo della Casa Bianca, non mi pento di nulla, appunto all'unità dell'Occidente, rispettiamo gli impegni ma decidiamo noi tempi, modi e priorità. Migranti e sicurezza, Fratelli d'Italia e Lega propongono una stretta, PD 5 Stelle AVS a Napoli, noi l'alternativa, lavoro al primo posto. L'inchiesta sull'attentato a Ranucci, la vitola ai PM, non sono stato io e non ho idea del movente, con Sigfrido, rapporto fraterno. Arresti domiciliari per Mario Adinolfi, accusato di truffa ed evasione sul sistema di scommesse collettive, il GIP è socialmente pericoloso. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nel Reatino, due morti, parenti delle tre vittime di un incidente 3 anni fa, indagato il titolare. Super caldo in Europa, verso i 40 gradi anche in Italia, l'OMS è emergenza, il TG1 nel laboratorio dove si studiano le temperature estreme. Mondiali di calcio al via, domani sera i quarti di finale con Francia-Marocco, l'attesa per la sfida tra le stelle, Mbappé, Hakimi e poi Yamal di fronte a Lukaku, sabato sarà Haaland contro Kane, l'Argentina di Messi, domenica con la Svizzera.
18: Le 20:07 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, do il benvenuto a Gianraffaele Percannella, consulente geopolitico e militare, spesso nostro ospite in questi tempi travagliati. Buonasera Percannella, bentornato a Zapping.
21: Buonasera e grazie a lei per l'invito.
18: Allora, abbiamo parlato in passato, nei giorni scorsi, di questo famoso memorandum firmato da iraniani e americani in Svizzera, a Lucerna. Mi ricordo ancora l'entusiasmo di Trump che lodava i negoziatori iraniani dicendo che erano smart, erano strong, erano intelligenti, forti, decisi, li apprezzava come bravi negoziatori e salutava questo memorandum che avrebbe dovuto portare poi, dopo ulteriori 60 giorni di negoziati sui dettagli, a una tregua potenzialmente stabile. Questo memorandum e il cessate il fuoco che questo prevedeva è saltato in un giro di pochi giorni. Trump lo ha detto ad Ankara, il cessate il fuoco è finito, è morto. Poi magari i negoziati in qualche modo possono anche andare avanti, ma comunque il cessate il fuoco è finito. Gli Stati Uniti hanno bombardato installazioni militari iraniane lungo la costa dello stretto di Hormuz, gli iraniani hanno reagito bombardando come sempre paesi del Golfo, Bahrain, Kuwait, Che cosa è successo secondo lei? Perché quell'accordo non è più un accordo?
21: Allora, partiamo da una premessa. In realtà quell'accordo non è mai esistito. È stata una sorta di tregua concertata per offrire a entrambe i contendenti la possibilità, dal punto di vista occidentale, di raffreddare un po' i mercati e di iniziare un procedimento di raffreddamento generale, e dal punto di vista iraniano per gestire la crisi che gli stava causando il blocco navale degli Stati Uniti. Questa è la mia lettura. Quindi in realtà era scritto in maniera così ambigua che ognuno ci ha voluto leggere un po' quello che voleva. In particolare sullo stretto di Hormuz, 60 giorni gli americani pretendevano che ci fosse libera circolazione, e gli iraniani avevano capito che la libera circolazione avvenisse sotto la loro protezione, no?
18: Certo.
21: E quindi di conseguenza ognuno ha capito quello che voleva. Detto questo, mi scusi, volevo solo terminare un attimo.
18: Prego, prego.
21: Detto questo, nella conferenza stampa, diciamo, a fine dell'incontro sulla NATO, Turchia, mi sembra, stata proprio per lei la conferenza stampa, mi sembra che Trump abbia molto ammorbidito i toni, quindi forse rientriamo nell'ottica della comunicazione trumpiana, per la quale un po' si dà e un po' si toglie.
18: Perché lui stamattina ha detto basta, è finita, quello è un paese di bugiardi, sono feccia malvagia, ricominceremo a bombardare, cessate il fuoco, è finito. Lei dice che già questi toni sono un po' rientrati?
21: Per quello che ho sentito nella conferenza stampa, sì, lui ha ricevuto delle domande dirette su questo e non è stato così incisivo come è stato nei toni di stamattina. Sappiamo che una persona che ha una sua comunicazione può piacere, non piacere, questo non sta nemmeno a me giudicarlo, cioè io ho la mia opinione, però ha una sua comunicazione fatta di queste improvvise uscite. Lo stesso vale per esempio per il discorso della NATO, no? Siamo arrivati al vertice col fatto che eravamo quasi sul punto di sciogliere la NATO, adesso è finita, che ci vogliamo tutti bene, ha detto durante le conferenze stampa.
18: Ho ricevuto molto amore, ha detto.
21: Ho ricevuto molto amore, mancava solo che facesse l'oroscopo alle persone, era proprio completo. Comunque, veda, insomma, ribadisco quello che ho già detto in occasione di altre nostre conversazioni. Più che alle dichiarazioni di Trump, dobbiamo guardare ai fatti. E i fatti ci dicono che allo stato attuale delle cose nessuna delle due parti ha interesse a un'escalation militare reale. Gli Stati Uniti, soprattutto credo per le questioni di arsenale, che sono oggettivamente compromessi dal conflitto, e gli iraniani ovviamente, perché in questa condizione loro stanno ufficializzando un controllo di una risorsa come quella dello stretto di Hormuz. Scusi per il tempo che mi sono
18: preso. No, ma tra l'altro è interessante, lei lo segnalava anche in un suo articolo, che ormai gli iraniani sono in grado di controllare Hormuz anche senza sparare un colpo, semplicemente chiamando l'armatore di una nave di passaggio e dicendogli guarda che meglio che non passi perché non è sicuro, e tendenzialmente gli armatori non passano.
21: Sì, è così. In realtà loro in questo momento diciamo hanno una sorta di controllo percettivo sullo stretto, cioè non è nemmeno importante che facciano qualcosa, è l'importante che lo rendano probabile. Ed è l'indice di quanto sia impotente la leva militare in questo momento, a meno che non decida di fare la vera escalation, cioè iniziare a colpire installazioni civili, iniziare a colpire isole dove ci sono gli approdi per le navi petrolifere, quindi passare a un livello di escalation successivo, che diventa complicato anche per quanto riguarda, ripeto, gli arsenali. Ci sono stati molto compromessi.
18: Però al di là delle cose, lei spesso ci suggerisce di non ascoltare tanto le cose che Trump dice, ma guardare le cose che Trump fa. È anche vero che bisogna notare che l'amministrazione americana ha già rimesso le sanzioni al petrolio iraniano, concessione che era stata fatta appunto in occasione del vertice di Lucerna, che era sembrata eccessiva perché elargita senza avere nulla in cambio, e adesso l'amministrazione ha reimposto le sanzioni. Questo è un segnale che Trump non ci crede alla possibilità di arrivare a una pace in qualche forma.
21: O forse è uno degli elementi di trattativa non militare in questo caso, nel quale si cerca di operare una pressione ripeto, su un accordo che è stato interpretato in maniera diversa. Io credo invece, non so se Trump ci crede o no, questo probabilmente lo sa solo lui, quello che so è che a loro, a tutti in questo momento conviene raggiungere un regime di trattative parallele fra scambio a fuoco e perché nel breve termine un inasprimento del conflitto, ripeto, è una criticità che non so che se è possibile permettersela sia a livello, diciamo, relazionale con gli altri stati e con la comunità internazionale, e sia a livello operativo per impegno di risorse che oggettivamente sono già state sacrificate. La percentuale di costruzione degli arsenali è di molto superiore alla loro capacità di essere di nuovo ricostituiti. Tanto è vero che oggi Trump, sempre nella sua famosa conferenza stampa, tra un innamoramento e l'altro, ha detto che loro devono aumentare la capacità produttiva degli armamenti, perché oggettivamente c'è stata la prova, anche con una mini potenza, di non avere capacità di fuoco per troppo tempo.
18: E quindi, diciamo, questi attacchi che sono ripartiti tra ieri e oggi, più che un elemento militare, sono fenomeni che entrano a far parte dei negoziati, cioè un modo parallelo di fare i negoziati, si aggiungono alle trattative tra gli emissari, insomma.
21: Sì, credo di sì. Il trigger per farci dire che questo non è più così è un attacco serio a un'installazione seria fatta in modo tale da creare effettivamente un danno di tipo strutturale, quindi o un'installazione petrolifera, un dissalatore o qualcosa di questo tipo qua, cioè qualcosa che crei effettivamente un danno strutturale all'Iran. Allora a quel punto si capisce che è stata passata la linea rossa e che si inizia a fare sul serio. Per il momento a me sembrano essenzialmente più questioni di trattativa fatta su un tavolo diverso da quello negoziale.
18: Ecco, ma in un caso come quello che lei descrive, cioè il superamento di una linea rossa, l'Iran sarebbe anche lui in grado di alzare il livello dello scontro, o più di quello che sta facendo non può fare?
21: Certo che sarebbe in grado, perché sull'arsenale missilistico iraniano sono circolate diverse voci, no? Siamo partiti da "li abbiamo rasi al suolo" alle voci di intelligence che dice "ne hanno ancora a disposizione il 50%. Adesso ovviamente l'arsenale missilistico iraniano non può essere operato nei confronti delle forze militari statunitensi, che oltre ad avere degli strumenti di difesa spesso sono fuori tiro, ma può essere triangolato verso gli stati del Golfo, e lì c'è una condizione ormai di instabilità che può portare a dei danni seri, anche perché le misure di controffensiva aerea nei confronti di artiglieria missilistica iraniana, ripeto, sono ridotte. I Patriot che sono stati utilizzati contro i balistici iraniani sono stati tanti.
18: Certo, anche i SAMP-T non ci sono più in giro da installare o da vendere, quelli italo-francesi, mi pare di capire.
21: Sì, sono italo-francesi e comunque non avrebbero nemmeno potuto coprire un volume, diciamo, di scontro di questo livello. Noi forse non ci rendiamo conto delle volte, quando facciamo il paragone tra le risorse che gestiamo noi come europei e come italiani in particolare, all'entità e alla quantità di risorse che sono state investite in questo, che è uno scontro, se vogliamo, importante dal punto di vista strategico, ma laterale dal punto di vista militare. Non è stato uno scontro tra Russia e Stati Uniti, è stato uno scontro tra Iran e Stati Uniti. L'Iran è stato bravo a giocare, sono stati bravi gli iraniani a giocare la carta dello stretto, che è stata una importante e che li ha messi in condizione di fare una trattativa. Quindi quando noi confrontiamo le nostre risorse missilistiche italiane con quelle o francesi, con quelle che sono state utilizzate, dobbiamo renderci conto che sono una frazione di quello che sarebbe stato necessario.
18: Senta, come ultima questione, in questo contesto c'è una lettura che si può fare di questa grandissima, interminabile manifestazione legata ai funerali della guida suprema Ali Khamenei? 6 giorni di funerali, tutto l'Iran attraversato, addirittura la sua bara è arrivata fino in Iraq, milioni di persone in piazza. Che cosa ci ha voluto dire? Cosa ci ha voluto dire il regime con questa grande manifestazione?
21: Ci ha voluto dire, secondo la mia lettura, che è sopravvissuto al più grande attacco della sua storia militare recente. E quindi di conseguenza segna un passaggio da un regime essenzialmente clericale, quello che ha preceduto l'attacco, a un regime che si può definire adesso più moderno, più operativo, quello gestito dai Pasdaran, che ha una visione più politica che clericale delle relazioni che il paese deve avere. Da certi punti di vista c'è un maggiore cinismo, perché non sono più così presenti i vincoli religiosi che erano precedentemente presenti. Quindi è un Iran che si è manifestato nella sua nuova forma e che, se lasciato andare in queste condizioni, assumerà un rilievo in quell'area, secondo me, da tenere sotto controllo e che Israele avrà problemi a gestire.
18: Mi chiedo se queste manifestazioni di folla per piangere la morte di Khamenei fossero sincere o orchestrate, messe in campo come un grande spettacolo al nostro uso e consumo?
21: Guardi, credo che

0: persone che sinceramente hanno sofferto per questa situazione.
1: Ci fermiamo qui, grazie, grazie davvero a Gian Raffaele Percannella, grazie, buonasera, grazie e buon lavoro.
0: Buonasera, buonasera, salve.
1: Sono le 20:20, torniamo in Italia, ma per qualche verso non lasciamo la prospettiva internazionale, in particolare quella russa, perché forse avete letto sui giornali o ascoltato nei telegiornali che due ex agenti dell'Agenzia di Informazione e Sicurezza Interna, l'AISI, che è una parte dei servizi segreti italiani, sono stati arrestati con la scusa di spionaggio a favore della Russia e sono indagati anche per accesso abusivo a sistemi informatici. Si tratta di due ex agenti, anche un carabiniere, che vendevano, mi pare di aver capito, a 4.000 euro a fascicolo segreti della difesa italiana, della sicurezza italiana, ad interlocutori, ad agenti segreti russi. Noi ne parliamo con Marta Ottaviani, un giornalista dell'Avvenire, che tra l'altro ha scritto un libro che capita a proposito, Brigate Russe, la guerra occulta del Cremlino contro l'Occidente. Buonasera Marta. Mi chiedo se questo episodio non sia proprio un episodio di quella guerra occulta che tu racconti nel tuo libro.
2: Anzitutto buonasera a tutti gli ascoltatori. Io direi che è l'ennesima puntata di una guerra che la Russia sta conducendo da anni e che vede disgraziatamente nell'Italia uno dei terreni più fertili. Io ho ascoltato oggi con interesse le parole del ministro Crosetto. Il ministro Crosetto della difesa ha detto una cosa sacrosanta: non abbiamo ancora gli anticorpi per fronteggiare la guerra non lineare russa. Il problema è che ormai è un fenomeno che è diventato evidente dalla invasione dell'Ucraina. Per altri paesi lo era già dalla seconda decade degli anni 2000, e il problema è che molto probabilmente le due persone che sono state arrestate sono solo la punta dell'iceberg di un ecosistema che si dispiega non solo nel campo dello spionaggio, ma probabilmente anche in quello accademico, del giornalismo, fino ad arrivare alla politica.
1: E si è capito di che cosa fossero interessati le spie russe, gli agenti segreti russi? Cosa volevano sapere? Che materiale di valore questi due agenti segreti italiani potevano mettere a disposizione delle informazioni russe?
2: Ma allora c'è da dire una cosa: la Russia adotta una strategia fra virgolette molto orizzontale, cioè recupera tutto il materiale che trova a disposizione per poi scremarlo successivamente, per quello che anche che parlavo di punta dell'iceberg. Io non mi sorprenderei assolutamente se questo materiale fosse rilevante solo fino a un certo punto, quello raccolto da questi due agenti. È chiaro però che Mosca è sicuramente interessata a tutto quello che riguarda il settore della difesa, soprattutto in questo momento in cui la NATO sta prendendo una strada diversa rispetto a quella che l'aveva contrassegnata fino a questo momento, e oltretutto sicuramente sono di interesse della Russia anche tutto quello che riguarda le reti informatiche, per il semplice motivo che i nostri siti, i nostri sistemi sono sotto attacco da parte degli hacker russi sostanzialmente su base quotidiana.
1: Leggevo che in queste informazioni ci sarebbero stati dei documenti relativi al piani di acquisto di missili a lungo raggio, la produzione e il trasferimento in Ucraina di sistemi missilistici SAMP-T, ma anche addirittura a nomi di agenti italiani, agenti segreti italiani che lavoravano sotto copertura, quindi mettendo a rischio anche la loro sicurezza. Insomma, gli raccontavano tutto quello che potevano, le esercitazioni comuni con la NATO, era proprio tutto in vendita.
2: Assolutamente, per quello che parlavo prima di Russia che ha una postura molto orizzontale. La Russia vuol carpire il maggior numero di informazioni, anche quelle che eventualmente possono non servire, per avere il quadro completo della situazione e poter permeare poi però il sistema in maniera ancora più accurata.
1: Quello che mi ha colpito, è la pochezza di questi traditori, così li possiamo chiamare, di questi ex agenti segreti italiani. italiani che si vedevano sulle panchine di un parco, si lamentavano del ritardo dei pagamenti, aspettavano qualche migliaio di euro sui loro conti e poi contemporaneamente si dicevano: chiedimi quello che vuoi che te lo trovo.

0: Una storia abbastanza misera, niente a che fare con quello che noi immaginiamo essere le grandi storie di spionaggio internazionale.
1: Sì, in realtà, se vi ricordate anche il caso di Biot, che fu anche lui colto in flagrante, anche lui per poche migliaia di euro, ci dà davvero la misura però di come questo fenomeno probabilmente non si sviluppi verticalmente, quindi con grandi colpi da decine di migliaia di euro, ma orizzontalmente, quindi con una galassia di informatori pagati poco, la Russia che lavora sulla quantità per poi arrivare alla qualità delle informazioni.
0: Ma questi anticorpi di cui parla Crosetto, come ce li possiamo guadagnare? Quali sarebbero? Come funzionano? Che cosa dobbiamo fare per rafforzare il nostro sistema immunitario?
1: Ma anzitutto dovremmo prendere coscienza del fatto che la guerra non lineare esiste. A voi potrà apparire una banalità, ma vi posso assicurare che non lo è ancora oggi, ma anche da alcune figure politiche italiane, non si sa se per interesse, per collusione o semplicemente per menefreghismo, chi parla di guerra non lineare viene visto insomma come un visionario, quasi come un dietrologo, quando invece non solo la guerra non lineare esiste, l'Italia disgraziatamente è uno dei paesi in cui funziona meglio.
0: Cioè, diciamo, il controspionaggio di altri paesi europei funziona meglio del nostro?
1: Ma allora, devo dire che per la stesura del mio nuovo libro che sto scrivendo proprio in queste settimane ho preso visione dei report dei servizi segreti dei paesi baltici e devo dire che lì c'è, ovviamente anche insomma per motivazioni storiche e probabilmente anche per metodo di lavoro somigliante e derivante dalle motivazioni storiche, un'anamnesi e una analisi dei metodi con i quali la Russia si insinua negli altri paesi davvero molto capillare, con molti esempi pratici che molto spesso somigliano a quello che vediamo in Italia tutti i giorni.
0: No, perché io mi chiedo, ma non c'è una uguale e contraria guerra occulta occidentale nei confronti della Russia? Perché direi se ne sentirebbe il bisogno, cioè siamo in grado di non soltanto di difenderci, cosa che forse chi più chi meno facciamo, ma anche di attaccare con una, diciamo, con minacce ibride uguali e contrarie.
1: Ma allora, questa è una domanda davvero molto interessante. Non c'è ancora, è chiaro che se continua così noi anche solo a livello di, come dire, strategia del fastidio dovremmo iniziare a contrattaccare. Pensate solo a tutti i disagi che i droni russi hanno provocato in diversi stati appartenenti alla NATO. Per il momento l'Europa e la NATO hanno deciso di difendersi, anche perché chiaramente un conflitto diretto con la Russia non fa comodo a nessuno, però non vorrei che per questo da Mosca fosse scambiato per pavidità e che quindi insomma questo possa portare la Russia, come tra l'altro ha minacciato nei giorni scorsi, a prendersela direttamente con altri paesi del Patto Atlantico.
0: Grazie, ci fermiamo qui. Grazie a Marta Ottaviani, buonasera e buon lavoro, grazie ancora.
1: Grazie a voi, una buona serata.
0: Allora, sono le 20:29 minuti. Prima di salutare David Sperti, nuovo segretario generale della UILM, e vi faccio ascoltare le notizie di oggi dai titoli della News 24.
2: Chiuso il vertice NATO ad Ankara, sostegno all'Ucraina, la Russia, una minaccia a lungo termine, impegno incrollabile per la difesa comune. Trump, daremo a Kiev la licenza per produrre i missili Patriot. La Premier Meloni, rispettiamo gli impegni ma in modo sostenibile, stabilendo noi modi, tempi e priorità. Se investiamo in difesa i soldi restano in Italia. Il cessate il fuoco con Teheran è finito, l'Iran è stato bugiardo. Così Trump al vertice NATO di Ankara, poi aggiunge, l'attacco di oggi è stato un avvertimento, le borse in caduta libera. Mario Adinolfi agli arresti domiciliari per truffa, il leader del Popolo della Famiglia attraverso una rete di scommesse prometteva rendimenti elevati e garantiti, il GIP pervasiva pericolosità sociale. Esplosione in un'azienda pirotecnica del Reatino, due morti, sono madre e figlio, erano parenti delle tre vittime che persero la vita in un analogo incidente nella stessa azienda nel luglio 2023. Temperature di nuovo in crescita per una nuova ondata di caldo in Italia e Europa. Da domani bollino rosso per Firenze, arancio per Roma, Perugia.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Sono le 4:01.
0: Benvenuto a Davide Esperti, che è il segretario generale della UILM, è stato eletto meno di un mese fa, lo scorso 12 giugno. Segretario, buonasera, benvenuto a Zapping, grazie per essere con noi.
4: Buonasera a lei, grazie mille per l'invito, un saluto ai radioascoltatori.
0: Allora, sono giorni, ormai settimane, se non mesi, che si parla sempre più spesso di spese per la difesa e quindi contemporaneamente di spese, di investimenti nell'industria per la difesa, per rendere l'Italia, l'Europa anche più autonoma dalle altre grandi potenze. Si sono messi in moto già da tempo investimenti, progetti, anche joint venture intraeuropee per mettere tutto questo, diciamo, in moto, e mi chiedo se vorrei cominciare col chiedere se le imprese italiane stanno vedendo queste novità, se stanno intercettando finanziamenti, progetti, programmi su cui lavorare.
4: Allora, guardi, la difesa in Italia dà lavoro a 97.000 persone circa, per oltre 3.000 imprese. Senz'altro è un settore importante. Sull'aumento degli investimenti, sul legame sull'industria, è una domanda complessa, perché noi abbiamo partecipato di recente a una riunione di Industrial Hall Europe, che è l'organizzazione che riunisce oltre 200 sindacati europei, proprio su questo tema, cioè non si vedono ancora dei ritorni, o quantomeno non sono così immediati i ritorni tra gli investimenti annunciati. Come lei sa, sono stati annunciati 45 miliardi consuntivati nel 2025, si vuole aumentare la spesa nel 2026 e quant'altro, ma non si vede un legame netto con l'aumento, la salvaguardia dell'industria, dell'occupazione, delle filiere nel nostro paese. Poi si può allargare il discorso all'Europa in ambito di difesa unica europea. Anche i consorzi che si stanno formando, io faccio l'esempio di, nell'ambito della space economy, ad esempio di Bromo, che è un gigante che il cui obiettivo era competere con Starlink, che vede una joint venture tra Leonardo Talese e Airbus, è stato anche osteggiato da OHB, che tra l'altro fa produzione di satelliti ed è un'azienda tedesca.
0: Quindi c'è anche una competizione interna, sì, intraeuropea, sì, che sì, rischia di bloccare i nuovi progetti.
4: Sì, perché tutti parlano ormai di difesa unica, ma poi nei fatti si vedono 27 campanili in Europa.
0: Io ho appena sentito i titoli di Rai News 24 in cui Giorgio Meloni diceva: se aumenteremo le spese per la difesa, questi soldi devono restare in Italia. È una cosa giusta? Lei la condivide come impostazione?
4: Questo assolutamente sì, ma non solo devono restare in Italia, poi bisogna vedere anche quando si aumenta.
0: Però se poi tutti i paesi dicono questo, ognuno si fa il suo piccolo progettino nazionale.
4: Poi vengo al dunque. Sì. Siccome poi tutti vanno in base a chi ha più spazio fiscale, lei sa che l'Italia non è tra questi, e allora poi il problema è come si finanzia questa spesa, perché se bisogna sottrarre altre risorse allo Stato sociale già malconcio, è chiaro che diventa un serio problema, perché noi non è che vogliamo creare l'Europa con l'elmetto e nel frattempo si perde l'auto, l'industria del bianco, la siderurgia e quant'altro. Magari non ci acquisteremo più automobili tra poco, ma dovremo andare tutti in giro con i carri armati, mi permetta la provocazione. Quindi è chiaro che c'è un tema dove le risorse dello Stato sociale servono per la politica industriale, per governare la transizione, per la sanità, per la scuola, per le infrastrutture. Quindi intanto bisogna spendere bene le risorse già messe in campo e soprattutto che non vadano a erodere il welfare, e poi, diciamo, lavorare per non un riarmo fine a se stesso, ma che sia la costruzione di una sicurezza unica che veda però un coordinamento organico a livello europeo, molto annunciato ma nei fatti assolutamente non intravisto. Come non è chiara assolutamente l'allineamento, tornando alla domanda iniziale, tra l'aumento della spesa nella difesa e la garanzia di ritorno occupazionale nel nostro paese, perché il rischio è anche, sarebbe oltre al danno la beffa, di spendere più soldi e poi garantire filiere fuori dal nostro paese o addirittura fuori dall'Europa in termini di forniture, mezzi, materie prime, componenti e quant'altro.
0: Mi sembra che un ulteriore elemento di incertezza si sia sopraggiunto in quest'ultima fase, perché le aziende, che diciamo le aziende della difesa in Italia, avevano fatto i conti su alcune possibili nuove risorse, quelle del prestito SAFE che l'Italia aveva chiesto e ottenuto, circa 14,9 miliardi, 15 miliardi di maggiori investimenti su quel fronte, che poi sono stati frenati, così come anche la clausola di salvaguardia che avrebbe consentito di non conteggiare le spese militari all'interno del calcolo del deficit. Sembra che tutto sia stato rinviato di un anno, e leggo alcuni giornali che raccontano che ci sono dei progetti che sono fermi a metà perché non si sa come verranno finanziati. Cito uno tra tutti: Castellammare di Stabia, c'è una nave di rifornimento e supporto logistico e ospedaliero, Prometeo, la sta costruendo Fincantieri, vale 340 milioni di euro, ma il cantiere è fermo perché aspetta di sapere con quali fondi andrà avanti. Sono cose che succedono?
4: Ma insomma, vale per Fincantieri come vale per Leonardo, in cui capo azienda ha espresso non preoccupazione relativamente all'eventuale accesso al fondo SAFE. Cioè, è chiaro che se arrivano quei fondi si accelerano determinati investimenti, se non arrivano non è un problema, visto la spesa e la crescita della spesa della difesa che l'Italia ha già effettuato. Non so se è chiaro, cioè già col bilancio autonomo nella difesa sono stati fatti importanti investimenti e importanti progetti. Ma anche relativamente a SAFE non è a fondo perduto, quello è un prestito, e vuol dire comunque, anche se allunga gittata, vorrà dire comunque doverlo restituire. Allora il tema è restituirlo erodendo quale altra spesa, perché torniamo al discorso di prima. Quindi io ritengo che su questa attenzione innanzitutto bisogna concentrarsi e chiarire se la politica industriale relativa alla difesa è davvero a sviluppo del nostro paese per i motivi che ho detto prima, e poi concentrarsi su quella che è una cooperazione all'interno dell'Europa, visto che comunque tutti i paesi, gli alleati NATO, hanno già effettuato un aumento di spesa, poi secondo appunto i propri margini, già importante nel 2025.
0: Io avevo registrato proprio una preoccupazione della UIL rispetto, per esempio, anche qui Fincantieri, sono in costruzione navi logistiche di classe Vulcano, sempre a Castellammare di Stabia, 1500 posti di lavoro che potrebbero essere a rischio per i ritardi, per le indecisioni, per le incertezze sulle risorse da impiegare. È un caso che avete studiato, mi pare.
4: Sì, assolutamente sì. È chiaro che, diciamo, allorquando vengono lanciati degli annunci su nuovi investimenti, su nuove attività, e poi ci sono delle frenate a prescindere che creano tensione e incertezza, bisogna sbrogliarle a tutela ovviamente delle persone impattate. La difesa è senz'altro un settore che impiega gran parte di professionalità importanti e agite quotidianamente. Ritengo però, a prescindere, che ci sia la possibilità, al di là dei nuovi fondi, di spendere meglio quelli che sono già stati stanziati. Quindi è un discorso che stiamo affrontando e che puntiamo ovviamente a dettagliare.
0: Ma quindi c'è una competizione tra spese per la difesa e spese per il welfare, ospedali, scuole, tutto quello che sappiamo? Perché per esempio il ministro Crosetto, quando interviene su questo, dice attenzione, sono due cose diverse, noi dobbiamo se non c'è la difesa non ci sono nemmeno gli asili, non ci sono nemmeno gli ospedali, non ci sono nemmeno le scuole, e lo stiamo vedendo con quello che succede in Ucraina. Questa è un po' l'impostazione che ho sentito dire più volte dal ministro, lei la condivide?
4: Ma no, solo in parte, perché se per questo una reale sicurezza si genera anche e soprattutto con l'industria manifatturiera, tra cui la difesa è una parte importante, ma non è l'unica industria. L'ho detta prima, se tu ti riduci a essere un vaso di coccio tra superpotenze che hanno tutto il business, le tecnologie nei vari settori manifatturieri, e perdi tutti i settori industriali, o hai la manifattura in ginocchio, perché anche un'Europa che prende a calcio l'industria un giorno sì e l'altro pure, non credo che risolvi tutto con la difesa. Cioè, è una massimizzazione, una semplificazione di un tema complesso che non condivido per come viene posto, non sottovalutando l'importanza che la difesa ha ovviamente nel settore industriale italiano.
0: Tanto più se poi i soldi per la difesa che si spendono, come Trump vorrebbe, dovrebbero essere spesi per la maggior parte negli Stati Uniti, cioè con forniture di armi americane.
4: Neanche creando un ritorno, voglio dire, nei paesi impattati. Quindi diciamo l'errore più grande. E siccome questa certezza non c'è anche di suddivisione dei costi relativi agli investimenti, cioè qual è il ritorno che si ha nell'industria, per capirci, in termini di occupazione e filiera, ancora di più c'è la preoccupazione, certo, che questo non riesca a garantire una prospettiva solida.
0: Io la ringrazio
4: soprattutto
0: molto.
4: Soprattutto mentre tutte le filiere le rischiamo di perdere.
0: Grazie davvero, grazie a Davide Sperti, segretario generale della UILM. Grazie e buonasera. Abbiamo grazie i titoli del TG2. Lavoro.
5: Giorgia Meloni ad Ankara, rispettiamo gli impegni sulla difesa, ma in modo sostenibile, decidiamo noi le priorità e su Trump non mi pento di nulla, punto all'unità dell'Occidente. Chiuso il vertice NATO, confermato il pieno sostegno all'Ucraina, Trump attacca i leader, ma poi dice ho sentito amore, non usciremo dall'alleanza atlantica con Teheran, tregua finita. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi della scorsa notte, alla Casa Bianca pronti a nuovi raid anche questa sera, Teheran, chiuderemo Hormuz se colpiscono ancora. Maggioranza Italia centrale in Europa e nella NATO, a Napoli il campo progressista, Schlein e Conte, il governo ha fallito, ora tocca a noi, Bonelli emergenza salari. L'interrogatorio di La Vitola, accusato del reato di strage, nell'inchiesta sull'attentato a Ranucci, le sue dichiarazioni spontanee, non sono stato io e non ho idea del movente. Mario Di Nofio agli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale nell'ambito di un'indagine sulle scommesse collettive, socialmente pericoloso, dice il GIP di Roma. Terza ondata di caldo africano, temperature vicine a 40 gradi, domani Bolino Rosso a Firenze, ancora allarme incendi in Piemonte e tutta l'Europa nella morsa dell'APA. Al via il tour estivo di Biagio Antonacci con 40 date, si parte da Tindari in Sicilia, voglio guardare il pubblico negli occhi, dice il cantautore alla TG2, a settembre il nuovo album Mustang.
0: Bene, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento della puntata con Andrea Garnero, economista dell'OCSE, che ha appena rilasciato dei dati molto interessanti su occupazione e salario per l'Europa e per l'Italia. Andrea Garnero, buonasera, benvenuto a Zapping.
6: Buonasera, grazie.
0: Allora, ieri l'OCSE ha reso noto il suo rapporto annuale sull'occupazione, l'Employment Outlook, che tra l'altro quest'anno ha un focus speciale sulle disparità territoriali. E come spesso si dice in questi casi, i dati mostrano luci e ombre, professore. Da quali vorrebbe partire?
6: Beh, partiamo dalle luci, perché è giusto anche dire quello che va bene, quello che sta andando nella buona direzione, anche perché non è mai scontato. Certo. Di sicuro i due dati importanti sono il record di tasso di disoccupazione più basso da quando registriamo i dati, siamo arrivati al 5% nel maggio scorso e il
0: quindi nella media OCSE mi pare, no, questo dato?
6: Sì, nella media OCSE. E il tasso record positivo di occupazione al circa 63%. Sono due numeri importanti perché il mercato del lavoro italiano dal Covid in poi ha mostrato un dinamismo che non avevamo visto prima e che mantiene, diciamo, un ritmo positivo anche se in rallentamento, nonostante tutto quello che è successo negli scorsi anni, dall'invasione russa in Ucraina all'inflazione, alle guerre nel Medio Oriente più recenti. Quindi due dati positivi e non scontati.
0: Certo.
6: Come diceva lei, c'è un altri aspetti da guardare. Beh, innanzitutto che in particolare sul tasso di occupazione il 63% è un record italiano, ma resta 10 punti inferiore alla media OCSE, ben lontano dai paesi anche vicini in Europa con tassi di occupazione ben più importanti.
0: Quindi è stata una lunga risalita, ma che ci lascia ancora distanziati dagli altri paesi.
6: Assolutamente, questo è un ritardo storico nella strategia di Lisbona, che era una strategia che l'Unione Europea si era data inizio anni 2000 per diventare l'area più competitiva del mondo, l'Italia si era impegnata ad arrivare al 70% entro la fine degli anni 2010, ecco, siamo ancora al 63%, quindi questo dà il senso del ritardo storico, che poi è concentrato, le medie nascondono sempre dei fenomeni più complessi, è concentrato in particolare in alcuni gruppi, le donne in particolare, i giovani, mentre in compenso i lavoratori più anziani stanno riprendendo e partecipando di più nel mercato del lavoro. E poi grandi differenze territoriali, noi andiamo da un 70 e passa per cento in province come Bolzano a un 40-41% in province come Taranto, quindi anche all'interno del paese un'enorme varianza, con alcune aree che sono assolutamente in linea con il resto dell'Europa e anche con le parti più forti, i mercati di lavoro più forti in Europa, e altre aree che invece sono assolutamente...
0: Questo dato mi ha un po' sorpreso, perché è un po' di tempo che non si fa altro che leggere e sentir dire dai politici che in realtà il Sud in questa fase, per quello che riguarda la crescita, è un po' la locomotiva del paese, che cresce più del nord. Questo non ha inciso su queste dinamiche?
6: No, ma il problema è sempre, le due cose non sono in contraddizione, una cosa è la dinamica, una cosa però è il punto fisso di osservazione, cioè è vero che il sud è in ripresa, tra l'altro questo è un fenomeno interessante perché nel rapporto notiamo che questo sta succedendo in molti altri paesi, in 21 dei 29 paesi OCSE che abbiamo potuto analizzare vediamo una convergenza tra le aree meno sviluppate e le aree più sviluppate, quindi non è solo un fenomeno italiano, è dovuto in parte a un fenomeno naturale di convergenza delle zone meno sviluppate verso quelle più sviluppate, come abbiamo visto per esempio l'Est Europa al momento dell'entrata nell'Unione Europea. In parte ovviamente nel caso italiano è legata agli investimenti di questi ultimi anni, ai molti soldi pubblici che sono stati spesi al PNRR, quindi c'è una dimensione globale e c'è una dimensione italiana che è vera, non però non può far dimenticare di nuovo come prima che il livello raggiunto resta comunque lontano, ancora lontano da quelli che sono gli standard delle migliori aree del paese e dei paesi più performanti vicini.
0: Mi pare che il vero punto dolente resti quello dei salari. Che cosa avete visto in questo outlook?
6: Ecco, quindi ora, finora abbiamo discusso, diciamo, la quantità di lavoro, il numero di posti di lavoro, sì. Appunto con le luci, con le ombre, sui salari purtroppo restano più ombre che luci invece, perché se nel 2024 e nel 2025 c'è stato effettivamente un recupero del potere d'acquisto grazie al calo dell'inflazione, diciamo a un rientro del tasso di inflazione a livelli più normali e a una serie di rinnovi dei contratti collettivi che avevano recuperato un pochino il potere d'acquisto perduto, ecco adesso vediamo che con la ripresa dell'inflazione questi guadagni sono di nuovo in pericolo. L'Italia resta dei grandi paesi OCSE, resta quello con il ritardo cumulato rispetto al 2021 più grande. I salari a oggi sono ancora del 6,1% sotto quelli del 2021 in termini reali, e questo lo dico per gli ascoltatori perché le percentuali sono sempre un po' inebrianti o comunque poco comprensibili. 6,1 significa sostanzialmente come se lavorare 20 giorni gratis rispetto al 2021.
0: Ecco, questo si capisce molto
6: di quello
0: bene,
6: che si può in termini di quello che si può comprare, vuol dire che 20 giorni di quelli che si lavorano non portano nulla in termini di potere d'acquisto aggiuntivo. Quindi questo è un tema, e il secondo tema sono le prospettive adesso di brevissimo e medio periodo, cioè cosa succede al momento. Ovviamente tutto molto incerto date la volatilità degli eventi e la volatilità quindi delle ripercussioni economiche.
0: Cioè abbiamo appena saputo oggi che è saltato il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, quindi diciamo le cose cambiano, esatto, di ora in ora.
6: L'incertezza resta, esatto, quindi prendete quello che dico con le pinze, però al meglio di quello che potevamo fare al momento di fare le previsioni, la stima per l'Italia è di un tasso di inflazione del 3% di quest'anno, in linea con quello che viene stimato per altri paesi, nulla di sorprendente, però questo è sufficiente per riportare i salari, la crescita dei salari in territorio negativo in termini reali, perché il problema, appunto, ovviamente la ripresa è il rialzo dell'inflazione, ma il problema sono i salari nominali, che sono talmente, la crescita dei salari nominali che sono talmente, è talmente debole, che basta poco, basta un refolo di vento per riportarli immediatamente.
0: Cioè, i salari italiani sono più esposti agli effetti dell'inflazione dei salari degli altri paesi OCSE.
6: Semplicemente perché i tassi di crescita sono proprio bassi, e quindi basta un 3% di inflazione per finire subito in territorio negativo. In altri paesi dove i tassi di crescita sono ancora più sostenuti, il colpo c'è, il colpo dell'inflazione c'è anche negli altri paesi, ma non significa, non comporta una perdita di potere d'acquisto.
0: Perché se ho capito bene, nel 2026 i salari subiranno una flessione quasi di un punto, lo 0,9%.
6: Sì, questo è quello che prevediamo, date le stime di inflazione che possiamo fare al momento.
0: Ma mi rendo conto che è una domanda complicata che richiederebbe una lunga discussione, ma le cause profonde di questa debolezza dei salari italiani da così tanti anni, perché non si riesce a risollevarli nonostante i successi che abbiamo visto sul versante delle luci, cioè l'occupazione che cresce, la disoccupazione che cala, perché non si riesce ad innescare un fenomeno positivo anche sul valore dei salari?
6: Beh, innanzitutto le luci potrebbero anche essere in parte conseguenza di quello che succede ai salari, cioè la crescita occupazionale può anche essere determinata, almeno in una sua parte, col fatto che il fattore lavoro, come lo chiamiamo in gergo, costa di meno in termini reali, soprattutto al picco della crisi energetica di 2-3 anni fa.
0: Quindi si assume di più perché si guadagna di meno, insomma, questo può essere.
6: Perché conveniva assumere un lavoratore piuttosto che far girare una macchina col costo che questo comporta in termini di acquisto e di far funzionare la macchina. Quindi questo è un primo elemento. Poi l'altro elemento è che ci sono delle debolezze strutturali da 30 anni dove l'economia italiana si è specializzata in settori che per natura hanno lavori più discontinui, salari più bassi, in cui la contrattazione è meno forte. E poi ci sono delle questioni più specifiche a come gestiamo la politica salariale in Italia, in particolare legate al funzionamento della contrattazione collettiva. Già di norma la contrattazione collettiva prevede un rinnovo dei contratti ogni 3 anni, che quindi ha una certa lentezza rispetto a quello che succede nel mondo. In più, negli scorsi decenni abbiamo visto che in realtà quasi mai questi tre anni vengono rispettati. In molti casi, in molti settori, i ritardi sono pluriannuali, e quindi questo comporta ovviamente un ritardo nel recupero. Al momento di firmare poi i valori sono inferiori a quelli dell'inflazione, e quindi questo spiega perché questo ritardo quasi unico rispetto a paesi comparabili, mentre altrove appunto il calo c'è stato, ma è stato recuperato anche più in fretta.
0: Eppure la contrattazione collettiva è quasi un totem in Italia, guai a metterla in discussione.
6: Beh, questo è una questione di scelte. Ci sono paesi che hanno fatto anche nella storia, se ricorderete, dalla Thatcher a altri in poi, scelte diverse. Io anche personalmente credo, e anche all'OCSE crediamo, che la contrattazione sia un'istituzione importante da preservare, da valorizzare, però anche un'istituzione che può avere i suoi limiti, e nel caso italiano negli scorsi 15-20 anni ha dimostrato dei limiti crescenti nella capacità di rappresentare la varietà dell'economia, di saper raggiungere tutti i lavoratori e tutte le imprese, in particolare quelle più marginali, i lavoratori più in difficoltà. E il Presidente della Repubblica stesso l'anno scorso parlò dei contratti pirata, quindi questi contratti che vengono fatti per piratare i contratti veri esistenti per pagare meno. Abbiamo difficoltà a governarli, abbiamo difficoltà a restringerli. Ci sono dei passi avanti, delle discussioni che vengono fatte a partire dal decreto primo maggio, dove restano però importanti aspetti tecnici per renderlo operativo, io credo che sia importante che le parti che sono coscienti di questi limiti, non le scoprono certo adesso, si dotino però degli strumenti, quindi riescano a raggiungere degli accordi per dei passi concreti che negli anni scorsi invece sono mancati, perché il rischio è di vedere nell'autonomia delle parti sociali, che è un valore importante anche nella Costituzione italiana, però appunto un totem, tenerla sotto una campana di vetro e non fare in modo che invece tenga il passo. L'autonomia funziona se esercitata, non se tenuta lì in una teca da guardare e osservare.
0: Grazie professor Garnero, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
6: Grazie a voi.
0: Le 20:54 minuti, abbiamo appena salutato Andrea Garnero, economista dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, sui dati su occupazione e salari, perché qui riguarda l'Italia e l'Europa. Finisce qui questa puntata di Zapping, io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, alla parte tecnica ringraziamo questa sera Federico Foroni e Carlo Boninsegna, grazie al nostro regista Alex Messina. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1 e tutto il mondiale minuto per minuto. Vi ricordo che domani avremo una puntata speciale tutta dedicata al Festival dei Due Mondi a Spoleto, che è in corso in questi giorni appunto nella cittadina umbra. Avremo molti ospiti, artisti, musicisti, attori, poeti di ogni genere, come ogni anno ormai è tradizione per Zapping essere presente in quel festival, in quella occasione, quindi vi invito a seguirci. E non mi resta che mandare a tutti un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a domani da Spoleto, il Festival dei Due Mondi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono, Suor Diana Papa, del Monastero delle Clarisse di Otranto.
9: Fratelli e sorelle, il Signore ci dia pace. Amare e sentirsi amati è la condizione per sperimentare la gioia di vivere. Il primo passo da compiere è verificare se ci amiamo in modo sano. E ciò richiede la capacità di scoprirci persona, non solo sul piano biologico o psicologico, ma anche su quello spirituale ed esistenziale. La connessione tra i diversi livelli permette all'individuo di scoprirsi essere vivente, unico e irripetibile, capace di uscire fuori di se stesso ed essere persona in relazione, di sperimentarsi persona che si pone sulla stessa lunghezza d'onda degli altri, amandoli nella gratuità, senza pretendere la reciprocità, nello stesso tempo lasciandosi amare. Ciò richiede il contatto continuo con se stessi, perché solo immergendoci nel profondo possiamo scegliere di farci dono costante agli altri e di prenderci cura di chi incontriamo senza condizioni. Mi chiedo, come possiamo essere dono agli altri se spesso passiamo dalla ricerca della scena di questo mondo per apparire, per esporre la nostra immagine, a vivere isolati e dipendenti dai social, bloccando così ogni contatto con le persone, Se molte volte si rimane soli è perché manca la familiarità con la solitudine, che non è isolamento, ma è esperienza che ci permette di scoprirci umani, ognuno capace di stabilire delle relazioni con gli altri senza cadere nell'illusione che ognuno può bastare a se stesso. C'è l'urgenza di ritessere l'umanità nella sua completezza a partire da se stessi, perché solo allora ognuno può scoprire la bellezza di esistere, di iniziare una ricerca di senso che apre alla speranza, amando e lasciandosi amare, così come ha fatto Gesù. Pace e bene a tutti.
10: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Terminato ad Ankara il vertice NATO, Trump tenta di ricucire con gli alleati. Ho sentito il vostro amore, dice ai capi di Stato e di Governo, e promette che gli Stati Uniti resteranno nell'alleanza. In conferenza stampa il presidente americano ammette di non essere più sicuro di voler chiudere un accordo con Teheran e annuncia: forse torneremo a bombardare. Nel documento finale del summit l'impegno dei 32 paesi membri nel sostegno all'Ucraina con 140 miliardi di dollari in due anni. 50 miliardi saranno destinati ad appalti per l'industria della difesa. Riaffermato anche l'articolo 5 del trattato NATO sulla difesa collettiva. Per il segretario generale Rutte è stato un summit di enorme successo. Ad Ankara anche Giorgia Meloni, che nella conferenza stampa ha confermato il sostegno all'Ucraina, in particolare sulle infrastrutture energetiche. La premier quindi ha auspicato che i negoziati con l'Iran possano andare avanti, ribadendo che l'Italia non ha partecipato e non partecipa agli attacchi. E sul rapporto con il presidente americano ha aggiunto: non mi pento di nulla e non cambio strategia. Sentiamo.
4: Con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke. Ritenevo che potesse essere più semplice, le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, perché le scelte che io faccio non sono scelte dettate da piccolo cabotaggio. Cioè io ho una strategia in testa e quella strategia è figlia di che cosa secondo me è nell'interesse nazionale italiano.
3: La politica Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta del centrodestra per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. I tecnici del partito della premier sono al lavoro per mettere nero su bianco sulla norma. La maggioranza intanto stringe anche sulla cittadinanza, con la proposta sempre di Fratelli d'Italia che prevede il rimpatrio per gli immigrati che vengono condannati. A Napoli l'iniziativa del Campo Largo, con le opposizioni che guardano alla composizione di una alternativa di governo, interrotta però dalle proteste di Potere al Popolo. Ci aggiorna in diretta Lucio Bondì.
5: Sì, in questo momento sta parlando Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico e ultima dei leader progressisti sul palco di Napoli. Come dicevate, poco dopo il via l'evento è stato interrotto dalla contestazione dei militanti di Potere al Popolo. C'è stato anche qualche tafferuglio sotto il palco, poi sono stati allontanati, e prima dell'inizio c'era stata anche la protesta dei disoccupati organizzati, che poi avevano incontrato i vertici dei tre partiti progressisti qui riuniti. Con Alessio Caranzetti da Napoli è tutto, di nuovo a voi.
3: La cronaca: 16 anni di carcere per Antonello Lovato, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh, il bracciante agricolo indiano lasciato morire dopo un incidente nei campi nell'estate 2024. A deciderlo la Corte d'Assise di Latina. L'avvocato di Lovato annuncia ricorso e parla di una decisione di impatto politico-giudiziario. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Inchiesta arbitri nel Meriton della procura di Milano, una quarta partita. Si tratta di Torino-Inter dell'ultimo campionato. Frode sportiva in concorso, l'accusa dei pubblici ministeri.
6: Torino-Inter 2-2 del 26 aprile. È la prima partita della scorsa stagione di Serie A a finire nell'inchiesta sugli arbitri. A dirigere la gara Maurizio Mariani. In base alle intercettazioni si sarebbe trattato di un fischietto sgradito all'Inter per motivi di scaramanzia più che tecnici. Avrebbe portato sfortuna nelle gare dirette in precedenza. Gianluca Rocchi lo avrebbe così designato soltanto dopo il consenso della società nerazzurra. Per questo l'ipotesi di reato è diventata frode sportiva in concorso con esponenti dell'Inter. Decisivi buoni rapporti tra i vertici del club e Gabriele Gravina. Né l'ex numero uno della Federcalcio né alcun dirigente dell'Inter sono però tra gli indagati. Davanti ai PM Rocchi ha detto di aver difeso la sua designazione con un dirigente arbitrale intercettato mentre gli segnalava i malumori nerazzurri. L'avvocato di Rocchi, Antonio Davirro:
7: non ha mai subito condizionamenti da parte di nessuno.
6: Nel fascicolo anche Bologna-Inter, Inter-Milan e Inter-Verona 2025. La partita che per chi indaga venne affidata a Manganiello in modo da evitare un altro arbitro poco gradito all'Inter, Sozza. Strada squarciato il capitolo sulle bussate alla sala Vale di Lissone. Milano, Francesco Perugini, GR1.
3: E rimaniamo a Milano, dove un vasto incendio è divampato in un capannone di una società di spedizioni nel quartiere Bovisa, invaso dal fumo. Alcune squadre di vigili del fuoco sono al lavoro, complesse le operazioni di spegnimento delle fiamme. Si sono sentite anche alcune esplosioni, al momento non risultano feriti o intossicati. Terza ondata di caldo in Italia, oggi 10 bolline arancioni, picchi di calore nel nord-ovest e in parte dell'Emilia.
0: L'aria rovente subtropicale sta spingendo i termometri verso l'alto, con picchi che in Val Padana e in alcune aree del Piemonte in giornata hanno sfiorato i 40 gradi. Una soglia ancora inviolata quest'anno, che già domani però potrebbe cadere. Sotto osservazione in particolare la Sardegna, dove è doppia allerta sia per le temperature, specificamente nelle zone interne e sul Campidano medio e basso, sia per il rischio incendi. Altra attenzionata sarà Firenze, domani di nuovo in bollino rosso, con un quadro previsionale ad indicare probabile allerta massima anche nella giornata successiva. Le raccomandazioni, lì come altrove, invitano a consumare pasti leggeri, bere regolarmente e soprattutto ad evitare l'esposizione prolungata al caldo per anziani, persone non autosufficienti, bambini piccoli e per chi svolge attività fisica o lavori intensi all'aperto, come in Francia, dove i colossi delle consegne a domicilio hanno finalmente annunciato l'adozione di una siesta obbligatoria per i propri rider. Mauro Zanda, GR1.
3: Su Radio 1 ora c'è tutto il mondiale minuto per minuto. Buon ascolto.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara!
8: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
11: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
12: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
13: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
12: Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: Tutto il mondiale, minuto per minuto. Go!
16: Fu così che dopo la bellezza di 96 partite in 27 giorni, al 28esimo anche il mondiale si riposò, ma è davvero giusto un attimo di respiro nella maratona che poi ripartirà domani con i quarti di finale, un eurotorneo, come ben sapete, delle 8 squadre rimaste in corsa, 6 sono targate UEFA, c'è il Marocco a rappresentare l'Africa e un po' per il rotto della cuffia c'è l'Argentina campione in carica, ovviamente. Per il Sud America, noi anche senza partite siamo qui, Rai Radio 1, 21:08, tutto il mondiale minuto per minuto con Guido Ardoni al microfono, bentrovati, buonasera, Daniele Antelmi con Paolo Ranaldi che garantiscono la messa in onda dei nostri studi di Dallas, andiamo anche da Federico Foroni e Carlo Boninsegni a Saxarubra, c'è Toni Tisi in redazione, c'è Ambretta Conti in regia, noi salutiamo la nostra squadra, hanno già salutato il mondiale le tre squadre dei tre paesi ospitanti, in quest'ordine il Canada, il Messico e poi gli Stati Uniti sconfitti dal Belgio proprio nel turno degli ottavi di finale, Stati Uniti accompagnati fin qui dobbiamo dire da un grande entusiasmo e allora ci chiediamo come è cambiato nel corso di questo mondiale il rapporto tra gli Stati Uniti e il pallone, un amore mai sbocciato del tutto ma che comunque è cresciuto molto nel corso degli anni, ne parleremo con un giornalista scrittore che al passato, al presente, al possibile futuro del calcio negli Stati Uniti è dedicato proprio un bel libro. Poi in seconda parte, perché saremo con voi fino alle 22, un'icona assoluta del nostro sport, decano della maglia azzurra, nel senso di medico storico della nazionale, parlo del professor Castellacci che ha vissuto un altro mondiale ma con l'Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro, era una delle esordienti, è uscita dopo la fase a gironi ma era naturalmente insomma un primo banco di prova per un paese geograficamente e calcisticamente che ancora vuole crescere, deve crescere, però ha aggiunto un'altra preziosa esperienza al suo curriculum già straordinario. Peraltro oggi è l'8 di luglio, siamo alla vigilia di una data importante. Domani ricorrerà un anniversario legato anche al professor Castellacci, e tra l'altro ci ricorda che in passato noi i mondiali li facevamo e magari li vincevamo anche. Ma detto questo, come dicevo, un'ora in vostra compagnia con i vostri messaggi al 335-699-2949, naturalmente come sempre su Radio 1 accompagnati anche dalla musica, ma la prima neanche va presentata perché si riconosce letteralmente dalla prima sillaba.

0: Gli inventori o i pionieri della surf music, ovviamente i Beach Boys, dalla metà degli anni 60 da Los Angeles. E Los Angeles ha ospitato un paio di partite della nazionale statunitense in questo mondiale in un clima di grande entusiasmo. A me viene in mente anche l'esordio contro il Paraguay, una vittoria travolgente. Noi tra l'altro seguimmo qui la gara a Dallas nella fan zone ufficiale allestita nella città texana. Perché lo dico? Perché c'era davvero un clima di enorme entusiasmo, forse più di quelle che potevano essere le nostre previsioni, almeno quelle mie personali. Un po' scettico ero, ci metto un po' del mio, devo dirlo, sul rapporto tra i tifosi statunitensi e il pallone. Invece forse qualcosa è cambiato nel corso degli anni, perché qui si è fatto ritorno, come sapete, a 32 anni dal precedente mondiale, che solo statunitense era, USA 94. Non dimentichiamo che questo è un mondiale del tutto nordamericano. Com'è cambiato il rapporto con uno sport che certo non è il basket, che certo non è il baseball, non è il football, non è l'hockey sul ghiaccio, in realtà non è neanche il calcio, perché qui lo chiamano soccer, il tempo del soccer, un libro firmato da Alessandro Vinci, collega, scrittore, giornalista, collabora tra le altre cose con il Corriere della Sera, in diretta su Radio 1. Alessandro, buonasera e bentrovato.
1: Buonasera Guido, un saluto agli ascoltatori, grazie.
0: Passato, presente e possibile futuro del calcio negli Stati Uniti, un libro che intanto conta su una bella prefazione di Paolo Condò, che conta sulle interviste realizzate poi a margine da Alessandro a dei nomi molto importanti del calcio statunitense, del presente e del passato. C'è Christian Pulisic, ma c'è anche un'icona assoluta come Lalas, che tra l'altro, Alessandro, forse magari tu non hai modo di saperlo, ma nel principale canale americano, statunitense, che copre l'evento, è ospite fisso. Insomma, ancora un po' l'aria da Rocchetti, ma evidentemente gli anni sono passati anche per lui. Poi ci arriviamo, è una cronistoria forse riduttiva, è un racconto dettagliato di come dalle origini e poi sviluppandosi nel corso del tempo il calcio statunitense al maschile e anche al femminile, perché poi la squadra femminile è fortissima, è cresciuta in questi anni. Io ti vorrei chiedere subito, secondo la tua impressione, questo mondiale che è ancora in corso, l'esperienza però della squadra di Pochettino si è già chiusa, che cosa si va aggiungere al percorso che tu hai tracciato e raccontato nel tuo libro?
1: Io parto da un semplice dato, 32 milioni sono i telespettatori totali che hanno seguito la partita tra Stati Uniti e Belgio l'altra sera. Si tratta di un record assoluto per una partita di calcio in televisione negli Stati Uniti, 42 milioni, nello specifico sono 12 milioni sul canale in lingua spagnola e 30 milioni sul canale in lingua inglese. Record assoluto, record che è andato a battere il precedente, che era proprio la partita precedente, quindi Stati Uniti-Bosnia, e questo la dice lunga su ciò che in realtà si sapeva da tempo, ovvero che gli Stati Uniti, o meglio gli statunitensi, non sono mai stati così interessati al calcio come in questo momento. E nel libro ho cercato in realtà però di far capire che questo sport ha vissuto momenti di maggiore e minore popolarità nel paese a stelle e strisce fin dall'Ottocento, perché negli Stati Uniti si iniziò a giocare a calcio molto molto presto, addirittura secondo alcune ricerche storiche in Louisiana, pensate, sul finire degli anni 50 dell'Ottocento, dunque ancora prima della codifica delle regole ufficiali del calcio in Inghilterra da parte della Football Association.
0: E questo, diciamo, è comunque un segnale molto particolare, perché poi rivendicano invece dall'altra parte dell'oceano il fatto, come dire, di aver inventato il pallone e di volerlo riportare a casa. Tra l'altro lo diciamo anche sommessamente, perché l'Inghilterra è ancora in gara e giocherà contro la Norvegia nel suo quarto di finale. Citavi, Alessandro Vinci, un dato molto molto importante, appunto quello degli ascolti televisivi dei due canali, hai detto molto bene, è una notizia che è proprio di questi giorni, noi la davamo in diretta in tempo reale. E se posso aggiungere un piccolo dettaglio, la cosa ancora più significativa è che questi 32, qualcosa milioni e andavano a battere di poco i 32 milioni che avevano seguito gara 5 delle Finals NBA, insomma, tra New York e San Antonio. Quindi praticamente il sorpasso, credo, nella prima volta nella storia. USA 94, 32 anni fa, e che tipo di tappa rappresenta? Perché all'epoca io ovviamente non ero qui, eravamo tutti parecchio più giovani, non per fare il fratello maggiore, magari qualcuno non c'era ancora, diciamo, però voglio dire, rispetto a quel periodo e rispetto a quella che tu chiami nel libro la svolta del 2002, cerchiamo di dare insomma un paio di altre coordinate per capire come si è arrivati poi a quei famosi 32 milioni che, come ricordavi, hanno seguito le ultime partite della nazionale di Pochettino.
1: Sì, USA 94 rappresentò un nuovo risveglio per il soccer negli Stati Uniti, che aveva già vissuto un momento di popolarità ai tempi della NASL. Cito Pelé, cito Chinaglia e tanti altri. Beckenbauer viene identificato ormai quel percorso lì con i New York Cosmos, che furono la franchigia più rappresentativa.
0: La prima ondata di ex campioni andati lì praticamente un po' a svernare, poi è accaduto anche in tempi più recenti, giusto? Messi e
1: sì,
0: non solo.
1: In realtà già negli anni 20 gli Stati Uniti avevano il campionato più ricco del mondo, erano il paese più ricco del mondo e di conseguenza avevano il campionato che pagava meglio. Anche lì ci fu un grosso flusso di campioni dall'Europa. Quell'avventura, così come la NASL, finì male, in quel caso addirittura complice la Grande Depressione del 29. Dopo la NASL non sembrava essere più rimasto nulla del calcio negli Stati Uniti, letteralmente non c'era più un campionato professionistico, i campioni che erano arrivati, sì, correttamente si diceva fine carriera, in realtà poi non tornarono più. Gli Stati Uniti si aggiudicarono già sul finire degli anni Ottanta l'organizzazione della competizione, ci fu un nuovo risveglio perché comunque quella nazionale rimase iconica e nel frattempo aveva iniziato a vincere anche la nazionale femminile, che aveva disputato la sua prima partita nel 1985, vinse il suo primo mondiale nel 1991, e quindi anche quel fattore lì contribuì e non poco allo sviluppo e al boom della popolarità del calcio negli Stati Uniti, in particolare con il mondiale del 1999 vinto in casa. USA 94 che poi gettò le basi per la MLS, il campionato statunitense. Questo sì invece resiste tuttora e fa registrare dei numeri sia in campo che fuori in crescita ogni anno. MLS che partì nel 1996, nei desideri degli organizzatori avrebbe dovuto partire nel 95, insomma, giusto per capitalizzare il prima possibile l'eredità di USA 94.
0: Il lascito di USA 94.
1: Sì, in realtà ci fu qualche difficoltà di troppo, però insomma poi alla fine la macchina partì. Anche in quel caso all'inizio dovette confrontarsi con molte difficoltà, addirittura un paio di franchigie che gettarono la spugna, però ecco adesso in realtà l'MLS è un campionato in grande crescita. Beh, naturalmente come sappiamo bene tutti ci gioca anche Lionel Messi, e se posso citare un solo dato, nella classifica delle 50 squadre di calcio dal maggiore valore al mondo, la MLS è il campionato più rappresentato in assoluto, ha più squadre in quella classifica, addirittura più della Premier League.
0: Questo anche è molto significativo, così come, visto che Alessandro Vinci ricordava lo sviluppo anche del calcio femminile, e io accennavo in poche battute poco fa, sì, nazionale, fortissima anche la figura di Megan Rapinoe, che poi, oltre come dire, agli aspetti strettamente tecnici, calcistici, è stata, parlo al passato, diciamo, ex calciatrice, è comunque una figura di enorme rilievo anche per quanto riguarda tutte le legittime rivendicazioni in termini di parità di diritto salariali del calcio femminile, che ovviamente vuole essere messo sullo stesso piano. Dai risultati dal punto di vista tecnico, no? Tu vai a tracciare anche un po' uno sviluppo in termini di crescita. Io ti porto, perché ti immagino, credo da quello che leggo, che sei un ottimo conoscitore della realtà sportiva americana, su quella che io chiamo la confezione. Ora, io ho il privilegio di essere qui a Dallas, quindi in qualche modo approfitto di questa opportunità per guardare con i miei occhi, tra gli stadi visti inevitabilmente in TV e uno anche dal vivo. Allora, impianti assolutamente avveniristici, c'è una magnificenza in tutto, ci sono dei maxi schermi che sostanzialmente quasi rubano l'occhio rispetto al campo, gli impianti con il tetto, c'è l'aria condizionata, sembra tutto perfetto, è un maxi teatro, le persone inquadrate si esaltano, ballano, tutti vanno in giro a sciamare, a mangiare e bere nei mille punti, no, di approvvigionamento in uno stadio che sembra quasi appunto un luogo di spettacolo, all'ultimo istante prendono posto e quasi per caso assistono alla partita. Tutto meraviglioso, tutto diversissimo, tutto un po' sintetico, io l'ho definito così, ma è un parere personale. Allora, lo sport è questo, soprattutto questo da queste parti, e dobbiamo confrontarci con questa realtà. Non

0: ASL degli anni 20 siano barra fossero tutte leghe chiuse, e in questo caso il modello di business legato allo sport negli Stati Uniti è esattamente questo, è anzitutto un modo per ottenere dei ricavi da parte di chi gestisce, di chi possiede le franchigie. In Europa invece c'è una concezione più legata per l'appunto al risultato sportivo, alla centralità della prestazione, e gli eventuali benefici sono più indiretti, sono di influenza, di magari pubblicità, di soft power, e in questa concezione legata molto al business e ai ricavi rientra sì da un lato la lega chiusa, che protegge il rischio dell'investimento, fa aumentare il valore delle franchigie, rientra anche tutto il contorno, la volontà di massimizzare le presenze allo stadio in un paese in cui comunque il calcio non è mai stato lo sport numero uno, e quindi chiaramente c'è sempre stata la volontà di attrarre le persone. Azzeccatissima la canzone che avete scelto prima di questo collegamento, perché sono i Beach Boys, sono citati per due volte nel libro. Perché? Perché due dei maggiori record di affluenza della NASL, che si citava poc'anzi, vennero registrati proprio grazie, diciamo così, ai Beach Boys. Ma perché? Perché il biglietto del concerto dei Beach Boys era lo stesso del biglietto della partita, quindi ecco, possiamo presumere che il 95% dei presenti fosse interessato ai Beach Boys e non alla partita. Ma ecco, poi alla fine quella statistica andò nei dati, nei tabellini finali della NASL, ma soprattutto poi le cifre collegate andarono nelle tasche dei proprietari delle franchigie.
1: Ma vedi, quasi nulla accade casualmente su Rai Radio 1. Insomma, il calcio come business plan, io ho capito anche parlando con te, Alessandro Vinci, che è questo che mi convince poco in questi giorni. Poi ci sono molte altre cose che rendono questo mondiale evidentemente eccezionale, al di là delle questioni di campo. Poi, riportandoti ancora sui protagonisti, c'è Christian Pulisic nel libro, c'è Alexi Lalas che torno a citare, peraltro credo anche qui poco casualmente, perché lui è stato, visto che parlavamo dei calciatori che dall'Europa già diversi decenni fa si spostavano nella Lega Americana, lui invece è stato un pioniere, insomma è stato uno dei primi, credo forse proprio il primo a fare il tragitto all'inverso, quelle due stagioni al Padova. Tu sei padovano, diciamo era ancora un'età che non ti vedeva ancora, diciamo forse tra noi, però il collegamento è chiaro. Sì, l'anima da rockstar, come dicevo, calciatore, credo anche chitarrista, insomma adesso è un apprezzato commentatore, figura chiave nel processo di sviluppo del calcio a stelle strisce.
0: Sì, i precedenti statunitensi in Serie A erano in realtà italo-americani, lui fu il primo statunitense non italo-americano, poi in realtà appunto lui ha origini greche, come ben lascia intendere il cognome, però ecco, insomma, ci siamo intesi. Sì, fece la storia, Lalas appunto ovviamente lo seguo per ragioni di
1: biografiche, personali, diciamo,
0: geografiche,
1: sì.
0: Esattamente, quindi sì, poi sono rimasto molto aggiornato anche sui vari percorsi, sulla sua carriera professionale, perché lui, oltre che essere attualmente un commentatore, in realtà è stato giocatore dell'MLS, si trasferì in MLS con Nanu Galderisi proprio dal Padova nel 1996, è stato general manager di varie franchigie, addirittura era general manager di quei Los Angeles Galaxy quando ingaggiarono David Beckham dal Real Madrid, e quindi anche qui la Beckham Rule, la possibilità di ingaggiare giocatori oltre il limite salariale. Mi sento di aggiungere una piccola cosa a ciò che accennavi prima, ovvero sì, assolutamente il business è il principale focus, però ecco, nel momento in cui si innesta un circuito virtuoso possiamo ecco ben comprendere in realtà come l'eventuale disponibilità di denaro già di base da parte dei proprietari delle franchigie, ma addirittura poi di incremento di questo denaro grazie alla gestione della squadra sportiva, mentre in Europa i bilanci sono quasi sempre tutti in rosso, ecco, questo poi possa andare a coincidere con uno sviluppo anche della parte tecnica. Addirittura ci sono proprietari di squadre di calcio europee che lo sono perché non sono riusciti ad acquisire una franchigia MLS, perché essendo una lega chiusa comunque o ci deve essere un expansion team oppure deve esserne messo in vendita qualcuno, ma questo non accade perché sono quasi tutti profittevoli, le franchigie che non sono profittevoli in realtà non lo sono semplicemente perché magari investono nello stadio, nelle facilities o in tanto altro, ma ecco, l'MLS è un modello economico che funziona e lo dimostrava appunto il discorso che facevo poc'anzi sul valore delle rose. Pulisic, sì, intervistato nel libro, lui gli feci all'epoca una domanda sì sul mondiale in prospettiva, lui mi disse: no, ma in realtà noi saremmo delusi in qualsiasi caso dopo.

0: un'eventuale eliminazione. Il suo discorso era: anche se verremo eliminati in finale, saremo comunque delusi. Quindi lui non si poneva limiti. Alla fine gli Stati Uniti, diciamo così, hanno di base rispettato il pronostico, sono sempre fermi a quel livello lì, non hanno ancora fatto il salto di qualità. Ogni 4 anni ci si chiede, vediamo se questo salto di qualità è stato fatto, ma ogni volta che gli Stati Uniti affrontano una nazionale non top, ma insomma di buono barra ottimo livello, come l'Olanda nel 2022, come il Belgio in questo caso, poi si paga il conto. Quindi no, gli Stati Uniti ancora una volta non sono riusciti a fare questo salto di qualità, perché il modello di sviluppo del calcio giovanile negli Stati Uniti presenta varie criticità. Anche in questo caso ho cercato di elencarne nel libro. Quella che forse chi segue un po' di calcio può aver già sentito nominare è il pay to play, pagare per pagare. Pagare per giocare.
1: Sì, molto chiaro. Restano quindi i quarti di finale dell'edizione nippo-coreana del 2002, il miglior risultato ottenuto, almeno diciamo in epoche recenti, perché escludiamo i primissimi mondiali che avevano un format totalmente diverso. Alessandro Vinci, sarà chiaro a chi ci ascolta che il tuo libro ha un taglio chiaramente sì storico, ma anche molto centrato sui dati economici. Allora, prima di salutarti, davvero in una battuta, perché il tema è inevitabile, ti porto anche sul terzo aspetto, quello politico. Poi il giornalista non teme terreni scivolosi. Io riciclo l'espressione che ho usato col presidente della Federcalcio Malagò, col quale ovviamente abbiamo affrontato la questione che era caldissima di poche ore prima. Sì. Balogun, ovviamente, l'espulsione, come dire, l'amnistia, anche se era una sospensione condizionale, la politica che entra, Infantino, Trump e tutto quello che c'è attorno, l'UEFA. Dacci una tua idea, davvero però in 30 secondi, perché sono fuori tempo massimo, ma ci tenevo ad avere il tuo parere su questa questione.
0: Sì, cerco di sintetizzare. Allora, il rapporto strettissimo tra Infantino e Trump è chiaramente dovuto alla volontà di Infantino di ammansire Trump, evitare il più possibile il rischio di colpi di testa, colpi di matto che potessero inficiare lo svolgimento della competizione e suscitare polemiche. Alla fine, ecco, abbiamo visto che in realtà le polemiche ci sono ancora state. Io penso che alla fine lo schieramento di Balogun abbia più generato un danno agli Stati Uniti che altro. Perché tu giustamente parlavi di
1: aveva una pressione addosso enorme,
0: grandissimo entusiasmo che circondava gli Stati Uniti e la squadra padrona di casa, una squadra che comunque nelle prime partite aveva giocato bene, aveva buttato il cuore oltre l'ostacolo, aveva un grande sostegno anche interno. Ecco, nel momento in cui si sono venute a creare queste polemiche che hanno fatto entrare a gamba tesa la politica nel calcio, anche addirittura chiaramente la metà degli Stati Uniti che non supporta Trump, che comunque gode di bassissima popolarità se guardiamo gli ultimi dati, ecco, è andata a inserirsi in realtà in un percorso che fino a quel momento stava procedendo, io penso, come Pochettino auspicava.
1: È questione che non potevamo e non volevamo trascurare. È un'interessantissima lettura, Il tempo del soccer, passato, presente e possibile futuro del calcio negli Stati Uniti, editore Ultrasport. L'autore, giornalista, scrittore, tra le altre cose collabora con il Corriere della Sera, Alessandro Vinci. Buon lavoro e buon mondiale, perché ora sono solo 8 partite, ma sono le più importanti. A presto su Rai Radio 1, ti saluto.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Grazie, salutiamo Alessandro Vinci, serata che per noi continua fino alle 22 in questa edizione senza partite, ma con tanti contenuti di tutto il mondiale minuto per minuto. Breve pausa, onda verde, poi ripartiamo dai nostri studi di Dallas su Rai Radio 1. A tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.30, apriamo in A32 Torino-Bardonecchia in Piemonte tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo del Frejus, dove si registrano 2 chilometri di coda per traffico intenso. Per la viabilità locale diretta a Bardonecchia si consiglia l'uscita di Ulx Ovest. Ora in Lombardia in A4 Milano-Brescia tra Seriate e Grumello verso Brescia presenti code per lavori. Ci spostiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma in Toscana tra Incisa e Valdarno in direzione Roma, segnalato un veicolo in avaria. Ancora in A1 sul tratto Roma-Napoli nel Lazio tra San Vittore e Cassino in direzione Roma, presente una perdita di carico. Ci spostiamo in A2, l'autostrada del Mediterraneo in Campania, nei pressi di Ponte Cagnano in direzione del raccordo di Reggio Calabria si registra un incidente. Chiudiamo infine in Sicilia in A29 sulla diramazione Alcamo-Trapani, dopo lo svincolo di Segesta in direzione della diramazione di Alcamo, il traffico risulta rallentato. rallentato per la presenza di materiali dispersi. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
1: Eccoci ancora voi in diretta su Rai Radio 1, 21 e 31, il primo dei cinque giorni di pausa senza partite per questo mondiale, ma come ribadisco, non per noi, che saremo in onda ininterrottamente in diversi momenti della giornata fino al 19 luglio, giorno della finale. Visto che poco fa parlavamo anche della confezione di questo mondiale, della spettacolarizzazione degli sport negli Stati Uniti in particolare, proprio in questi minuti c'è un ulteriore, come dire, elemento, un ulteriore tassello per quello che sarà l'attesissimo e assolutamente inedito per un mondiale di calcio cosiddetto halftime show, ovvero lo spettacolone che andrà in onda nell'intervallo, che dunque dovrebbe essere esteso fino a un massimo di 30 minuti, nell'intervallo della finalissima del 19 luglio, per l'appunto al MetLife di New York, o New Jersey per essere più precisi. Oltre ai nomi già annunciati di Madonna, Shakira e dei BTS, si aggiunge anche Justin Bieber, quindi un altro pezzo da 90 davvero dello spettacolo della musica a livello mondiale, perché questa, insomma, è la storia di questo torneo così diverso dai precedenti, torneo delle prime volte per tanti aspetti, prime volte anche calcistiche, e noi ci concentriamo proprio su questo, perché tra le quattro nazionali debuttanti c'era anche l'Uzbekistan, che la qualificazione già acquisita aveva visto poi l'arrivo in panchina come commissario tecnico di Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro ha voluto chiamare alla corte dell'Uzbekistan un colosso davvero del nostro sport dal punto di vista medico-scientifico, perché ha accompagnato la nazionale davvero per tantissimi anni, e sarà con noi tra pochissimo dopo aver ascoltato Malika Ayane.

0: Malika Ayane su Rai Radio 1, 21 e 35 minuti con una possibilità intesa come una chance. Beh, l'hanno avuta e l'hanno sfruttata poi anche in maniera diversa le quattro nazionali debuttanti, come ricordavo. Una di queste, l'Uzbekistan, era un percorso chiaramente difficile, è una nazionale che si sta strutturando, che si sta formando, ha affrontato un girone particolarmente complicato, ne è uscita con 3 sconfitte, ma era il primo passo di un percorso di crescita. L'ha detto molto chiaramente prima, durante e dopo il mondiale il nostro Fabio Cannavaro, che qualche settimana, qualche mese prima del mondiale, secondo quello che è stato già raccontato in questi giorni, che cosa fa in vista di questa spedizione nordamericana? Prende il telefono, compone un numero e dice: prof, accompagnami anche tu. E il prof in questione è il prof per eccellenza, perché la sua storia è quella della nostra nazionale, campione del mondo nel 2006 e non solo, Enrico Castellacci. È sempre un piacere, buonasera e bentrovato professore.
1: Il piacere è mio, buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei naturalmente, mi perdonerà se torno ancora a ricordare che se oggi è 8 luglio e domani come logica conseguenza è 9 e saranno 20 anni esatti da quella serata, da quella notte di Berlino indimenticabile. Sì, è bello ricordarlo, ci mette anche un pizzico di malinconia, però lasciamo da parte per ora questo aspetto. La sua carriera, professor Castellacci, la conoscono tutti, l'abbiamo raccontata in tante occasioni. Allora la mia curiosità inizialmente subito è di capire che cosa ha aggiunto questo ulteriore tassello, questa nuova esperienza così diversa, così particolare, certo al fianco del capitano di un tempo Cannavaro, però personalmente e professionalmente è ancora un'altra pagina del suo libro.
1: Sì, è una pagina lunga la mia, due vite parallele, una quella scientifica di ricercatore, di chirurgo e quella nel calcio, e poi molti ricordano tutti gli anni passati in nazionale con la fortuna di fare 3 mondiali con una maglia azzurra attaccata e poi la mia esperienza in Cina insieme al mitico Marcello Lippi, al quale va il mio pensiero, il mio augurio, e domani chiaramente gli telefonerò per il ventennale della nostra vittoria. Detto una cosa saggia, una cosa che ci riempie sempre d'orgoglio e di gioia, ma un pizzico di malinconia non c'è dubbio che viene, perché 20 anni sembrano ieri, specialmente per noi, ma è veramente una vita fa. E quindi quest'ultima avventura è stato il 4º mondiale, un mondiale è un'esperienza unica che ti arricchisce sempre. Certo, un conto è farla con la propria nazionale, in conto è farla con un'altra nazionale, però l'emblema ce l'avevamo, cioè il mitico capitano era il CT ed è il CT dell'Uzbekistan, per cui un pizzico d'Italia importante, parlando proprio di Fabio, ci ha accompagnato in questa avventura. L'Uzbekistan si è affacciata a questo mondiale con una voglia incredibile. È la prima volta che questa nazione si presenta a un mondiale, figuriamoci quale fosse l'attesa, ecco, per i risultati. Non sono stati positivi, ma in realtà qualche risultato è stato forse un po' bugiardo. Comunque sia, ritengo un'esperienza estremamente positiva, specialmente per il futuro. Ricordiamoci,
0: sì, dall'altra parte no, no, mi veniva in mente che la squadra poi se l'è giocata, tornando a quei giorni delle partite, se l'era giocata con la Colombia, se l'era giocata anche all'ultimo con la Repubblica Democratica del Congo, che poi è venuto fuori essere una squadra ben più quadrata di quanto ci si potesse attendere. E poi Cannavaro l'ha detto con sincerità, non erano né parole di alibi né dichiarazioni di facciata, questo era il primo passo di un cammino, un momento di costruzione. Questo affacciarsi, mi è piaciuto molto il termine che lei ha usato, professore, era proprio questo tipo di primo impatto, primo assaggio con la realtà mondiale per un paese anche geograficamente, demograficamente, insomma, che crescerà.
1: Suppongo di sì, suppongo che cresca, perché c'è una mentalità aperta in quel paese, pur rispettando la cultura che c'è lì, perché insomma, noi eravamo ospiti in quel paese, quindi abbiamo rispettato anche simpaticamente, in maniera terena tutte le abitudini che ci possono essere in un paese come l'Uzbekistan, un paese musulmano, quindi devo dire che Fabio ha fatto un grandissimo lavoro. E beh, io ho conosciuto Fabio agli inizi della sua carriera da allenatore, l'ho seguito dopo Marcello Lippi in Cina, ho visto una crescita esponenziale molto molto grossa, che oggi ne fa un allenatore secondo me di livello. Forse mi meraviglio come in Italia ancora forse non si sono resi conto di averci un allenatore di livello, e quindi ha fatto un grande lavoro. Ecco perché erano positive le sue parole, perché effettivamente il lavoro che ha creato sarà di stimolo per un futuro migliore per questa nazionale. Ricordiamoci che questa è una nazionale che è già in finale anche per la Coppa d'Asia, per cui vedremo quello che succederà.
2: Sì, tra l'altro del lavoro di Fabio Cannavaro si è parlato in Italia, mi ricordo anche una salvezza conquistata a Udine, magari avrebbe lì avuto meritato forse un'ulteriore possibilità, però lasciamo perdere, non entro poi in ambiti, in valutazioni che non sono mie, professore. Allora, professor Castellacci, ovviamente resti con noi ancora per qualche minuto, però intanto così do anche la possibilità di salutarla a un nostro compagno di viaggio abituale, perché Filippo Grassi è in collegamento con noi. Filippo, buonasera, sempre benvenuto.
3: Buonasera a te, buonasera Enrico, che rappresenta qualcosa di importante nella storia della nazionale. Allora, se mi permetti, vorrei chiedergli questo: qual è il suo giudizio sui tanti problemi che intervengono, soprattutto strappi agli adduttori, problemi ai crociati, in misura nettamente superiore quantomeno a 15 anni fa? È il calcio più contusivo, diciamo più cruento, oppure c'è qualche cosa di diverso nella programmazione del calendario sia nazionale che mondiale?
1: Beh, sarebbe da scrivere un romanzo su questo. Negli ultimi 10 anni, Filippo, negli ultimi 10 anni la velocità è raddoppiata. Quindi noi oggi vediamo in campo una velocità nettamente superiore, ecco perché, e qui ritorno a un'intervista fatto poco tempo fa, ecco perché le squadre africane non devono più meravigliare quando vanno così forti, perché hanno atleti con una forza fisica, una velocità incredibile, e forse tecnicamente possono essere ancora un pochettino meno validi, ma nel momento in cui acquisiranno anche quella, gli africani saranno una forza preponderante. Non mi meraviglierei che in un futuro non lontano una squadra africana possa arrivare in una semifinale, una finale e vincere anche un mondiale, perché oggi l'agonismo è molto molto molto alto, quindi la velocità di esecuzione dei movimenti porta anche a quei danni a cui facevate riferimento, perché è ovvio che si gioca molto di più, e questo è una scelta fatta dagli organi competenti, che io tra l'altro come presidente dei medici sportivi del calcio ho sempre criticato. Qui si aumenta sempre più le partite non pensando minimamente alla salute del giocatore. D'altro canto il business ha sempre la precedenza su tutto, e quindi le mie sono parole del tutto inutili, però vanno dette. Oggi si gioca almeno 70 partite, se parliamo di squadre di livello, che ovviamente 70 partite all'anno, e voi capite che le strutture muscolo-tendine un po' reggono, poi alla fine cedono, e quindi che ci siano queste lesioni sono normale, direi, saranno
2: nella logica purtroppo
1: ordinarie
2: delle cose, questo è il senso purtroppo. Professore, mi viene in mente, legandomi alla domanda di Filippo Grassi, a quello che lei ci ha appena raccontato, passando dal quanto al come si gioca, che cosa voglio dire? Ora è chiaro che insomma lei, il suo ambito, come sanno tutti, è principalmente quello traumatologico, appunto ortopedico, lei però è il decano della medicina sportiva. Questo mondiale, contesti ambientali molto diversi, tant'è vero che era spalmato spalmato, è spalmato su quattro fusi orari. Un giorno giochi in uno stadio con aria condizionata a 22 gradi, il giorno dopo vai magari in altura e ci sono 30 gradi, c'è un'umidità di questo tipo. Poi c'è questa pausa che serve o non serve, sì, l'idratazione, lei ci insegna, per carità, fondamentale, ma a volte, e sappiamo benissimo che il motivo è di carattere esclusivamente commerciale, quindi c'è stato un salto di qualità, non dico in positivo e in negativo, un altro punto di snodo, di svolta, anche dal punto di vista del come si va ad affrontare l'impegno agonistico in questi giorni.
1: Bravissimo, questa è un'osservazione estremamente razionale e intelligente. Giocare in una nazione sola come il mitico mondiale in Germania è una cosa, giocare
2: o in una città come a Doha, professore, l'ultimo mondiale fu in una città praticamente, fu, in pochi chilometri quadrati.
1: Esattamente, pochi chilometri quadrati, esattamente. Rimane il fatto che e i giocatori hanno subito degli sforzi incredibili, ecco, cioè andare a giocare dagli Stati Uniti a Città del Messico, 4 ore, 5 ore di aereo, poi il cambio di fuso orario in una città a 2500 metri d'altezza senza la possibilità di potersi
2: ambientare, adattare
1: dal punto di vista ambientale, per cui devi arrivare il giorno prima e ripartire subito, e comunque il giocatore ha subito ore di aereo, fusi orari diversi, altezza, quindi è comunque sia molto traumatico, dal Canada a Città del Messico, veramente con tutti i fusi che ci sono. Il cooling break è esclusivamente commerciale, questo l'abbiamo detto più volte, vediamo gli introiti che possono arrivare in quei 3 minuti, perché in uno stadio refrigerato a 20 gradi, cioè, sicuramente non ha bisogno del cooling break. Una volta si faceva diversamente, io mi ricordo che i medici, se c'era molto caldo, andavano dall'arbitro e chiedevano se era possibile interrompere un po' la parte. Se l'arbitro diceva di sì, veniva fatto un cooling break deciso dall'arbitro. Questo invece hanno diviso la partita in quattro porzioni, ma va in quattro tempi, nel pro e nel contro, ma chiaramente non per la salute dei giocatori, ma sicuramente per la salute del business, che è stato
2: economica del movimento globale. Poi tra l'altro globale. La storia è nota e radicata, visto che sì, arrivo subito, Filippo, solo per ricordare che visto parlavamo del 2006, ma nella finale di Pasadena del 94 fu giocata praticamente, era ora di pranzo e tra Brasile e Italia c'era una temperatura di 35 gradi con un'umidità pazzesca, quindi Filippo la storia è nota. Ancora Grassia per il professor Castellacci.
1: Sì, ricordiamoci che anche nell'ultimo mondiale da noi fatto con Prandelli si giocò a Manaus
2: come no,
1: all'una del pomeriggio, cioè voglio dire, e lì non c'erano stadi refrigerati.
3: No, volevo semplicemente dire che questa hydration break permette alle televisioni che hanno acquisito i diritti di avere 10 ore e 24 minuti in più da dedicare agli spot pubblicitari.
1: Esatto.
3: E poi voglio dire, è inutile parlare che si è trattato di una novità solamente per favorire il benessere degli atleti, quando poi viene detto che il hydration break andrà avanti comunque indipendentemente dalla temperatura, dall'aria condizionata, dagli stadi con i tetti o senza, eccetera eccetera, e quindi è chiaro che si tratta semplicemente di una novità commerciale per permettere alle TV e quindi alla FIFA di incassare maggiori denari. Allora, l'ultima domanda che voglio fare al dottore Enrico è questa, alla Coppa del Mondo arriveranno in fondo i migliori giocatori, ma questi riusciranno poi a riprendersi per disputare in maniera concia, senza accusare infortuni, poi la ripresa della stagione nelle squadre di club?
1: Riusciranno perché fa parte del gioco, perché fortunatamente al di là di qualche eccezione sono ragazzi giovani e quindi riescono a recuperare, su questo non c'è dubbio. Rimane il fatto che tutte queste presunte novità creano delle riflessioni che voi avete splendidamente enunciato e sulle quali però non potremo far nulla, perché insomma, come sempre la FIFA impera, come sempre le decisioni di aumentare le partite, di aumentare ora cioè l'ipotesi di aumentare addirittura le squadre fra 4 anni eccetera eccetera definiscono più che l'interesse sportivo l'interesse commerciale, ma fa parte ormai del gioco, cioè insomma sono quasi parole inutili che però bisogna esporre, perché ci si deve rendere conto qual è la priorità al giorno d'oggi. Non è la salute, no,
2: sono necessarie, sono parole necessarie, quindi appunto. La diagnosi è ipertrofia del pallone, professore, che dove possiamo stabilirlo con molta tranquillità. Professore, per salutarla, infatti anche lui, quindi voglio dire, per salutarla e per abbracciarla, ma poi l'avventura Zbega continua, quindi questo il passaggio mi è sfuggito, andrà avanti?
1: Probabilmente sì, avremo questa Coppa d'Asia, sarà un altro contesto, ma sempre perché il calcio comunque è un'emozione continua e quindi sarà una splendida avventura anche quella.
2: È la sua casa, evidentemente, al di là poi del paese, dello scenario. Enrico Castellacci, professore, noi l'abbracciamo forte, grazie sempre per essere stato con noi su Radio 1. Ci risentiamo presto.
1: Un Filippo, abbraccio resti con noi e buon lavoro.
3: Grazie, sì, con grazie piacere, davvero. Tra l'altro facendo riferimento alla tua definizione bellissima, ipertrofia del pallone, direi invece che per quanto riguarda il VAR ormai si tratta di una specialità di anatomopatologia.
2: In effetti questo ci porta anche non solo ad analizzare tra poco con te il quadro dei quarti, ma veniamo anche da un Argentina-Egitto un po' complicato. Tra pochissimo, gli ultimi minuti li trascorreremo proprio con Filippo Grassia.

0: Accompagnati ancora dallo stile inconfondibile dei Mumford & Sons, che vanno davvero per la maggiore già da un po', abbiamo ancora qualche minuto con Filippo Grassi. Allora Filippo, io sarò rapido, come dire, pungente, spero, prassi da campionato, la tua interpretazione, le Texier, Argentina-Egitto, gara pazza per mille motivi e poi decisioni arbitrali che hanno fatto infuriare gli egiziani. Ci dai una secca interpretazione come fosse una partita di campionato, diciamo?
1: Ma il VAR Brisarda ha sbagliato intervenendo in una circostanza e invece rimanendo silente in un'altra, e dall'altra l'arbitro Le Texier, che tra l'altro è una persona assolutamente da stimare, diciamo, come succede anche spesso e volentieri nel nostro campionato, si appiattisce sulla decisione del VAR. Perché il fallo di Attià su Lisandro Martinez, che ha portato all'annullamento del gol di Zico, sarebbe stato il 2-0 per l'Egitto, che poi comunque ha raddoppiato, è assolutamente simile a quello di Alvarez su Salah, che invece non ha portato il VAR a
0: non
1: richiamare l'arbitro per annullare il gol di Fernandez, che poi ha deciso la partita. Poi l'Egitto si è infuriato, ha usato parole durissime, dicendo che si tratta di un mondiale manipolato, che vuole portare l'Argentina a vincere il campionato del mondo, eccetera eccetera. Certo che questa situazione, insieme a quella della rete annullata alla Croazia per l'incidenza del famoso pallone Trionda, che secondo gli esperti manda 500 dati al secondo, lascia perplessi. E se ci metti questo, se sommi questi due episodi all'intromissione di Trump con Infantino per far giocare il centravanti degli Stati Uniti Balogan, beh, ti rendi conto che qualcosa non ha funzionato in questo mondiale. E devo dire che mentre ho apprezzato la decisione del presidente dell'UEFA Šeferin, che sicuramente non è un amico di Infantino e anche del nostro neopresidente della FIGC Malagò, mi aspettavo qualcosa di importante anche da parte della presidentessa Cosby del CIO. Perché? Perché mai come in questa occasione c'è stata un'intromissione della politica nei gesti, nei fatti sportivi, soprattutto in una situazione come quella di cui parliamo, che riguarda sanzioni di natura disciplinare. Ecco, secondo me il silenzio del CIO mi lascia estremamente perplesso.
0: Sì, ma infatti la questione è molto grossa, evidentemente non è legata a una partita che poi il Belgio ha vinto, comunque ha portato a casa, ma riguarda appunto i rapporti tra politica e competizioni sportive. Tornando invece poi sul caos Argentina-Egitto, Le Texier a quella partita, la cosa bella, la storia nella storia, è che domani si parte con i quarti, c'è Marocco-Francia, l'arbitro sarà argentino a questo punto, Facundo Tello. Deschamps in conferenza stampa ha glissato, saggiamente ha detto, ma no, per noi uno vale l'altro, insomma non è un problema, non è una questione di nazionalità. A tal proposito, Filippo Grassia, davvero in un minuto, domani si comincia Marocco-Francia, poi venerdì c'è Spagna-Belgio e sabato due partite, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, che sarà nel cuore della notte ma sarà comunque in diretta su Rai Radio 1. Questa è la fotografia, sei europea, l'abbiamo detto, la tua idea sui quarti del Mondiale 2026.
1: Ma la Francia dovrà fare molta attenzione al Marocco. Se ricordi, io ne avevo parlato proprio in occasione della prima partita, quella pareggiata dalla squadra africana con il Brasile. Il Marocco non è una sorpresa, è una certezza del calcio mondiale, semifinalista sì, all'ultima edizione della Coppa del Mondo. Praticamente si tratta di una rivincita. In quell'occasione i francesi si affermarono per 2-0 con gol, se non ricordo male, di Theo Hernandez e Barcola. Vediamo cosa succede questa volta contro i campioni d'Africa, che mi sembrano più maturi sul piano tecnico, anche se dovranno fare a meno di quello che io ritengo il loro giocatore migliore, cioè l'attaccante Sai Bari. E poi direi che è tutta una partita da vedere, quella che si svolgerà anche tra la Spagna e il Belgio, perché sicuramente la Spagna è più forte sul piano del gioco, però lì davanti fa fatica, mentre il Belgio, giocando in parte con De Ketelaere falso 9 e poi con Lukaku, ha qualche possibilità maggiore di natura tattica. E poi l'Argentina, che forse si diceva ha un percorso in discesa con Capoverde d'Egitto.
0: Se lo complica da visto, solo, però, diciamo, tra la discesa e la salita.
1: Abbiamo visto accidenti che percorsi in discesa hanno dovuto compiere Messi e compagni per superare gli ultimi due turni. E in questa circostanza vediamo cosa succederà contro la Svizzera, che sicuramente paga, a mio parere, non so cosa
0: lo
1: ne pensi tu,
0: l'assenza di Manzambi con la Colombia senza un Brasil. Sì, è l'assenza di Manzambi che è in effetti una pedina fondamentale. Filippo, grazie, fino all'ultimo istante in tua compagnia abbiamo sfruttato, alla prossima per questo mondiale con Filippo
1: piacere,
0: Grassia, un abbraccio.
1: Buon lavoro, salutiamo, e buona trasmissione.
0: Grazie davvero. Salutiamo e ringraziamo anche Federico Foroni, Carlo Boninsegna, Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia a Roma. Qui Daniele Antelmi con Paolo Arnaldi alla parte tecnica. Dunque, domani alle 22 c'è Marocco-Francia. Il primo quarto, noi inizieremo alle 21:05, lungo prepartita, per presentarvi questi quarti di finale che poi seguiremo davvero minuto per minuto. Da Guido Ardone, grazie per averci seguito. Un saluto da Dallas. A domani con il nostro mondiale su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura la cronaca con il vasto incendio che in serata è divampato a Milano in un capannone di una società di spedizioni. Gli aggiornamenti con Valentina Fizzotti.
3: Quartiere Bovisa Nord Milano a prendere fuoco verso le 19:30 è stato un grande deposito dello spedizioniere Bartolini e le fiamme hanno avvolto uno dei capannoni centrali del deposito, risparmiando la palazzina degli uffici. I vigili del fuoco hanno appena iniziato le operazioni di spegnimento del fuoco, soprattutto hanno appena divelto la porta del magazzino e all'interno i camion parcheggiati. Si tratta di un grande centro di smistamento e al momento non sono ancora note le cause del rogo. Le operazioni sono molto complesse. Sul posto ci sono 5 squadre di vigili del fuoco e poi la polizia che ha bloccato la strada. Non risultano per il momento persone coinvolte. L'aria è a dir poco rovente, è particolarmente difficile, sta diventando respirare, la nuvola ci sovrasta completamente ed è visibile da diversi chilometri di distanza in tutta la provincia nord di Milano.
2: All'estero ora, Donald Trump ha chiuso il vertice NATO con toni molto più concilianti rispetto all'inizio, in cui era tornato ad attaccare gli alleati per la guerra in Iran, Italia compresa.
4: Il presidente americano lascia Ankara celebrando l'enorme unità ritrovata con gli alleati NATO dopo che all'arrivo era tornato invece ad accusarli per non aver appoggiato l'operazione americana contro Teheran. La Spagna si è comportata molto male, ha detto Trump, anche se poi l'Italia si è comportata bene, quasi tutti i paesi sono stati bravi, hanno avuto solo un brutto momento. L'impegno dell'alleanza ad aumentare la spesa militare è piaciuta al capo della Casa Bianca, che avrebbe così abbandonato l'idea di lasciare la NATO. Trump si è mostrato più morbido anche nel bilaterale con l'ucraino Zelensky, a cui ha concesso la licenza per costruire i sistemi di difesa aerea Patriot, aggiungendo che sia Kiev sia Mosca vogliono raggiungere un accordo per fermare il conflitto. Toni duri invece contro l'Iran. Non avrà mai l'arma nucleare, sono feccia, se raggiungessimo un accordo non sono sicuro che verrebbe rispettato, dice il presidente americano, che torna anche a minacciare nuovi attacchi nella notte e il ripristino del blocco navale nello stretto di Hormuz, salvo poi promettere che la guerra non ricomincerà, ma anzi finirà presto. Valentina Isa, GR1.
2: Nella conferenza stampa ad Ankara anche Giorgia Meloni ha confermato il sostegno all'Ucraina, in particolare sulle infrastrutture energetiche. La premier quindi ha auspicato che i negoziati con l'Iran possano andare avanti, ribadendo che l'Italia non ha partecipato e non parteciperà agli attacchi. E sul rapporto con il presidente americano aggiunge: non mi pento di nulla e non cambio strategia. L'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, interrogato in procura a Roma, l'imprenditore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante.
5: Non sono stato io e non ho idea del movente. Walter Lavitola, davanti ai PM di Piazzale Clodio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee. L'imprenditore giornalista 60 anni è accusato di essere il mandante dell'attentato davanti alla casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. Lavitola, con cui il conduttore di Report ha dichiarato di avere un rapporto di amicizia, si è detto sconcertato e ha respinto le accuse. In merito alla sua presenza sul luogo dell'attentato un mese prima dei fatti, contestata lì dai PM, ha detto che spesso andava lì a trovare Ranucci. C'è poi il ruolo di Gomez Clesio Tavares, dipendente del suo ristorante, che l'accusa considera l'intermediario. Per i giudici Lavitola lo avrebbe rimandato in Camerun subito dopo l'attentato, ma lui smentisce, torna spesso nel suo paese. 2 ore di dichiarazioni e poi l'uscita da una porta secondaria. Al vaglio i suoi telefoni e i PC sequestrati 4 giorni fa. L'indagine continua. Ines Siano, GR1.
2: Il processo per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente nei campi. La Corte d'Assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere il datore di lavoro Antonello Lovato, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale. Dopo l'incidente lo lasciò davanti a casa con un braccio amputato. L'avvocato di Lovato annuncia ricorso e parla di decisione di impatto politico giudiziario. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Annunciate negli Stati Uniti le nomination per la 78esima edizione degli Emmy Awards, i premi dedicati alla produzione televisiva. A guidare la lista delle candidature è il medical drama HBO The Pitt, che ha ottenuto 25 nomination totali in Los Angeles Times.
6: Benvenuti al Pitt, andiamo a salvare qualche vita.
0: Sistolica 80 su 14.
1: Alex, hai perso molto.
2: Segue a quota 24 la stagione finale della commedia Axe, stabilendo il nuovo record storico per una serie comedy. La cerimonia di premiazione si terrà a Los Angeles il prossimo 14 settembre.
0: Sistolica 80 su 14.
1: Alex, hai perso molto sangue, dobbiamo portare.
2: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrebbe

0: La situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buonasera.

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
2: Nei Romeo Fulden di Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Esteston, Lockridge, Kilkenny, Royal Park e Port Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
3: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
0: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un odore alla gola.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: buongiorno e bentornati a Pane, Latte e Caffè per questa edizione, direi forse speciale.
1: Più speciale che mai, più speciale che mai. Buongiorno Vanessa, buongiorno.
0: Buongiorno Marco.
1: 9 luglio 2026, oggi giovedì. 9 luglio 2006 l'Italia vinceva i mondiali e quindi cominciamo la nostra puntata con Seven Nation Army, che
0: certi anniversari
1: insomma
0: vanno semplicemente, sì, celebrati, soprattutto il ventennale,
1: goduti
0: 20 anni ancora
1: sbeffeggiati in faccia ai transalpini nelle nostre vite. Buongiorno a tutti, buongiorno alla nostra radio italiana 531, l'avevamo detto settimana scorsa, puntata totalmente dedicata al 2006, a quell'estate dove l'Italia portò a casa il quarto titolo mondiale e in un, sì, programma come il nostro, Vane, che festeggia tantissimo il throwback.
0: Il throwback festeggia tantissimo ciò che è accaduto alla nostra generazione crescendo, festeggia tantissimo anche lo sport e il calcio italiano, di cui ultimamente non se ne può parlare in periodi correnti, ma questa data importantissima va celebrata, più che celebrata, perché ci ha regalato delle emozioni bellissime.
1: Ma sì, ma anche perché poi nella vita di un adolescente come noi c'è un prima e un dopo. Cioè, tu quando pensi al 2006 la prima cosa è: abbiamo vinto il mondiale.
0: Cioè,
1: non c'è nient'altro. Fortunatamente non c'è nient'altro nella nostra vita di grave che è successo, perché è chiaro che la vita va avanti,
0: sì,
1: no?
0: Avevamo detto quando abbiamo lasciato il throwback che l'avremmo riportato soltanto per occasioni speciali,
1: sì,
0: e questa è sicuramente,
1: sì,
0: una di quelle.
1: Sì, sì, sì. E quindi oggi solo musica 2006, abbiamo cominciato con l'inno dell'Italia in quei mondiali, che
0: faceva tremare gli stadi.
1: Esatto, ed era la canzone che insomma festeggiava le nostre vittorie dopo ogni partita,
0: sì,
1: partito in realtà da una curva tedesca,
0: sì,
1: che lo portò all'Olimpico durante una partita di Coppa UEFA e poi i tifosi della Roma lo portarono in Italia e poi diventò un inno della
0: interessante la storia,
1: sì,
0: di del po po po
1: che adesso è molto in voga nei mondiali di
0: in generale
1: Messico, USA, Canada,
0: sì,
1: sì, lo cantano tante squadre. Allora, visto che non dobbiamo dimenticare questa giornata
0: data
1: importante,
0: storica,
1: questa data storica, cominciamo il nostro throwback con Raf che ci dice dimentica, ma noi non lo ascolteremo.
0: Noi non lo faremo.
1: Noi non ti ascoltiamo, caro Raf, noi ci ricorderemo. Preparate il caffè, sedetevi, rilassatevi e godetevi il programma che oggi vi riporta a quella notte del 2006.

0: 9 luglio 2026, noi non ti dimenticheremo, non ascolteremo Raff.
1: Sì.
0: Raff, non ti ascolteremo. Ascolteremo insieme questa bellissima canzone del 2006, Throwback Thursday, totalmente indirizzato a quell'anno perché 20 anni fa vincevamo il mondiale. Saluto mamma che ci ascolta.
1: Ciao Ele.
0: Io non ho visto la finale con mamma. Mamma stava a casa e io stavo in giro. E sono tornata a casa
1: giro,
0: alle 6 del mattino. Cioè, che ricordi io?
1: Io avevo appena, nemmeno, stavo
0: per compiere
1: 14 anni.
0: Sì.
1: Stavo per compiere 14 anni. Quindi diciamo, ancora non ero in giro, non uscivo con amici, o almeno non a quell'ora, quindi l'ho vista a casa con famiglia e amici. Ricordo che avevamo fatto il gruppone.
0: Poi è casa grande.
1: Casa grande,
0: casolare, familiare.
1: Balcone che gira tutto intorno alla casa. Quindi ricordo che quando c'è stata la vittoria, prima della sfilata su strada, è stata fatta la sfilata intorno al balcone
0: bello
1: di casa.
0: Avevi la bandiera sul balcone,
1: certo,
0: tu?
1: Sì.
0: Noi no a casa.
1: Piccolo throwback anche qui. Mia nonna aveva la capacità di arrangiarsi e quando c'erano i mondiali
0: cuciva
1: piuttosto, no, nemmeno, metteva, lo ricordo come se fosse adesso, un lenzuolo bianco su tutto il balcone. Quindi immagina questi, non lo so, 8 metri di balcone. Aveva un lenzuolo bianco al centro, il rosso era una tovaglia di Natale e il verde era la tovaglia di poker. Quindi del poker che avevamo in casa. Penso che tutti avevano in casa la tovaglia verde del poker. No, solo noi, ok.
0: Ma perché?
1: E sempre a Natale si usava, cioè, si toglieva quella rossa, si metteva quella verde.
0: Dove abitavi? In una casa
1: Monte
0: del
1: Carlo.
0: Gioco d'azzardo? Dove abitavi? In una pisca clandestina dove
1: E quindi tutto il balcone era in realtà una bandiera. Piuttosto che E ho fatto la stessa cosa con gli europei del 2021 qui. Non ho trovato una bandiera in tempo breve, sono andata da Spotlight, ho comprato, salutiamo gli amici di Spotlight,
0: salutiamo
1: ho comprato tre pezzi di tessuto di tre colori diversi.
0: Bello.
1: E l'ho cucito.
0: E ho avuto paura delle possibili frasi partenope, campane che potevano uscire su uno striscione del tuo balcone, tipo ciao vada farubu. Poteva essere.
1: E invece no.
0: L'abbiamo pensato.
1: E invece no.
0: L'abbiamo pensato.
1: In francese però.
0: L'hai imparato, come si dice. Yeah. Dovevi scriverlo stamattina, perché poi dopo, insomma, ci sono degli sfottò.
1: Ci sono
0: ongoing.
1: Tanti sfottò che sono ongoing. Anche iniziati oggi. Io vi prego di restare con noi, che più tardi rivelo questo scherzo fatto
0: bello,
1: oggi.
0: Belli. Cioè, io, cioè, Vanessa Celentano, ti amo.
1: Ho cacciato il genio. Cioè, io quando l'ho pensato, in realtà è
0: incredibile.
1: Lo sto pensando da un po' a questo scherzo qui. Restate con noi, lo riveleremo più
0: ma
1: tardi.
0: Ma scusami, cosa vuol dire lo stavo pensando? Ma questo è un premeditation incredibile.
1: Allora, lo dico adesso, forse dai primi dates con un Frenchman stavo pensando questo scherzo.
0: Cioè, in realtà il plot twist di questa storia è che è tutto nato per
1: questa cosa. Mi lascio domani.
0: E basta, ma sono ed ero contentissimo lo stesso. 2006, anno importante perché esce Nessuno è solo di Tiziano Ferro, un album incredibile con questa canzone.
1: Fatto solo per i francesi.
0: Esatto. 2006, che anno bellissimo.

0: La magia di Tiziano Ferro. 2006, Tiziano Ferro ed ero contentissimo. 6:53 minuti, live Studio Sanremo 215 Port Road di Hindmarsh con Pane, Latte, Caffè, Marco e Vanessa tutti i giovedì mattina. Vi portano le vibes e oggi vi portiamo i ricordi, Vane, del 2006, perché oggi 9 luglio 2026, 20 anni.
1: Festa nazionale. 20 anni. Sul calendario dovrebbe essere. Sul calendario dovrebbe essere.
0: In rosso.
1: Tante cose sono successe quell'anno, la più importante sicuramente è la vittoria mondiale ed ero contentissimo, che fa venire gli stessi brividi.
0: Bello.
1: Di quel rigore di Grosso.
0: Bello.
1: Gli stessi
0: bello,
1: brividi.
0: Bello. Più il rigore di Grosso, più il gol di Grosso contro la Germania.
1: Il gol di Grosso contro la Germania.
0: Io pianto anche a quello.
1: Quello è stato,
0: sì.
1: Ma era emozionante la sua emozione, credo.
0: Sì, alla Tardelli.
1: Ma lui non ci credeva.
0: Alla Tardelli di Spagna 82.
1: È vero,
0: alla
1: non
0: Tardelli.
1: Ci credeva.
0: Bellissimo momento, ovviamente, della nostra estate italiana del 2006. E oggi ripercorremo un po' quel 2006, perché, insomma,
1: cosa è successo in quell'anno, che musica ascoltavamo soprattutto.
0: Ma se tu fai una ricerca su tutte le piattaforme, su, anche su Google, su ChatGPT, sì, ovunque, cosa è successo nel 2006, se ti dice solo dei mondiali,
1: sì,
0: praticamente solo quello.
1: È anche vero
0: a livello
1: che,
0: italiano,
1: sì,
0: eh?
1: Ma anche perché noi italiani lo sentiamo davvero tanto il calcio. Quanto i festeggiamenti che facciamo noi quando vinciamo europei e mondiali, secondo me sono imbattibili, nel senso che non sono soltanto quella settimana lì, quel mese lì, noi veramente ci stiamo festeggiando vent'anni dopo,
0: stiamo godendo ancora. Beh, vallo a dire ai francesi a Parigi che se dovessero vincere il mondiale,
1: sicuramente
0: la metteranno a ferro e fuoco. Di' a tua sorella di chiudere tutto, perché
1: Bastiglia.
0: Sì. Tra l'altro c'è Francia-Marocco. C'è Francia-Marocco, sì, domani. Che io ho visto dei meme. E probabilmente a qualsiasi risultato ci sarà, la città sarà messa a fuoco e fiamme.
1: Assolutamente sì. Assolutamente.
0: Festeggiamenti,
1: sì,
0: tra l'altro anche a Milano, per il passaggio del turno del Marocco contro il Canada,
1: sì.
0: Ovviamente, perché sapete benissimo della grandissima comunità marocchina in Italia.
1: Sì.
0: E quindi, insomma, i festeggiamenti dei mondiali sono sempre una cosa bella da celebrare, perché comunque adesso che siamo nella fase eliminatoria dei mondiali, mm-hmm, si festeggia perché si passano quei 90, quei 120 minuti di ansia, di agonia,
1: vero,
0: e ci si può liberare.
1: E poi sono bellissimi festeggiamenti nei festeggiamenti. Accennato quanto fosse grande la comunità marocchina in Italia, così come in Francia ovviamente, e quindi ci sono appunto gruppi che festeggiano.
0: Marocchina perché? Quella R in più dov'è?
1: Ma lo sai che io
0: perché marocchina e barrista diventano con due R?
1: Barrista. E come abbiamo visto negli ultimi due giorni i video da Napoli, dei napoletani che festeggiavano la vittoria dell'Argentina.
0: Vane, insegnami come si chiama quella piazzetta dove c'è il murales di Maradona? Ha un nome specifico?
1: Allora, ci sono due murales di Maradona, quindi fammi fare una ricerca veloce, però dovrebbe essere in mezzo ai quartieri spagnoli.
0: Perché in quella location dove c'è il famosissimo murale di Diego Armando Maradona,
1: sì,
0: credo ci sia un maxi schermo per vedere le partite, c'è una comunità argentina che si ritrova, è un mausoleo,
1: sì,
0: è un luogo, un
1: certo,
0: pellegrinaggio ovviamente di tutti gli appassionati di calcio, e non, perché chi va a visitare Napoli passa
1: dai quartieri spagnoli, sì,
0: passa dal murales di Maradona. Però ci sono dei video che girano in rete dell'ultima partita, perché è stata particolarmente emozionante, Argentina Egitto, dove l'Argentina perdeva 2-0 ed è riuscita a rimontare,
1: sì,
0: e c'è una forte comunità argentina a Napoli che sta andando veramente a vedere le partite,
1: sì,
0: in quella zona.
1: Non soltanto
0: sembra di stare a Buenos Aires.
1: Esatto, non soltanto la comunità argentina, sì, ma anche i napoletani.
0: Come no?
1: Che appunto adorano l'Argentina perché ha dato i natali a Maradona.
0: Tu eri troppo piccola, non eri neanche nata, neanche io, nel 90, ci ricordiamo benissimo la semifinale Italia-Argentina giocata al San Paolo di Napoli, dove praticamente lo stadio quasi tifava Argentina.
1: È vero.
0: Perché Maradona in quegli anni giocava al Napoli, quindi
1: sì,
0: ci fu una grande polemica, e forse da lì si alimentarono anche queste differenze ancora di più nord e sud, cioè tifosi napoletani che tifavano l'Argentina piuttosto che l'Italia,
1: sì,
0: questa rivendicazione del regno delle due Sicilie, vogliamo dire, non lo so, dei Borbone.
1: Noi non siamo voi, voi non siete noi.
0: Quindi no, insomma, vedi il calcio come smuove.
1: Il calcio è la più grande fede italiana, c'è poco da dire.
0: C'è poco da dire.
1: La religione italiana
0: c'è
1: è sopra ogni cosa.
0: C'è poco
1: è
0: da
1: sopra
0: dire.
1: Ogni cosa, non è prettamente maschile come si pensa, è sentito
0: no,
1: da tutti i generi, da tutte le generazioni.
0: Cani, gatti.

0: Assolutamente
1: topi.
0: Sì. Si sente, si vive.
1: Come no, come no. 9 luglio 2006 l'Italia vinceva i mondiali. 9 luglio 2026 vi svegliamo con gli zero assoluto, che nel 2006 erano al top
0: del top
1: della loro carriera e pubblicavano questo singolo meraviglioso
0: e facevano da sottofondo i nostri cuori spezzati.
1: Svegliarsi la mattina.

0: Era il 2006, gli Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina. Un pochino di pubblicità, torniamo con le speed camera perché è giusto informarvi su queste cose molto molto importanti per evitarvi le multe e per evitarvi anche di andare forte in macchina. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 7:02.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Giovedì 9 luglio, Cudmore Terrace Henley Beach, Frederick Road Grange, Military Road West Beach, Valletta Road Fulham Gardens and May Terrace Lockleys. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Ramazzotti con Anastasia, I Belong to You, il ritmo della passione, la nostra passione per la nazionale italiana, per il calcio. Il 9 luglio è come un compleanno. Quando sento 9 luglio, la mia mente va istintivamente a Fabio Cannavaro che alza la coppa.
1: Cannavaro!
0: Incredibile.
1: Ci provo ancora. Cannavaro!
0: Quello era il 4 luglio e l'abbiamo festeggiato settimana scorsa. Tra l'altro mi è arrivato proprio il ricordo su Instagram e quindi è stato bello ricordare quella partita che poi è stata uno dei simboli della cavalcata verso la finale di Berlino. Con Caressa, storico ormai, devo dire, commentatore di quei mondiali, che disse: andiamo a Berlino, Beppe, andiamo a prenderci la coppa.
1: Andiamo a prenderci la coppa.
0: Mamma mia.
1: E più iconico, quando abbiamo vinto, dopo il rigore di Grosso, stringiamoci e vediamoci tanto bene.
0: Mamma mia. Non ricordo se... Sì, era durante la finale di Mondiale 2006, dove Caressa disse... guardate chi avete attorno perché non ve lo dimenticherete mai.
1: Vero.
0: Ed è vero. Io vi ricordo, e lo dico spesso quando parliamo del 9 luglio 2006, ricordo assolutamente in maniera vivida il momento in cui Grosso fa gol e c'è un'esplosione, un'eruzione di gente. E io mi accascio veramente in ginocchio, io mi metto in ginocchio e comincio a piangere. Ma una gioia, cioè...
1: è una gioia, è più bello essere italiani in queste occasioni.
0: Totale. Poi tra l'altro, come nel 2021, dopo il Covid, dopo un anno incredibile dove abbiamo vinto gli europei, il 2006 un anno fortemente caratterizzato da Calciopoli, dallo scandalo della Juventus che andò in Serie B, e, insomma, delle squadre penalizzate, di tutto quello che è successo in quel calcio, la fine del calcio italiano, che poi l'abbiamo scoperta, insomma... adesso è la fine del calcio italiano, perché tra l'altro notizia di ieri, la nazionale under 20, la nazionale under 19 non si è qualificata al mondiale under 20 perché ha perso ai rigori agli europei di categoria e quindi non andremo ai mondiali under 20. Quindi strano, tra l'altro, perché abbiamo appena vinto un europeo under 17, se non sbaglio.
1: È vero. Poi ci dite perché siamo nostalgici, perché non stiamo avendo gioia ultimamente.
0: È così.
1: Comunque voglio testare la tua conoscenza. So che è vastissima e so che non mi deluderai. Però
0: così proprio.
1: Ora prendiamo una partita random.
0: Dei mondiali?
1: Di quel famoso mondiale, certo.
0: L'Italia però.
1: E voglio sapere il risultato finale. Sicuramente te lo ricordi perché me lo ricordo io, però magari mi puoi dire anche il marcatore. Ok. Italia Repubblica Ceca
0: 2-0. Materazzi, Inzaghi. Allora, facciamo una digressione sulla partita.
1: Sì.
0: Materazzi segna con un gol identico a quello della finale, perché segna da un calcio d'angolo con l'incornata che batte Cech. Repubblica Ceca fortissima perché giocava Nedved in quella nazionale, e segna Inzaghi con il più classico dei commenti di Caressa, dove in uno contro uno, un due contro uno, perché per qualche motivo, ovviamente, si trovano Barone e Inzaghi soli davanti al portiere, e Inzaghi, noto egoista e rapace d'area, sì. Tutti dicevano dalla Barone, invece Inzaghi scarta Cech, batte il portiere, ed è famosa la telecronaca di Caressa che dice: Inzaghi, super! Pippo Inzaghi! E questa fu la telecronaca di quella partita. Terza partita del girone, l'Italia arrivava dal pareggio contro gli Stati Uniti.
1: Bravo!
0: 1-1, gol di Gilardino. E in quella nazionale segnarono tutti i bomber. Segnò Iaquinta col Ghana, sì. Segnò Gilardino con gli Stati Uniti, sì. Segnò Inzaghi con la Repubblica Ceca, segnò Totti con l'Australia, segnò Toni con l'Ucraina, Del Piero con la Germania.
1: I bomber tutti. Sono bomber per un motivo.
0: Segnarono tutti. I più giocatori importanti dell'Italia segnarono tutti. Segnarono anche quelli meno importanti come Grosso, che divenne, sì, l'eroe nazionale. Però quella partita con la Repubblica Ceca, ricordo, l'Italia arrivava dall'appareggio e quindi, insomma, bisognava vincere.
1: Bisognava vincere, sì, sì. Bisognava vincere assolutamente. Sì. Bravo Marco.
0: Si giocò ad Amburgo.
1: Sì, questa qui iconica, la ricordo anch'io, Italia-Australia.
0: Vabbè, lì totale. Espulsione di Materazzi per un fallo in realtà netto a metà partita, e poi calcio di rigore di Totti, ancora molto, insomma, sentito dal nostro popolo australiano, perché era rigore, per noi è sempre rigore quello.
1: Sì.
0: perché insomma grosso steso in aria al 90esimo, fine partita, era finita,
1: era finita.
0: E ricordo con insomma con veramente un ricordo acceso lo stadio giallo, perché i tifosi australiani in Germania erano tantissimi. Era una nazionale, quella australiana, molto forte, forse sì, la più forte nazionale della storia australiana. Infatti ci impenserì parecchio, però noi giocavamo in 10 tutta la partita. Totti segnò il rigore all'ultimo secondo in una giornata di sole incredibile tedesca.
1: Cucchiaio?
0: No, segnò di... batté Schwarzer con un missile su calcio di rigore,
1: sì.
0: E quello fu il momento di Totti. Ogni giocatore chiave ebbe un momento in quella nazionale. E poi l'Italia,
1: era il momento di Totti, è vero.
0: Esatto, poi l'Italia andò ai quarti, dove giocò con l'Ucraina, insomma, altre partite, cioè anche lì.
1: Che emozioni.
0: Totale.
1: Chissà qual è stata la chiave di questo.
0: La chiave è il gruppo. La chiave è il gruppo. E dopo ti do una riflessione su questa cosa del gruppo, perché ne parlavo ieri con un amico su questa cosa dell'Italia che vince i mondiali del 2006.
1: Sì.
0: In realtà l'Italia ci è andata vicino per 26 anni.
1: È vero.
0: Per 16 anni, 4 mondiali di fila, potevamo vincerli tutti.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Fulden di Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Esteston, Lockridge, Kilkenny, Royal Park e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

0: Buongiorno e bentornati a Pane, Latte e Caffè con Marco e Vanessa per questa edizione specialissima.
1: Siamo appena arrivati. Mi sono perso qualcosa.
0: Ho detto bentornati a Pane, Latte e Caffè. C'è gente che si sta svegliando adesso.
1: Come no? Nani ancora, Jasminella dorme ancora, per esempio.
0: Penso che chi lavora alle 9 si sveglierà intorno alle 7:20.
1: Ecco. Facciamo un side tema.
0: Esatto.
1: Cioè, se tu lavori alle 9.
0: Perché chi non lo sapesse, oggi stiamo parlando soltanto di una cosa.
1: Sì.
0: Che è la vittoria mondiale. Che è la vittoria mondiale dell'Italia nel 2006. Nel 2006, tutto ciò che è successo nel 2006. Però.
1: Tra l'altro non ci sono partite oggi, quindi è proprio, ci hanno proprio dato un assist incredibile. Anche la FIFA fa la giornata nazionale, cioè fa proprio la...
0: Sì.
1: No, in realtà giocano, ma stasera. Quindi domani.
0: Stanotte.
1: Sì, abbiamo capito. Se tu lavori alle 9, a che ora metti la sveglia?
0: 7:30.
1: Quindi un'ora e mezza è un orario...
0: Però dipende dove deve arrivare e quanto dura il commute, perché se devo fare tipo 40 minuti...
1: Certo, vabbè, 40 minuti da Adelaide e vivi a Melbourne.
0: No, non nell'orario di punta, te lo posso assicurare, perché quando devo iniziare a lavorare alle 8:30 e parto da Campbelltown non è mai meno di 35 minuti.
1: Mi sembra di sentire Sara Mondoni.
0: Ma it's true. Soprattutto se fai certi tragitti che sono pieni di intersezioni, quello è il tempo.
1: Allora, io da quando faccio radio con te, Vanessa, la sveglia la metto mezz'ora prima. Perché non posso
0: psicologicamente?
1: No, perché non posso arrivare tardi.
0: È vero, noi abbiamo il nostro caffettino prima della...
1: Sì, però tu sei anche un po' maestrina.
0: Non è vero. Però ora
1: cioè, me lo fai notare se arrivo tardi.
0: Assolutamente.
1: E allora devo svegliare prima. Sì. Poi in realtà io faccio lo snooze 3 volte della sveglia. La mia sveglia è alle 5:20.
0: Tu sei una persona che crede nello snooze. Io massimo 2 sveglie. 3 secondo me è criminale. Soprattutto
1: sì.
0: Se dormi con qualcuno accanto a te.
1: Sì, sì.
0: Non
1: sì.
0: Esiste che sì. Mi fai snooze a ripetizione magari.
1: Sì, anche perché adesso siamo in 3 nel letto. Quindi.
0: Sì.
1: Quindi.
0: Secondo me sono, le 2 sveglie. E la sveglia, quando metti la sveglia, le 2 sveglie vanno programmate con la prima messa prima del tempo in cui tu vuoi svegliare. C'è gente che magari si deve svegliare alle 7:30 e poi fa 7:30, 7:35, 7:40. Già sei in ritardo. No.
1: Devi fare 20 minuti.
0: Ti vuoi
1: prima.
0: Svegliare alle 7:30, la metti alle 7:15, così ti riprendi un attimo, ti godi quella sonnolenza del bed rolling.
1: Oddio, cioè, Vanessa Celentano me ne tira fuori oggi come...
0: Il bed rolling in realtà è uno dei piaceri della vita, insieme al bed rotting vanno di pari passo.
1: Bed rotting è quello proprio di... Cioè, di una roba disumana.
0: Disoccupato.
1: Sbarbato. Schifo, ma puzzone. Cioè, una roba brutta proprio.
0: E arrivi alle 7:30, diciamo che non sei proprio... sveglio, cioè che ti hanno svegliato a secchiate in faccia, ma ci arrivi un attimo con 2-3 imprecazioni.
1: Sì, ci sta, però tipo per seguire il tuo discorso, la mia sveglia alle 5:20 mi alza alle 5:45. Cioè ho veramente 3 snooze ogni 8 minuti, 8 6 24, sì. 3 sì. Snooze alle 5:44 è l'ultimo snooze.
0: Esatto.
1: Poi una sciacquata veloce.
0: Sciacquata veloce di denti, di faccia e si va, soprattutto quando si viene in radio, a volte
1: vengono sì.
0: In pigiama.
1: Ma sì, alzo. Vabbè, tu puoi. Io no. Io
0: tu dove, lavori,
1: io,
0: è vero.
1: Io lavoro qui tu poi, lavori. Ancora peggio. Sì. Cioè, quando lavoravo prima fuori dalla radio era diverso, perché potevo
0: venire,
1: tornare, andare, sì. A parte che non lo facevo mai.
0: Sì.
1: Però venivo, io sono qui e rimango qui, quindi sì. Devo essere già pronto per la...
0: Potresti avere un cambio qui.
1: Potrei avere una casa in questa radio a questo punto.
0: Potresti.
1: Potrei adibire lo stanzino con le due poltrone a, non so, un ostello. L'ostello della gioventù potremmo
0: che
1: fare.
0: Bello
1: potremmo fare
0: affitta una camera a Radio Italiana,
1: come no, un fundraising exercise
0: bello in cambio. Perché di pulizie no? L'ho detta, no. Facciamolo,
1: ma che cambio di pulizie qua siamo a posto, non ti preoccupare. Allora, 2006, anno dell'album di Laura Pausini, che insomma ci ricordiamo con tanto affetto perché in realtà insomma è tutto pieno di cover.
0: Sì.
1: E questo era il titolo e questo era il singolo più venduto di quell'album, che in quel 2006 ci fece cantare, e infatti Laura Pausini la facciamo cantare noi con Io canto. 7:27, continuiamo il nostro 9 luglio tra pochissimo con Pane, Latte e Caffè.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
7: Venerdì 10 luglio, da mezzogiorno alle 3, Saia ti invita al suo business lunch. Ospite di questo appuntamento, Bruce Gite, Executive Director del Property Council of Australia in Sud Australia ed ex calciatore dei Socceroos e dell'Adelaide United. Oggi è una voce autorevole sui temi della crescita economica e dello sviluppo del Sud Australia. Durante il talk condividerà la sua esperienza tra sport, leadership e business. Pranzo di 4 portate, costo $150 a persona. Prenota con Silvana al numero 0492205319. Venerdì 10 luglio, Saia Business Lunch con Bruce Gite al Carrington Function Center. Non mancare!
8: Felce azzurra, profuma la tua vita.
9: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra! I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Mondo Marcio, Den Uomo, con dentro la scatola il suo primo singolo, diciamo, di alla ribalta nello show business, nel music business.
1: È vero, chi non conosceva questa canzone?
0: Mamma
1: ci sentivamo
0: mia.
1: Dei cattivoni quando la cantavamo.
0: È vero.
1: Avevamo tutti noi problemi, ce l'avevamo tutti noi.
0: Sì,
1: eravamo psichiatra. Sì,
0: psichiatra. Sì, roba così. 2006, l'anno del mondiale, 2006, 20 anni fa l'Italia vinceva i mondiali, oggi 9 luglio, che bello.
1: Ricordiamolo.
0: Che bello, ricordiamolo per chi si fosse appena svegliato e per chi ci sta ascoltando in replay, perché sapete benissimo che le nostre puntate sono riascoltabili sul nostro sito, quindi andate su radioitaliana531.com.au e riascoltate la puntata dall'inizio, perché in realtà se vi svegliate un po' tardi all'inizio ce la prendiamo con comodo, ridiamo, scherziamo, beviamo il caffè, ascoltiamo un po' di musica un po' più, insomma,
1: sì.
0: Chilled.
1: Vero.
0: Shield.
1: Vero.
0: Comunque, linea aperta 8340-7700. Vane, facevo questa riflessione ieri con amico Stefano, che saluto, che lui tra l'altro è in Brasile,
1: sì.
0: E mi ha raccontato della sconfitta del Brasile di domenica,
1: sì.
0: Che in realtà in Brasile è sentitissima al 100%,
1: certo,
0: chiaramente, perché
1: il Brasile c'è un paese di, sì. Vive di calcio.
0: In Brasile si vive di calcio e di tifare contro l'Argentina. Cioè lui mi ha detto che contro il Capoverde è impazzito,
1: sì.
0: Ai gol del Capoverde. Comunque facciamo questa riflessione. Sì, l'Italia del 2006 ha vinto il mondiale con una nazionale fortissima, perché tutti i giocatori erano al peak, a parte due o tre, tipo De Rossi era molto giovane, c'era qualche giovane, ma pochi. I giocatori forti dell'Italia erano tutti al peak della carriera.
1: Assolutamente,
0: Totti,
1: sì.
0: Del Piero,
1: Vieri
0: si infortunò, non giocò il mondiale. Nesta si infortunò, giocò Materazzi. Poi questo, vedi, un grande sliding door di quella nazionale, che Materazzi giocò al posto di Nesta, che si era fatto male, e quindi Materazzi poi divenne anche lui l'uomo simbolo di quel mondiale, segnando in finale,
1: sì.
0: e con la testata di Zidane segnando la finale a modo suo. Però in realtà, se tu stai a guardare, noi potevamo vincere i mondiali dal 90. Italia 90, usciamo in semifinale con l'Argentina.
1: Sì.
0: USA 94, perdiamo in finale col Brasile.
1: Sì.
0: Italia, Francia 98, perdiamo ai quarti di finale con i rigori contro la Francia.
1: Sì.
0: Francia fortissima. La Francia era una squadra non forte come quella di adesso, ma una nazionale fortissima che giocava in casa.
1: Sì.
0: Con i rigori, mi ricordo il rigore di Biagio stampato sulla traversa. Incredibile, che ricordi, quella nazionale che era altrettanto forte anche lì, Del Piero al pieno della carriera, appena insomma aveva appena vinto la Champions con la Juve 2 anni prima, Totti fortissimo, cioè una roba.
1: Quindi possiamo dire che poi c'era stato un build up che ha portato poi al 2006.
0: Ma certo.
1: O comunque un desiderio, perché
0: certo.
1: Ci si è sempre andati vicino.
0: Ma certo.
1: E è stato fondamentale in quest'anno, nel 2006.
0: Ma certo.
1: Credo il gruppo, il forte gruppo.
0: Allora, diciamo che il 2006 è arguably il miglior mondiale degli ultimi 50 anni, perché
1: sì.
0: La qualità delle squadre, cioè c'era Ronaldo al Brasile,
1: sì.
0: L'Italia era fortissima, la Francia aveva Zidane, Trezeguet, cioè erano squadre, la Germania era fortissima, aveva giocatori incredibili, l'Argentina aveva già Messi in quegli
1: sì.
0: anni, però non era Messi, era forte, ma non era Messi dipendente come lo è adesso.
1: Certo,
0: erano delle nazionali incredibili,
1: sì.
0: Incredibili. La Spagna era erano tutte forti,
1: assolutamente sì. E l'Italia aveva una rosa fortissima,
0: sì.
1: Come abbiamo detto, erano tutti bomber, il cameratismo era fortissimo, erano tutti si stimavano a vicenda.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì. C'era ancora quella influenza anche degli anni 90, cioè c'erano giocatori che erano cresciuti in quei fine anni 90, che avevano visto il calcio vero,
1: sì.
0: Maschio, il calcio quello violento anche,
1: sì.
0: Quello insomma vissuto in un altro modo, senza smartphone, senza queste cose qua.
1: Che sì.
0: Quindi nel 98 usciamo con la Francia, ai quarti di finale c'era Baggio in quell'Italia, c'era Vieri che segnò, con la Norvegia che segnò, insomma era una nazionale forte. Nel 2002 una grande nazionale, forse più forte anche del 2006, che c'era ancora Maldini, Vieri, c'era una nazionale fortissima che venne derubata con la Corea del Sud, un mondiale dove insomma vennero fuori già i primi scandalini della FIFA.
1: Sì.
0: Che poi tra l'altro c'era Blatter che era presidente, ma con il current president Infantino non è che sia cambiato molto, perché la squalifica del giocatore dell'America revocata dopo la chiamata
1: di Trump
0: è una roba vergognosa che nel calcio fa
1: non
0: veramente pena.
1: Non dovrebbe mai succedere, non dovrebbe mai succedere.
0: E poi,
1: e
0: nel
1: poi
0: 2006,
1: è andata bene perché se ne sono usciti.
0: Diciamo, esatto, esatto. Ha segnato anche, ha giocato anche, ma non ha fatto niente.
1: Sì.
0: Balogu, non so neanche, mai sentito in vita mia questo giocatore. Comunque, riflessione mia degli ultimi 26 anni, 30 anni di calcio, perché alla fine l'Italia poteva veramente vincere
1: tante volte, ma
0: tre mondiali, sì. Tre mondiali almeno.
1: Sì.
0: Però poi dopo già in finale perdi col Brasile, il Brasile va, vince il terzo, il quarto, sì, mondiale, e poi nel 2002 vince il quinto mondiale.
1: Cosa che non si può dire invece dell'ultima decade, non si può
0: Mamma mia,
1: che ci siamo andati vicini, non si può dire che abbiamo creato gruppo strategia per arrivare vicino anche solo a un quarti, non lo so.
0: Nulla, nulla più totale, nulla più totale. A parte la sigla delle suonerie del telefono, famosissima, che ci ricordiamo con grande ricordo, con un grande sorriso, c'era una sigla e una canzone che rappresentava l'Italia in quegli anni, che era Siamo una squadra fortissima.
1: Che era un inno non ufficializzato.
0: Goliardico.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
2: veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
4: Anche quest'anno la grande famiglia italiana d'Australia si dà appuntamento a Cairns. Infatti, dal 23 luglio al 1 agosto, le palme di Cairns si tingono di tricolore per il Cairns Italian Festival, con tantissimi eventi di cucina, musica dal vivo, spettacoli culturali e attività per tutta la famiglia. Non perdere la diretta sabato 25 luglio al Fogarty Park per vivere tutta la magia della festa. Per informazioni visita cairnsitalianfestival.com.au. Cairns Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cairns è sponsorizzato da
5: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
6: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 19 luglio, a mezzogiorno, pranzo di 4 portate, con antipasto, pasta, main, dolce e caffè. $35 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 04 01 06 66 17. Siete tutti benvenuti!

0: con Diventerai una star, marzo 2006, qualche mese prima di quell'estate che ci portò sul tetto del mondo. Voglio salutare Simone che è tornato, un gran ritorno, grande Simo che ha fatto una bella vacanza in Italia.
1: Ciao Simo.
0: E non vediamo l'ora di sentirla venerdì con Tango Ritz Melbourne, e ci sentiremo anche oggi perché settimana prossima siamo a Cairns.
1: Sì.
0: Tra due settimane siamo a Cairns, avete sentito anche dalla pubblicità, faremo il nostro programma dalla festa del sabato. Abbiamo un fiatone perché questa canzone ci ha tirato fuori tutta la nostra anima punk,
1: sì,
0: della vita.
1: Punk rockettara, esatto.
0: Mamma mia, aspetta, ho bisogno di una flebo.
1: Tieni un bicchierino d'acqua, tieni.
0: Sì, dammi un defibrillatore.
1: Non lo farei mai più.
0: No. Allora, siamo tornati live. Oggi puntata speciale, lo dicevamo, per il 9 luglio 2006, 20 anni fa vincevamo il mondiale. Non ci sono partite, ricordiamo, del mondiale oggi, però domani c'è Francia-Marocco, quindi,
1: esatto.
0: Ragazzi, partita importante, domani mattina ci si sveglia.
1: Domani mattina ci si sveglia, io sicuramente mi sveglio perché chi non lo sapesse, quasi tutti,
0: adesso non esageriamo, non è che c'è Harry e Meghan adesso.

0: stamattina quando ho aperto il frigo, il mio caro Frenchman ha trovato una foto stampata,
1: bellissima,
0: iconica, di Cannavaro che alza la coppa con sopra scritto Happy July 9th, Mon Amour.
1: Bellissimo.
0: Mon Amour.
1: Bellissimo.
0: Per celebrare questo ventennale e mettere un pochino il dito nella piaga.
1: Mamma mia.
0: Non è finita qui, perché nella sua lunchbox ho lasciato un altro bigliettino con scritto Today special lunch è a French classic. Buon appetito.
1: E cosa c'era dentro?
0: Si apre questo bigliettino e dentro ci sono in sequenza la testata di Zidane, il cartellino rosso e la shame walk.
1: Godo.
0: Vicino alla coppa.
1: Godo.
0: Di Zidane.
1: Godo.
0: Che lascia il mondiale.
1: Godo.
0: E anche la sua carriera, direi.
1: Godo. Grande, Van.
0: Quindi sì, tutto molto bello.
1: Sai che io ho trovato, perché noi qui di Radio Italiana possiamo veramente trovare di tutto, ho trovato il momento dove Vanessa Celentano, quel 9 luglio 2006, capisce che farà questa cosa. Questa è la... Questa è, io immagino l'Italia vince i mondiali. Vanessa Celentano è lì, fissa il vuoto
0: e realizza
1: e immagina questa scena 20 anni dopo. Io incontrerò un ragazzo francese.
0: Incontrerò un ragazzo francese e glielo sbatterò in faccia questa
1: e
0: vittoria.
1: Tu in quel momento hai capito.
0: Ho capito, mi si è aperto un mondo.
1: Che avresti fatto questo smacco.
0: Questo smacco, esatto.
1: Bellissimo.
0: Sbeffeggiare proprio. Ti devo rovinare la giornata, questo è il sunto. Certi anniversari vanno celebrati.
1: E il piano di 20 anni si completa oggi.
0: L'amore passa, ma il 9 luglio resta.
1: La vendetta vera. Francesi merda!
0: Questa è la testata data indietro dopo 20 anni.
1: Ma datecene quante volete di testate. Tutti i giorni ci dovete prendere la testate. Benvengano le testate. Se poi dopo lo devono fare spendere il vostro giocatore più forte.
0: Se la storia è stata fatta.
1: Che meraviglia. La mia faccia quando ho visto quella foto nel frigorifero di... Cioè,
0: è
1: ragazzi,
0: stata impagabile, è vero.
1: Bellissimo.
0: Non vedevo l'ora di arrivare stamattina in radio per fartelo vedere.
1: Voglio farmi prendere in giro da Vanessa Celentano.
0: Volevo mandarti uno spoiler ieri sera. Ho detto no, devo assolutamente stare lì quando lo faccio
1: bellissimo.
0: Vedere a Marco, perché so che apprezzerà questo scherzo.
1: Mamma mia,
0: e
1: tantissimo.
0: Mi dispiace non essere lì live a guardare la reazione, ma come hai detto tu, ha un sapore più dolce.
1: Che non è... Esatto. Sapere che la troverà lì è una roba, incredibile. Che poi, tra l'altro, che poi, cioè, veramente, 20 anni fa c'era proprio un odio viscerale.
0: C'era un odio viscerale.
1: Perché ci avevano battuto in finale nel 2000.
0: Sì.
1: Cioè, con il Golden Goal, la roba, avevano segnato all'ultimo minuto, poi avevano segnato al Golden Goal. Io un odio proprio dentro, cioè, l'avevamo lì che... Poi ci avevano eliminato nel 98. C'era proprio qualcosa dentro che ribolliva. Una grande rivincita.
0: Diciamo che i francesi sono sempre stati considerati i nostri cugini. C'era la storia della Gioconda, ok. Però secondo me il calcio ha proprio decretato,
1: sì,
0: quell'antagonismo.
1: Mamma mia.
0: È stato il calcio, sì.
1: Mamma mia.
0: E ce lo stiamo portando appresso dopo 20 anni. E abbiamo vinto. Pensa se eravamo noi la parte che avevamo perso. Di più.
1: Pensa quanto godono adesso, che sono 3 mondiali che non andiamo. Cioè,
0: vero.
1: Non c'è neanche da godere. Ormai siamo tipo lo zimbello della classe.
0: Vero.
1: Tipo, capisci? Comunque, chiudiamo il Throwback Thursday con la canzone simbolo, non dell'Italia, perché l'abbiamo già ascoltata, l'ascolteremo a fine programma, Seven,
0: certo,
1: Nation Army, ma una canzone importante perché è il 2006, che quest'anno compie 20 anni, ed è Applausi per Fibra, chiaramente, perché Fabri Fibra esplose nel 2006, poco prima dei mondiali, tra l'altro.
0: Sì.
1: Quindi, insomma, anche questa canzone che ci siamo portati dietro per tanto tempo.

0: dito nella piaga con Businessman. Siamo nell'ultima ora di programma, 8 e 8 minuti di questo giovedì 9 luglio 2026. Quanto vorremmo tornare a quel 9 luglio 2006 per essere anche più giovani e senza capelli bianchi. Posso parlare per me?
1: Vero,
0: dico
1: sì.
0: Per me, ultima ora di programma vuol dire nuova musica che arriva dall'Italia. Businessman di Dito nella Piaga è nella top 20, che vi ricordo va in onda tutti i sabati alle 6 con le canzoni più ascoltate in Italia in questo momento, e questa nella classifica della settimana è alla numero 18. Quindi ascoltate la top 20 per avere, insomma, un'idea della vita, soprattutto musicale. Vanessa, che tempo che porta?
1: Ah, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo
0: fatta. Ho messo 18 mesi, ma ce l'abbiamo fatta a partorire questa sigla in sincronia.
1: Allora, il tempo che porta oggi è sole con temperature caldine, siamo sui 17 gradi con la massima. Il weekend però sarà piovoso e freddo.
2: Ha un caldo, mamma mia, si è tu sangue proprio.
3: Fa oggi un po' caldino.
2: Si è tu sangue.
0: Ma si è tu sangue o non tanto?
1: Non si è tu sangue, ecco. Cioè siamo comunque sui 17 gradi col sole, significa che si sta bene. Non bisogna accendere il riscaldamento. Ma considerando il weekend di pioggia e freddo, può darsi che stanotte le temperature dropperanno.
0: Beh.
1: Quindi venerdì, sabato, domenica, ma anche lunedì e martedì, pioggia. Settimana prossima, inizio metà settimana prossima, si ricomincerà a vedere un po' di sole.
0: Beh.
1: Sperando che quest'inverno ci lasci un po' di tregua.
0: Basta. Ma sì, ma siamo a luglio, stai calma. Ancora almeno un mese pieno.
1: No, ma infatti qualcuno ha fatto un'osservazione l'altro giorno dicendo...
0: Chi?
1: Non ricordo, però è un'osservazione giusta, perché mi ha ricordato che in realtà
0: lo sbagliano. No!
1: Mi ha ricordato che in realtà anche settembre e ottobre sono chill come mesi. Quindi ho detto no, quindi c'è ancora tutto luglio, agosto, settembre, ottobre di freddo. Che botta in fronte.
4: È una cagata pazzesca.
1: Magari non ottobre è freddissimo, però è settembre è chill. Ottobre è...
0: Ma settembre non è chill.
1: Settembre è ancora chill.
0: Settembre non è chill.
1: Ora non voglio...
5: Buongiorno mettere... pescherie!
0: Tra l'altro salutiamo gli amici delle pescherie varie di Adelaide, che ci salutano chiaramente, che sono svegli in questo giovedì mattina. Ultima ora di programma vuol dire tante news che arrivano dall'Italia, tanti update che arrivano dall'Italia. Vi parleremo ovviamente insomma di quello che sta succedendo anche nella scena gossip,
1: sì,
0: showbiz e quant'altro. Sicuramente una settimana caratterizzata dal concerto di Ultimo a Tor Vergata, 250.000 persone.
1: Il concerto italiano più grande di sempre.
0: Di sempre.
1: 250.000 persone, ragazzi.
0: Sì, incredibile.
1: Incredibile. Sono numeri assurdi. Sono numeri assurdi. È un ragazzo che a 30 anni veramente ha costruito tutta forse una nuova porzione di musica italiana, che è quella nostalgica / arrabbiata, in cui tantissime persone si riflettono. E Ultimo ha un pubblico che va da noi, dalla nostra generazione, a quelli più giovani, alle mamme. E secondo me è un ragazzo che veramente è stato in gamba per arrivare a quello che è arrivato oggi, in questi giorni.
0: Sì, assolutamente. È un ragazzo che non è che le manda a dire.
1: Non le manda a dire.
0: Ricordiamo la conferenza stampa post Sanremo 2019, dove arrivò secondo, dove disse una frase, insomma, storica: quanto avrei pagato, lo dico sempre, per essere in quella sala stampa.
1: Sì.
0: Solo per vedere quel momento, solo per capire a chi fosse indirizzato.
1: Sì, ricordiamo la frase che ha detto.
0: No, vabbè.
1: No.
0: Cioè,
1: vabbè.
0: Sapete, complimenti al ragazzo Mahmood. Vabbè, ragazzo, quanti anni c'ha? Ragazzo, complimenti all'uomo Mahmood. Sai che c'è? Vuoi sapere che c'è? Che voi trovate questa settimana per sentirvi importanti. Ma in realtà è che voi dovete sempre rompere.
1: È vero.
0: Alla
1: è
0: romana,
1: vero.
0: Proprio.
1: È vero.
0: Alla romana.
1: È un ragazzo che non le manda a dire, ma allo stesso tempo è così connesso con i suoi sentimenti.
0: Sì.
1: Con,
0: sì.
1: Con, appunto, con i sentimenti che sono descritti come fragili. In realtà lui li trasforma in qualcosa di magico. Quindi, ben fatto, Ultimo.
0: In realtà, le immagini di questo concerto a Tor Vergata, incredibile: 250.000 persone.
1: Qui
0: capisci?
1: Lascia cantare 250.000 persone.
0: Mamma mia, incredibile. Con le luci.
1: Sì.
0: Degli smartphone tutti accese durante,
1: deve essere,
0: durante i pianeti,
1: sì,
0: insomma,
1: deve essere stato bellissimo.
0: E ho visto un sacco di amici, colleghi presenti
1: che erano lì,
0: che sono andati. Quindi insomma il concerto più grande della storia della musica italiana.
1: Vero.
0: Questo con 250.000 persone.
1: Questo vi fa capire, perché io sarei voluta esserci, anche se l'ultimo magari non rientra nei primi cantanti che ascolterei, però ho la FOMO e secondo me l'emozione è stata tantissima, sì. Quindi questo vi fa capire, andate ai concerti, non soltanto degli artisti del cuore, andate ai concerti.
0: Viveteli tutti. Andiamo ad ascoltare a questo punto l'ultimo singolo di Ultimo, che è una canzone molto molto bella, sicuramente l'ha cantata Tor Vergata. Tra l'altro la nostra amica Elvira era al concerto,
1: concerto,
0: quindi magari ce lo racconta, ce lo racconta quando torna. Ma questa bellissima canzone ce la godiamo e festeggiamo Ultimo per questo grandissimo concerto a Tor Vergata. Bellissimo.
3: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
0: Radio Italiana 531.

0: Bentornati a Pane, Latte, Caffè con la rubrica settimanale delle notizie che vi cambieranno la giornata della vita, sì. Della vita. Non solo Vanessa Celentano ha le rubriche in questo programma, Marco Petta se ne è dovuta
1: bellissima
0: creare una.
1: Bellissima rubrica, l'aspetto tantissimo.
0: C'è. Allora, cose vi siete persi nelle ultime, negli ultimi 7 giorni? Qua devo fare uno shout out doveroso alla mia consorte, perché Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati al Madison Square Garden. Times Square blindata, l'Empire diventa blu e tantissime celeb invitate. Questo qualche giorno fa. Dopo
1: anche meno, Taylor.
0: Matrimonio dell'anno, posso dire. Io non ho chiuso, ho chiuso una via magari.
1: Io non ho chiuso occhio per questa cosa.
0: Io ho chiuso via Don Luigi Sturzo a Cernusco su Naviglio. Nuovo amore per Matteo Berrettini. Dopo amori, tra l'altro poi battuta la stampa italiana in una maniera oscena, perché hanno parlato di Melissa Satta, delle sue ex celebri, e poi hanno detto adesso sta con Peggy Goo, che è una DJ bellissima,
1: sì.
0: A parte che la bellezza è soggettiva,
1: certo,
0: quindi
1: assolutamente
0: non è che può
1: sì.
0: piacere a te, non può piacere a me. Comunque Matteo Berrettini is dating, sembrerebbe, Peggy Goo. Tra l'altro abbiamo 3 italiani ai quarti di finale di Wimbledon, eh? C'è Cobolli, Sinner e la Paolini. Sara, se ho sbagliato qualcosa, fammi
1: correggici.
0: Sapere. Perché Sara Mondoni lo sai che
1: sì.
0: guarda tutto.
1: Sì,
0: mondiali,
1: sì, sì, sì.
0: Tennis, Tour de France.
1: Sta con 3-4 laptop accesi in questo momento.
0: Sì, 8 subscription di Sky Go, incredibile. Dua Lipa ha chiamato Blanco nel cast del Sunny Hill Festival. E non mettete delle rose in terra, se no ve le prende a calci. Holly, dicono che Holly si ferma un anno, ma ho già visto la smentita da parte sua. L'anno prossimo, tra l'altro, Holly fa gli stadi. Potrei avere o non aver comprato il biglietto per San... Potrei avere o non aver visto almeno quanto costa il biglietto per San Siro.
1: Visto, ok.
0: Visto. Per il 6° anno consecutivo, il mare della Puglia è il più pulito d'Italia.
1: La novità dov'è?
0: Salutiamo Stefano Pratola, che quest'anno credo vada a Vieste, quindi questo è uno spoiler per tutti gli abitanti di Vieste che si vedranno arrivare Stefano Pratola. Salutiamo gli amici di Vieste a questo punto, e quindi Pratola che si godrà il mare più pulito d'Italia,
1: d'Italia
0: per il 6° anno consecutivo.
1: A meno che non vai ad agosto, che c'è la brodaglia, perché stanno tutti nel mare più pulito d'Italia.
0: Allora io le querele dalla regione Puglia non le voglio, quindi tienitele per te, perché io mi dissocio da questa cosa. La regione Campania, con tutti i suoi primati incredibili, ne parlavamo settimana scorsa tra l'altro, di quante cose importanti succedono in Campania, è la prima regione a proporre gli assorbenti gratis nei bagni delle scuole.
1: Che grande,
0: cioè, una gran cosa.
1: Assorbenti che finalmente nel 2024 sono scesi al 10% di tassazione rispetto...
0: Attenzione.
1: Al 22% che erano considerati beni di lusso.
0: Cioè, non oltre il danno, anche la beffa di doverci pagare le tasse sopra.
1: Capito?
0: Capito che roba?
1: Quindi dopo tante polemiche, finalmente non sono più considerati beni di lusso. È scesa un attimo l'aliquota, però il fatto che sono gratis nelle scuole è un grandissimo passo in avanti.
0: Cioè, Eva, quella cacchio di mela se la poteva tenere... Cioè, potevi lasciarla lì. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati. Commovente il cammino di Eros Ramazzotti con la figlia Aurora verso l'altare.
1: Bene.
0: Cioè, perché poi noi che siamo millennial ci ricordiamo quando lui ha pubblicato il singolo Aurora.
1: Sarà,
0: certo,
1: sarà
0: l'hanno cantata assieme, incredibile. Folle proposta di matrimonio sulla punta dell'Empire State Building. Questo lo sanno tutti perché ci avete inondato e ci avete fracassato.
1: Che grandi però, che grandi.
0: Zebedei con tutti questi post fatti con l'intelligenza artificiale di questi due che hanno
1: scalato
0: grazie,
1: building,
0: non mi arrivava la parola.
1: Per la proposta fondamentalmente.
0: Per la proposta di matrimonio più pazza della vita.
1: Certo.
0: Cioè io morirei solo a salire le scale.
1: Lei tra l'altro aveva le unghie lunghe come le mie in questo momento. Non so come ha fatto a scalare l'Empire State
0: Building.
1: Senza romperne neanche una per accomodare un bellissimo anello. Quindi diciamo che lo standard adesso delle proposte di matrimonio quest'anno
0: altissimo.
1: Almeno è molto alto,
0: è altissimo. Te ne do altre, ce ne ho 1000. Un'auto fatta di Lego ha raggiunto i 110 km/h. Questa è incredibile. Penso al Festival of Goodwood, che è uno dei miei bucket list della vita. Guarda che roba, fatta tutta di Lego. Una McLaren fatta, sembra una McLaren fatta di Lego. L'aeroplano di carta più grande del mondo è italiano e ha volato per 59 metri. Cioè,
1: l'ho visto,
0: è una roba
1: totale. Fantastico.
0: C'è una notizia su Temptation Island, ma non ve la leggeremo. Questa è bellissima. Ti ricordi il numero di qualcuno in Italia a memoria?
1: Il mio. che era? No, ma anche la mia migliore amica.
0: Puoi dirlo. Il tuo
1: non è più valido. 334 95 34 292.
0: Allora, il numero di telefono 333 333 333 333 vale 2 milioni di euro. Sono stati offerti 2 milioni di euro a un collezionista che ha questa SIM 333 333 333 333.
1: Wow.
0: Pensa a dare questo numero. Qual è il tuo numero di telefono? E sono 93. Quanti sono? 3, 6, 7, 7, 10. 10, 3. Ce n'è un'altra? Vuoi un'altra? Ce n'ho a bizzeffe. Al matrimonio si sfidano sul ring. Chi perde farà le pulizie di casa per tutta la vita. Cioè, questa
1: tutta
0: roba.
1: Tutta la vita è un
0: bel commitment. È un bel già un commitment il matrimonio. Poi committare a pulire è una roba incredibile. Direi che le notizie che vi cambieranno la giornata sono finite.
1: Sono finite. Ce se avete il numero di telefono 333, fatevi avanti.
0: Ce n'è un'altra che non leggo, ma te la faccio solamente leggere in privato. È una bella campagna. È una bella, in realtà è una bella campagna di sensibilizzazione contro persone che sono un po' sfortunate.
1: Certo.
0: Ma non ve la leggeremo.
1: Non ve la leggeremo.
0: Non ve la leggeremo. Ma vi faremo ascoltare una canzone che ci piace molto, che è il canto d'amore che avrà cantato il nostro amico sull'Empire State Building. Quando ha fatto la proposta di matrimonio.
1: Vero.
0: Vanessa Celentano, se vuoi addormentarti in terra, basta che lo dici, ti metto un cuscino.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
5: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
6: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? 8:37, caravane, siamo live da tutto il mondo, chiaramente, perché ci ascoltano tutti con l'app. Salutiamo chi ci ascolta fuori da questo paese meraviglioso.
1: Sì.
0: Alle ore, a luna di notte, luna in Italia.
1: Luna in pazzi, Italia,
0: pazzi,
1: sì.
0: Pazzi, pazzi, pazzi.
1: Però abbiamo gente che ci ascolta dal Sud America.
0: Chi?
1: Io lo so.
0: Qualcuno che si chiama tipo...
1: No, leggo i commenti sotto i reel che posti nella radio e o che postiamo. Anche qualcuno ha commentato sotto il post di Maybe Cocktail dicendo: vi ascolto da non so che parte del mondo, come posso ascoltarvi?
0: Vero, vero, vero, vero. È mio zio, non è vero, non è vero. Comunque salutiamo tutti quelli che ci ascoltano sull'app, giustamente, perché è gratuita, sempre gratis per tutti voi. Ci potete ascoltare quando volete. Se vi siete persi la prima oretta, due ore di programma, la potete ascoltare sul sito e sull'app, anche perché
1: Memory lane.
0: Che bello. Tra l'altro, a questo punto, domani c'è Francia-Marocco alle 5:30, c'è Spagna-Belgio sabato alle 4:30 del mattino, domenica super giornata di calcio, perché c'è Norvegia-Inghilterra alle 6:30 e Argentina-Svizzera alle 10:30, quindi domenica, insomma, io sono sicuro che domenica mattina sono a casa a guardarmi le partite.
1: Sì. Non sono le settimane giuste per recuperare il sonno, comunque,
0: no,
1: me ne rendo conto.
0: No,
1: però è appunto il mondiale, arrivano una volta ogni 4 anni.
0: Assolutamente. Quindi... io volentieri sto sveglio volentieri. Per le cose che, insomma, per le cose per cui vale la pena stare svegli, si sta svegli fino a tardi,
1: sì.
0: Soprattutto per i mondiali, cioè una roba importante. Francia-Marocco me la guarderò con tanto interesse domani mattina, perché è una partita bellissima. Mi dispiace che una delle due dovrà salutare il mondiale, perché in realtà il Marocco, insomma, è una squadra forte, la Francia è la squadra più forte
1: però
0: del
1: però è bello
0: mondiale.
1: Perché non si dà per scontato,
0: no,
1: chi vincerà.
0: Esatto.
1: Quindi.
0: Esatto. Poi un derbone, un derby, sì. Una partita nella partita, è incredibile. Vi ricordiamo, oggi c'è il sole, c'è un bellissimo sole qui ad Adelaide, che splende anche nei nostri studi.
1: Sì.
0: Luglio è un mese importante per la Radio Italiana 531, perché faremo un sacco di cose. Abbiamo delle idee anche per agosto, e con un evento molto bello i primi giorni di agosto, quindi rimanete in ascolto, perché faremo una cosa interessante.
1: Non
0: soprattutto te Vane, a te piacerà questo evento.
1: A me agosto già è un mese a cui sono particolarmente legata.
0: Come
1: perché
0: no?
1: Tu sai il mio compleanno, il
0: Come
1: 4
0: no? Come no?
1: C'è l'evento di metà anno, che è il Ferragosto, a cui parteciperemo.
0: Come no? Come
1: e
0: no?
1: Questo evento di cui mi stai parlando, i primi di agosto,
0: potrebbe essere, è nella settimana del tuo compleanno, tra l'altro. Non ti spoilerò troppo, però è molto in linea col nostro programma.
1: Ok.
0: Cioè, ti dico solo che come siamo vestiti oggi potrebbe essere già una...
1: Andiamo a fare parcheggiatori da una parte. No,
0: non abbiamo la vestarella con i 2 euro in mano. Che la vestarella, poi
1: piacere,
0: parole
1: dottore.
0: Inventate. La vestarella.
1: Che è un misto inglese.
0: Cioè, la vestarella, mai sentito. È l'ora del caffè, ma è anche l'ora di muovere i ciapet, perché arriva Baby K con lo scongelamento settimanale di Baby K.
1: Vero.
0: Tuca Macarena, 8:40. Rimanete con noi, tra poco arriva Pandistelle con la nostra Vanessa.

0: Baby K, Tuca, Macarena, e ci siamo, Marco e Vanessa, tutti i giovedì con Pane, Latte e Caffè. Grazie a tutti quelli che sono in ascolto con noi e ci stanno, insomma, dando le vibes. Ci danno le vibes, ci danno le vibes.
1: Dateci le vibes, dateci le vibes su queste note molto estive, tra l'altro, che sfomo. È quel periodo in Italia adesso dove c'è la fomo, sì, per tutto. Non, vabbè, solo il concerto di Ultimo, ma gli aperitivi in spiaggia.
0: Che lì?
1: Gli aperitivi in spiaggia.
0: Gli aperitivi
1: in spiaggia.
0: Adesso c'è l'interno della dislessia.
1: Le barche così, persone con le barche che non si sa da dove le hanno cacciate.
0: Tu guidi, sai guidare la barca? Per esempio.
1: No, non penso ci voglia la scienza, però ho sempre pensato che...
0: Conosco una persona che sa guidare la barca.
1: Anche io conosco persone
0: una.
1: Che sanno guidare la barca.
0: E basta. Una, quindi sono...
1: Credo avere la patente nautica non sia così difficile, almeno per guidare gommoni e barchette piccoline. Perché ho diversi amici che l'hanno fatta. E non gli daresti...
0: Cioè, stai screditando tutti
1: quelli. No, non gli daresti mille lire. Non gli daresti mille lire. Quindi...
0: Ma li sanno fare i parcheggi a S.
1: Con la barca.
0: Cioè, capisci? Difficilissimo. Difficilissimo. Che poi, tra l'altro, cioè, se al massimo tocchi uno scoglio, al massimo affondi.
1: Cioè, esatto.
0: Cioè, se prendi dentro una panda. L'altro giorno ho visto una panda al semaforo, nostalgia. Ho chiuso gli occhi e ero.
1: Qui?
0: Ero, sì. Una panda nuova. Un modello nuovo. Sì, tipo del 2008, una roba,
1: wow,
0: del genere. Cioè, fai te che la settimana, due settimane fa su Marketplace mi è capitata una 126.
1: Oh, quella sì che è.
0: $11,500. Te lo giuro, ci ho pensato.
1: Colore?
0: Rossa. Ho detto, adesso metto insieme tre persone e la compro.
1: La 126 è iconica. Io ricordo, minchia, quando bellissima, mia nonna la guidava, io e mia sorella dietro con lo zaino a stento ci entravamo nei sedili dietro e ci accompagnava a scuola.
0: Bellissimo, bellissimo. Non andavi a scuola a piedi?
1: No.
0: No.
1: No.
0: Commute,
1: tutte
0: non era...
1: le scuole erano sempre un po' più distanti da casa, quindi o i nonni o mamma.
0: Non potrai mai raccontare ai tuoi figli: io quando avevo 8 anni andavo a prendere l'acqua
1: con i libri legati dallo spago.
0: Come no, come no.
1: Quando ero i nostri genitori raccontano le storie, è sempre stato,
0: sì, uno stragolo incredibile. Uno stragolo incredibile. Quello che racconterò a mia figlia, tipo, che mi portava mia mamma fino a 18 anni. Mi portava mia mamma
1: a scuola.
0: Ma portami tu oggi. Perché io facevo tardi sempre. Quindi perdevo lo Z402, che era il mio autobus. Lo perdevo sistematicamente, tutte le volte.
1: Quindi a piedi.
0: E quindi dicevo: mamma, mi porti a scuola stamattina? Ah, okay. Perché poi mamma magari faceva, quando non faceva il primo, in ospedale, era a casa.
1: Tu eri uno di quelli che entrava spesso alla seconda ora.
0: Io arrivavo e se arrivavo tipo un po' in ritardo stavo fuori a fumare un'oretta. Poi poi io ero, cioè, superiori.
1: Era il...
0: Posso fare uno shout out al mio amico Umberto, che a 36 anni ha preso il diploma? Come pupo, tra l'altro.
1: Bravo Umberto, non è mai troppo tardi.
0: Tra l'altro è andato giù a prenderlo, quindi io non vorrei dire, ma secondo me se da su vai a giù a prendere il diploma, secondo me...
1: Perché scuole private non ci sono.
0: Ma sì, però si fa... Io conosco tanti miei amici che hanno preso la patente giù, forse perché costa meno. Costa meno fare tante cose giù. Mio papà ha preso la patente. Cioè, i miei amici hanno. Tanti di loro hanno preso la patente.
1: Perché
0: giù.
1: La patente giù? È così difficile prendere la patente.
0: Perché la comprata.
1: Io non ho mai capito le persone che hanno ripetuto l'esame della patente mille volte.
0: Io! Che quindi ho fatto la pratica e la
1: Quanto
0: teoria.
1: Quanto è difficile?
0: La teoria, ho fatto 5 errori la prima volta e la pratica non ho fatto un movimento a cascata in un'inversione a U.
1: Io avevo preparato tutto il giorno dell'esame pratico, quindi ti dicono: metti la cintura con la mano destra perché devi guardare dietro, è giusto lo specchietto. Io sono entrato, ho fatto tutto.
0: Ma tu sei una secchiona, Vane.
1: Non ho sbagliato la cosa che più stupida. La macchina non partiva, l'ingegnere mi guarda, fa: signorina, la prima la vogliamo mettere?
0: Vabbè, vedi? Poi voi che studiate tanto, poi la praticità vi manca nella vita, vedi? Siete bravi, ma poi alla fine manca. Quando dovete sudare, si fa fatica. Vanessa, preparami pan di stelle. Preparami pan di stelle, perché voglio sapere cosa succede. Andiamo ad ascoltare la canzone dell'estate italiana, una delle, Partenope, Brancale, The Colors, Mark and Cremont. Qui

0: Bentornati a Pan di Stelle con l'oroscopo della settimana.
1: Ci siamo!
0: Ariete, la settimana porta energia e voglia di cambiare, ma richiede attenzione nel dialogo. In amore, sentimenti e passione crescono, ma le parole vanno scelte con cura. Sul lavoro, tenacia e resistenza vi aiutano, mentre la fortuna offre occasioni da valutare con prudenza. Toro, una fase positiva sostiene comunicazione, curiosità e nuovi contatti.
1: Ah.
0: In amore, da metà settimana torna maggiore chiarezza emotiva.
1: Ah.
0: Sul lavoro possono arrivare novità interessanti, mentre la fortuna chiede di puntare più sulla vostra abilità che sul caso.
1: Ah.
0: Gemelli.
1: Ah.
0: La settimana vi rende dinamici, ma anche un po' frettolosi. In amore arrivano incontri, traguardi e nuove possibilità.
1: Ah.
0: Purché non vi lasciate prendere dall'impulsività.
1: Eh?
0: Sul lavoro avete buone carte per riuscire, mentre la fortuna inizia a girare dalla vostra parte.
1: Attenzione, attenzione.
0: Quindi compratelo questo gratta e vinci.
1: Attenzione, attenzione. Incontri, ma non siate frettolosi.
0: Cancro. Dopo qualche nuvola iniziale, torna un clima più leggero e positivo. In amore, da giovedì crescono dolcezza, complicità e voglia di dichiararsi. Sul lavoro, lucidità e concentrazione vi favoriscono, mentre la fortuna aiuta a migliorare entrate e risultati.
1: Leone.
0: Leone. Un inizio settimana vivace vi riempie di grinta e voglia di agire. In amore, fascino, passione e tenerezza vi rendono molto convincenti.
1: Wow!
0: Sul lavoro,
1: sfottò, c'è scritto sfottò.
0: Anche. Sul lavoro potete trovare soluzioni efficaci, mentre la fortuna sostiene una possibile crescita economica. Amen.
1: Ma sarà anche ora, Vanessa.
0: Sarà anche ora.
1: Cioè,
0: cresciamole anche queste tasche.
1: Sarà anche
0: Vergine.
1: Ora.
0: Qualche stanchezza iniziale può essere superata con lucidità e dialogo. In amore serve chiarezza, soprattutto se emergono risentimenti o tensioni sottili. Sul lavoro, efficienza e precisione vi aiutano, mentre la fortuna invita a gestire le risorse con intelligenza.
1: Dammi l'ultimo.
0: Bilancia, meglio evitare discorsi delicati nei primi giorni, quando l'irritazione può prendere spazio. In amore, il cielo favorisce emozioni intense e nuove possibilità. Sul lavoro, controllate ogni dettaglio, mentre la fortuna chiede prudenza in contratti e investimenti.
1: Rimanete con noi, Pan di Stelle, tra pochissimo gli ultimi segni. Non scappate, perché vi diciamo il futuro, il presente e il futuro. Era una...

0: Bentornati a Pan di Stelle. Scorpione, la settimana porta serenità e valorizza la vostra capacità di comunicare. Ma in amore qualche tensione può chiarire la forza reale del legame.
1: Attenzione.
0: Sul lavoro concentrazione e competenza vi mettono in vantaggio.
1: Ecco.
0: Mentre la fortuna resta ambigua ma gestibile.
1: Io la fortuna, guarda, ho scommesso sui mondiali e sono di pari. Passo con i miei
0: Le
1: soldi.
0: Tue scommesse.
1: Sono zero.
0: Ottimo. Sagittario, un po' di nervosismo iniziale richiede calma e autocontrollo. In amore evitate reazioni impulsive, soprattutto se ci sono tensioni già aperte. Sul lavoro tutto può procedere bene, mentre la fortuna protegge le risorse se non fate scelte avventate.
1: Non fate scelte avventate.
0: Capricorno, la settimana può partire con equivoci e nervosismo, ma migliora da metà periodo. In amore il sentimento resta forte, anche se il dialogo non è sempre fluido. Sul lavoro attenzione a errori e distrazioni, mentre la fortuna consiglia preventivi chiari e scelte caute. Acquario, la settimana parte bene e vi aiuta a guardare le cose con più distacco. In amore, dopo qualche tensione, arriva una svolta più chiara, soprattutto nel weekend. Sul lavoro, possibili soddisfazioni, mentre la fortuna sostiene stabilità e nuove occasioni. Pesci, dialogo e lucidità vi aiutano, ma le emozioni possono diventare più pesanti da metà settimana. In amore serve prudenza e rispetto dei vostri confini. Sul lavoro la mente funziona bene, mentre la fortuna premia l'attenzione ai dettagli, ma sconsiglia rischi.
1: Questo era l'oroscopo della settimana, sabato alle ore 11. C'è l'oroscopo extended del mese
0: estesa,
1: di luglio,
0: esatto.
1: Del mese di luglio, e quindi chiude un po' il cerchio della vostra vita.
0: Yep.
1: Vane, puntata importante quella di oggi, perché abbiamo festeggiato 20 anni dal mondiale di Germania 2006, vinto dall'Italia. 20 anni fa, il 9 luglio, vincevamo i mondiali, quindi oggi ricordatevi quanto è bello essere italiani,
0: più di ogni altro giorno.
1: Anche se non siamo a questi mondiali, non importa, perché abbiamo goduto, viviamo un pochino di rendita,
0: sì,
1: anche noi, e possiamo dire che siamo una generazione che almeno ha vinto il mondiale.
0: Poi partecipiamo anyway, partecipiamo, tifiamo altre squadre, odiamo certe squadre.
1: Lo stesso, cioè, le odiamo comunque. Allora, dopo di noi un pochino di musica, Orso torna settimana prossima, se non sbaglio, quindi Orso, se sei in ritorno, ci sentiamo settimana prossima,
0: sì.
1: E poi ci saranno tutti i programmi del giovedì, come al solito, ci sarà il mondo della donna, musica classica, l'italiano allo specchio, credo di, forse sì, forse no,
0: sì.
1: E tu, c'è la mangusta con Marco Birra, insomma, c'è i Gladiators, adesso devo dirli tutti.
0: Mi intratteniamo.
1: Non te regge più, e ci sono i campani dalle 8 alle 10, come tutti i giovedì da tanti anni. Grazie Vane.
0: Grazie Marco.
1: Ci sentiamo giovedì prossimo con Marco e Vanessa individualmente, sabato alle 11 con Vanessa Pandistelle, Marco alle 6 con la Top 20, registrata in questi giorni, quindi è fresca fresca di questa,
0: sì,
1: settimana, con le new entry della nostra classifica. Ma vi salutiamo con l'inno italiano del 2006, l'abbiamo promesso, abbiamo cominciato con Seven Nation Army, chiudiamo con Seven Nation Army. Grazie a tutti, viva l'Italia, viva i mondiali, viva la nazionale, viva tutto, viva tutto, viva la radio italiana.
0: Buon fine settimana,
1: ciao
0: ciao, you.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i Santi Martiri Cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio. Nel 1879 il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Pini Pizzanini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per giovedì 9 luglio. Cudmore Terrace, Henley Beach, Frederick Road, Grange, Military Road, West Beach, Valletta Road, Fulham Gardens and May Terrace, Lockleys.
2: Nei Romeo Fulden di Fairview Park, Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Esteston, Lockleys, Kilkenny, Royal Park e Emport Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 8 a martedì 21 luglio. Tonno sole mare 185 grammi, $3. Pasta congelata Maruzza 750 grammi, $9.90. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $1.95. Gelati Aurora 2 litri, $14.95. Caffè Kimbo Gold o Espresso 250 grammi, $11.95. Radio Italiana 531 vola a Cannes. Sabato 25 luglio celebra Cannes Italian Festival. Segui la nostra diretta e vivi con noi ogni momento della festa. Dalle 10 di mattina fino alla sera, una giornata di grande intrattenimento con la scuola di ballo Turning Point Dance Studio, Spaghetti Competition, la Cannes and Regional Opera, The Italian Stallion, DJ Marciano, Viva la Diva e Siesta Cartel. Presentano Marco e Simone.
3: Cannes Italian Festival celebra l'Italia ai tropici. Il nostro viaggio a Cannes è sponsorizzato da
4: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods. Nel programma All'Angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas Cisl e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.